guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

nata come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

averti detto tu che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la prima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Siento un sorriso, el sol filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi

0: se fue a no importarle a niente di noi.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10:01.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 2 ottobre. Apriamo con l'intelligenza artificiale. Il governo del Sud Australia ha nominato i 3 commissari che guideranno la Commissione Reale sull'intelligenza artificiale. A presiederla sarà l'ex giudice federale Iain Ross, affiancato da Kate Pounder e dal professor Christopher Manning della Stanford University. L'inchiesta analizzerà opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione al lavoro, all'economia, all'istruzione e ai servizi pubblici. Cambiamo argomento e parliamo di mercato immobiliare. I prezzi delle abitazioni ad Adelaide sono scesi dell'1,3% a settembre, con un valore mediano di circa $928,000. A livello nazionale, la diminuzione è stata dell'1,1%, segnando il 6° mese consecutivo di calo. Secondo Tim Lawless di Cotality, l'attuale correzione del mercato sta procedendo più rapidamente rispetto alla fase iniziale del calo registrato nel 2022 e 2023. Restiamo ad Adelaide. La Corte federale ha respinto il ricorso contro il progetto da $45 milioni per il North Adelaide Golf Course. La giudice Natalie Charlesworth ha stabilito che l'intervento non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo tale da richiedere il rinvio al ministro federale dell'ambiente. I ricorrenti Edwin Kemp Atrill e Janet Milera hanno ora 28 giorni per valutare un eventuale appello. Passiamo all'economia. Sky City ha avviato formalmente il processo per trovare un acquirente per l'Adelaide Casino e l'Ios Hotel di North Terrace. La società ha dichiarato di aver già ricevuto manifestazioni di interesse da potenziali compratori. La decisione arriva dopo le sanzioni multimilionarie imposte all'operatore dalle autorità del Sud Australia. E chiudiamo le notizie con parcheggi e tecnologia nel centro di Adelaide. L'Adelaide City Council ha riesaminato il sistema Park Safe, l'auto tecnologica dotata di telecamere, riconoscimento automatico delle targhe, GPS e intelligenza artificiale utilizzata per individuare le infrazioni di parcheggio. Il consigliere Kieran Snape aveva sollevato dubbi sul funzionamento del sistema dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Nel corso dell'anno finanziario 2024-25, il veicolo ha generato circa $4,250,000 in multe. E ora uno sguardo al meteo. Ad Adelaide, oggi cielo nuvoloso, con probabilità molto alta di rovesci, soprattutto durante la mattinata e il pomeriggio. Possibili anche temporali tra la mattina e le prime ore del pomeriggio. Venti da sud tra i 20 e i 30 km orari, con una temperatura massima intorno ai 18 gradi. Condizioni fresche e instabili interessano anche parte del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Wi-Fi Sock.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino a mezzogiorno, alle ore 12, sulla vostra stazione 531-531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi Teresa Dall'Acqua Leonardi e che mi assiste la nostra carissima e bellissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti voi dall'altra parte, buona giornata e buon ascolto.
0: Allora carissimi, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda canzoni, rubriche, attualità, la cucina di Teresa e ogni settimana su questo programma L'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Allora, prima di tutto è il tempo è un po' balordo, lo dico con onestà, è proprio balordo al momento. Siamo andati da 30, quasi 35 l'altro giorno,
1: sì.
0: Giù siamo oggi, dovrebbe essere il massimo 19 e dicono che nuvoloso, pioggia e purtroppo c'è pure oggi pomeriggio il chance, you know, la possibilità che fa un altro temporale.
1: Ma guarda.
0: Con così stamattina o oggi pomeriggio e il suo tempo è pazzo, perché dicono sempre che primavera è pazzo, siamo in primavera. Allora domani dovrebbe essere 19 come oggi, però si sente che l'aria non è fredda.
1: No, si sta bene, sì.
0: Sì, domenica 19 nuvoloso ancora, lunedì nuvoloso ma 20, martedì 18 con sole e mercoledì sole 19 e giovedì 23. Perciò siamo in primavera e dicono sempre che primavera è un po' balordo. Allora Tilde, hai avuto una bella settimana?
1: Sì, abbastanza, molto rilasciata, niente da correre qui e là. Ho avuto i miei nipoti ieri per pranzo e ho goduto molto.
0: E io ce li ho, i miei li ho lunedì, li
1: sì.
0: Ho lunedì. Vogliono che li insegno a fare gnocchi.
1: Ah, perciò, vedi che bello.
0: Lo sai, dobbiamo, come si dice, si impara l'arte, si mette da parte.
1: Certo.
0: E noi l'abbiamo dovuto fare quando eravamo giovani noi. E così si
1: spera
0: siamo...
1: che anche i giovani lo fanno.
0: Non lo fanno, no. Non lo fanno. Io mi sa che vanno al ristorante e se lo comprano già fatto.
1: A me mio nipote è venuto un giorno e ha detto: nonna, io voglio imparare come fare le tagliatelle. È venuto, è stato là tutto il tempo, ha fatto troppo lavoro.
0: E questo è il fatto che gli piacciono.

0: più ci invita a noi.
1: Ha voglia, ha voglia.
0: Si spera.
1: Da quale stella sei caduta? Da quale stella sei caduta? Comunque, eccoci qua, un'altra settimana, siamo all'inizio di ottobre.
0: Sì,
1: oggi già
0: passa così.
1: Oggi è già il 2 ottobre, siamo in 3 mesi e siamo a Natale, nel sì. mese di dicembre. E sta volando, è un anno che veramente sta volando. Allora, io lo sai, Tilde, faccio sempre le mie ricerche.
0: Sì,
1: e ho trovato
0: brava.
1: Degli articoli molto, molto interessanti. Il primo è su Dante Alighieri.
0: Uh-huh.
1: E come sappiamo, lui era un scrittore. E, lo sai, quando si andava a scuola di italiano si dovevamo imparare tanti versetti dalle poesie, eccetera, di Dante Alighieri. Ma ho pensato che magari ci sono tanti là fuori che conoscono il nome ma non conoscono
0: il
1: quello
0: lavoro,
1: che ha fatto
0: come, sì.
1: e cose così. Allora ho pensato che, come sai, io provo sempre a cercare cose che sono interessanti. Allora, Dante Alighieri, Firenze avevano detto che era traditore e lo volevano bruciare vivo. E diciamo, lui ha speso tutta la sua vita scrivendo la poesia più grande della lingua italiana, così, però non è più entrato in Firenze un'altra volta, perché quando hanno detto che era traditore, che lo volevano bruciare. Dante Alighieri nacque in Firenze nel 1265.
0: 1265.
1: Dentro, diciamo, in una famiglia che era molto coinvolta con le politiche del giorno. E lui, diciamo, è andato nella vita pubblica che serviva, diciamo, come si dice, è entrato nella vita pubblica con, diciamo, con le politiche, così, sempre servire, diciamo, con le politiche di famiglia. Andiamo un stacco e ritorno su
0: sì,
1: di
0: prima
1: questo.
0: Che incominciamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Se avete qualche domanda, 8340 7700.
1: Sì,
0: a
1: sì,
0: poco.
1: Sì. E telefonate quando
2: Radio
1: siamo
2: Italiana, 531.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: È vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub

0: Hair, chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
1: Allora, siamo di ritorno e grazie sempre a coloro che ci telefonano, che ci mandano i messaggi. E, parlavo, Tilde, di Dante Alighieri. Allora, Dante Alighieri nacque in Firenze nel 1265 e diciamo che la sua famiglia era molto coinvolta con le politiche del giorno e lui si è fatto come un pezzo grande, diciamo, nel 1300, quando c'era, come chiamavano, le frazioni bianche e nere di Firenze. Nel 1302, le frazioni nere che avevano il potere in Firenze, in tutto questo, allora, una corte florentina ha detto che Dante era corrotto e che non faceva le cose buone, diciamo, con le cose finanziarie del tempo. Allora gli hanno dato una multa grande e l'hanno levato dall'ufficio pubblico per vita e l'hanno mandato via da Firenze per 2 anni. Lui ha rifiutato di pagare la multa perché ha detto non era giusto e perché avevano già la città, il comune, avevano già tolto tanti dei suoi beni. 2 mesi dopo di tutto questo, la sentenza che gli avevano dato è cambiato. Però gli hanno detto che se Dante Alighieri ritornava mai indietro in Firenze, lo bruciavano, perché a quei tempi, lo sai, lo bruciavano alle stecche, così. Allora lui non è più ritornato in Firenze, non una volta, ma per tutta la sua vita non è ritornato. Allora ha fatto quasi 20 anni, diciamo, tra le corti della Lombardia, la Toscana, la Romagna, e era sempre dipendente, diciamo, con i ricconi del giorno, così lo tenevano come riccone, era mischiato con loro, perché loro lo conoscevano, lo volevano, lo so, l'orgoglio di averlo attorno di loro. E allora in questo tempo, mentre lui era via dal paese da Firenze, era in Lombardia e negli altri paesi, ha scritto In Paradiso, che voleva dire veramente quello che lui ha passato per essere stato tolto dal suo paese. Tu proverai, siccome sa, di sale un pan di un altro. Quello diceva, che voleva dire, devo provare il pane di qualcheduno che, del pane di un altro, ma non il pane del fiorentino, di essere in Firenze, così. Che vuol dire, devi vedere come salato il pane degli altri e come duro la strada di andare su e giù, nella casa degli altri.
2: Parlava della vita.
1: Della vita, così. Nel 1315 offerto, c'è stata un'amnistia e gli è stato dato un chance di dare, però lui ha ammesso che era colpevole e ha pagato la multa. Va bene? Nel 1315 è stato dato la possibilità di amnistia se lui voleva ammettere che era colpevole e pagare la multa di Firenze. Lui, Dante, ha rifiutato. Allora le corte hanno risposto che, diciamo, sempre con la sentenza di morte ai suoi 2 figli. Allora lui ha continuato sempre scrivendo, perché lo sai, la letteratura italiana è grande con la letteratura di Dante Alighieri. Ha continuato sempre a scrivere che è in questi tempi ha finito la Commedia Divina, la Divina Commedia, che è una poesia, diciamo, che define proprio la lingua italiana in se stesso. Sempre quando era, diciamo, mandato via da Firenze, e non ha mai finito, diciamo, qualsiasi parte di questa storia dentro la città di Firenze a se stesso, perché non lo sai, era stato mandato via, lo volevano bruciare, in quei tempi così facevano. Nel 1321, mentre era su una missione diplomatica a Venezia per il suo patrone di Ravenna, ha preso la malaria. E diciamo, quando era di ritorno, Dante Alighieri morì a Ravenna la notte del 13 settembre dentro di 1321, aveva 56 anni, e oggi, come oggi, diciamo in questi giorni passati, ha fatto 705 anni dalla sua morte. E dobbiamo pensare che,
2: e guarda che roba grande, perché le sue storie vanno ancora avanti, sì, oggi, sì, dopo 700 anni.
1: Sì. La Divina Commedia è un pezzo grande nella lingua, sì, italiana, la
2: tutti hanno sentito
1: italiano
2: di quello, sì, sì.
1: Però la città di Firenze non ha lasciato andare tutto. E, diciamo, il comune di Firenze non ha tolto la sentenza che gli avevano dato fino a 687 anni dopo che lui è morto, è stato condannato. E diciamo, è stato una delle cose che lui ha fatto tutta la sua vita scrivendo questo, di una città che ha provato a bruciarlo vivo.
2: Erano tutti e due testardi,
1: sì, sì. Il comune e tutto. Allora andiamo a un piccolo stacco,
2: sì, come no,
1: e ritorno.
2: Con questo vorrei salutare la nostra cara Isabella, che vuole ascoltare queste canzoni, ha detto che gli piacciono tante, e un saluto cara alla nostra cara Enza. Ciao Enza, buongiorno.

0: volte ti guardo dormire e mi viene paura, sai. Poi ti stringo un po' più forte e la paura se ne va.
1: Allora, ringraziamo un'altra volta per tutti in cui ci telefonano.
2: Sì, qua, Maria Teresa, Enza, grazie.
1: Mandano sempre i bei saluti e vuol dire che ci ascoltano.
2: Senz'altro.
1: Sì. Che bello sapere che dall'altra parte di questa stanzina dove siamo noi ci sentono.
2: Sì, perché la compagnia, anche se non c'è nessuno intorno, ma la radio è una bella
1: radio,
2: compagnia.
1: La radio, guarda, nelle case, nella solitudine, nelle case di cura, eccetera, la radio, specialmente la radio italiana che parla la loro lingua, è molto molto essenziale. E speriamo pure che godete l'informazione che vi do da tempo a tempo. Lo sai, adesso abbiamo parlato di Dante Alighieri, che infine ha fatto tutta la sua vita scrivendo letteratura, sperando che a Firenze gli perdonava, però ha scritto di più di tutta la sua città, specialmente che era la città che lo voleva bruciare vivo. Sì. Allora, l'altra storia che voglio dire che Tilde mi manda quasi un schiaffo qua dentro per dirmi che Teresa smetti perché c'è la pubblicità. Va bene?
2: Sì, torniamo fra poco.
1: Perché sono loro che ci pagano per che la stazione sia
2: aperta. Che portiamo queste notizie
1: per voi.
2: Alle case. Sì.
1: Sì.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
5: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
1: Allora, Tilde, lo so che appena inizio a parlare tu metti pubblicità.
2: No, adesso ti do tutto il tempo che vuoi, cioè 10 minuti.
1: 10 minuti. Perché non so se i nostri ascoltatori lo sanno, ma diciamo dobbiamo parlare e c'è... Dobbiamo fare pure un stacco di pubblicità, dopo c'è il giornale radio, ci sono tante altre cose e Tilde qua col console che fa bottone su bottone. Io
2: tante
1: non guardo...
2: volte mi distrae e non capisco più niente.
1: Non guardo bene, basta che vedo le lucette rosso qua continuo. Allora, voglio parlare, Tilde, di Giorgio Armani.
2: Ah, quello sì che mi piace, della moda, sì.
1: Allora voglio leggerti un po' della sua vita, va bene? È morto un anno fa, morto un anno fa all'età di 91 anni. E tutti di noi conosciamo la moda di Giorgio Armani, sì. Così. Lo sai, non è moda per le nostre, per la mia tasca, non so la tua, però diciamo non è moda per tante delle tasche.
2: No.
1: Per quasi 50 anni ha rifiutato di vendere persino un'asta della sua compagnia a qualsiasi persona. Allora, persino il suo testamento ha detto che tutti coloro, i nipoti, i figli, eccetera, non dovevano vendere mai un'asta, che sarebbe un share della compagnia. Un'asta sarebbe una parte della compagnia, così, mai, mai, mai.
2: Perché no?
1: Va bene, è una delle cose che lui ha rifiutato di fare a qualsiasi persona. Giorgio Armani è nato a Piacenza l'11 di luglio del 1934, ha una famiglia modesta, diciamo. Durante la seconda guerra, lui e un amico hanno trovato una bomba che non è stata esplosa, e va bene, e naturalmente mentre loro giocavano la bomba è scoppiata. L'ha bruciato malamente sia lui, e il suo amico è stato ammazzato per questo. Allora lui ha iniziato che voleva essere un dottore, è andato a studiare medicina per 3 anni prima che è andato alle forze armate come un assistenza medico, ma man mano, diciamo, quasi quasi per incidente così è andato dentro il mondo della moda. Nel 1954 ha preso un lavoro che, diciamo, disegnava quello che nelle vetrine dei negozi della Rinascente a Milano. Non so se tu ci sei mai stata alla Rinascente a Milano, no. Che è proprio di fianco al Duomo,
2: dove ci sono
1: tutti quei bei negozi, ma la Rinascente è come un... diciamo come un David Jones, ma un po' esclusivo così.
2: Sì, ho visto che una borsa costava $4,000.
1: Sì, poco. Allora lui ha preso questo lavoro di disegnare le vetrine della Rinascente a Milano. Allora, negli anni 60 ha iniziato a disegnare roba da uomo per Nino Cerutti. E Cerutti è un altro nome di moda italiana, fin che lui si è deciso di fare le cose per se stesso. Nel 1975 Armani ha iniziato la casa di moda di Sergio Gagliotti, che era un architetto che, diciamo, è diventato il suo partner negli affari del mondo, e più perché lui era omosessuale, Gagliotti è diventato l'amore della sua vita. Va bene.
2: Ma erano sì. Uomo e sessuale?
1: Sì,
2: sì.
1: Sì.
2: Tutte e due.
1: Tutte e due. Allora, nel 1985 Sergio Gagliotti morì di AIDS, diciamo complicazione con AIDS. Armani ha iniziato a fare sempre nella moda tutto quello che avevano cominciato insieme, però adesso lo doveva fare solo. E dopo, diciamo, lui si è risposato, sempre nel mondo di AIDS, così, nel mondo di homosexual, così, tanti anni, e diciamo, ha continuato con la sua moda, così. Nei prossimi 40 anni, non solo ha fatto una casa maggiore come stilista italiano in tutto il mondo, però non ha mai venduto uno delle aste, un share della sua, diciamo, della sua entità, così, a nessuno. È sempre... proteggeva bene l'indipendenza che lui e Gagliotti hanno iniziato fianco per fianco. Allora, qualsiasi persona che ha mai fatto diciamo un business così capisce bene tante volte quanto l'impossibilità di andare e non vendere diciamo al mercato le aste così, però lui assolutamente ha rifiutato di vendere qualsiasi cosa del suo business, parte del business. E lui ha lavorato fino negli ultimi giorni e lui è morto a Milano il 4 settembre del 2025, è sempre Armani, così, di 91 anni, aveva problemi con il fegato, però diciamo la moda Armani è rimasta un nome grande pure i suoi progetti, così. Quando hanno aperto il suo testamento, lui ha dato istruzione a tutti coloro che erano parte familiari, 15% della compagnia in cui lui ha fatto 50 anni in più per costruire. E di più, diciamo, tutta la famiglia, i beni suoi sono andati 15% di tutta, ogni membro della sua famiglia ha ricevuto 15% della compagnia, però brava, niente è stato venduto pubblicamente. E naturalmente, come ben sappiamo, la roba di Giorgio Armani è lussuosa, non, certo, non è roba che si comprano a due soldi così. E diciamo, oggi come oggi è un anno che è morto e ha portato la sua compagnia tutta la sua vita. E ancora, diciamo, perché ha legato tutti i familiari così, la famiglia Armani ancora sono i padroni e non ci sono nessuna persona esterna che fanno parte di questa compagnia di Giorgio Armani. Vedi com'è la vita?
2: Sì.
1: In tutto quello, però, lo sai, ha avuto pure i suoi, come si chiamano, stumbling blocks, così. Andiamo un altro stacco e dopo ritorniamo con altre informazioni interessanti.
2: A fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Allora, abbiamo fatto Armani.
4: Sì.
3: Adesso voglio parlare del profumo. Perché abbiamo fatto la moda, con la moda ci vuole profumo. Voglio parlare di Catherine Dwyer.
4: Cosa ha fatto lei?
3: Allora, Miss Dwyer è il profumo, uno dei profumi francesi più belli che
4: mai
3: c'è.
4: Mai sentito.
3: Come quale? Non ce l'hai? Miss,
4: quale?
3: Christian Dwyer.
4: No, Christian Dior. Yeah.
3: Dior, Dwyer, Dior. Dior. Yeah. Catherine Dior.
4: Dior, sì, sì.
3: Che è uno
4: sì,
3: dei bei profumi.
4: Certo.
3: E io sono una che piace molto i profumi buoni.
4: Sì. Chi è che non piace?
3: Se non posso usare un bel profumo, non uso niente.
4: Meglio
3: questa
4: sì,
3: è la mia... sempre stata, sempre stata. Aspetto sempre che qualcuno me lo regala. Allora, è stata tutto Caterina Dwyer, il profumo del suo nome. Allora, l'hanno torturato nel, diciamo, un bagno pieno di ghiaccio per tanti anni, per tante ore. Quasi quasi l'affogavano. Questi sono erano i tedeschi.
4: Lei?
3: Sì.
4: Ah, sì.
3: Però lei non ha dato via neanche una parola e vi dico il perché. E tanti anni dopo il suo fratello ha chiamato il profumo dopo di lei. No, perché lui era Christian Dwyer e lei è Catherine Dwyer. Dior.
4: Dopo che lei è morta?
3: Sì. Ah. Allora, Caterina Dior è nata, diciamo, molto ricca nel 1917.
4: Insomma, aveva la famiglia che era ricca.
3: Che stavano bene. Però con la depressione tutto questo è stato perso. E dopo è venuto il 41, quando lei ha conosciuto un certo Hervé di Chabonnier a Cannes. Questo uomo gli ha fatto vedere delle cose che erano, volevano dire molto di più di tutte le comodità che lei ha sempre avuto. Allora lei è andata dentro con la resistenza, con diciamo la resistenza F2, che era, lo sai, tempo di guerra. E lei era un courier è uno che porta le lettere, tutte le notizie e portava l'intelligenza sui movimenti dei tedeschi là dentro con la resistenza francese, e sapendo sempre che ogni messaggio che lei portava salvava la vita di tanti, perché si parla della resistenza francese con, diciamo, i tedeschi a quel tempo. Nel 1900, nel luglio del 1944, il Gestapo l'hanno trovata, va bene? L'hanno, diciamo, picchiata, l'hanno messa nell'acqua gelata finché, che, diciamo, i suoi polmoni erano quasi bruciati per mancanza d'aria. E ogni volta che la portavano su da quest'acqua ghiacciata chiedevano per altri nomi, ma lei non ha mai parlato, e allora più non, lei non parlava e più la mettevano sotto con l'acqua ghiacciata, e questa tortura andava per ore e ore, giorni e tante volte settimana, e diciamo normalmente una persona umana non potrebbe mai sopravvivere una cosa del genere. Però Caterina non le ha dato mai una parola, un nome, mai mai ai tedeschi. Non un posto, non una locazione dove magari erano la resistenza. E il suo silenzio ha salvato molte molte vite. Parliamo dalla Seconda Guerra Mondiale in Francia. Con tutto che, diciamo, facevano di più e di più cose brutte sul suo corpo, che ha lasciato tante marche che non sono mai più guarite. Dopo di quello l'hanno mandata al campo di concentramento a Ravensbrück, però ha sopravvissuto pure il campo di concentramento. Cose brutte, sono cose che sono successe a quei tempi. Quando la guerra è finita, lei naturalmente non è riuscita più a essere una donna ricca, lei veniva da una famiglia ricca, o diciamo che con il benessere così, non è riuscita più a riprendere tutto questo. È diventata una fiorista nei mercati di Parigi, che vendeva il jasmine, non so in italiano come si chiama il jasmine, devo guardarlo e dopo ve lo dico, e le rose, va bene? E diciamo nel mercato di Parigi. Nel 1947 il suo fratello stava, che lui era, lavorava con i profumi, stava mettendo nome al suo primo profumo, e diciamo proprio a quel momento è entrata la sorella Catherine Caterina. Ah, là, ha detto, è Miss Dwyer, la signorina Dwyer. La faccia di Christian, il fratello, è cambiato, perché là ha trovato il nome del profumo. Va bene? Che sarebbe finora, quando andate a Mars, a David Jones, alle profumerie, è chiamato Miss Dwyer. Il profumo è diventato leggendario, era jasmine con le rose, diciamo, un tributo, diciamo, era una cosa, diciamo, che Caterina, perché era fiorista, aveva sempre in mano. Era la sua vita, diciamo, era la storia di una rinascenza, perché dopo tutto quello che ha passato per... con i tedeschi, che il profumo stesso che il fratello aveva inventato era messo dentro una bottiglia così per tutto il mondo. E lei diciamo ha fatto gli ultimi suoi anni sempre guardando il benessere della famiglia Dwyer, è sempre, diciamo, con è un profumo molto molto delicato, sì, di fiori con rose.
4: Ma è gelsomino.
3: Al gelsomino, gelsomino. Sì, grazie. Ho visto che guardavi là. E diciamo, era grata solo di essere viva dopo tutto quello che ha passato, essendo nella resistenza, e per aiutare tante tante vite. Perciò ogni volta che usate il profumino di Miss Dwyer, non solo osate il profumo, però vi dice pure la storia di una donna che ha sopravvissuto nel ghiaccio e alle torture dei tedeschi e ha scelto i fiori.
4: Perché le donne erano molto maltrattate in quei tempi, vero?
3: A parte di quello, ma lei lavorava con la resistenza tedesca, perciò era molto molto importante di stare fare il silenzio, perché se no morivano tanti francesi. E perciò ogni volta che usiamo il suo profumo, Douai, dobbiamo pensare della donna che era.
4: Andiamo a ascoltare Profumo.
3: Sì, perché no? Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 10 e 58 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 2 ottobre. Apriamo con l'intelligenza artificiale. Il governo del Sud Australia ha nominato i tre commissari che guideranno la Commissione Reale sull'intelligenza artificiale. A presiederla sarà l'ex giudice federale Iain Ross, affiancato da Kate Pounder e dal professor Christopher Manning della Stanford University. L'inchiesta analizzerà opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione al lavoro, all'economia, all'istruzione e ai servizi pubblici. Cambiamo argomento e parliamo di mercato immobiliare. I prezzi delle abitazioni ad Adelaide sono scesi dell'1,3% a settembre, con un valore mediano di circa $928,000. A livello nazionale, la diminuzione è stata dell'1,1%, segnando il sesto mese consecutivo di calo. Secondo Tim Lawless di Cotality, l'attuale correzione del mercato sta procedendo più rapidamente rispetto alla fase iniziale del calo registrato nel 2022 e 2023. Restiamo ad Adelaide. La Corte federale ha respinto il ricorso contro il progetto da $45 milioni per il North Adelaide Golf Course. La giudice Natalie Charlesworth ha stabilito che l'intervento non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo tale da richiedere il rinvio al ministro federale dell'ambiente. I ricorrenti Edwin Kemp Attrill e Janet Milera hanno ora 28 giorni per valutare un eventuale appello. Passiamo all'economia. Sky City ha avviato formalmente il processo per trovare un acquirente per l'Adelaide Casino e l'Ios Hotel di North Terrace. La società ha dichiarato di aver già ricevuto manifestazioni di interesse da potenziali compratori. La decisione arriva dopo le sanzioni multimilionarie imposte all'operatore dalle autorità del Sud Australia. E chiudiamo le notizie con parcheggi e tecnologia nel centro di Adelaide. L'Adelaide City Council ha riesaminato il sistema ParkSafe, l'auto tecnologica dotata di telecamere, riconoscimento automatico delle targhe, GPS e intelligenza artificiale utilizzata per individuare le infrazioni di parcheggio. Il consigliere Kieran Snape aveva sollevato dubbi sul funzionamento del sistema dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Nel corso dell'anno finanziario 2024-25, il veicolo ha generato circa $4,250,000 in multe. E ora uno sguardo al meteo. Ad Adelaide, oggi cielo nuvoloso, con probabilità molto alta di rovesci, soprattutto durante la mattinata e il pomeriggio. Possibili anche temporali tra la mattina e le prime ore del pomeriggio. Venti da sud tra i 20 e i 30 km orari, con una temperatura massima intorno ai 18 gradi. Condizioni fresche e instabili interessano anche parte del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: bello, bello, bello. E c'è un bellissimo figlio, Enrico Iglesias.
1: Sì. Dopo adesso vediamo. Ho visto la figura di suo figlio.
0: È
1: sì,
0: un bel uomo.
1: Sì.
0: È un bel giovane. Comunque, allora, lo sai, ogni settimana Tilde provo a dare delle parole sagge così. E io, diciamo, in tanti, tanti anni ho sempre guardato per le parole di Cahil Gibran, che era una persona che scriveva sempre parole sagge. E, diciamo, lo studiato.
1: Ripeti il suo nome, per favore?
0: Cahil Gibran.
1: Mai sentito.
0: No, era indiano.
1: Ah, ecco.
0: Mi sa che era indiano. Comunque ha sempre scritto delle parole sagge e tante volte le leggo giorno a giorno pure per voi. Allora, ogni tanto dobbiamo fermarsi e dobbiamo, ogni tanto, ogni giorno così, dobbiamo fermarsi e ringraziare per la vita che abbiamo. Dobbiamo ringraziare la vita di chi siamo e, diciamo, dobbiamo pure ringraziare per non dare via tutto quando, diciamo, tutto era sulle nostre spalle che ci spingevano per dare via la vita. Per le battaglie che abbiamo fatto in silenzio, le battaglie che nessuno le ha viste quando tu piangevi e ti sei sollevato un'altra volta sola sola. Ringraziamo la vita per quelle ferite che ti hanno svegliato pure. Diciamo, ringraziamo pure per la gente quando che man mano nella nostra strada della vita che abbiamo perso, perché vuol dire che li abbiamo persi perché erano tossici. E dobbiamo crederci in quello. Diciamo, non è che noi le abbiamo perse queste persone nella vita, piuttosto che noi ci siamo ritrovati un'altra volta e le abbiamo lasciati. Le abbiamo lasciati. Allora, loro hanno fatto quello che dovevano fare nella loro vita e, diciamo, ti hanno tolto magari tante delle illusioni e ti hanno lasciato piuttosto delusi. Così, quando loro si sono tolti dalla tua vita senza la verità. Ringraziamo la vita per la gente brava che è stata nella tua vita. Ringraziamoli. Diciamo, magari sono più pochi, però sono gente veri.
1: Sì.
0: Così. E quelli sono quelli che ti vogliono bene, non solo bene per te, ma bene pure per la tua anima. Non è così, Tilde?
1: Certo, sì.
0: E questo è una benedizione. Questa è una benedizione perché, lo sai, la gente che sono nella nostra vita è che sono gente che vogliono essere là, che noi li vogliamo là. Dobbiamo ringraziare per la famiglia che avete fatto, che avete sollevati così, oppure, diciamo, pure per la famiglia che ancora si stanno crescendo così. Dobbiamo ringraziare la vita per la vostra casa. Dobbiamo ringraziare per il pane che è sulla vostra tavola. Diciamo, dobbiamo ringraziare per diciamo, il sospiro che è ancora dentro di noi, che noi tante volte magari quando eravamo giù pensavamo che non potevi più sollevarti così. Ringraziamo pure la vita per le cose che non sono state tanto buone, perché tante volte queste cose che non sono state buone ci hanno fatto una rinascita.
1: Sì.
0: Ci hanno insegnato tante cose e ci hanno fatto un tipo di rinascita. Dobbiamo ringraziare pure la vita per le cose che magari sono venute piano piano, magari pure per le cose che ancora non sono arrivate, ma sono là per proteggerti. Dobbiamo ringraziare la vita per le porte chiuse, va bene? Perché quelle porte ti hanno girato verso la tua strada personale.
1: Si sono chiuse per proteggerti, vero?
0: Sì, sì, e non per la strada degli altri.
1: Ecco.
0: I miei cari, la vita non è che vi ha punito. magari vi ha pulizzato, siete più puliti dentro di voi stessi, non puniti. La vita non vi ha tolto niente da voi, però vi ha fatto vedere quello che non era vostro.
1: Mm-hmm.
0: Proprio così, non è
1: sì,
0: vero?
1: Certo.
0: Perciò, adesso, mettetevi la mano sul vostro cuore e dire: ringrazio a voi, la vita e tutto, per non darmi quello che volevo, ma per darmi quello che avevo bisogno per essere me stesso.
1: Sì, infatti.
0: Così. Oggi, nella vita, diciamo, non dobbiamo chiedere per cose, semplicemente dobbiamo ringraziare.
1: Accettare e ringraziare.
0: Accettare e ringraziare, perché a quel momento che noi veramente diamo ringrazi è quando noi diciamo ma voglio così. È la vita che ci dice quello che è buono per noi. Ricordatevi, quando noi ringraziamo la vita, è una guarigione. Quando vi guarite, ritorniamo a noi stessi.
1: Sì.
0: E quando noi ritorniamo a noi stessi, l'universo ci dà tutto quello che vogliamo per essere felici e di essere leggeri. Bene. Pensate, sono parole un po' pesantini, però sono parole molto
1: vere,
0: cosa,
1: sì.
0: Così. Va bene, andiamo un altro stacco, perché quello veramente sono parole che ti fanno pensare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto.

0: Adatto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: Allora, prima che vado a parlare su roba di cibo, eccetera, voglio darvi 12 cose d'oro, sono parole d'oro, che noi impariamo con la nostra età.
2: Ah sì?
1: Nella vita hai imparato molto te?
2: Sì, voglio ancora imparare. La vecchietta diceva sempre, non voleva morire per finire di imparare. Non si finisce mai,
1: no,
2: vero?
1: Non si finisce mai. Però ci sono delle cose che impariamo più vecchi diventiamo e più si imparano.
2: Certo.
1: Prima di tutto, nel tempo si rivela di più la gente che sono attorno, che veramente sono attorno perché vogliono esserci là. Va bene? E numero due, la nostra salute è una delle cose più grandi che possiamo avere. Altro che soldi, vale molto di più di tutto l'altro. Numero tre, la contentezza viene dal di dentro di noi, non con le altre attorno di noi. Allora, tante volte il numero quattro, di non rispondere, è già una risposta. Veramente non è così? Non rispondere perché è già una risposta. E numero 5 è che non tutte le cose hanno bisogno di una reazione.
2: Mm-hmm.
1: Tante volte c'è la gente che ti spizzica così. È meglio che non tutte le cose hanno bisogno di una reazione. Ricordatevi numero 6 che il silenzio è la cosa più c'ha più potere di tutto l'altro. Numero 7, quando i tempi nostri diventano difficili, è là che vedi veramente i colori giusti della gente attorno di noi.
2: Allora sì, no. Si nota molto facile. Sì.
1: Sì. Allora, numero 8, la vostra energia è molto preziosa, perciò non dalla via per niente. Numero 9, che uno si cura per se stesso, non è che noi diventiamo, come si dice, gelosi. Noi dobbiamo curarsi per noi stessi, perché alla fine della giornata, se noi non ci curiamo, chi ci cura? Numero 10, quando c'è un argomento, una discussione, che noi ci giriamo le spalle e camminiamo via da questo, è un segno di potere, non di debolezza. Numero 11, qualità sopra la quantità, specialmente con le amicizie. È meglio avere amici di qualità che quantità
2: molto
1: di tanti,
2: poche,
1: di tanti amici. E diciamo numero 12, è la realtà è creata nella vostra mente. E così volevo finire questa discussione del nostro benessere prima che vado a un altro tema. Sai cosa facciamo? Prendiamo un piccolo brano e dopo inizio, perché vi voglio parlare oggi del fegato.
2: Andiamo a ascoltare, perché si parla della nostra vita che impariamo. La vita è un paradiso di bugie.
1: Sì, è veramente.

0: Eccoci, un po' lento lento.
1: Sì, sì, ci vuole un po' di ci vuole pace.
0: Sì, così ogni tanto lo sai, parlando della pace in genere, così è importante ascoltare qualche cosa che è un po' lento. Allora, Tilde, oggi voglio parlare del fegato. Il fegato. Perché il fegato c'ha tanti benefici, però ci sono pure dei rischi con il fegato.
1: Ah, ci sono rischi?
0: Sì. No, allora, il fegato è parte di uno degli organi che abbiamo dentro di noi, che sono trovati in tanti animali. E diciamo, il fegato, a parte delle altre funzioni, filtra il sangue nostro e toglie tutte le cattiverie che c'è nel sangue. E, diciamo, fa il bile. È una sostanza che aiuta a digerire i grassi nel nostro corpo ed eliminarli. Allora, il fegato, diciamo, da tanti animali è mangiato in tutto il mondo. Magari lo troviamo dal manzo, dal vitello, dalla gallina, dal maiale, dall'agnello, dall'anitra, eppure dal pesce. Va bene? Tutto questo si trova, diciamo, dovunque vai a far spesa per queste cose. Il fegato ha un gusto abbastanza forte e, diciamo, è unico quando lo assaggiamo, perché non tutti gli piace, ma ci sono pure la gente che lo amano. A me piace molto il fegato.
1: Io lo mangio, però non è che una cosa che mi piace tanto. No, cioè quello delle galline. Sì.
0: Adesso sentirei. Allora, chiedono sempre: ma il fegato ti fa bene?
1: Sì.
0: Allora, ci sono tante cose significate che sono i benefici per la nostra salute mangiando il fegato. Però, diciamo, ci sono pure delle cose che si dobbiamo restringere un po' se vogliamo aggiungerlo alla nostra dieta. Allora, questi sono i tipi di fegato che sono ottenibili. C'è il fegato di manzo, diciamo abbastanza forte di gusto, e diciamo probabilmente è uno dei più popolari di tutto che è mangiato. E diciamo si usa di più quando si mangia col fegato, con le cipolle, così, perché viene, diciamo, da una mucca che ha di più di un anno, così. Invece il fegato di vitello, e diciamo, viene da una mucca giovane che è meno di un anno, è simile però a quello di manzo, e può essere cucinato molte maniere simile, però è più tenero nel cucinare. Dopo c'è il fegato di maiale. Questo naturalmente viene dal fegato che viene dal, come dicono gli inglesi, pork liver, viene dai maiali, però è un po' più amaro, c'è un po' più amarezza del diciamo il vitello e il manzo, e diciamo il fegato è quello che usano i tedeschi nelle loro salsicce.
1: Ah, sì.
0: Così. E diciamo e lo trovi pure nella cucina cinese.
1: Così. Io mi ricordo, mio padre faceva le salsicce di fegato, maiale.
0: Di maiale, sì. Così. E dopo c'è il fegato di agnello, va bene? Ma deve essere un agnello di meno di un anno, così. E diciamo, fritto, diciamo, come facciamo normalmente, ma è usato molto nel mangiare indiano e nei piatti libanesi. Perciò quello di agnello. Dopo c'è i fegatini di gallina.
1: Sì, quelli mi piacciono. Sì.
0: Sì, a me piacciono pure quello. Veramente a me mi piace quello di maiale, di manzo e di vitello.
1: Ma
0: mi
1: piacciono
0: molto.
1: Tutti, insomma.
0: Sì, sì. Diciamo, i fegatini di pollo, diciamo, è quello che usano di più di tutto. E diciamo, è molto più leggero a mangiare e digerire. E c'è pure il fegato di anitra, che pure quello. Tante volte, diciamo, l'anitra che è stata ingrassata un po' di più, quel fegato è un po' più pesantino, così.
1: Allora, hai finito dei fegati.
0: E dopo c'è il fegato di pesce, così, che pure quello
1: come
0: si
1: lo trovi il pesce così?
0: Con il merluzzo, nel merluzzo, che fa pure l'olio di merluzzo, che diciamo si trovano di più in barattoli o nell'olio così stesso.
1: Prima che andiamo a vedere cosa fanno questi fegati, andiamo a un po' di pubblicità, va bene? A poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 2 ottobre: Churchill Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, Port Road, Hindmarsh, Valletta Road, Fulham Gardens and Trimmer Parade, Seaton.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Allora, Tilde, parliamo del fegato, no? Sì. Allora, dobbiamo ricordarsi che il fegato è molto, molto buono perché è pieno di vitamine e minerali, così. E diciamo, è uguale tante volte come tante frutte e verdure che mangiamo. È così. Il fegato contiene tanta proteina, ferro importante per il nostro corpo, e vitamina B. Va bene, diciamo, è una delle più grandi, diciamo, sorsi per vitamina A che viene dagli animali. C'è un sorso pure di vitamina C, potassio, phosphorus e rame, copper, così. Diciamo, specialmente il fegato di manzo, di vitello e di agnello, diciamo, contiene di più di tutte queste cose. Mangiando, ci sono tanti benefici che mangiando questo. È una delle più forti carne che possiamo mangiare per aiutarci con le proteine del nostro sistema, e diciamo diminuisce molto il rischio di anemia. E parlo così perché tante, specialmente come diventiamo più anziani, c'è l'anemia e dobbiamo prendere le pastiglie di ferro, eccetera. Però mangiando un po' di fegato aiuta molto pure. Aiuta molto pure con, diciamo, con le ossa, così, perché c'ha la vitamina K e questo è molto importante per la salute delle ossa. Perciò il fegato dobbiamo provare a mangiarlo, pure che tante volte non ci piacciono così. Così, diciamo, così, ti dà più energia perché è buono per il sangue e tutto, perché elimina pure, diciamo, dal, come si dice, dalla milza, elimina tutte le cose che non sono buone, e aiuta molto con tutte le funzioni del cervello, e aiuta pure con come ci sentiamo, sei su e giù della vita, così. È molto molto importante perché è pieno di vitamina B12, che è molto critico per il nostro sistema nervoso, che ci serve. Però ci sono pure dei problemi se si mangia troppo fegato, va bene?
1: Può anche reagire, sì.
0: C'è il coso è che con tutto che è pieno di diciamo, minerali e vitamine, ci può dare pure delle complicazioni a gente che hanno delle condizioni mediche che non possono mangiare le cose così. Perciò quando dobbiamo fare una cura di fegato o delle cose così che contiene il ferro, dobbiamo sempre chiedere al dottore, perché tante volte prendiamo delle medicine che
1: vanno contro
0: indicazione. Sì,
1: sì, ma se si mangia troppo, ma se lo mangi una volta ogni due settimane
0: non fa male. Contiene, diciamo, per coloro che hanno high cholesterol, il cholesterol alto, il fegato è molto alto in cholesterol, così. Però fa bene per il sangue, perciò chiedere sempre ai dottori: guarda, le medicine che prendo, posso mangiarle con il fegato? Dopo c'è chi sono allergiche pure a vitamina A, perché noi magari non siamo allergici a qualcosa, ma c'è tanta gente che è, va bene? Diciamo, i sintomi della vitamina A, se si mangia troppo fegato, eccetera, può essere la nausea o vomito, così, perché è alto in vitamina A, ti elimina pure la possibilità di dormire bene, così. Ah. E dopo c'è pure, perché è pieno di rame, coppa, così, se uno lo mangia sempre ogni giorno così, questo coppa è un ferro, il rame così, che diciamo è in tutto, diciamo nell'acqua che beviamo e cose così, però diciamo quando prendiamo tante medicine e cose del genere diventa pure pericoloso. Eppure diciamo se prendiamo antibiotici, va bene, sì. Perché il fegato può essere molto resistente contro gli antibiotici, perciò se ci sono vari antibiotici che diciamo prendiamo così, che possono fare effetto se mangiamo il fegato così, perciò dobbiamo sempre chiedere, spesso sul pacchetto c'è scritto di eliminare così. E c'è pure diciamo coloro, perché gli antibiotici presenti possono causare reazioni allergiche, anafilactic, che vuol dire che puoi svenire, problemi di cuore, essere sensibile alla luce, e diciamo per coloro che sono incinti può essere pure un pericolo per il bimbo. Diciamo, è perché ci sono medicine che sono a controindicazione a fare, diciamo con vitamina A e col ferro, perciò se per coloro che dobbiamo evitare a mangiare il fegato, allora se sei incinta prendendo tanti livelli di vitamina A durante mentre i 9 mesi che uno è incinta, può avere delle preoccupazioni. Se uno ha gout, il goto, come si chiama? Il goto, sì, che le gambe si gonfiano, i piedi così, diciamo perché è alto in tante cose, può causare pure il gout, così. Mm. Allora, dopo diciamo coloro che diciamo hanno la diabete 2 o hanno colesterolo che è molto alto, mangiando il fegato fa bene, però diciamo può, perché è grassoso, può aumentare il rischio di malattia al fegato stesso. Così come preparare il fegato? Allora, una delle maniere migliore per eliminare quel gusto del fegato, così, è di metterlo a bagno nel latte.
1: No.
0: Sì,
1: sì, nel latte.
0: E farlo a bagnare nel latte per 30 minuti, un'ora prima che lo devi cucinare. Va bene? Si prende il fegato, si mette dentro un recipiente e ci mette un po' di latte. Le proteine del latte elimina tutta l'amarezza del fegato.
1: Ma guarda.
0: E lo fa molto più gentile. Naturalmente la miglior maniera è, lo sai, con friggerla con le cipolle, così. A me piace, ha messo così fatto
1: farinato
0: fatto così,
1: sì.
0: Così però
1: farinai prima,
0: sì, sì.
1: Io giusto che li friggo, no, io con la cipolla, tanta cipolla,
0: sì, ma sempre lo infarino appena,
1: ah, sì,
0: sì,
1: ma,
0: perché fa un come un gravy con la cipolla che è ben, sì, molto gustosa. E naturalmente ci puoi mettere pure un po' di brodino, cose così, mm-hmm, se vuoi farlo così. Allora ci puoi aggiungere pure affettato un po' di fettine di bacon.
1: Ah, sì.
0: È così, no? Mm. Perciò c'è tanta gente che ci fa pure il pâté, che si mette, lo cucini e lo metti dentro il process per macinarlo fino. Lo puoi
1: un
0: mettere.
1: Dip, come un dip.
0: Sì, un dip, no? E lo metti sul pane crostato, mm, così.
1: Io faccio tante volte anche cipolla e mushrooms,
0: sì,
1: fritto, così leva un po' di, sì, quella taste del fegato.
0: Che ti, sì, fa bene.
1: Eh sì, però so che fa bene, però tante volte non lo stomaco proprio.
0: No, io lo stomaco bene, mi piace molto. Allora, come fare il fegato alla fiorentina?
1: Ah, dimmi, che allora, può darsi che altri modi mi piacciono di più.
0: Il fegato alla fiorentina è un secondo piatto tipico toscano a base di fegato di vitello cotto in padella con olio, salvia e spesso cipolla.
1: Ah, ecco.
0: Va bene. Allora, ci vuole 500 grammi di fegato di vitello e fettine sottile.
1: Sì.
0: Una cipolla rossa o bianca, mm-hmm, va bene. Foglia di salvia fresca, va bene. Farina 00, quanto basta. Olio extravergine di oliva, mm-hmm, sale, pepe. E un goccio di vino bianco o vin santo per sfumare. Va bene? Allora, per sfumarlo ci metti un po' di vin santo oppure un po' di vino bianco.
1: Moscato, dolce.
0: Poi sì, puoi mettere quello.
1: Ok, dopo ci dici, sì, come, no?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Allora, tagliare il fegato a pezzetti o striscioline non troppo grossi. Infarinare i pezzetti di fegato nella farina. Come ti ho detto prima, io lo infarino sempre. Mm. Rosolare la cipolla affettata in una padella con un giro d'olio e un pizzico di sale fino a renderlo bello morbido. Cuocere il fegato in un'altra padella, va bene, in un'altra padella, o unendo gli ingredienti, si può unire gli ingredienti, con olio, abbondante foglie di salvia, tanta salvia, lasciandolo cuocere per circa un minuto o due per lato. Zip, yes, e zip. Mm-hmm. Sfumare con il vino bianco. Va bene? Allora,
1: questa è la padella separata della cipolla.
0: Sì, sì, allora
1: friggi il fegato
0: e lo
1: con salvia.
0: Con tanta salvia.
1: E dopo metti il vino bianco.
0: Il vino bianco.
1: Okay.
0: E lasciarlo evaporare l'alcol. Mm-hmm. Così. Unire le cipolle al fegato. Mescolare velocemente, regolare il sale e pepe e servire ben caldo con un po' di pane bello crostato, che buona, è un cibo che non è carissimo, è un cibo che ti fa benissimo, però diciamo come tutte le cose non si deve fare del troppo,
1: sì,
0: specialmente se prendiamo delle medicine, delle cose come possono fare contro guarnizione, e questa è una cosa importante, ma ricordatevi che il fegato vi fa bene.
1: Dopo del fegato, per levare quel sapore del fegato abbiamo bisogno di un caffè.
0: Va bene.
1: Vabbè, andiamo un po' di pubblicità e dopo, sì, prendiamo un bel caffè.
0: Sì.
2: Radio Italiana 531.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
8: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.

0: Allora, Tilde, siamo di ritorno, ci mancano pochi minuti, volevo solo guardare il giornale stamattina. Non so se hai sentito di quell'aereo dove il pilota, uno dei piloti...
1: Non ho letto tutta la storia, ma...
0: Beh, uno dei piloti, sarà che ci è girato la testa, voleva ammazzare tutti quanti. Comunque è stato... andato giù tanti metri così, però uno dei, diciamo, era un dentista che ha aiutato l'altro pilota così che era sull'aereo così.
1: Insomma, non ha danneggiato, non sono morti nessuno.
0: Non sono morti nessuno. E dopo il pilota che ha vissuto, riuscito a riportare su l'aereo. Non sappiamo quando,
1: come è successo. Sì.
0: E l'altra cosa che era stato un articolo sul telegiornale queste sere è che l'altro giorno, quando ha fatto così caldo, ci sono stati tanti giovani che hanno bisticciato sulle spiagge.
1: Sì, ho visto.
0: Gruppi e gruppi e gruppi. E naturalmente, cominciando da oggi, la polizia andrà a Henley Beach e Glenelg, perché questi gruppi, non so, io non capisco.
1: Ma
0: più
1: sono
0: Tilde.
1: Ragazzini di 14-15 anni, cosa
0: fino a,
1: fanno
0: fino a 17
1: fuori?
0: Anni, fino a 17 anni, così, che erno fuori.
1: Alle 2-3 di mattina.
0: Sì, quella è una storia, dopo gli altri sono quelli che bisticciavano sulle spiagge proprio. È quello che chiedo io non so... la maniera in cui questi genitori dove sono,
1: sì,
0: dove sono proprio, fanno i figli e li lasciano sulla strada, non capisco proprio niente. E perciò quando guardate la televisione, che vedete tutto questo, quello è quello che sta succedendo, e succede sempre dopo, lo sai, con i giovani, alle 2, alle 3 ci sono incendi di macchine, ci sono incidenti stradali,
1: rubano
0: così,
1: le macchine.
0: Così rubano le macchine, così. È diventato un po' mondo triste.
1: Sì,
0: mondo triste. Beh, perché io non so, io magari era un'altra era, ma lo sai, siamo cresciuti tutti. Dove sono i genitori? Questa
1: infatti
0: è la cosa che chiedo. Così.
1: Sono troppo busy andare a prendere caffè.
0: Così. Comunque, Tilde, andiamo un altro brano. Però no, è arrivato quasi l'ora
1: dobbiamo salutare.
0: Guarda, vi auguro tutti un buon weekend. Speriamo che il tempo, diciamo, si sta adeguarsi un pochettino, così è un po' molto meglio. E ci risentiamo la settimana prossima alla stessa ora, sempre con te, Tilde.
1: Certo,
0: grazie.
1: Sarà un
0: ringrazio
1: piacere.
0: I nostri carissimi ascoltatori e quelli che ci hanno telefonato.
1: Sì.
0: E fate un buon weekend, tenetevi bene.
1: Anche a te, Teresa, grazie e buona settimana, e ci risentiamo alla prossima. Ciao ciao a tutti, buon weekend.
0: Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 8 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 2 ottobre. Apriamo con l'intelligenza artificiale. Il governo del Sud Australia ha nominato i 3 commissari che guideranno la Commissione Reale sull'intelligenza artificiale. A presiederla sarà l'ex giudice federale Iain Ross, affiancato da Kate Pounder e dal professor Christopher Manning della Stanford University. L'inchiesta analizzerà opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione al lavoro, all'economia, all'istruzione e ai servizi pubblici. Cambiamo argomento e parliamo di mercato immobiliare. I prezzi delle abitazioni ad Adelaide sono scesi dell'1,3% a settembre, con un valore mediano di circa $928,000. A livello nazionale, la diminuzione è stata dell'1,1%, segnando il 6° mese consecutivo di calo. Secondo Tim Lawless di Cotality, l'attuale correzione del mercato sta procedendo più rapidamente rispetto alla fase iniziale del calo registrato nel 2022 e 2023. Restiamo ad Adelaide. La Corte federale ha respinto il ricorso contro il progetto da $45 milioni per il North Adelaide Golf Course. La giudice Natalie Charlesworth ha stabilito che l'intervento non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo tale da richiedere il rinvio al Ministro federale dell'Ambiente. I ricorrenti Edwin Kemp Atrill e Jeanette Milera hanno ora 28 giorni per valutare un eventuale appello. Passiamo all'economia. Sky City ha avviato formalmente il processo per trovare un acquirente per l'Adelaide Casino e l'Ios Hotel di North Terrace. La società ha dichiarato di aver già ricevuto manifestazioni di interesse da potenziali compratori. La decisione arriva dopo le sanzioni multimilionarie imposte all'operatore dalle autorità del Sud Australia. E chiudiamo le notizie con parcheggi e tecnologia nel centro di Adelaide. L'Adelaide City Council ha riesaminato il sistema ParkSafe, l'auto tecnologica dotata di telecamere, riconoscimento automatico delle targhe, GPS e intelligenza artificiale utilizzata per individuare le infrazioni di parcheggio. Il consigliere Kieran Snape aveva sollevato dubbi sul funzionamento del sistema dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Nel corso dell'anno finanziario 2024-25, il veicolo ha generato circa $4.250.000 in multe. E ora uno sguardo al meteo. Ad Adelaide, oggi cielo nuvoloso, con probabilità molto alta di rovesci, soprattutto durante la mattinata e il pomeriggio. Possibili anche temporali tra la mattina e le prime ore del pomeriggio. Venti da sud tra i 20 e i 30 km orari, con una temperatura massima intorno ai 18 gradi. Condizioni fresche e instabili interessano anche parte del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale Scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Buongiorno, buongiorno e buon pomeriggio. Siamo qui con voi a Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato e vogliamo dare il buongiorno e benvenuta a Lucrezia. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno a tutti in ascolto.
0: E con noi c'è anche la nostra cara, carissima Rita. Buongiorno Rita.
2: Grazie, mamma mia, sei molto
0: Ma
2: gentile.
0: Ma è la verità, è la
2: sei
0: verità.
2: Sei molto gentile, grazie Lidia. E ciao Lucrezia, ciao a tutti.
0: Brava. Allora, ascoltateci su questo canale, abbiamo un bel programma preparato per voi, però adesso andiamo a un piccolo stacco e
1: Brava.
0: Dopo rientriamo.
1: Sì.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello!
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Ok, bentornati qui con noi a Radio Italiana 531. Se volete telefonarci, il numero di telefono lo sapete già, ma è 83407700. Così ci fate sapere che ci ascoltate, ci fate compagnia a noi come noi facciamo compagnia a voi altri. Andiamo con delle belle canzoni. Adesso vi leggo qualcosa prima. Sai, più che altro questi che ascoltano la radio siamo tutti pensionati, è vero?
1: Beh, durante la giornata direi
0: diciamo magari l'età della pensione. Allora, ci stanno due donne in Italia che stanno parlando uno con l'altro e una le fa: sai, ho smesso di mangiare carne rossa da tanto tempo ormai. E quell'altra, l'amica, le fa: ah, pressione alta? No, pensione bassa.
2: That's a really good one.
0: È vero.
1: Però mi fa venire te, perché tu dici che non mangi carne.
0: No, io non mangio carne.
1: Non ti piace?
0: Non mi piace. Non è perché...
1: Non è per la pensione bassa.
2: No.
0: Anche per quello, però non è... No, no, no, no. No, perché mio marito diceva sempre: se devi risparmiare, devi risparmiare su un pantalone, un paio di scarpe, ma mai sul mangiare.
1: No, è giusto, cioè, dobbiamo...
0: Sempre, sempre, sempre. Se mancava qualcosa a tavola mi diceva: e beh, non sei andata a fare la spesa.
2: No, that's good. Yeah. Vogliamo ascoltare questo prossimo...
0: C'è un brano là, sì. Cosa, come si chiama?
2: E lui... è l'uomo per me.
0: È sicuramente.
2: Mina.
0: È sicuramente, okay, che lui è l'uomo per me.
1: Okay. Quale? Quale uomo?
2: Boh.
0: Beh, non devo... lo so se sta ascoltando, però è il mio compagno.
1: Guardarmi in giro.

0: Bella canzone, bentornata.
1: Bellissima,
0: allora
1: sì.
0: Rita e Lucrezia, siamo
1: Dimmi.
0: Qua per divertirci un sacco, vero?
1: Ci divertiamo veramente
2: sempre.
1: Ogni settimana.
0: Sì. Sì. Vorrei mandare un saluto alla mia cara amica Rita, che vado a trovare come volontariata, e questa settimana non ho avuto il tempo per andarla a vedere e mi dispiace, perciò Rita mi auguro che stai bene.
3: Sicuramente sta ascoltando.
0: Sì, sì, lei ha detto che ascolta tutti i venerdì e mi fa tanto piacere. Perciò un saluto e un abbraccio, Rita, anche per Angela, tua figlia. Ok, allora andiamo un'altra canzone o...
3: Ma prima sentite questa frase.
0: Sì, brava, Rita.
3: Penso che vi piacerà. Mi faccio sempre mille problemi per non fare del male a nessuno. Ma ho notato che gli altri tutti questi problemi non se li fanno.
0: Vedi come è giusta la frase, è giustissima.
3: Dobbiamo sempre accontentare tutti gli altri, ma dobbiamo
0: accontentarci
3: tutto...
0: noi stessi, ecco, sì. Qua e fare la cosa quella che è giusta per noi.
3: Sì.
0: Qua dice il cuore e la mente, il cuore, la mente e la vita. Disse la mente al cuore, perché mi confondi il cammino? E rispose, io cerco strade sicure, tu insegui soltanto un destino. Rispose piano il cuore, tu sai misurare ogni passo, ma ignori perché una carezza può far rifiorire anche un sasso. E dopo, la vita rimasta in silenzio, le strinse entrambe le mani. Non basta pensare né amare per giudicare davvero lontano. Camminate insieme, vi prego, la mente dia luce al sentiere, il cuore dia un'anima al tempo e io vi insegnerò a vivere.
3: Bellissimo, si deve vivere con la mente e il cuore.
0: That's right, that's exactly right. Lucrezia.
1: Dimmi.
0: Allora, marito e moglie.
3: Siamo ancora con il marito e la moglie.
0: No, sono ragazze. Questi sono ragazze.
3: Ah, sono giovanissimi,
0: ragazze.
3: Magari
0: e okay. Dice,
3: nuovi sposati.
0: Tesoro, tra i soldi e l'intelligenza, tu cosa sceglieresti? Domanda il marito.
3: Okay.
0: E la moglie le dice, i soldi ovviamente. Io invece avrei scelto l'intelligenza.
1: Intelligenza, sì.
0: E la moglie le dice, beh, ognuno sceglie quello che gli manca.
1: No, that's a good one too. Oh my goodness.
0: Sì, women are clever than that. Le donne siamo un po' più furbe degli uomini, vero?
1: Oh yes.
0: Ok, allora andiamo con le canzoni perché sono sicura che i nostri ascoltatori non vogliono sentire sciocchezze.
1: Sì, andiamo prima la pubblicità, a tra poco.
0: Va bene.
4: Radio Italiana 531.
0: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
0: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
0: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
0: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

0: Ecco di nuovo di ritorno con voi Lidia, Lucrezia e Rita.
1: Oggi è il 2 ottobre, mm-hmm. Ma come?
0: Mai il 2 oggi ottobre? Oggi è un importante birthday.
1: Sì, ci sono persone notate che sono nati oggi, ma no, praticamente tre quarti dell'anno.
0: Ah, se n'è andato via.
1: Se ne sono andati. Se n'è andato via.
0: E non ritorna più.
1: Non ritorna più, hai ragione. No, oggi, certo, quando sicuramente avrete ascoltato stamattina l'annuncio di Accade Oggi, che dice tutto cosa è successo oggi.
2: Sì.
1: Però due personaggi notati. Il primo, Mahatma Gandhi. Sapete chi è?
2: Sì.
1: Si sa, sì, certo. È nato nel 1869.
0: È giovanissimo.
1: No, 1800.
0: Sì, ho capito, ho fatto una battuta.
1: È morto nel 1948, perciò ha 78 anni, mi sembra. Un leader politico spirituale indiano che venne conosciuto come simbolo della non violenza. Che bello.
2: Sì.
1: E poi è anche nata Romina Power.
2: Oh, beautiful, yes.
0: Che anno
2: yes.
0: è nata?
1: 1951.
0: Okay. Poco più giovane di me. Quattro anni.
2: E tre anni più...
1: A 75 anni.
2: Yeah.
1: Perché è coetanea di un mio fratello.
2: Ok.
1: E per onorare questo compleanno, ascoltiamo una canzone di Albano e Romina. Quale ascoltiamo?
2: Felicità.
1: E con questo salutiamo anche il nostro
2: Filippo.
0: Filippo e Assunta Belpetro. Assunta, è un po' che non ci telefoni.
2: Ciao.
1: Una sua canzone preferita.
0: Sì,
2: sì,
0: è bellissima anche per noi,
2: canzone,
0: vero?
2: Per tutti.
0: Sì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ok, bentornata qui con noi, bentornati gli ascoltatori, certamente che adesso stanno pranzando, noi le auguriamo anche buon pranzo, vero Rita, Lucrezia?
1: Sì, certamente.
0: Ci hanno telefonato parecchie persone, vi salutano anche a voi due.
1: Sì,
0: uno
1: grazie.
0: Dei tanti è stato Vicenzina De Jonno che ci ha telefonato. La settimana scorsa avevo mandato gli auguri perché è diventata bisnonna per la 17ª
2: volta. Sì, è giusto, l'abbiamo
1: unbelievable, molto
2: sì. Fortunata. Detto la settimana scorsa.
0: Sì, un'altra nipote. Adesso ne sono 17, come mi diceva. Noi le vogliamo augurare un infinito augurio per tutti i nipoti, ma specialmente per questa piccola che vogliamo welcome her
2: sì,
0: into the family, vogliamo benvenuta dentro
2: mondo.
0: La famiglia.
2: E
0: al mondo, come
2: al
0: no,
2: mondo.
0: Come no. Poi la settimana scorsa avevo anche mandato gli auguri a Erminia Bartemucci.
2: Sì,
0: Erminia Bartemucci è la mamma di una mia amica, Gina. Martedì ha compiuto la bella età di 103
2: anni.
1: Mamma
2: sì.
1: mia.
0: Ma è così cara quella signora.
2: E facevano la festa, mi sembra, il weekend.
0: Sabato. Sì. No, scusami, domenica a mezzogiorno al San Giorgio Club.
1: Beautiful.
0: E allora vogliamo mandargli tanti, tantissimi auguri a questa carissima, bravissima donna. Sai, non lo so se te l'ho detto la settimana scorsa, io le avevo accorciate 3 o 4 paia di pantaloni, non mi ricordo adesso, ma un po' di anni fa, e lei c'aveva i carciofi dentro il giardino.
1: Oh, lovely.
0: La figlia è andata per raccogliere questi carciofi.
1: Sì.
0: E lei le disse: non si toccano, questi sono per Lidia.
1: Ah, vedi quando è cara. Sì,
0: no, è una signora molto molto brava, bellissima davvero.
2: E adesso non è più a casa sua?
0: No, adesso no. Sta dentro bene, I think a Campbelltown. Per 103 anni non puoi.
2: No, no, è giusto, ma chissà dove sono questi carciofi adesso, se ancora
0: no,
2: c'è il giardino
0: casa,
2: lì.
0: La casa l'hanno venduta,
2: l'hanno venduta,
0: buttata ecco. Per terra perché era corner block.
1: Yes.
0: E indovina, ci hanno fatto cinque case dentro questo block di terra.
1: Clever people. That's
2: dove c'erano sure. I carciofi.
0: Dove adesso c'erano i miei carciofi.
2: Adesso ci sono le case. Ma
1: ok,
2: che
1: adesso
0: ci sta una canzone di Adriano Celentan.
2: Sì,
0: che
2: dove...
0: dice dove c'era il giardino, adesso ci hanno fatto le case.
1: Ah, sì.
0: Sì, ok. Sì. Dopo, se mi ricordo quel titolo, la mettiamo.
2: Qualcosa cemento, non mi ricordo esattamente
0: sì,
2: come
0: sì,
2: si chiama.
0: Sì, sì.
1: E adesso salutiamo a Santino.
0: Santino di Victor Harbor,
1: che sta andando a Victor Harbor. And tutti gli viestani in ascolto. Questa canzone è per tutti voi. Io vado a Vieste,
2: ecco.
1: E dice la canzone che per chi ama Vieste è il Gargano.
0: Ma io non sono mai stata, però.
1: Oh, è bellissimo.
0: Sai cosa facciamo quest'estate, Lucrezia? Andiamo a Victor Harbor, andiamo a trovare a questo Santino.
2: Pensavo che stavi per dire andiamo a Vieste.
1: No,
0: no.
1: Vieste non posso andare
0: no.
1: Nessuna
0: ma
1: parte.
0: Victor Harbor sì, vero?
1: Victor Harbor, il dottore ha detto sì, posso andare.
2: Facciamo una gita.
0: Facciamo okay. Una gita, andiamo a trovare Santino. Santino, buon viaggio e buon riposo a Victor Harbor.
1: È certamente long weekend.
0: That's
1: adesso,
0: right.
1: You know. Ok, ascoltiamo.
3: Facciamo la frenata. Che se deve succedere, meglio vicino a casa.

0: Este.
1: Allora, siete di nuovo in ascolto di Radio Italiana 531. Adesso salutiamo la signora Italia Vella con la canzone Profumo di mamma da Anna Tatangelo.
2: Ciao Vella, la signora Italia ci telefona spesso. Spero che stai bene. Un abbraccio da tutti noi qui alla radio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: Speed camera locations per venerdì 2 ottobre. Churchill Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, Port Road, Hindmarsh, Valletta Road, Fulham Gardens and Trimmer Parade, Seaton.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!

0: brava.
1: Ecco, grazie, quella Rita. È la canzone che
0: sì, è
1: cercavamo.
0: Quella che stavamo parlando prima, perché dove ci sta l'erba è come adesso che
1: c'è la città.
0: Ho detto prima che una casa le hanno buttata giù e hanno fatto
1: 5
0: perché lui è proprio vicino a San Giorgio Club.
2: E quelli il consolo rubs his hands
0: that's
2: together.
0: Right, perché prima prendeva solo
2: solo una council rights, adesso ne prende 5. There you go.
0: Però io non capisco, aumentano sempre tutti gli anni.
2: Sì.
0: Ma comunque.
1: Sì, certo che aumentano.
0: aumentano le rate, sì. Non le rate, come si dice?
1: Sì, the rights. Council rights.
2: Yeah.
1: La tassa,
0: la bolletta. Aumentano tutti gli anni e non lo so perché ogni anno dove ce ne stavano per esempio 300 case adesso ce ne sono 400, perciò un altro 100 rate che prendono di più.
1: Ma sai cosa ti dicono? Ti diranno che devono prendere più mondizia, come si dice?
0: Devono, spazzatura.
1: Devono impiegare più
0: Maya the Norwood,
2: persone,
0: cognato di mio figlio. Le devo domandare qualche giorno.
1: Il mede, chi?
0: The mayor
1: il sindaco
0: Norwood.
1: Di Norwood.
0: Il sindaco di Norwood è cognato di mio figlio.
2: Okay.
1: Sì, sì, invitalo a casa tua per un caffè e domandagli tutte queste domande.
2: Scrivi tutte le domande and then off you go.
0: E dopo le faccio l'interrogatorio.
2: Yes!
0: No, è bravo, esatto. È bravissimo.
2: He's a lovely person.
0: He's beautiful, Roberto. And dove mi vede, viene a salutarmi.
1: No, he's
0: wonderful. Nice. Ok, allora dove andiamo adesso? Andiamo...
1: Un'altra telefonata.
0: Un'altra telefonata, la mia amica Milva.
1: Sì, c'è una canzone... stamattina stavo
0: ascoltando
1: un po' di canzoni. Mal dei primitivi.
0: Yes.
1: Chissà se c'è qualcuno che se lo ricorda. Questo mal non è un italiano.
0: No, se no non c'è.
1: È inglese.
2: E Mael.
1: E Mael non è neanche il suo nome vero.
2: Oh.
1: È un nome d'arte.
0: Artista.
1: Ma è inglese, però ovviamente gli è piaciuto tanto l'Italia, che si è fatto cittadino in Italia, ha fatto una carriera in Italia.
0: Come infatti, dopo mettiamo un'altra bella canzone italiana da News Dhaka.
1: Ecco, un altro così.
0: No, io ce n'ho tante canzoni, dischi di canzoni che sono italiane e in inglese. Per esempio, Petula Clark.
1: Sì,
0: c'è un full album che sono tutte canzoni inglese, però sono cantate in italiano.
1: Sì, perché lei anche ha cantato in italiano.
2: Sì,
0: come Connie Francis.
1: Sì.
0: Yes. Anyway,
1: bravissima.
0: Allora, Milva, se stai ascoltando, vediamo questa bella canzone, la dedichiamo a te.
1: Pensiero d'amore.
0: Pensiero d'amore. E tu lo sai che io ti voglio bene.
1: Ok.
0: No, davvero.
1: La dedica a te.
0: Milva è una cara amica.
1: Lidia ti dedica questa canzone.
0: Sì. Adesso no, devo dire come ci siamo conosciuti con Milva.
1: Sì, sì.
0: Prima ha telefonato Vicenzina De Jonno. Questa Vicenzina De Jonno stava facendo trips.
2: Faceva
0: holidays,
2: le
0: gite. Allora le disse a Milva, c'ho un'altra signora che si mette gatto di cognome, si chiama Lidia, ha detto perciò vi farò conoscere uno con l'altro.
2: Sì.
0: Allora io ero già sul bus, andavamo a New Zealand.
2: Oh, lovely.
0: Ero già sul bus, entra questa Milva e fa... Io vorrei conoscere ci sta una signora che si chiama Lidia Gatto. Io sono Milva Gatto.
2: Ah, stesso cognome.
0: Sì, il suo marito dall'Alta Italia, Veneto, e mio marito salernitano. Eppure portavano lo stesso cognome.
2: Oggi bene.
0: Yeah,
1: wow. Magari...
0: Tu sai i gatti che camminano di notte, no?
2: Sì.
0: Milva, ascoltiamole insieme, bella. Un abbraccio.

0: Che bella canzone, bentornati a tutti ai nostri ascoltatori.
1: Sì,
0: adesso avete finito di pranzare,
1: certo.
0: E possiamo rispondere al telefono, vero?
1: Sì.
0: Comunque ha telefonato la nostra cara Enza, vi saluta Lucrezia,
1: sì,
0: Rita,
1: grazie,
0: è stata
1: grazie.
0: Molto brava, come anche Milva, è stata bravissima a telefonare. Era un tempo che non mi telefonava qua allo studio, perché a casa mi ha telefonato l'altra sera. Anyway,
1: saltiamo un'altra canzone, adesso andiamo nel passato,
0: sì,
1: ancora di più nel passato.
0: Vogliamo ascoltare tante belle canzoni, perché dalle volte parliamo un po' a lungo, vero? Oggi vogliamo fare tante canzoni,
1: sì,
0: tanta musica.
1: Ancora

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario.

0: e canta.
1: Domenica 25 ottobre, presso Gleneagle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Ok, avevo ragione io, Rita, che adesso sì. La gente stavano pranzando, abbiamo avuto un po' di telefonate prima, la prima ora, però adesso si sono svegliati tutti, non facciamo in tempo a rispondere tutte le telefonate.
1: Abbiamo appena ascoltato Ti risposerei.
0: Magari.
1: Immagino.
0: Magari.
1: Da Vittorio Romano, questo mitico
0: è molto romantico, vero?
1: Molto romantico.
0: Quella canzone l'avevo dedicata a Milva.
1: No, quella era... No, non mi ricordo quell'altra.
0: Yeah. Non l'ho scritto, ma comunque...
1: Yeah. Pensiero d'amore.
0: No, perché non faccio in tempo a rispondere al telefono sì. E scrivere tutto una volta.
1: Sei come la nostra segretaria, grazie.
0: Le telefonate continuano comunque. Va bene, non fa niente. Stavo dicendo che siamo stati alla festa della Madonna di Montevergine domenica, è stato davvero bellissimo. Dopo pomeriggio, sì. Dalle 4 alle 6, sono andata ad ascoltare il coro dove canta mia nipote, my granddaughter,
1: sì, sì.
0: Alla chiesa The Pilgrim Church in città.
1: Sì.
0: Perché loro, tutto questo gruppo del coro di sì. Pilgrim Church, ogni due anni e mezzo, tre anni, vanno in Europa, in England, a cantare tutte le cattedrali un po' più grandi.
1: Wow.
0: E sono state a Westminster, sono state anche la chiesa dove si è sposata la principessa Diana,
1: certo,
0: dove
1: sì.
0: sta la nostra Queen Elizabeth, insomma, ed è molto molto... brava a cantare ed è molto fortunata perché c'ha questa opportunità di viaggiare.
2: Sì, assolutamente.
0: Ed è stato bellissimo. Adesso e poi il ragazzo suo, il suo fidanzato, lui sì. scrive musica.
2: Wow.
0: Ha scritto la musica per e non è tanto facile anche per l'orchestra cinese. Ha scritto la musica anche per un'orchestra come si dice Aborigines. Yes. Ci ha impiegato 2 anni a scrivere questo pezzo di musica, e domani sera
2: sì.
0: sabato sera fanno il concerto. Sto ragazzo di mia nipote viene da Toowoomba. Queensland.
2: Yes.
0: E l'altro ieri sera sono venuti i genitori da Toowoomba per
2: ascoltare questo concert.
0: E mia figlia aveva comprato già i biglietti online, ma io sfortunatamente non ho potuto perché non ci stavano più biglietti. Ma comunque
2: That's a shame.
0: Lo vedrò perché loro lo mettono anche on Facebook. The Pilgrim Church Choir.
2: Sì.
0: Ne sono molto molto fiera, molto come si dice?
2: Orgogliosa
0: della mia bella nipote.
2: Certo.
0: Sì.
1: Va bene. Wonderful. Prendiamo una pausa?
0: Sì, va bene.
1: Ci risentiamo fra poco.
0: Fra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
0: Rita, Lucrezia, vogliamo ridere un po'?
2: Sì, come no?
0: C'ho due joiks, due barzellette.
2: Buon umore.
0: Ok? Una dice così: la gente va in soffitta, trova un Picasso e diventa ricca. Io vado in soffitta, trovo un topo, corro, cado dalle scale, 500 euro di tac, sarebbe X-ray,
1: sì, sì, sì.
0: E divento zoppa.
2: Senso me, come a me.
0: E dopo quest'altro, sente, un signore entra in un negozio cinese, compra un paracaduto, chiede come si usa. Il cinese: tu dopo lancio tira la levetta, hai il signore, se non si apre. Il cinese: allora tira levetta B. Nuovamente il signore: e se non si apre? Se non si apre ancora? E il cinese le risponde: allora ritorna che te lo cambio. So, se non si apriva non c'era chance che poteva ritornare a cambiarlo.
2: No.
0: Oddio.
1: Mamma mia. Lidia, tu mi hai proposto questa canzone, La mamma.
0: Sì.
1: Parlami di questa canzone.
0: Niente, l'ho sentita su Facebook, actually.
1: Ah, ok.
0: Yeah, l'ho sentita su Facebook and mi ha fatto venire i brividi perché c'è una cosa molto, come si dice, che mi sta molto a cuore, ecco qua. Ho avuto le lacrime. Avuto le lacrime, perciò ascoltiamola e dopo, se qualcuno ci vuole telefonare e farci sapere com'è andata questa canzone, perché non l'ho sentita mai prima.
1: Beh, io spero che questa è la canzone che tu stai
0: che
1: pensando,
0: ti sto cercando.
1: Sì, vediamo.

0: Ben ritorno qui con noi. Adesso voglio leggere ancora un'altra cosa perché mi piacciono queste strofette.
1: Entertaining, divertente.
0: Sì, ma questa è la vita, è fatta di prove, di sconfitte, di amarezze, di dolore, di lacrime, ma è anche fatta di rivincite, di speranza, gioie e sorrisi. La strada non è sempre facile, ma è proprio quando la vita diventa difficile tu scopri di essere più forte. Non arrenderti mai, continua ogni giorno a lottare. E quello ci capita,
1: molto vero,
0: ci capita proprio a noi altri, quello,
1: e
0: vero?
1: A tutti, sì, sì. È una ruota che gira.
0: Andiamo a un'altra canzone?
2: Sì, questa è da Neil Sedaka. Ti ricordi, ha detto che questo Neil Sedaka cantava in italiano,
0: in inglese e in italiano, sì.
2: Anche in inglese. Questa canzone si chiama Tu non lo sai.
0: Yeah, ma questa è anche...
2: Qual è in inglese?
0: English version as well. Questa è in italiano.
2: Vediamo se indovino la versione inglese mentre ascoltiamo quella italiana.
0: Brava, okay. Lo so che ce la fai, sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Bentornati qui con noi, buon pomeriggio. Il tempo se ne va così presto quando...
5: Corri, sì sì.
4: Corri quando ci divertiamo, vero?
5: E vero. Come no.
4: Adesso vogliamo ridere ancora un pochino?
5: Certamente.
4: Lucrezia.
5: Dimmi.
4: Una donna va disperata alla polizia. E dice: mio marito è scomparso da 3 giorni, lo cercheremo, signora, le disse il poliziotto. Lo cercheremo, scusami, lo cercheremo, signora, come è fatto? E lei fa: giovane, alto, moro e ben piazzato. La sua amica la tira per una manica e le sussurra: ma tuo marito è grasso, è calvo. E lei dice: sì, ma visto che ormai l'ho perso, magari riesco a trovare quello che voglio.
5: Oh, that is beautiful.
6: Brava signora.
5: Sì, sì, sì.
4: Perciò se vogliamo un compagno molto buono, giovane, andiamo dalla polizia e come si
5: cerchiamo
4: dice?
5: Lì.
4: No, diciamo che il nostro marito se n'è andato via, cerchiamo...
6: Diamo a loro il compito,
4: sì,
6: di trovarci,
4: that's right,
6: un nuovo marito.
4: Ci diamo alla polizia il compito di trovarci un uomo che desideriamo, bello, alto,
5: no,
4: robusto.
5: Io sto bene sola, meglio sola che mal accompagnata.
4: Oh, you are spoiled sport.
5: Yes, no, no.
4: Te l'ho detto che ti facevo ridere, dai.
5: Yes.
6: Va bene, questa canzone è il valzer del Gessomini. Non l'ho mai conosciuta questa.
5: Ascoltiamo, salutiamo a Tony Mussolino.
4: Sì, ma
5: con questa canzone.
4: Prima di quello là voglio leggere questa corta, corta, corta.
5: Okay. You do that.
4: Amore mio, quando muoio voglio anche le tue foto nella tomba. Perché, amore? Dio deve saperlo che sono già stato all'inferno.
5: No, e c'ha ragione, questo è l'inferno, Hia.
4: L'inferno.
5: È l'inferno.
4: Brava, brava.
6: No, questo è il suo accento viestano.
5: Viestano, ecco. Dunque, se la vita è bellissima, uno è in cielo.
6: Un paradiso.
5: Se no bad, è in purgatorio. E se sempre di malattie e tristezza è l'inverno.
4: Ma l'altro giorno stavo guardando su Facebook e dice che erano una coppia, il marito si è morto, poverino, è andato in paradiso. E dopo un paio d'anni si è morta anche la moglie. Quando è andata, visto che c'era il marito là, le corse incontro e lui le fa no, perché il prete ha detto fino che la morte non ci separi.
6: Ma dove li trovi questi?
4: C'è un piccolo segreto.
6: Va bene, allora adesso ascoltiamo questo bel valzer.
4: Ciao Tony.

0: Che bella canzone, vero? E allora vogliamo ridere ancora un po'?
1: Oh, sì.
2: Sì. Sempre, sì, sempre, sempre.
0: Ci stanno tre sorelle. Una dice: ciao sorella, è da tanto che non ci vediamo, come stai? Non c'è male, è a casa, tutti bene, grazie. Ti sei sposata? No, ancora. E cosa aspetti? Mm-hmm. Il pullman, il bus.
1: Anyway. Mamma mia.
2: A me deve prendere anche io questo Facebook. It's very funny.
0: Yeah. Anyway.
1: Ma sapete che oggi in Italia, 2 ottobre, è la festa dei nonni.
2: Oh, veramente?
1: Sì,
2: wow.
1: E fu stabilita nel 2005,
2: sì?
1: E mi sembra che è anche iscritta nella legge.
2: Oh.
1: C'è un articolo nella legge, non mi ricordo il numero di questo articolo, per stabilire questa festa dei nonni.
2: Sì.
1: Ma è diversa dalla giornata mondiale per i nonni anziani, che abbiamo parlato non so quante
0: volte.
1: Altre volte. No,
0: sì.
1: Questa è diversa, soltanto in Italia.
2: Sì.
1: E l'hanno stabilita il 2 ottobre per coincidere con la giornata dei Santi Angeli Custodi.
0: Perciò oggi i Santi Angeli.
1: Sì, sì, ma io non conosco tanto di questa giornata,
2: no,
1: dei
2: no,
1: Santi Angeli Custodi.
0: No, neanche io, però sul calendario cattolico c'è scritto...
2: L'angelo custode.
0: No, i santi angeli.
2: I santi angeli.
1: Sembra che magari per conoscere tutti gli angeli custodi che...
0: Sì, ognuno di noi abbiamo qualche angelo custode.
1: Si direbbe che ci guardano dall'assù
0: sì.
1: E ci proteggono.
0: L'angelo custode può essere una mamma, un papà, un fratello, chiunque. È vero.
1: E questa giornata dei Santi Angeli Custodi è dal 1670. Molto tempo fa. E questa festa dei nonni è dedicata al valore sociale dei nonni per la famiglia e società, cioè il valore che danno
2: i nonni. Sì.
1: E ieri la radio era la Caris Expo,
2: okay.
1: Del 2026,
0: sì, è vero.
1: E si parlava di... cioè, una persona è una care se si prende cura di un altro.
0: Sì.
1: E quanti nonni ci sono che si prendono cura dei nipotini?
0: Dimmelo.
1: Senza paga.
0: Dimmelo.
1: E risparmiano ai genitori, non so, un sacco di soldi.
0: Ma purtroppo certi genitori non la vedono così.
1: Magari.
0: Yes.
1: No, spero che sono grati di questo aiuto che riceveranno.
0: Qualcuno.
2: Okay. E veramente il governo, tempo passato, si parlava che vogliono dare
0: un riconoscimento ai nonni.
2: Yes,
0: sì.
2: An assistance.
0: Sì.
2: Non è successo, ma ancora no, ha cambiato governo
0: e perciò non se ne è parlato più.
2: Può darsi che arriverà qualche giorno, però quello che noi riceviamo dai nostri nipotini è un bene enorme.
1: Perciò ascoltiamo una bella canzone. I nonni raccontano.
2: Ah, yes,
0: sì, bella.
2: It's my favorite. Grazie. Okay.

0: Ok, Rita, è finita l'ora per noi altri,
1: sì, sì.
0: Però volevo salutare tante persone, quelli che ci hanno telefonato, quelli che non hanno telefonato, insomma come Tony, Enza,
1: Mariabella,
0: sì, Maria, Anita, che è la signora che ha fatto il compleanno la settimana scorsa, e la nipote ha telefonato per mandare gli auguri.
1: Sì, sì, sì.
0: La nipote si chiama Jessica.
1: Jessica.
0: Sì.
1: Mm, sì.
0: Italia Vella, Vicenzina De Jonno, Santino De Victor Hub, Milva, insomma tutte queste qua, tutte le comare, quelli che ci ascoltano. Ogni volta che ci vedono a qualche parte dice: oh, io ascolto il tuo programma. Io non me li ricordo tutti, ma comunque un grande abbraccio da noi tutti qui a tutti quelli che ci ascoltano. Ci sentiremo alla prossima settimana. Grazie,
1: sì,
0: Rita, grazie Lucrezia, siete proprio bravissime.
1: Buon weekend a tutti.
2: Un buon long weekend.
0: That's
2: long
0: right. Weekend. E non vi dimenticate di mettere la sveglia un'ora avanti.
1: Hai ragione.
0: Domenica.
1: Sì.
0: Domenica dove? No.
2: Sabato
0: sera.
2: Sera.
0: Domani
1: quando
0: sera.
1: Sabato sera.
0: Perché alle 2 di mattino, domenica mattino, cambia il daylight savings.
2: Inizia daylight savings.
0: Sì.
2: Grazie che me l'hai ricordato.
0: Sì, sì, sì.
2: Però i telefonini e tutte queste cose lo fanno da
0: sì,
2: soli.
0: Sì, si cambiano da soli, però tanta gente che magari dovrebbe andare a messa o che vuole andare a messa e non ci hanno cambiato la sveglia al muro o quella elettrica.
2: Dall'alarm.
0: The alarm clock. È meglio che lo mettete, se no andate a messa dopo che la messa è finita.
2: Buon consiglio.
0: È vero.
2: Ok, un bel weekend a tutti. Rimanete in ascolto perché
0: ci starà Franco Bava.
2: Sì, sì. Franco Fedele.
0: Oh, scusami, ma vedi, il mio cervello non funziona
2: no,
0: proprio.
2: No, dico il tuo
0: siamo
2: compare, non
0: that's
2: so
0: it,
2: come
0: that's
2: dire.
0: It. Lui è il papà della moglie di mio nipote.
2: Ecco.
0: Mio nipote è sposato alla figlia.
1: Dai
0: beautiful people, anzi se stai ascoltando, Nina, un grande abbraccio. E pure Annella, pure quell'altra Nina della messa, insomma tutti.
1: Okay.
0: Me ne dimentico qualcuno e dopo I'm in trouble.
2: Ok,
0: grazie a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Speed camera locations per venerdì 2 ottobre. Churchill Road, Prospect. Days Road, Croydon Park, Port Road, Hindmarsh, Valletta Road, Fulham Gardens and Trimmer Parade, Seaton.
6: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
6: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
7: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
6: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
7: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
6: E una bottiglia di vino, anzi due.
7: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
8: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
9: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
7: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
9: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
7: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
9: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
10: Radio Italiana 531.
11: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Buon pomeriggio a tutti voi, radio ascoltori di questa magnifica stazione radio 531 di Adelaide, situata al 215 Port Road, Hanmash. Sperando che stiate trascorrendo una buona giornata. Io sono Franco Fedele e per le prossime due ore sarò con voi tutti che manderò in onda magnifiche canzoni degli anni 60, 70 e 80. Quindi mettetevi comodi e così potete ascoltare queste favolose canzoni che vi riporteranno indietro a magnifici anni della vostra gioventù. Allora da me, Franco, buon ascolto. La prima canzone del programma di questo pomeriggio sarà Little Tony, sì, che non poteva mancare, Capelli biondi. Bellissima ragazza dai capelli biondi. Io ti sto parlando, ma tu non mi senti. Ma se tu ti fermassi solo un momento, io ti cullerei come fa il vento, perché nel tuo sorriso c'è il paradiso, e con i tuoi occhi grandi che promette il sole,

adesso mi sei vicina, bellissima ragazza dai capelli biondi. Io ti amo e ti amerò per sempre, in questo mondo, finché questo mondo esisterà e il sole ci sarà. Sì, amore, io ti amo e ti amerò per sempre. Allora li ritorno con t'amo e t'amerò.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
5: Ed eccoci qui con il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Così potete ascoltare bellissime canzoni dagli anni 60, 70 e 80 che vi riporteranno ai tempi della vostra bellissima gioventù. Ok, allora continuando con la nostra musica, ci abbiamo Massimo Ranieri. Sì, Massimo Ranieri, che dice che l'amore è una cosa meravigliosa. Sì, io ci credo, perché senza l'amore non si potrebbe andare avanti, perché c'è tanto amore nei nostri cuori. Sì, questo tuo amore è splendido ed è la cosa più preziosa che possa esistere per me, e dà luce e pace in ogni cuore. Sì, questo amore è splendido come il sole che ci illumina e ci incatena, il nostro amore. Sì, questo amore è qualcosa meravigliosa. Sì, amore. Ok, allora, Massimo Ranieri con l'amore è una cosa meravigliosa. Vorrei dare un saluto al signor Charlie Silvestri e sua moglie Susie Silvestri. Buon pomeriggio.

Sì, amore, tu adesso sei nelle braccia dell'amore e non devi tremare più. Resta qui con me perché ho sofferto. Ti ho amato ed anche ho pianto. Ma adesso resta qui con me e lasci che il tuo respiro accarezza, perché adesso sei nelle mie braccia. Sì, le braccia dell'amore. Allora andiamo con Massimo Ranieri, le braccia dell'amore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Ed ecco con voi Franco Fedele a presentare a voi il programma La Doppietta con indimenticabili canzoni degli anni 60, 70 e 80. Anni indimenticabili della nostra e vostra gioventù. Allora rimanete in ascolto. Sì, ci abbiamo Umberto Tozzi, Gli Innamorati, bellissima parola, innamorati. E sì, per i giovani innamorati a bere di notte e felicità, e loro sono convinti di non morire mai, passando lunghi inverni della città piena di vita. Così loro chiudono il mondo con l'amore, e gli innamorati con piccoli voli galleggiano ancora più su, e per loro la vita è dolce come il miele. Questa è la vita degli innamorati. Con questa canzone vorrei mandare un saluto e un augurio ad Antonio e Vittoria Belluco. So che loro stanno in ascolto. Grazie dell'ascolto, Antonio e Vittoria. Allora per voi, gli innamorati.

E così Umberto continua e dice: Gloria, tu manchi nell'aria ed anche tu manchi ad una mano che lavora piano. Tu manchi a questa bocca che adesso non tocca più cibo. E continua sempre la stessa storia per la grandissima Gloria. E con questo Gloria la mattina nasce il sole, e con questo sole entra odio ed esce amore, e questo amore porta il nome Gloria. Allora Umberto Tozzi con Gloria.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
8: La doppietta sicuro che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80, presentata a voi dal sottoscritto Franco Fedele. Allora, rilasciatevi e buon ascolto. Ok, ci abbiamo i bisonti con Occhi di Sole. I tuoi bellissimi occhi di sole sono più belli occhi del mondo. E belli così non ne ho visti mai, ma quando li guardo con i suoi raggi di fuoco mi abbagliano, ma io li continuo a guardare di più e non li posso mai scordare i tuoi belli occhi di sole, che sono i più belli occhi del mondo. Allora, Occhi di Sole per voi con i bisonti. Con questa canzone vorrei mandare un saluto a Tina e Joe Ianni, che so che stanno in ascolto. Grazie dell'ascolto.

bellissima canzone. Ok, allora, continuando la nostra musica, ci abbiamo ancora i Bisonti con La Casa del Sole. Sì, tu guardi me perché io per te sono il sole e so che il sole è tutto per te. Ma come io potrò dirti che tra noi non c'è più niente? Il sole che tu aspettavi non arriverà mai più e si spegnerà come il nostro amore. Allora, i Bisonti con La Casa del Sole.

Ed ecco con voi Franco Fedele a presentare a voi il programma La Doppietta ogni secondo venerdì con indimenticabili canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni indimenticabili della vostra gioventù. Allora rimanete in ascolto. Ok, allora ci abbiamo Omar con una bellissima, bellissima canzone, bellissime parole, l'amicizia. Sì, l'amicizia è una cosa meravigliosa ed è una cosa che non dovremmo tradire mai, perché con l'amicizia si può condividere i problemi che hai, e quando hai un vero amico tu non mai più sei solo, che puoi e puoi contare sulla vera amicizia. Allora andiamo con l'amicizia. Con questo motivo vorrei dare un saluto a tutto il comitato dell'associazione Santa Eufemia Vergine Martire, che ci sta tanta amicizia in questo comitato. Allora andiamo con Omar, l'amicizia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per venerdì 2 ottobre. Churchill Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, Port Road, Hindmarsh, Valletta Road, Fulham Gardens and Trimmer Parade, Seaton.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
4: Si ascolta il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4. Allora, continuando con la nostra bellissima musica oggi, ci abbiamo in linea ancora Omar con L'amore nasce all'improvviso. Sì, e guardandosi così come sei bella, il mio cuore batte così forte che mi fa impazzire. Quindi ti prego, adesso apri il tuo cuore, perché l'amore nasce all'improvviso e ci vuole solo uno sguardo ed un sorriso. Sì, questa è la verità, amore mio. Allora, Omar Kodazzi con L'amore nasce all'improvviso.

Bellissima, bellissima canzone. Ok, allora siamo giunti al momento del Sanremo, Festival di Sanremo 1972, scusate. E allora la canzone che fece primo posto fu Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Ascoltiamola.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

E la canzone che fece secondo posto fu Peppino Gagliardi con Come le viole. Ascoltiamola.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Si ascolta il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele, ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Ok, allora, siamo giunti, abbiamo ascoltato Nata con il Re di Denari, che fu la canzone che fece terzo posto al Festival di Sanremo. Ok, allora, siamo giunti al punto della barzelletta. Sì, la barzelletta, le barzellette sono sempre buone da ascoltare perché mettono un po' di sorriso in faccia e il sorriso fa bene alla nostra salute. Ok, la barzelletta che manderò in onda oggi è L'antenati dell'umanità. Ascoltiamo quello che esce fuori.
5: Un scimmiottino, dopo aver giocato con i compagni, torna a casa dalla mamma scimmia e chiede: mamma, ho sentito una voce, che si è sparsa una voce che l'umanità viene da noi, dalle scimmie. No, no, stupidaggini, non credere a queste stupidaggini, non sono vere, no, non è niente vero. Dice, noi siamo animali che pensiamo agli affari nostri, agli affari della famiglia, via di seguito, non vengono dalle scimmie gli umani. E allora il scimmiottino dice, vengono dalla voce che si era sparsa prima, vengono da Adamo ed Eva. No, no, ma non vengono, non credere, tutte bugie, non credere, non vengono da Adamo ed Eva. Ma scusa mamma, fa lo scimmiottino, dice, se non viene da Adamo ed Eva, non viene da noi, dalle scimmie, da dove vengono? Tu lo sai da dove vengono? Sì, io lo so. E perché non me lo dici a me, così lo so anch'io, fa lo scimmiottino? Sì, gli umani, noi siamo animali seri. Gli umani invece usano mettere il becco dappertutto, loro discendono dalle galline.
4: Che bellezza ad ascoltare bellissime barzellette. Ok, grazie al nostro barzellettiere, grazie di vero cuore. Allora, la prossima canzone che abbiamo in linea è l'indimenticabile Domenico Modugno. E lui si offre, dice, stasera pago io.

Grazie Domenico. Miei cari amici, vi prego, non andate via, perché stasera pago io per voi tutti. Sì, io pagherò con il suo dolore. Quindi, miei amici, restate ancora a fare un altro bicchiere insieme a me. Grazie di capirmi e di comprendermi. Strettissimi amici, allora Domenico Modugno con Stasera pago io.

Amaro mio povero fiore che sbagliò stagioni e fiorì quando non era il tempo dell'amore. Adesso ti prego, fammi baciare il palmo della tua mano e chiederti perdono di quello che ti ho fatto. Amaro fiore mio, io non sarei più io se rimanessi senza te. Preferirei di morire. Sì, questa è la paura alla pura verità. Proverò, povero fiore mio, e Dio vorrei morire invece di lasciarti. Allora, Domenico Modugno con Amaro fiore mio. Vorrei mandare un saluto con questa canzone a Mario e a Nina Orrico. Buon pomeriggio.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Dispiacentemente vi informo che non posso attendere le vostre telefonate perché sono solo e impegnata a selezionare le più belle canzoni per voi. Quindi godetevi queste bellissime canzoni, ma se volete mandare un messaggio nel mio telefonino potete farlo, come già è stato fatto. Il numero è 0421 525 716. Grazie della vostra pazienza e buon ascolto. Ok, allora andiamo, continuiamo con la nostra musica. Sì, ci abbiamo Albano con Prima Notte d'Amore, bellissime parole. Ma quando una mattina ti svegli e scopri che il mondo è in mano a te e tu adesso sei qualcuno per me, ormai ti basta alzare un dito e poi avrai tutto ciò che vuoi, così facile. Ed i sogni sono ormai realtà, ma io invece non vorrei tutto l'oro del mondo in cambio di te, perché tutto l'oro del mondo non è niente di fronte a te. Adesso che tu vuoi bene a me, grazie amore mio. Allora, Albano con Prima Notte d'Amore.

Ma quando la mattina ti svegli e scopri che il mondo è in mano a te e tu adesso sei qualcuno per me, ormai ti basta alzare un dito e poi avrai tutto ciò che vuoi, così facile. E i sogni sono ormai realtà, ma io invece non vorrei tutto l'oro del mondo in cambio di te, perché tutto l'oro del mondo non è niente di fronte a te, adesso che tu vuoi bene a me. Grazie, amore mio. Allora Albano con l'oro del mondo.

0: La doppietta, sì, perché la doppietta? Perché in queste due ore ascolterete doppie canzoni dello stesso artista. Ed ecco perché questo programma porta il nome La doppietta, presentata a voi da Franco Fedele. Ok, allora, continuando la nostra musica, dopo L'ora del mondo ci abbiamo Bobby Solo con Tornerai. Sì, io lo so che tu tornerai, ma lo farai quando io non ci sono e quando scenderà il tramonto. Tu regalerai un sorriso a Roma, ma io non ti sarò vicino con i tuoi occhi di una asperita. Mi cancellerai per sempre. Sì, non è facile ammettere che io ho sbagliato insieme a te, ma per me sarà difficile riprendere la vita senza di te. Ma spero che sempre che un giorno tu ritornerai da me. Ok, allora Bobby Solo con Ritornerai.
1: Bom,

Tu lo sai che io come sempre ritornerò e troverò mille scuse. E tu non mi crederai perché l'amore tuo per me è grande più di te. E come prima mi vedrai qui con te anche se tu soffrirai. Allora tu non mi perdonerai. E i miei occhi sveleranno la tristezza di un amore che non ho capito mai. Quindi amore, tu lo sai che io ritornerò. Allora, andiamo con Bobby Solo. Tu lo sai che tornerò.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Ed ecco voi Franco Fedele con il programma La Doppietta. Ok, allora, la nostra musica. Qua ci abbiamo in linea, Nicola Di Bari. Se ti parlassero di me, non so se parlassero di me cosa resti, ma ascoltiamo. Allora, amore, se per caso ti parlassero di me, chissà se in fondo a te tu troverai un sorriso per me, anche se che è da tanto tempo ormai che c'è un silenzio tra di noi. Io ti penso ancora, lo sai, e vorrei che tu ricorderai quello che io sono stato per te, anche se tu hai sofferto come me. Ma io spero che tu ci riuscirai a sorridere per me. Sì, questo è se la gente ti parlassero di me. Allora, Nicola Di Bari, se mai ti parlassero di me. Con questa canzone vorrei mandare un saluto alla signora Susi Silvestri. Buon pomeriggio, Susi.

Sì, amore, tu non potrai capire perché io ti lascio per sempre, perché un giorno o un'ora in più non cambierà niente, perché per noi ormai è finita. Come già tu lo sai, io piangerò, perché tu hai fatto parte della mia vita, ma per adesso non ti voltare. Vai, che sono sicuro che un altro uomo troverai. Però ricorda che io ti ho amato, e ti ho amato solo te, e tu non potrai mai capire. Allora, Nicola di Bari con Tu non potrai capire.

Purtroppo sembra che il tempo è volato. Siamo giunti alla fine del programma La Doppietta. Da me, Franco, vi auguro una buona giornata, quel che è rimasto, e ci risentiremo di nuovo fra due venerdì, allo stesso orario. Buona settimana e grazie dell'ascolto. Alla prossima!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 2 ottobre, Churchill Road Prospect, Days Road, Croydon Park, Port Road, Hindmarsh, Valletta Road, Fulham Gardens and Trimmer Parade, Seaton.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Radio Italiana 531, stiamo trasmettendo un'intervista speciale a una delle eccellenze italiane che arrivano qui in Australia per delle iniziative molto interessanti che poi andremo a vedere. Io ho qui in studio con noi il professor Emilio Nuzzolese, responsabile del laboratorio di ricerca in identificazione personale e odontologia forense all'Università di Torino e professore associato di medicina legale.
6: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno professor Emilio, è un piacere averla qui a Radio Italiana.
6: Sono felicissimo di essere con voi e di essere anche qui ad Adelaide, rappresentare l'Italia, l'Università di Torino, e colgo l'occasione per ringraziare la Northern Community Health and Research Foundation che mi ha invitato e mi ha selezionato come Visiting Professor 2026.
5: Allora, la Northern Community Health Research Foundation sta organizzando, questo in realtà è l'ultimo giorno, una 2 settimane di tutto quello che riguarda della salute dentale associato all'AI, e poi andremo un po' a vederlo. E lei è uno dei professori portati da tutto il mondo qui ad Adelaide.
6: Sì, l'attività che è stata promossa dalla Fondazione aveva un doppio filo. Da una parte l'area sanitaria e di protezione delle persone fragili e vulnerabili, dall'altra cosa può fornire l'odontoiatria forense sia alla comunità sia ai colleghi medici. L'esperienza con la Fondazione è stata straordinaria perché, oltre a poter offrire io un contributo, ha permesso anche a me di potermi confrontare con una realtà diversa, con colleghi di altre discipline. Noi abbiamo fatto una serie di eventi pubblici in cui abbiamo rappresentato cosa può fare un odontoiatra forense nell'ambito in particolare della identificazione personale, ma abbiamo anche avuto diverse occasioni di incontro in 2 ospedali in cui questa volta non abbiamo indirizzato questa tematica ai colleghi odontoiatri ma ai medici e agli infermieri, perché ci sono una serie di aspetti che loro devono conoscere e che possono creare la differenza in quello che è il riconoscimento e il contrasto, per esempio, del maltrattamento e trascuratezza dei minori. Faccio riferimento...
5: Allora, questo grossissimo argomento, però praticamente questi incontri permettono di insegnare ai medici qual è l'importanza di avere l'apporto dell'odontoiatra,
6: sì,
5: in certe situazioni.
6: Decisamente, perché i medici hanno bisogno di avere una formazione nell'ambito della medicina legale e dell'odontoiatria forense, non perché devono fare i consulenti tecnici, ma perché devono essere istruiti a come, diciamo, riconoscere eventuali lesività che potrebbero essere secondarie o maltrattamento e come trasformare quelle lesività in evidenze utili in una indagine forense.
5: Appunto, qui con il professore parliamo, ci sono un po' dei punti chiavi nella sua storia, nella sua visita qui e nel tutto il percorso che lei ha fatto e tutte le iniziative che lei sta portando avanti in questi anni, che sono appunto della medicina legale, quindi il dentale forense, però anche l'humanitarian action, e quindi questi sono un po' i punti gli highlights, come direbbero qua.
6: Sì, l'aspetto umanitario riguarda l'evidenza di intervenire con la raccolta di informazioni dentali e odontoiatriche nel particolare processo tecnico di identificazione di persone senza nome, i cosiddetti corpi senza nome. Perché diventa umanitario? Perché la necessità di applicare le migliori pratiche nell'ambito del processo di identificazione personale comporta il reclutamento di tutte le professionalità che dovrebbero essere coinvolte, in primis naturalmente il medico legale, anche l'antropologo, ma l'odontoiatra forense in Italia in particolare e in qualche circostanza è ancora sottovalutato. per contrastare questa condizione di non essere coinvolti, ho pensato di creare un'associazione internazionale che si chiama Association Forensic Odontology and Human Rights, che ha come obiettivo quello di tutelare i diritti umani dei corpi senza nome, con l'apporto pro bono di attività di consulenza nell'ambito odontologico forense che noi offriamo, peraltro non solo in Italia ma anche all'estero, attraverso una rete di volontari. Noi come AFOR, che è l'acronimo dell'associazione, abbiamo raggiunto anche più di 100 iscritti da almeno una trentina di nazionalità distinte. Questo è uno degli apporti che possiamo fornire, cioè noi offriamo training, offriamo awareness, offriamo una formazione anche nell'ambito dell'odontologia forense e in particolare anche offrendo consulenze tecnico forensi pro bono.
7: Pro bono significa gratis.
6: Sì, proprio sia in favore delle famiglie, ma anche nell'ambito delle indagini giudiziarie. Sono tanti i colleghi che si sono resi disponibili. Questo per quello che dicevo prima, rispettare i diritti umani dei corpi senza nome. Perché? Perché noi non dobbiamo dimenticare che una persona è un essere umano sia da vivo che da morto.
5: Ci sono diritti anche quando uno poi è morto, no?
6: Sì, perché il problema è, i diritti derivano proprio da questo, cioè noi se non restituiamo un'identità a un corpo deceduto, quel corpo praticamente viene privato di buona parte dei suoi diritti. Noi esistiamo perché abbiamo un nome, un cognome e una data di nascita. Senza questi tre dati noi non avremmo un documento di identità.
5: Quindi l'identità personale, poi si parla di identità culturale, quello a cui tutti noi insomma facciamo tesoro, no?
6: Beh, è un'identità culturale che si lega strettamente proprio al background della persona deceduta. Noi se non restituiamo un'identità non consentiremo a quella persona di ricevere per esempio il funerale nel rito religioso del suo credo.
5: Del suo credo.
6: La famiglia, fino a che non ha una certezza, rimarrà in una condizione di limbo, di vita sospesa, in attesa di ricevere informazioni. Questo è un aspetto molto diffuso, soprattutto nell'ambito delle persone scomparse. L'auspicio è trovare una persona scomparsa viva, naturalmente, ma può capitare di ritrovarla purtroppo deceduta e se non gli diamo un'identità, quella persona non può essere restituita alla famiglia. La famiglia non può elaborare il lutto, per non parlare di tutta una serie di conseguenze amministrative, finanziarie, legate alle proprietà, alla condizione di persona sposata, a quote societarie, che non possono essere sbloccate fino a che non c'è un certificato di morte. Perché noi un certificato di morte lo abbiamo quando abbiamo identificato quel corpo. Noi diciamo che in una relazione medico-legale noi diremo questo corpo è appartenuto in vita al signor XY.
5: Questo corpo è appartenuto in vita. Quindi questa è un po' quello che anche succede nel laboratorio all'Università di Torino che lei dirige.
6: Sì, noi il laboratorio nasce per individuare anche nuove modalità di intervento che si avvalga della tecnologia. Una delle cose che abbiamo ideato è la cosiddetta VIRDentopsy, la Virtual Dental Autopsy, cioè una autopsia orale digitale remota, anche per consentire di colmare quello che dicevamo prima, l'assenza di eventuali odontoiatri forensi sul posto, perché io posso eseguire una consulenza odontologico forense restando a Torino se il collega in qualunque punto del mondo mi trasmette video, scansioni intraorali e radiografie, e questo mi consente di intervenire da remoto. Stiamo sperimentando anche il metaverso, stiamo provando a creare un'altra condizione utile anche nell'ambito della formazione di colleghi odontoiatri che vogliono acquisire una competenza nell'odontologia forense, che è quella di un ambiente immersivo, il metaverse appunto, dove noi possiamo ritrovarci nel metaverso ed esaminare i resti che vengono uploadati in termini di immagini DICOM, immagini di scansioni, immagini di radiografie, e quindi ci ritroviamo sul metaverso e in simultanea possiamo intervenire e elaborare un parere tecnico attraverso l'ausilio di colleghi di altri altre nazionalità, perché uno dei nostri coinvolgimenti riguarda purtroppo anche il coinvolgimento in disastri di massa dove spesso sono coinvolte altre nazionalità, e quindi è utile avere il parere tecnico anche di colleghi odontoiatri forensi delle nazionalità coinvolte.
5: Coinvolte nel disastro, ma poi andiamo a parlarne meglio, perché ci sono tanti esempi anche di vita vissuta, insomma, per lei in situazioni molto famose per tutte noi in questi anni, quindi poi ce ne racconterà nella prossima parte. Andiamo subito in pausa, rimanete qui con Radio Italiana 531, sono con il professore Emilio Nuzzolese, stiamo parlando di odontoiatria forense, professore dall'Università di Torino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Bentornati, state ascoltando Radio Italiana 531 con Stefano e con il professore Emilio Nuzzolese dall'Università di Torino per odontoiatria forense. E ci ha raccontato un po' di tutte le tecnologie nuove che in realtà si possono adottare adesso in questo ambito e anche la motivazione per cui si trova qui con una delegazione dal Northern Community Health Research Foundation, una due settimane di seminari con esperti da tutto il mondo, eccellenze da tutto il mondo, come per noi è il professore Emilio Nuzzolese. Emilio, professore, ben tornato in onda.
3: Grazie Stefano.
2: Allora, andiamo un po' a parlare proprio alla base di quello che è la odontoiatria forense e quindi le caratteristiche dei denti e perché, quali sono le cose che ci possono portare all'identificazione.
3: Beh, allora esiste l'odontoiatria
2: di un corpo.
3: Allora, i denti rappresentano la parte più resistente di un corpo, è la parte più resistente insieme al tessuto osseo, però i denti, essendo più mineralizzati, lo sono ancora di più, e lo sono in termini di resistenza alla temperatura, agli agenti chimici, al tempo, all'immersione in acqua e come succede nel mare. Quindi i denti conservano le caratteristiche di poter essere esaminati per ricavare informazioni individualizzanti, sia quando sono curati ma anche quando non lo sono affatto. Ecco perché l'odontoiatria forense diventa ed è uno degli elementi principali nell'ambito della identificazione personale di corpi non altrimenti riconoscibili. Faccio riferimento, mi scuserò con chi ci ascolta, con persone carbonizzate, scheletrizzate, decomposte, che non possono essere evidentemente riconosciute visivamente perché i tratti somatici del viso purtroppo non ci sono più. E il punto di partenza è raccogliere tutte le informazioni individualizzanti. L'odontoiatria forense, e in particolare quindi mi riferisco ai dati dentali e ai dati odontoiatrici, si associano certamente alla raccolta delle impronte digitali e al prelievo del DNA. Però le informazioni dentali e odontoiatriche consentono un aspetto in più rispetto ad altri meccanismi di identificazione, perché ci permettono di pervenire a un profilo biologico generico che viene definito il processo di identificazione ricostruttiva, cioè noi iniziamo a dare un profilo.
2: Si ricostruisce il profilo della persona.
3: Il profilo però generico, perché in quel momento noi abbiamo dei resti umani, non sappiamo se sono italiani o di altre nazionalità. Se abbiamo un corpo scheletrizzato, decomposto, carbonizzato, noi dobbiamo avere degli elementi su cui far partire la ricerca rispetto alle persone scomparse. Per poter partire abbiamo bisogno di alcuni elementi. Gli elementi
2: che il dente
3: li
2: fornisce.
3: Esattamente.
2: Ma anche proprio cose molto semplici come o uomo o donna.
3: Esatto. Noi dal dente abbiamo innanzitutto informazioni antropologiche che ci consentono di stabilire dal dente, naturalmente, ed anche dalla mascella e dalla mandibola, che ha una serie di caratteristiche antropologiche, di distinguere il sesso. Dal dente noi ricaviamo un'età biologica con un range che ci consente di avere quindi un profilo che è, quindi abbiamo detto sesso
2: età.
3: Poi dai denti potremo ricavare una serie di informazioni sulle abitudini voluttuarie, le abitudini alimentari e anche alcune caratteristiche antropologiche proprio dalla corona di un dente, cioè dalla parte visibile di un dente, perché ci sono delle differenze etniche che consentono anche di estrapolare delle informazioni sull'origine geografica.
2: C'è una geolocalizzazione.
3: Una sorta di geolocalizzazione attraverso sia le caratteristiche antropologiche del dente, ma non dimentichiamo che in qualche caso ritroviamo anche informazioni troviamo anche dei trattamenti odontoiatrici. E come si cura un dente, diciamo, in un paese asiatico è sicuramente diverso da come presenta delle caratteristiche, o potrebbe quantomeno presentare delle caratteristiche diverse rispetto a un dente curato, per esempio, in Italia.
2: Chiaramente ogni paese ha le sue tecniche, ci sono delle tecniche standard, ma ci sono anche delle tecniche invece che sono usate solo in alcuni posti.
3: Esattamente, tecniche, ma non meno importanti anche gli stessi materiali utilizzati, perché noi stiamo parlando di denti, ma altri elementi che esaminiamo sui soggetti da identificare sono anche i trattamenti odontoiatrici che ritroviamo. Potremmo ritrovare delle protesi in metallo ceramica, potremmo ritrovare degli imp-

0: impianti in titanio, potremmo ritrovare una serie di altri trattamenti odontoiatrici che ci danno tutta una serie di informazioni individualizzanti.
1: Quindi prima menzionava le abitudini voluttuarie, quali sono? Tipo fumare o non fumare?
0: Sì, fumare, il fumo naturalmente, ma ci possono essere anche l'utilizzo di alcuni integratori alimentari che residuano in alcune pigmentazioni.
1: Quindi sesso, età, abitudini alimentari, voluttuari, diverse tecniche o trattamenti e i materiali utilizzati.
0: Punto di partenza, la cosiddetta identificazione generica che restringerà il campo d'indagine. Queste informazioni vengono traslate alle forze di polizia, in Italia noi le passeremmo alla procura che poi appunto consente di andare a ricercare e a controvare le compatibilità con la lista delle persone scomparse, e mano a mano che vengono esclusi i soggetti non compatibili e inclusi i compatibili, mano a mano che si restringe il campo d'indagine, noi arriveremo piano piano a identificare il soggetto.
1: Chiaramente uno guarda le denunce di scomparsa che sono fatte e poi va a restringere il campo. Ma quali sono, cioè, gli scomparsi possono essere di vario tipo, no? Quindi sì. Cioè lo scomparso,
0: l'allontanamento volontario.
1: L'allontanamento volontario, qualcuno che è stato kidnapped, quindi
0: esatto. È stato sottratto alla famiglia per ci sono una serie di reati come potrebbe essere l'uso degli organi o le adozioni irregolari.
1: Sono tematiche che ci lasciano un po' però ci sono e ci vuole qualcuno che se ne occupa.
0: Ci vuole qualcuno che se ne occupa. Noi in Italia abbiamo istituito la figura dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, che afferisce al Ministero dell'Interno, che ha studiato, analizzato il fenomeno della scomparsa.
1: Prima non c'era un organo che gestisse un po' tutta l'Italia, era frammentato?
0: No, non c'era, ed è stato istituito su stimolo dell'associazione Penelope Italia, che è la prima associazione che si occupa di persone scomparse, di assistere i familiari innanzitutto nella fase di ricerca, auspicando di ritrovare la persona scomparsa in vita, come in realtà anche accade. Io stesso ho avuto la possibilità di interfacciarmi con l'associazione Penelope e oggi sono uno dei loro volontari, al fine di fornire anche lì una serie di informazioni anche al momento della scomparsa. Prima accennavamo ai trattamenti odontoiatrici, alle caratteristiche dei denti. Quello che le famiglie delle persone scomparse dovrebbero portarsi, dovrebbero conoscere come aspetti da rappresentare durante la denuncia della scomparsa, è anche la caratteristica dei denti, e condividere con le forze di polizia informazioni che possono avere in casa. Potrebbero avere in casa una vecchia radiografia fatta dal dentista tanti e tanti anni fa, che da un punto di vista clinico di cura non avrebbe nessun utilizzo,
1: è molto datata,
0: però dal punto di vista forense, esatto, come ci possono essere magari persino degli apparecchi ortodontici che magari la persona aveva indossato quando era molto più giovane. Molti di noi per esempio possono aver portato quel famoso paradenti, quel bite che noi vediamo quando c'è un soggetto bruxista che stringe i denti. Alcuni di noi possono aver fatto dei trattamenti sbiancanti con delle mascherine anni e anni fa, e magari conserviamo ancora questi oggetti in qualche cassetto, in qualche scatola, su un qualche armadio. Informazioni che dovrebbero essere condivise con la polizia.
1: Mi sembra di capire che quando c'è una situazione di qualcuno che è scomparso, si va a fare una denuncia, insomma, ci vorrebbe, parlavamo di awareness, quindi bisognerebbe divulgarla molto di più questa cosa.
0: Sì.
1: Cioè, bisogna chiaramente parlarne sempre di più.
0: Purtroppo è un argomento naturalmente che non è che fa piacere magari parlarne, ma è necessario farlo per creare quella predisposizione nel caso in cui succeda un'emergenza. Su questo punto con l'Università di Torino abbiamo anche lavorato una sorta di raccolta di informazioni individualizzanti che abbiamo coniato IdentiKid. È una sorta di passaporto, un documento cartaceo che si può anche stampare autonomamente da casa, che noi forniamo gratuitamente. Ne abbiamo parlato anche in due edizioni della Notte Europea dei Ricercatori. È uno strumento per le famiglie famiglie, conservato dalle famiglie, quindi i dati non devono sottostare ad alcun vincolo di privacy, perché sono i genitori che tengono
1: certo,
0: esatto,
1: lo tengono a casa.
0: Esatto, è una sorta di documento dove si va ad inserire tutte le caratteristiche del bambino. Le caratteristiche del bambino possono essere banalmente che indossa gli occhiali, che presenta delle cicatrici o dei nevi, o delle caratteristiche legate agli interventi chirurgici. Poi c'è la componente che è, diciamo, la parte più, diciamo, più innovativa, che è quella di raccogliere le informazioni digitali, le impronte digitali di tutte e 10 le dita. Il kit contiene anche una striscia di, diciamo, di carta inchiostrante, che consente di fare in modo che il bambino, giocando, possa rilasciare le impronte digitali di tutte e 10 le dita. Un aspetto molto insolito, perché a nessun bambino vengono raccolte le impronte digitali. E poi c'è la parte odontoiatrica, che può essere fatta avvalendosi del proprio odontoiatra curante, e di andare semplicemente ad indicare quali sono i denti curati, trattati, estratti. Questo documento, conservato dai familiari, in caso di emergenza può essere condiviso con le forze di polizia, e istantaneamente si vengono a condividere tutte le informazioni per poterlo sia riconoscere sia identificare,
1: in caso ci sia da identificare il corpo di qualcuno.
0: Esatto, anche questa è una risorsa importante, peraltro patrocinata proprio dall'Associazione Penelope Italia e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, perché è una risorsa gratuita messa a disposizione, che emula un programma americano che si chiama Child ID Program, che mira proprio a questo, perché i bambini, purtroppo, il fenomeno della scomparsa dei bambini purtroppo esiste,
1: è reale,
0: ed è un po' a volte anche sottovalutato. Quando succede l'emergenza, i genitori, presi ovviamente dal panico, potrebbero non essere in grado di ricordare o di condividere tempestivamente tutte queste informazioni.
1: Allora, siamo di nuovo a una pausa, siamo qui con il professor Emilio Nuzzolese, professore associato all'Università di Torino, stiamo parlando di identificazione e di medicina legale e forense nell'ambito dentale. E se vi siete appena sintonizzati e volete riascoltare l'intervista dall'inizio, vi ricordo che se andate sul sito di Radio Italiana, nella sezione interview, potete trovare facilmente l'intervista con il professor Emilio. Rimanete con noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Bentornati su Radio Italiana 531, state ascoltando Stefano e l'intervista al nostro ospite, il professor Emilio Nuzzolese, che è qui per la Northern Community Health Research Foundation, una due settimane di webinar e workshop e conferenze con specialisti da tutto il mondo. E il professor Emilio Nuzzolese dell'Università di Torino si occupa di odontoiatria forense e abbiamo parlato anche di quali sono caratteristiche del dente che ci aiutano a identificare le persone, quindi andate un po' a riascoltare l'intervista dall'inizio se vi siete appena sintonizzati, naturalmente sul sito di Radio Italia 531. Professore Emilio, tutto quello di cui abbiamo parlato, come si applica poi in situazioni, perché lei si occupa anche di situazioni umanitarie, quindi
5: la situazione,
4: penso all'immigrazione o i disastri, insomma qui si apre un'altra pagina di dove si applicano le sue competenze.
5: Allora, l'identificazione di resti umani è un ambito che possiamo ritrovare in una serie di circostanze. Naturalmente il tipico esempio l'abbiamo visto col Nepal di catastrofi naturali, quindi tsunami, uragani, possiamo ritrovarci in situazioni in cui ci sono degli incidenti, basta vedere la Costa Concordia in Italia, ci possono essere situazioni da attacchi terroristici, possiamo ricordarne tanti, tra cui le Torri Gemelle a New York, possiamo quindi ritrovarci in quelli che vengono chiamati mass disaster. Mass disaster legati a, diciamo, incidenti o a cause, per cause naturali. Tra queste, per esempio, l'Italia oggi si trova a dover affrontare l'identificazione dei migranti deceduti, migranti irregolari che cercano di arrivare in Europa, spesso a Lampedusa,
4: attraverso l'Italia che è la più vicina.
5: Esatto, e purtroppo con imbarcazioni così decisamente
4: di fortuna
5: O comunque con un numero di persone a bordo che non può contenere la barca in sé, per cui se la barca non arriva in tempo, non ci mettono in piega il tempo necessario perché magari c'è una tempesta in mare, inevitabilmente la barca porta ad avere dei naufraghi.
4: Mi aveva detto fuori onda prima due dati interessanti. Uno riguarda quello che abbiamo parlato prima, cioè gli scomparsi in generale in Italia, ma se mi può dare quel dato, ma anche quello poi delle persone invece trovate in mare.
5: Allora sì, prima
4: sono
5: abbiamo
4: due dati interessanti,
5: dei dati che servono per capire la temperatura, ecco, del problema e anche l'esigenza di intervenire con delle soluzioni concrete per restituire identità e dignità ai corpi senza nome. Prima abbiamo accennato all'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, che tra i vari compiti ha censito e continua a censire le persone ancora da identificare. Ad oggi abbiamo in Italia, dal 1974 ad oggi, abbiamo oltre 2600 corpi senza nome, e purtroppo sul fenomeno migratorio sono stimati oltre 34.000 persone decedute o disperse, e di queste circa forse un poco più di 1.000 sono stati identificati, il che significa che c'è ancora un enorme numero di persone che non sono state identificate, a cui vanno aggiunte le famiglie di provenienza che stanno ancora aspettando di avere delle risposte. Ecco perché io, per esempio, mi sono ritrovato a fare volutamente anche un'azione di esplorazione da volontario della Croce Rossa italiana. Proprio lo scorso
4: è volontario
5: anno,
4: con la Croce Rossa da una vita.
5: Sì, io mi sono iscritto alla Croce Rossa nel 1995, convinto che un medico debba anche servire la comunità e offrire la sua competenza gratuita, soprattutto perché appunto nella figura medica noi abbiamo fatto un giuramento. Qui nell'ambito della Croce Rossa e nell'ambito della migrazione, poiché in un gruppo di lavoro europeo stiamo cercando di individuare quali possono essere le soluzioni concrete per dare e restituire un'identità ai migranti, con tutti i limiti di avere delle informazioni dalle famiglie scomparse, ecco che una delle cose che ho voluto fare e provare era andare proprio lì a Lampedusa, dove ho svolto un turno da volontario lo scorso anno, per cercare di capire come avviene la fase di identificazione all'arrivo. E su questo punto una delle questioni in cui si può ancora intervenire con la parte dentale sembrerà strano, ma deriva paradossalmente proprio dai profili social, i profili social dei migranti, perché non abbiamo, o perlomeno sarà quanto improbabile, recuperare delle schede odontoiatriche dai migranti regolari, però come ho accennato,
4: da paesi come l'Africa, insomma
5: sì, perché cioè, voglio dire, è abbastanza difficile anche intervenire, perché c'è un aspetto che noi dimentichiamo: per noi è facile andare a una stazione dei carabinieri e denunciare una scomparsa o fare una qualunque denuncia. Per le famiglie delle persone scomparse nei paesi di provenienza questo di fatto in realtà non avviene, perché essendo migranti irregolari, certo, nel momento in cui vanno a riportare, a fare una denuncia di scomparsa, si troverebbero in difficoltà, perché verrebbero a loro volta a dover affrontare tutta una serie di conseguenze giudiziarie, consapevoli di aver fatto quello che non si può fare, cioè una partenza irregolare. Per cui noi abbiamo una difficoltà oggettiva nella raccolta delle informazioni da parte delle famiglie delle persone scomparse, e su questo devo dire che le varie società nazionali di Croce Rossa fanno un enorme lavoro di quello che viene chiamato Restoring Family Link, cioè quello proprio di riunire le famiglie delle persone scomparse. Dall'altra, dovendo quindi cercare di individuare quali informazioni possiamo ricavare ai fini della identificazione, restando nell'ambito della odontoiatria forense, noi possiamo ricavare informazioni individualizzanti proprio dall'immagine del sorriso, certo, dall'immagine di un selfie, dalle fotografie che possiamo individuare sui profili social delle persone, dei migranti, che possiamo recuperare attraverso, intervistando i migranti che invece sono arrivati lì.
4: Ci sono arrivati.
5: Esatto. E questo è uno degli elementi che io sto proponendo nell'ambito di questo gruppo di lavoro europeo, che mira a individuare soluzioni innovative o comunque opportunità identificative diverse rispetto al tipico standard delle impronte digitali del DNA, perché appunto non abbiamo una banca dati di informazioni, e tutto ciò che può essere individualizzante, tra cui appunto l'immagine del sorriso che mostra i denti anteriori, in realtà da lì noi ricaviamo delle informazioni individualizzanti, non identifichiamo naturalmente attraverso solo un selfie,
4: certo, ma fa parte della
5: raccolta di informazioni che restringono e ci consentono di andare a vedere in modo mirato tra le persone scomparse.
4: Prima, quando parlava del lavoro nel suo laboratorio e nelle sue associazioni, parlava di queste tecniche nuove in cui si fa l'upload delle foto della dentatura, quindi è chiaro che con le nuove tecnologie
5: sì, noi odontoiatri
4: sempre meglio, anche un angolo si può insomma
5: decisamente. Noi abbiamo anche le caratteristiche di posizione dei denti, denti accavallati, ruotati, malposti, lo spazio tra i denti chiamato il diastema, le pigmentazioni che possiamo individuare, sono una serie di caratteristiche, persino dei piercing dentali possono essere elementi di individualizzazione di un soggetto. Noi odontoiatri oggi offriamo tra le tecnologie anche lo scanner intraorale. Lo scanner intraorale rappresenta l'impronta ottica. La maggior parte di noi ormai utilizza nei propri studi dentistici non già più la pasta per prendere le impronte, ma un sistema di scansione intraorale innocuo che fa una impronta ottica. Quella impronta ottica consente di ricavare un 3D del paziente, che naturalmente viene usato in uno studio dentistico per fare le cure del paziente, ma diventa quel file un potentissimo strumento e risorsa ai fini identificativi, con il vantaggio, come dicevo prima, anche di poterlo inviare a colleghi in altri paesi.
6: Ecco, mi dà l'assist per chiederle un po' come sono collegati, di come siete collegati nel mondo e di come adesso insomma ci si può scambiare le informazioni e che coordinamento c'è. Prima fuori onda mi parlava anche dell'Interpol, quindi sono tutti degli organismi, la NATO, e quindi c'è un collegamento fra di voi.
5: Noi siamo
6: come funziona, allora, come può essere migliorato?
5: La comunità degli odontoiatri forensi è una relativamente piccola comunità, diciamo che nel mondo probabilmente siamo 200-250 odontoiatri forensi, ci incontriamo con una certa frequenza nei vari congressi internazionali delle varie organizzazioni delle scienze forensi, ce n'è una in particolare legata all'odontoiatria che si chiama International Organization of Forensic Odontostomatology, che si incontra ogni 3 anni. L'incontro più recente si è tenuto proprio a inizi di settembre a Lisbona, e anche lì per esempio io ero presente con altri colleghi, proprio perché è un'occasione per scambiare esperienze e competenze. È una circostanza necessaria, perché l'identificazione e le caratteristiche di un disastro dove ci sono vittime e feriti non è standardizzabile, tant'è che ci sono circostanze in cui l'odontoiatra forense può essere davvero una risorsa, e altre circostanze in cui magari l'identificazione avviene soprattutto attraverso i biologi forensi o gli antropologi. Tutto dipenderà dalle caratteristiche del disastro e dallo stato di conservazione dei resti da identificare. Su questo punto di vista voglio sottolineare la necessità di comunque lavorare rispettando i migliori standard scientifici, quelli che vengono suggeriti dall'Interpol. L'Interpol è un'agenzia di polizia internazionale che funziona come raccordo tra le varie forze di polizia, soprattutto in quei crimini internazionali, ma nell'ambito dell'identificazione interviene anche l'Interpol, perché purtroppo la maggior parte dei disastri di massa coinvolgono molto spesso più nazionalità. Noi oggi viaggiamo durante l'anno da una parte all'altra del pianeta, e di conseguenza quando ci sono delle calamità naturali o degli attacchi terroristici o anche degli incidenti, le nazionalità coinvolte sono spesso più di una, e quindi qui ci vuole uno standard internazionale che consenta di rispettare la raccolta delle informazioni nelle migliori pratiche che dovrebbero essere applicate, e un organismo di controllo come può essere l'Interpol. È quello che succede quando ci sono incidenti, in particolare per esempio incidenti aerei, ma l'Interpol da questo punto di vista fornisce una serie di moduli che permettono alle varie squadre, ai vari colleghi odontoiatri di potersi ritrovare. Quando prima mi chiedeva della internazionalizzazione dell'incontro con i colleghi, su questo voglio anche evidenziare come l'odontologia forense, quella che si occupa di identificazione di cadaveri, Analisi di lesività da morso umano e stima dell'età attraverso i denti, queste caratteristiche sono praticamente universali e quindi le metodiche che utilizziamo in Italia sono le stesse di qualunque altra parte del pianeta. Diverso è parlare di medicina legale nell'ambito della, per esempio, responsabilità professionale o valutazione del danno odontoiatrico, che invece presenta delle caratteristiche giurisdizionali italiane. E sono argomenti che naturalmente differiscono, come si vuole dire, qui in Australia abbiamo un sistema common law che è diverso dal nostro sistema civil law, per cui noi quando ci incontriamo a livello internazionale noi parliamo di odontologia forense con riguardo in particolare, dicevo, l'identificazione personale e la stima dell'età attraverso i denti.
4: Che sono le cose in comune.
5: Esatto.
4: Allora, andiamo per un'altra pausa. Siamo qui con il professor Emilio Nuzzolese. Se vi siete appena sintonizzati, mi raccomando, recuperate l'intervista dall'inizio sul nostro sito.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

0: Bentornati su Radio Italiana 531 con Stefano e con il nostro ospite il professor Emilio Nuzzolese dall'Università di Torino per Medicina Legale e Odontoiatria Forense. Professore, siamo all'ultima parte, siamo qui, lei è qui con una delegazione della Northern Community Health Research Foundation e è venuto a conoscere la realtà qui di Adelaide. Quali sono i punti in comune, le differenze e come le sembra Adelaide?
1: Allora, ho trovato questa città veramente straordinaria, un insieme di culture, un insieme di strutture a misura uomo e di spazi enormi, rispetto dell'ambiente, pulizia e soprattutto grande rispetto e grande, diciamo, educazione di tutti. Un privilegio per me essere qui ad Adelaide e anche e soprattutto conoscere una realtà di come viene gestita la parte forense, una caratteristica molto particolare, perché ho avuto la possibilità di visitare sia le loro coroner's court, il loro tribunale, il loro centro di scienze forensi e la loro forensic odontology unit. Questo mi permette di fare un confronto. Abbiamo anche noi, come nel caso dell'Università di Torino, degli odontoiatri forensi che si prestano ad una collaborazione e una consulenza tecnica. Anche qui l'Università di Adelaide ha una sua Forensic Odontology Unit con diversi colleghi consulenti, tra cui il collega John Bercheta, che è, diciamo, l'artefice della mia presenza qui ad Adelaide tramite la fondazione. Una caratteristica peculiare, molto diversa dall'Italia, è invece la parte che prevede l'attività medico-legale. Qui abbiamo il centro di scienze forensi che afferisce all'equivalente Ministero della Giustizia, quindi conserva quella terzietà che invece noi non abbiamo in Italia, perché da noi le forze di polizia, carabinieri e polizia di Stato nell'area scientifica, naturalmente afferendo al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno, non possono partecipare in un ambito di un procedimento penale, perché in quel caso il nostro tribunale, la nostra procura della Repubblica nomina dei consulenti esperti esterni, devono conservare la terzietà. Qui la terzietà formalmente la si raggiunge perché i loro medici legali appartengono all'area del tribunale, per cui rappresentano essi stessi una componente super partes, anche una serie di vantaggi economici da un punto di vista consulenziale. E poi c'è una differente gestione anche del interazione nell'ambito di tutti i processi di identificazione. Cioè qui in Australia l'odontoiatra viene sistematicamente coinvolto nell'ambito della identificazione e i centri di medicina legale hanno una propria TAC, per cui i corpi da identificare vengono sottoposti a volte anche ad autopsie virtuali, cioè facendo semplicemente una TAC total body. Attraverso quella radiografia, quella TAC, si può recuperare una radiografia dei denti da 3D a 2D e la Forensic Odontology Unit qui ad Adelaide viene costantemente coinvolta, cosa che in Italia avviene ma non in maniera sistematica.
0: Ci sono troppi passaggi nel mezzo?
1: Ci sono sia diversi passaggi ma anche un sistema diverso. Devo ammettere che gli odontoiatri forensi italiani che in grado di fornire questo tipo di expertise non sono così diffusi. Molti odontoiatri forensi italiani si occupano soprattutto di malpractice e di consulenze per le assicurazioni secondarie a incidenti stradali e con lesioni dentarie. La parte forense è un po' più complessa e richiede una collaborazione diretta e attiva con gli istituti di medicina legale, quindi è un po' più difficile. Quello che secondo me, che poi è quello che provo a fare da anni, è stimolare i tribunali alla conoscenza della odontologia forense. Una delle cose che abbiamo fatto anche qui ad Adelaide, quello che può fare un odontoiatra forense per le indagini investigative nell'ambito di crimini come persino maltrattamento, omicidi e anche naturalmente l'identificazione, è un aspetto che noi odontoiatri forensi dobbiamo divulgare un po' di più, a mio giudizio, in Italia, affinché il magistrato abbia la consapevolezza del quando e come eventualmente nominare anche un odontoiatra forense.
0: Benissimo, professor Emilio.
1: Grazie, grazie Stefano.
0: Noi siamo molto contenti che sia venuto qui a Radio Italiana 531. Quali sono le sue, qual è la sua prossima tappa?
1: Allora, prossima tappa abbiamo diciamo una serie di iniziative che prevedono appunto di partecipare ad altri eventi internazionali. Prossimamente, mi riferisco al mese di dicembre, sono invited speaker a Nuova Delhi in un congresso di scienze forensi. Naturalmente inizia anche il primo semestre in Italia, quindi inizieranno anche le lezioni ai miei studenti, lezioni di medicina legale. Stiamo lavorando anche a nuovi, diciamo, nuove interpretazioni della medicina legale come uno strumento di prevenzione, perché uno dei fenomeni che sto analizzando è l'aumento dell'età media delle persone e di conseguenza anche l'aumento della popolazione anziana con tutta una serie di fragilità che devono essere intercettate, non ultimo nell'ambito del consenso informato, per cui mi sto occupando di sviluppare una, diciamo, riesame della medicina legale come una sorta di strumento preventivo per consentire un migliore rispetto delle persone fragili e vulnerabili quando devono esprimere un consenso che può essere sia nelle cure in sé ma anche le cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento, un aspetto delicatissimo, e questo grazie anche alla collaborazione naturalmente con tutti i colleghi medici legali, perché gli odontoiatri forensi non è che non intervengono in autonomia, a noi piace restare in sinergia e in collaborazione con tutti i medici legali.
0: Benissimo, grazie mille della sua visita.
1: Stefano, voglio farti i complimenti per questa trasmissione e per come Radio Italiana continua a privilegiare il tricolore e per le professionalità italiane qui in Australia e nel mondo. Grazie ancora per questa opportunità.
0: Grazie ancora e spero di rivederci presto.
1: A presto.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: La vostra radio? Radio Italiana 531.
5: Sono le 17:01.
6: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Venerdì 2 ottobre, Churchill Road Prospect, Days Road Croydon Park, Port Road Hindmarsh, Valletta Road Fulham Gardens and Trimmer Parade Seaton.
6: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
8: Notiziario italiano sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'8238-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
1: E vai, woohoo!

cammin di nostra vita, mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
0: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
2: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
8: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
9: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
10: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno. Non cambio mai su questo, mai distruggo tutto.

0: un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
5: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
6: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
7: Eh no, questa è Pizza Lola.
6: Ah, è proprio autentica italiana.
7: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
6: Come? Non solo pizza?
7: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
6: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
7: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta.

0: Buon pomeriggio e bentornati tutti a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e come tutti i venerdì andiamo a vivere un'ora di musica insieme. Oggi in studio con me abbiamo un ospite speciale, benvenuto Domenico.
1: Ciao a tutti.
0: Come
1: ciao,
0: stai? Bianca. Presentati, dici
1: bene,
0: chi sei.
1: Bene. Io sono Domenico, ho fatto già volontariato alla radio quando avevo 19 anni.
0: Giovanissimo.
1: Il più piccolo ero il più piccolo. E poi ho passato un po' di periodo in Italia, in Sicilia, da dove vengo. E ora sono tornato.
0: Perché tu sei nato in Italia, sei venuto poi da piccolino qua in Australia, poi sei tornato in Italia e sei ritornato.
1: Esatto.
0: Un vai e vieni.
1: Esatto.
0: E quindi siamo contenti di averti di nuovo qua con noi ai microfoni di Radio Italiana 531. Speriamo che questo ti faccia venire voglia di tornare più spesso qua insieme a noi. Adesso noi, Domenico, cominciamo subito con la prima rubrica di oggi, che è quella delle nuove hit, e andiamo ad ascoltarcele insieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, in mille numeri che fanno una classifica.

0: E queste erano le nostre nuove hit della settimana. Abbiamo ascoltato Biagio Antonacci con Julie, con l'ultima canzone. Biagio Antonacci che è appena uscito con un disco che si chiama Mustang. E poi c'era San Giovanni con Ti ho cercato felicità e Francesca Michelin con La mia ragazza. Adesso Domenico, devi sapere che sta arrivando il momento più atteso della puntata, che è quello di La indovino con una o con 10. Funziona così, praticamente io ti faccio ascoltare 10 secondi dentro di una canzone e tu mi devi indovinare il titolo, un piccolo sarabanda.
1: Vai.
0: Tu sei ferrato sulla musica italiana?
1: Vedremo.
0: Vedremo. Oggi ho scelto, guarda, una canzone super super facile. E anche i nostri ascoltatori che vogliono giocare con noi possono farci sapere la risposta, quindi il titolo della canzone, mandandoci un SMS o un WhatsApp al numero 0416531531. Quindi sei pronto, Dome?
1: Vai.
0: Ascolta bene.
1: No.
0: Questa è una canzone super super facile. Super facile. Sicuramente tu più o meno hai la mia età. Quindi sono sicura che nella tua infanzia, adolescenza, hai sicuramente sentito questa canzone, non c'è dubbio.
1: Sì.
0: Non so se hai già un'idea, però tienila lì che andremo a riascoltare.
1: Vai.
0: Nel corso della puntata un'altra volta questi 10 secondi. E poi alla fine della puntata andremo a svelare finalmente il titolo della canzone. Adesso arriviamo a te, Domenico. La prossima rubrica è quella di Dietro le parole. Dietro le parole è una rubrica che va ad analizzare il testo di una canzone. E tu oggi hai scelto una canzone di Sfera Ebbasta.
1: Sì.
0: Che si chiama Bottiglie Privé.
1: Esatto.
0: Parlaci un po' di questa canzone. Aspetta che ti metto, guarda, ti metto anche un po' di ambiente adesso e ti cambio un po', faccio un po' di sottofondo, un po' più
1: mi
0: concentrato.
1: Fido.
0: Vai, vai.
1: Mi fido. No, allora, la canzone, sì, è di Sfera, è stata fatta nel 2020 e parla di lui che riflette, diciamo, sul suo successo, da come è partito da zero, chiamiamola così, in periferia a diventare una delle star, chiamiamole, più grandi d'Italia in questo momento.
0: E sì, sicuramente ha raggiunto degli altissimi risultati.
1: Sì. E quindi mi piace molto perché è molto personale, come ha detto anche lui, che addirittura è stata, la canzone è stata prodotta dal suo produttore più fidato, di fiducia, chiamiamolo così, e perché è proprio un pezzo personale anche per lui.
0: Certo, certo. Diciamo che racconta un po' qual era la sua vita prima, un po' più magari, diciamo, le case popolari
1: per strada,
0: esatto,
1: per strada.
0: E sì, poi con il lusso, e fa anche un po' la... il rapporto fra gli amici che puoi avere quando, diciamo, non hai niente.
1: Esatto.
0: E quanto invece quando hai tutto può essere molto difficile avere delle relazioni più vere.
1: Esatto. Sì.
0: E come mai hai scelto questa canzone, Domenico? Dici un po'.
1: E secondo me, nonostante lui in questo momento è molto famoso, mettiamolo così, comunque ha fatto un pezzo molto personale. No,
0: certo.
1: E non le solite cose trap che fa lui, ma che parla anche di sua madre e del successo, di come si sentiva all'inizio, come si sente ora.
0: In fondo sei un tenerone, Domenico.
1: Hai visto?
0: Esatto. Bravo. Allora sai che ti dico, noi andiamo ad ascoltarci Sfera Ebbasta con Bottiglie Privé e torniamo fra pochissimo.

0: E questa era la canzone che ha scelto per noi Domenico nel suo Dietro le parole, una canzone in cui ci è piaciuto soffermarci sul fatto che effettivamente sembra un po' banale dirlo, però i soldi non fanno la felicità, esatto. I soldi non comprano le relazioni, non comprano gli affetti, e quindi non sempre è tutto oro quello che luccica.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Esatto.
0: Quindi un bel discorso, un punto di riflessione. Adesso invece passiamo alla nostra rubrica di colonne sonore della vita. Domenico, qua noi scegliamo delle canzoni che ci ricordano dei momenti della nostra vita. La prima canzone che hai scelto tu per noi oggi è Sesso e Samba,
1: esatto,
0: di Tony F e Gaia. Cosa ti ricorda? Dici un po'.
1: L'estate.
0: Tua estate italiana.
1: L'estate ero in Italia quando è uscita sta canzone e la mettevano ovunque, nei lidi,
0: certo,
1: proprio dal
0: certo,
1: nord al
0: certo.
1: sud, era sempre nei lidi. E ti ricorda, anche quando l'ascolti, ti ricorda un'estate.
0: Sì,
1: no?
0: Ti dà la vibe d'estate. Poi
1: sì,
0: tu, da bravo siciliano, immagino che sei un grande frequentatore di spiagge.
1: Esatto.
0: E quindi ti fa un po' sentire a casa, no?
1: Sì,
0: magari la tua estate, la tua
1: Catania.
0: Catania
1: al Lido, nei lidi, esatto.
0: Perfetto, allora noi ce l'ascoltiamo insieme e chiudiamo gli occhi e cerchiamo di immaginarci lì, no?
1: Esatto.
0: Anche se oggi è una giornata un po' uggiosa qua ad Adelaide, noi ci immaginiamo
1: ci
0: in una spiaggia a Catania,
1: esatto,
0: con sotto Sesso e Samba.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

0: Ed eccoci tornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca, come oggi in studio c'è Domenico e siamo andati, abbiamo appena ascoltato le canzoni che ha scelto lui per la rubrica di Colonne Sonore della Vita. Sicuramente con questa rubrica abbiamo capito che sei un amante della scena trap più italiana. Abbiamo scelto due canzoni di Tony F con due feat insieme a due donne, Gaia e Rose Villain, e prima anche abbiamo ascoltato Sfera e Basta, quindi abbiamo capito un po' in che genere
1: sono
0: ambienti
1: io.
0: esatto perfetto. Allora adesso Domenico, tu, io pensavo di metterti una canzone al nostro gioco La Indovino con 1 con 10 che tu potevi sapere perché è una canzone che sanno tutti, ma io confido in te e quindi io te la faccio ascoltare un'altra volta, altri 10 secondi, non la devi indovinare subito, anche se comunque ho dei dubbi che succederà, però non dire il titolo anche se ti viene in mente, perché lo diciamo poi alla fine della puntata. Anche i nostri ascoltatori, mi raccomando, se sapete il titolo della canzone mandateci un sms o un whatsapp al numero 0416 531 531. Dai, mi raccomando, e Dome, non mi far fare brutta figura, ascolta, dai, sentiamola insieme.
1: Andiamo.

0: Guarda, ti ho fatto ascoltare più di 10 secondi. Sono stata abbastanza clemente, quindi non so come ti senti.
1: Me la sto ricordando.
0: Me la stai ricordando. Okay. Bravo, mi raccomando,
1: sì,
0: Domenico. Io confido in te. Non mi far fare brutta figura, te lo dico. Allora, adesso cosa facciamo noi? Siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata insieme, ma prima arriva il momento di A Squarciagola. Questa è una rubrica che tecnicamente la gente almeno della mia generazione, quindi ormai abbiamo capito che io e te non siamo della
1: non stessa,
0: stessa
1: generazione.
0: Sono più dinosauro di te. Sono canzoni che ci hanno accompagnato, che comunque tutti conoscono, quindi a me piace molto quando ascolto la radio domenico, quando vado in macchina ovviamente io ascolto, certo, la radio. E mi piace che passino delle canzoni che so che posso cantare a squarciagola, fregandomene,
1: esatto,
0: di quello,
1: gridi,
0: al semaforo di fianco a me.
1: Esatto.
0: Quindi per questo, per questa rubrica bisogna alzare il volume della radio e, se ovviamente uno conosce le canzoni, canta a squarciagola. Ok, la prima canzone che ho scelto oggi per questo momento è Non è mai un errore di Raf, e adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

ascoltando, Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando, tante, vabbè, va, ascolta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: bentornati qui a Canta che ti passa. Questi erano i Maneskin con Zitti e Buoni, canzone che ha vinto Sanremo e ha dato un po' il là ai Maneskin per la loro carriera. Adesso pare che potrebbe essere che ritornino insieme.
1: Vedremo.
0: Così pare, chi
1: non
0: lo sa.
1: So.
0: Noi lo speriamo. Io ero grande fan dei Maneskin. E adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata, Domenico. Ma prima di andare via abbiamo un ultimo compito importante da fare, ovvero andare a svelare il titolo della canzone misteriosa di La Indovino con una o con 10.
1: Oh no.
0: Io non fare così, io ho visto che ci hai pensato mentre eravamo qua in studio.
1: Sì.
0: E sono sicura che sei arrivato a un titolo. Quindi adesso, Domenico, io credo in te. Dimmi come si chiama questa canzone, per favore.
1: Credo che sia Nessun
0: Vai.
1: Rimpianto.
0: Bravo.
1: Giusto?
0: Queste sono Max Pezzali, gli 883, Nessun Rimpianto.

0: Nessun rimpianto, la nostra canzone misteriosa di oggi in questa versione rivisitata insieme a Neck, con un feat di Max Pezzali e Neck, appunto. Domenico, hai visto che ce l'abbiamo fatta? Siamo usciti indenni, incolumi da questa ora insieme in studio. Ti ringrazio per essere stato qua con me.
1: A me è piaciuto.
0: Benissimo, quindi sappi che sei il benvenuto quando vuoi tornare, sei sempre il benvenuto. E grazie a tutti i nostri ascoltatori e grazie alla musica che da sola non basterebbe, ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano.
1: Esatto.
0: E io cerco un po' di fare questo nel mio programma, mi piace vivere la musica come proprio parte integrante della vita, legata a ricordi, ad emozioni, a situazioni, e per me è un po' questo la musica e cerco di trasmetterlo nel mio programma. Io vi ricordo che Canta che ti passa è in onda tutti i venerdì dalle 6 di sera, quindi mi raccomando, e se per caso vi siete persi la puntata e la volete riascoltare, potete farlo sul nostro sito o sulle nostre app disponibili anche in CarPlay. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi, grazie Domenico,
1: grazie,
0: spero a presto a questo punto.
1: Certo.
0: Buona
1: invitami.
0: Serata, ciao.
1: Ciao.
2: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
3: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
4: Eh no, questa è Pizza Lola.
3: Ah, è proprio autentica italiana.
4: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
3: Come? Non solo pizza?
4: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
3: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
4: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, it's not just pizza.
5: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Vatoon. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 09 15 11. Tac!
6: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
7: To all the people all around the world, ooh la la la la la la la la la la la la la.
8: Hey, buonasera a tutti, Dischi Marcianò back here tonight for another round of Notturno Italiano.
7: Oh yeah.
8: Tonight we're going back. Torniamo negli anni 2000. Bit of a crazy time when you look back, where we had so many Italian artists breaking through on the international scene. People like Alexia, who you're about to hear from now, were singing in English and crossing over. And they were backed by a group of crazy Italian producers, the likes of Prezioso, Gabri Ponte, and the mitico Gigi D'Agostino, all of who forged a very distinct sound that ended up going on to define a decade of dance music. So I hope this brings back some memories for some of you and gets you moving this Friday night. See ya.
7: Oh, yeah. Ooh.

su un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!

0: Lunedì 28 settembre 2026, benvenuti ad una nuovissima puntata della nuovissima stagione della HR Top 20!
1: Ci siamo tornati finalmente in diretta dopo ben 5 mesi che eravamo fermi. Cioè, ti rendi conto?
0: Io me ne rendo
1: come
0: benissimo.
1: Passa il tempo quando ci si diverte.
0: Anzi, quando non ci si diverte, perché ci si diverte solo ascoltando la HR su una nuova casa.
1: Esatto, sulla nostra nuova casa, che è proprio quella di RDA, la radio dell'amicizia, che avete imparato a conoscere, insomma, anche in quest'ultimo mese con i nostri speciali sull'Happy 20 Anniversary, speciale Summer Edition, sull'HR Top 100, quindi le 100 canzoni più votate della piccola, breve scorsa stagione. Forse la stagione più breve che abbiamo fatto.
0: Sì, diciamo cotta e mangiata, quindi
1: cotta
0: soprattutto. Ma quello che non è cambiato è
1: noi.
0: La nostra presenza,
1: idiozia.
0: Quindi Matolas e Claudia saranno sempre in vostra compagnia a ridere, scherzare, ciarlare, zuzzurellare, insomma, come sempre faremo parlare la musica.
1: Esatto, quindi seguiteci ovviamente sulla nostra nuova radio RDA, la radio dell'amicizia. Ci sono anche ovviamente i social di tutta la radio, i social della HR Top 20, quelli rimangono, X Factor Instagram, Facebook e quant'altro, e ovviamente anche il nostro sito
0: ichartopotenti.it,
1: dove da oggi, ancora in fase sperimentale, ecco perché avevamo un cacciavite, perché stiamo noi lavorando proprio nello studio alacremente, che è la mia parola preferita.
0: Alacremente mi piace tantissimo.
1: Vuoi chiamare tuo figlio alacremente? Ciao Al. C'è la chattina per interagire, se volete interagire con noi e scrivere come, insomma, avete fatto anche, insomma, in tutte le puntate dove noi siamo andati in onda in giro, e ci avete sempre seguito numerosissimi. Quindi si ritorna a parlare di musica.
0: Ovviamente ascolteremo le canzoni che voi votate sul nostro sito, che ho ricordato prima, ichartop20.it. Le 20 più votate le ascolteremo durante la puntata. Ci saranno tantissimi ospiti durante la stagione. Parleremo di musica che già conosciamo, di nuova musica, di emergenti. Insomma, veramente non vi annoierete.
1: Io sono molto emozionato per questa puntata. È un po' come
0: sudando.
1: Se fosse... Sì, vabbè, a parte perché fa un ancora purtroppo un po' di caldo.
0: E noi siamo sempre più vicini, ragazzi.
1: Saremo sempre più vicini. No, ma anche perché, insomma, è emozionante vedere questa prima puntata così, insomma, riniziare da zero.
0: Devo dire la verità, è bello vedere riniziare da zero una cosa nostra.
1: È vero,
0: quindi,
1: proprio nostra, quindi, nostra.
0: Possiamo dire, veramente, dopo tantissimi anni di gemellaggio, io e te, siamo andati in giro veramente per tantissime radio, ma adesso ci speriamo di fermarci.
1: Eh sì, assolutamente. È un po' la puntata zero, un po' come Patient Zero, cioè il paziente zero, che è stata la premiere proprio questa notte del nuovo singolo di Taylor Swift, che indovina, ha fatto un nuovo album. Cioè,
0: si chiama
1: The Life of a Showgirl, The Encore Album, cioè la vita di una showgirl ancora.
0: Benissimo.
1: Perché la riedizione ovviamente di quello che aveva
0: ovviamente
1: fatto.
0: Strano che io, stupida, chiedere come si potesse chiamare il
1: tra l'altro questa sera ci sono stati i Video Music Awards. Lei ha vinto 3 premi, tra cui uno che si è inventata da sola, cioè no, veramente miglior artista di direzione, cioè idea figurativa, cioè chi ha avuto l'idea migliore, meglio che la regista, che ovviamente l'ha vinto lei.
0: Ah, straordinaria.
1: Meravigliosa. Un video che appunto ha un po' questa metafora di questo paziente zero, perché praticamente si parla del contagio. Il contagio sarebbe di un tradimento, no? Diciamo di questa persona. E appunto la storia sembra ricordare, tra le ipotesi, quella che coinvolge Joe Jonas, con cui Taylor ebbe una relazione nel 2008, e l'attrice Sophie Turner, ex moglie del cantante dei Jonas Brothers, e persona con cui Taylor aveva mostrato vicinanza dopo la separazione della coppia. Quindi,
0: certo,
1: diciamo, lei si è fregata.
0: Hai capito.
1: E tra l'altro ci sono dei nomoni in questo videoclip, comunque.
0: Esatto, oltre ovviamente Taylor Swift, c'è Dakona Johnson e Colin Farrell, quindi dando proprio vita a questo triangolo volutamente enigmatico.
1: Hanno già iniziato in tanti a dire però no, allora adesso dobbiamo quel misogeno di Joe Jonas a morte.
0: No.
1: Cioè, un po' meno
0: ragazzi. Allora, siccome so che ovviamente noi non andremo in onda solamente in Italia, ma salutiamo i nostri amici dell'Australia. Hi, hi guys.
1: La vuoi lanciare tu in inglese?
0: No, di Radio Italiana 531 la dedico a Nadia, la moglie di Marco, che è una grandissima fan.
1: Una Swifter.
0: È una Swiffer?
1: Taylor Swift, Passion Zero.

0: prima di questa meravigliosa canzone di Taylor Swiffer. A me piace chiamarla Swiffer.
1: Non dire così, Swift, perché poi si incavano tutti i fan, Swiffer, tra cui ovviamente la moglie
0: Nadia, che salutiamo tantissimo,
1: di Marco, Nadia,
0: e anche la piccola Jasminella, che ormai è la mascotte un pochettino della radio. E procediamo con la nostra bellissima classifica, perché ho visto tantissime cose.
1: Sì, ma anche perché appunto noi ci siamo fermati praticamente più di 5 mesi fa, quindi insomma di cose ne sono successe nell'industria musicale e non, tra cui appunto Taylor Swift, che questa notte, tra l'altro, se volete vedere, ci sono i Video Music Awards questa sera dalle 21 su MTV, su Now, per chi l'avesse, oppure su Comedy Club, Comedy Central, non so perché, forse perché fanno ridere.
0: Esatto.
1: Potrebbe essere, tra cui c'è l'apertura di Madonna, c'è stata.
0: Madonna mia.
1: Madonna, carina.
0: Oddio, però, quando dici tu carina vuol dire che fa fatto veramente schifo.
1: No, è un po', hai presente un po'. Allora, lei tornava ai Video Music Awards con una performance di apertura, tra l'altro dopo 23 anni dall'ultima, che era la,
0: ma Madonna,
1: la ricordi,
0: quanti quella? Anni ha?
1: 68. Quindi comunque ben arricca, no?
0: Beh,
1: quindi,
0: direi.
1: E, diciamo, l'ultima performance la ricordi con Britney Spears, Christina Aguilera,
0: come
1: il famoso bacio scandalo, eccetera. Quest'anno era con Sabrina Carpenter e Charlie XCX. E anche Sombre. Che però è il solo passato, così a un certo punto è passato.
0: Si trovava lì e sì, quindi è passato.
1: Infatti c'è un meme molto divertente che poi ti faccio vedere, dove ci sono due che portano tipo una in barella, che sono Sombre e Charlie XCX con Madonna. Sembrava un po' Britney con Kimmy Moore la performance. Cioè, no, per carità, poi sul tavolo si è data da fare, cioè si è strunconisciata, come dicono giù. Però, ecco, forse mancava un po' qualcosina. Però ha vinto 7 premi, quindi ha superato anche Taylor Swift.
0: Ma inventati o
1: No, questi erano veri, tra cui Artist of the Year, poi ha vinto Choreography in a video. No, strunconisciata, no. No. Era proprio lei. E quindi, insomma, se volete rivederli questa sera, Taylor Swift ne ha 23, di cui uno se l'ha inventato lei, quindi ottimo.
0: Fantastico, fantastico. Noi iniziamo a scalare la nostra classifica, dove appunto ascolteremo i 20 brani che voi avete votato sul nostro sito, e iniziamo subito a bomba con una nuova entrata alla posizione numero 20.
1: Questa è l'unica new entry di questa settimana.
0: E devo dire un duo particolare, un duo un pochettino così.
1: Si capisce?
0: No, diciamo, si capisce più il napoletano che, diciamo, il romano, diciamolo
1: sì.
0: Così. Sì, esatto, una canzone che a me piace molto, devo dire, molto molto intima, molto molto sofferta.
1: È una canzone per noi, mi verrebbe da dire.
0: Esatto, ma quanto sei bravo.
1: E quindi alla posizione numero 20 new entry questa settimana c'è Joliet e Achille Lauro con
2: Pnui.

0: sta tutti insieme.
1: Simmastate comunque. Simmastate. Quindi sono morti tutti.
0: No. È una canzone molto particolare perché mi è piaciuta molto questa intenzione, questa volontà di Achillone Lauro
1: di provare a parlare in napoletano.
0: Primis, ma di affacciarsi anche ad a un mondo particolare e seguito magari da fan un po', diciamo molto giovani rispetto ai fan che ha Achille Lauro. Ricordiamo che Achille Lauro
1: mica c'ha i vecchi.
0: No, no, più che vecchi, diciamo, c'ha gli agiati, persone di 50 anni, 60
1: anche.
0: Anni, anche, però diciamo padroneggia un pochettino questa...
1: Ma mo perché vuole far piacionico da...
0: Esatto, perché però... a lui gli piace piacere, insomma, ma chi non piace piacere,
1: giusto? A te
0: giusto?
1: Piace piacere? Io per piacere?
0: Io, per piacere, no. Non lo devo dire io.
1: Chi lo dice?
0: A chi piaccio? Cioè,
1: quelli della gente.
0: Nessuno. No, scherzi, a parte gli scherzi, comunque mi è piaciuta anche molto, diciamo, girano dei video in cui appunto c'è Joliet che scrive le parole di queste canzoni e c'è Achille che prova a cantare in napoletano e non ci riesce.
1: E Joliet che cosa risponde? Però che sarà stata molto difficile la comunicazione tra i due per questo duetto, che però vi è piaciuto, appunto l'avete votato all'interno della nostra classifica alla posizione numero 20. Ma alla numero 19 incontriamo lei, ovvero colei che ha permesso alla vittoria, al ritorno della Bulgaria, quindi della Bulgaria all'Eurovision Song Contest. Quest'anno saranno in Bulgaria e uno diceva vabbè, magari costerà di meno, col cavolo, mi verrebbe
0: infatti
1: da dire.
0: Noi volevamo andare da Sofia a Sofia, ma non andiamo più perché...
1: No, anche perché non lo fanno a Sofia, lo fanno addirittura in un'altra città. È come se avessero fatto, invece di farlo, che ne so, a Milano, Roma, l'avessero fatto, che ne so, a Mantova. Con tutto il rispetto per gli amici di Mantova, per carità, però costa un botto. Cioè, tu dici a Mantova, io non voglio
0: spendere
1: 1000 euro.
0: Lo so, però magari ne approfittano proprio perché c'è questo grandissimo evento che è diventato famoso in questi ultimi anni, ovvero l'Eurovision Song Contest.
1: Sì, sì, perché siamo ritornati, mi mancava questo che tu mi devi dare delle spinte e mi devi fare male e no, vabbè, non è vero, non mi fai male, però cioè, non ho capito perché mi devi...
0: Perché mi sto avvicinando di più al microfono, tipo quello è un giorno in pretura.
1: Va bene, comunque, quindi al numero 19 della iChart Top 20 torniamo indietro con nel tempo con la vittoria all'Eurovision Song Contest di Dara. Questa è
0: Bangarangaranga.

0: Manga, questa era Dara, la posizione numero 19 della E-Chart Top 20 questa settimana, prima puntata e prima classifica ufficiale della nuova stagione, si parte
1: allegramente e alla grande, anche perché parliamo di Eurovision.

0: bisogno di avere il tempo di 3 minuti. Beh, Stefano, hai capito tutto. Proprio così funziona.
1: Ma lui che ha detto? Ha detto no, io lo faccio solo per la messa in scena della serata. Ma per no, dare la spettacolarizzazione della serata.
0: Ma se la spettacolarizzi, come la spettacolarizzi con solo un pianoforte?
1: Perché magari qualcuno ti porta in Audi che suona la canzone.
0: Ah, pensavo in Audi con la macchina.
1: No,
0: che arriva.
1: No. Cioè, comunque darà secondo.
0: No, ma devi portare il brano del Sanremo, mica in Audi.
1: No,
0: che è, la cover.
1: È in Audi, non che canta.
0: Ah, che suona.
1: Suona, scusami, che suona il brano della canzone di Sanremo. Insomma, però, secondo me ha voluto lanciare un pochettino questa
0: novità.
1: Questa novità.
0: Novità.
1: Vediamo un attimo. Io l'ho visto molto preparato, diciamo. È un po' nel mood dell'intelligenza artigianale, come ha detto lui. Mi è piaciuto molto. Io da vecchia catoia sono per l'artigianato.
0: Ma insomma, sul vecchio avrei da ridire, però vabbè.
1: Grazie, mi hai dato della giovane.
0: Sì, non proprio quello, però più o meno il senso potrebbe essere quello. E appunto, De Martinone sarà il presentatore di questa serata e ovviamente tutte le altre, perché sarà il direttore artistico. La mia domanda è che forse, allora a questo punto, magari se tipo tu vuoi partecipare all'Eurovision o no, invece di fare la performance, la fai bruttissima, non ti vota nessuno e non vai.
1: Sì, e vedi, comunque fa scegliere all'artista una cosa del genere.
0: Cioè ti autoboicotti, capito?
1: Esatto, non come gli stadio. Oddio, sono arrivata secondo, che noi non ci voglio andare.
0: Ma quindi erano Stefano.
1: Però che facciamo? Andiamo alla Michelin? Sì, dai, mandiamo la Michelin. Francesca, vuoi andare? Io. Sì, Francesca, vai. È andata. Ci ha messo la parola in inglese, insomma, tantissime
0: non
1: cose.
0: È andata benissimo, però, esatto. Questa cosa, quindi speriamo che vada meglio con questa decisione, appunto, di De Martino. Vedremo anche quale sarà la giuria speciale. Perché c'è una
1: ci sono io. Questa è la specialità, sono io.
0: E altra cosa, non si può utilizzare in teoria l'autotune. Quindi Anna mi sa che non ci sta quest'anno.
1: No, Anna no. E sottolineiamo che De Martino ha detto che l'autotune serve solo per
0: abbellire
1: la propria voce. Quindi Anna, non mandare niente, dai.
0: No, però può darsi che lo fa comunque, non lo so. Però a me questa canzone estiva non
1: tutte
0: mi è dispiaciuta. Io l'ho ballata, anzi mia nipote, cioè la figlia di Margherita, la sa benissimo.
1: Immaginavo.
0: Anna.

0: io non so fare il passetto che
1: fa avanti
0: e
1: indietro.
0: Madonna, difficilissimo, cioè mi stava partendo un embolo.
1: Perché
0: quando
1: tu non sei
0: volte.
1: White girl wasted,
0: lo dici tu che non sono white girl wasted.
1: Soprattutto

0: Così detto. Questa era Anna, posizione numero 18 della classifica. Qual è stato il tuo tormentone estivo? Noi ci siamo lasciati che ancora non c'erano i tormentoni estivi. Secondo me quest'estate non ce ne sono stati.
1: C'è stato ancora di più, secondo me, la confusione del tormentone estivo. È uscita veramente la qualunque. Forse...
0: Qualunque?
1: La qualunque. Forse... oddio, come si chiama?
0: Non lo so, ultimo.
1: No,
0: penultimo.
1: No.
0: Joliet, Alfa.
1: No,
0: Serena Brancale.
1: Allora, Serena Brancale, dopo un po'. Mi veniva proprio l'ansia mi veniva proprio l'ansia a sentirla, perché comunque è stata veramente un qualcosa che abbiamo iniziato a seguire molto prima dell'estate, quindi parliamo di maggio, forse inizi di giugno.
0: Coraggio.
1: Quindi diciamo che l'abbiamo consumata al mio paese, e poi ti veniva proprio voglia di mandarla a quel paese. Però devo dire, se si può parlare di tormentone, è stato quello, anche se hanno vinto i Pinguini Tattici Nucleari, il miglior passaggio nelle radio.
0: Sei contenta di questo? Sei d'accordo?
1: Sì, non sono
0: altro.
1: D'accordo, perché per me non è stato un tormentone. Sorry, lo sento. Io non l'ho sentito molto come tormentone.
0: Quindi qual è quello che hai sentito tu? Non ti viene?
1: Allora, ancora? No, innanzitutto l'accoppiata tantissimo bellissima Canto d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni. E mi è piaciuta tantissimo. E poi Jamiroquai esce, come si chiama? Quello con la J.
0: J-Ax?
1: No!
0: Ah, Samurai J.
1: Ecco, scusate ragazzi, perdonatemi, sto un attimo full, sono tornata dalle ferie
0: dalle vacanze,
1: e ho bisogno di altre ferie, perché
0: Perfetto.
1: Per me non sono state ferie.
0: Mi sembra, come non sono state ferie? Ah, solo perché c'è stato tempo di merda, cioè di brutto.
1: No, c'è stato brutto tempo, mi sono buttata in acqua e ho iniziato a tuonare, ragazzi, cioè mi hanno guardato tutti malissimo, mio nipote me ne ha dette di qualunque, però loro il mare se lo sono fatto, quella che doveva piangere ero io.
0: Loro sono fatti prima, infatti, meno
1: sono
0: male.
1: Sono due mesi.
0: Nessuno quindi ti inviterà più l'estate. Non invitate Claudia se volete avere
1: non
0: un po' di...
1: Non è vero, non è vero. Io porto il sole.
0: Se no puoi andare in Grecia. Puoi andare in Grecia. In Grecia pure c'è un bellissimo mare.
1: Sì, bellissimo.
0: Come te in questo momento. Va bene, e posizione numero 17 io vi lancio Achilas con Ferto, e torniamo indietro anche qui un po' all'Eurovision Song Contest.

0: cosa.
1: Pensaba que quita muerto.
2: Quita così. Mamma. È cambiato. Però questa canzone metteva una carica pazzesca.
1: Sì, è vero.
2: Pazzesca, l'abbiamo anche ballata.

0: stata durante le varie dirette che abbiamo seguito.
1: Quello sì, delle... quello sì, l'abbiamo fatto sempre, anche perché insomma è il nostro marchio di fabbrica in qualche modo, no? Se vogliamo, sull'Eurovision Song Contest, e vi abbiamo raccontato come sempre l'edizione. Quest'anno volevamo andare in Bulgaria, ma forse i soldi non basteranno.
0: Esatto, se possiamo aprire, cioè, sai quando apri
1: il crowdfund,
0: aiutate Matolas e Claudia ad approdare all'Eurovision Song Contest, così da lì vi possiamo veramente raccontare tantissime cose.
1: Dire Salvador.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Posizione numero 17, Ferto Massa.
1: E sceglieva di 8 posizioni, scusa, era il...
0: Da 5 mesi fa.
1: No, dalla settimana scorsa, perché comunque la classifica è andata avanti anche,
0: esatto,
1: in questo periodo. Quindi è il...
0: Il follow of the week.
1: Il follow of the week.
0: Vabbè, dai, piano piano sto imparando tutte queste parole in inglese, giusto?
1: Dopo 700 anni, però va bene.
0: Allora, saliamo sempre di più nella nostra classifica, dove alla posizione numero 16 troviamo un trio, ragazzi, che veramente...
1: Cioè, che manco noi avremmo potuto fare una cosa del genere.
0: Veramente, cioè, nel senso... io mi vergogno solo a dirlo, guarda.
1: Ma io infatti cioè, non capisco come mai vi piace questa canzone, ragazzi. Parliamone, cioè, cosa vi... Allora, la voce di Arisa, vabbè, è stupenda, è meravigliosa.
0: Ma che si perde in questa canzone?
1: Nino D'Angelo è pazzesco, io lo amo, e cioè... Però nel complesso, insieme a Fabio Rovazzi, ma che cosa mi rappresenta tutto ciò?
0: Allora, io credo che questa canzone, siccome io sono molto teen, questa canzone è molto presente in TikTok. Quindi comunque ci sono delle challenge, sai,
1: quel
0: ci sono...
1: balletto di coso?
0: Esatto, di quel balletto, di quel gran premio di
1: Nino D'Angelo.
0: No, De Martino, che lo fa anche ad Affari Tuoi.
1: Ma quel balletto è di Nino D'Angelo.
0: Lo so, perché durante i suoi bellissimi
1: anni d'oro
0: come il suo caschetto meraviglioso. Comunque continuiamo ad avere un neurone in due noi, è veramente scandalosa questa cosa.
1: Io però parlo meglio.
0: E questa cosa, quindi, secondo me, ai giovani d'oggi, soprattutto ai ragazzini, per quanto appunto sia famosa su TikTok, piace davvero tanto. Piace, visto come sono nordica.
1: Sei nordica, come l'altro giorno invece ho visto X Factor e c'era uno che ha cantato, cioè bravo, però parlava tutto un po' in corsivo. Infatti Gabboni gli ha detto: ma puoi portare il rossetto e il caffè della Valonia, parlando così un po', no?
0: Come l'ha cantata però?
1: Bene, però era un po' tutto così,
0: un po' smascellone, diciamo.
1: Sì, mamma mia, che fastidio. La moda di Milano, che fastidio. Corsivo, che fastidio.
0: Non ci resta che ascoltare.
1: Che piangere.
0: No,
1: anche.
0: A parte questo, andiamo a piangere in un angolo. Intanto
1: tu sei mai stata in Costiera Amalfitana?
0: No.
1: Ti piacerebbe andare?
0: Sì, però senza Rovazzi e Nino D'Angelo.
1: E Arisa anche.

0: guardano tutti male.
1: Fabio Romazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme in questa costiera amalfitana, che se non sbaglio quest'estate ci sono stati dei problemi anche sulla costiera, che era caduto qualcosa, c'era
2: il caschetto di Nino D'Angelo.
1: No, il caschetto, ci sono stati problemi tecnici, non so se a causa appunto di questa canzone, che potrebbe essere in effetti.
2: Aia. Comunque voi l'avete votata sul nostro sito, quindi piace ai nostri ascoltatori.
1: Chissà se piace anche in Australia, e approfittiamo appunto per salutare i nostri amici, come dicevi tu, di Radio Italiana.
2: Hi guys.
1: 531, anche perché anche quest'anno saremo in diretta, in onda, cioè no, in diretta no, in onda, in differita in Australia, e a breve anche l'Australia sarà su di noi.
2: Ragazzi, cioè verrà anche l'Australia nelle nostre frequenze, diciamo, nel
1: esatto.
2: nostro sul nostro sito di
1: RDA. Siamo con siamo con Claudia Maria Lo Iacono.
2: A me quel format mi fa veramente ridere tantissimo, quindi saluto veramente Marco, che è stato un genius a ideare questa cosa, e mi fanno tanto ridere quei ragazzi, sono veramente bravi.
1: Un genio in a battle o un genius solo?
2: Un genius.
1: Un solo genius per sette fratelli, ma proseguendo con la classifica, lei, devo dire che cacchia, si è fatta anche male quest'estate.
2: Porella! Ma
1: mi
2: devo
1: è sembrata
2: dire che
1: un po' una Claudia Maria Lo Iacono.
2: Ragazzi, guardate che l'importante è sempre rialzarsi.
1: Però magari
2: lei si è rialzata, però porella, c'è stata cioè ha fatto veramente una brutta caduta.
1: Sì, una brutta fine. No, perché appunto con gli occhiali da sole non aveva visto che il palco finiva.
2: Comunque, cioè raga, ho capito che voi siete tutti artisti, tutti fighi, ma anche quando non c'è il sole metto gli occhiali da sole, però se avete una certa e non riuscite a vedere al di là del vostro palmo di naso, toglieteveli. Cioè,
1: esatto.
2: Cavolo, cioè per questa veramente scioccheria, anzi sciocchezza, diciamo così, si è fatta tanto male.
1: E no, soprattutto adesso ancora continua, vedo con del come si dice, del tempo che deve riprendersi, quindi sta facendo i concerti ovviamente ancora seduta, dopo un mese di proprio stop totale, e quindi insomma speriamo insomma in una prontissima guarigione anche per Noemi, che ascoltiamo la posizione numero 15 con
2: Tu cosa fai stasera?
1: Ma la diretta.
2: Ma io cado. Emma.

0: Noemi, questa sera. Tu cosa fai questa sera?
1: La, la, la, la,
0: che lei balla
1: la,
0: la, con il ballerino di Ballando con le Stelle, hai visto il giovane?
1: Lo so.
0: Quello che ballava con la De Logu.
1: Chiama la fessa.
0: Ah, perché ti piaceva il...
1: Beh, comunque lui è un bellissimo...
0: Nikita.
1: Nikita, bravissimo. Lui è un bel figliuolo,
0: molto bravo,
1: un bel figliuolo. Adesso ballerà con Aurora Ramazzotti.
0: Possiamo dire che è brutto questo cast?
1: Sì, diciamolo.
0: Cioè, è nettamente superiore il cast di Grande Fratello.
1: Meraviglioso, ragazzi. Io quest'anno, dopo veramente tantissimo tempo, ritorno a vedere il Grande Fratello VIP, perché ci sono delle personalità all'interno che mi fanno veramente sganasciare dalle risate. Diciamo, è quell'intrattenimento sano, se
0: esatto,
1: posso dire, divertente, quindi non polemicoso, che ti fa passare la serata.
0: Non com'era quando c'era suo signorini.
1: Mamma mia.
0: Uno sfrantumamento di bar. E tra l'altro invece c'è anche un inedito che presto, secondo me, entrerà nella classifica anche della iChart Top 20, che fa così: If you ever to be rich and a fee, like a me, and I never suck a me, and a be. E le sì, e le nemmeno come ne clink clink clink con Kindoni one corrande nemmeno.
1: Ragazzi, io veramente una personalità come Valeria Marini, avere la sua forza, la sua tenacia,
0: sì,
1: la sua energia, la sua costanza, diciamo.
0: Sì, anche la sua capacità di non aver fatto niente in realtà fondamentalmente nella vita, o meglio, fatto tutto un po' male. Però avere questo, diciamo, amor proprio così grande
1: è veramente stimolante.
0: Studiare.
1: Posso dire che è veramente stimolante. Io avevo un mio preferito che, ahimè, hanno fatto fuori alla prima giornata per un bestemmione, ahimè, e comunque le regole sono regole, giustamente. E Annicchiari come mi piaceva tanto, devo dire la verità.
0: Però era folle completamente.
1: E proprio per questo era veramente fuori
0: sarebbe,
1: come un balcone.
0: Non sarebbe comunque arrivato molto più avanti, secondo me, comunque già dalle premesse. Detto ciò, posizione numero 14 questa settimana, ancora Eurovision Song Contest, si tratta di Delta Goodrem con Eclipse.

0: mancavano le mie entrate.
1: Anche le tue. Però allora hai promesso con uno spot qui su RDA, la radio dell'amicizia, che non avresti più cantato nei secoli dei secoli.
0: Amen. Però devo dire che è la mia indole, è la mia indole. Poi dopo tutti i duetti che ho fatto quest'estate non posso non cantare.
1: Ah sì, giusto, è vero. Volevo dire, ma hai fatto il trend quello su se puoi, diciamo, smettere di lavorare per campare di arte?
0: No, no, no, quello lo farò più presto.
1: Quale canzone lo faresti? Sempre I Will Always Love You.
0: Sì, perché secondo me rende tantissimo, perché quella è la potenza della voce.
1: Tra l'altro, I Will Always Love You, che è stata cantata ai Video Music Awards 2026 di questa sera, proprio in omaggio per ricordare Dolly Parton, che ci ha lasciato quest'estate, perché non molti sanno che in realtà I Will Always Love You, cantata straordinariamente da Whitney Houston, non è un inedito di Whitney Houston, bensì appunto una canzone di Dolly Parton fatta anni prima, un po' country, un po' così delicata, eccetera, che non aveva avuto grande successo, comunque insomma non ha avuto il successo poi riscontrato grazie poi a Whitney Houston, che è diventata cover, cioè canzone principale di Bodyguard, canzone che ha venduto non so quanto mila sfacelli.
0: Cioè, di più secondo te di All I Want Is Christmas For You? Cioè più o meno quella cosa.
1: Sì, perché The Bodyguard è diventata la colonna sonora più venduta al mondo di sempre, con non so quante mila copie. Poi mi informo e te le faccio sapere.
0: Bene, bene.
1: Sto prendendo una lampada nel frattempo. Perché vedevo,
0: c'è questa luce molto grande, molto accesa del mio smartphone, che appunto, che cosa mi fa vedere? Che stiamo salendo di posizione in posizione della nostra classifica e siamo alla posizione numero 13, dove troviamo una donna con dei gran bei denti.
1: Perché? Perché, scusa, con i denti? No, adesso mi devi spiegare cosa c'entrano i denti.
0: No, perché ultimamente faceva delle dirette in cui si vedevano che i denti non erano bellissimi e poi magicamente sono tornati stupendi.
1: Ah, è questo. Io probabilmente avrà fatto lo sbiancamento
0: dentale. Mi auguro per lei.
1: Mi raccomando, dentale, senza levare delle lettere.
0: Stiamo parlando di Katy Perry. Che ti perdi se non ascolti Katy Perry?
1: Questa è proprio una battuta ormai tipo alla fine. Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson. Così, visto che striscia.
0: Visto che striscia non c'è, ci siamo noi.
1: Esatto.
0: Gli striscioni.
1: Niente, così è andata così questo blocco. Io direi che ascoltiamo meglio Katy Perry con Watch It Burn, che forse è quello che ci stanno dicendo i nostri
0: dobbiamo bruciare
1: vivi, esatto. No.

0: Katy Perry con Watch It Burn, tra l'altro canzone che è stata utilizzata anche per fare delle challenge su TikTok, dove lei saltava in questo pezzo facendo vedere tutta la gente che è andata a vederla in concerto in giro per il mondo. È stata a Lucca.
1: Ma
0: no,
1: dai,
0: a Lucca.
1: Beh, sì,
0: a Lucca.
1: A Lucca Summer Fest.
0: Bravissima.
1: Dove è andata anche Jennifer Lopez.
0: Esatto, che in realtà era il Jazz Fest. Però non capisco infatti perché ci siano Katy Perry.
1: Commercial.
0: Cosa?
1: Queste commercial.
0: Commercial. Anzi, no, commercial è in realtà la pubblicità. Commercial.
1: Vabbè. Queste cose commerciali. Questo sound commerciale. E invece di jazz.
0: Invece di jazz, esattamente. Detto questo, ancora c'è si parla di Eurovision nella
1: nostra... l'Eurovision piace.
0: L'Eurovision,
1: diciamolo,
0: piace. E infatti proprio per questo la nostra RDA, la radio dell'amicizia, è anche una radio dedicata all'Eurovision, perché ci sono tanti brani nella sezione Eurovision che passano in onda appunto nel clock orario. E quindi insomma ci fa piacere. Vogliamo essere una radio che parla di musica, degli eventi, di Sanremo, di Eurovision.
1: Ragazzi, veramente, cioè, non perché chi si vanta vale un fagiolo, ma non possiamo non dire... Cosa ho detto?
0: Non lo so, vediamo dove vuoi andare.
1: Non possiamo non dire che la nostra radio è veramente... per tutti. Quindi non vi annoierete mai, perché comunque ce l'abbiamo uno per tutti.
0: Ce l'abbiamo una per tutti, cioè,
1: e
0: vuoi
1: tutti
0: dire
1: tutti per uno.
0: Never ever ever ever ever.
1: Oddio, le All Sense. Mi
0: Madonna,
1: hai tirato fuori le All Sense.
0: Un brano
1: sense
0: che ballavi a funky. Ma preparatevi, perché tra pochissimo ci sarà ovviamente il nostro Happy 20th anniversary. Se volete commentare con noi la puntata, lo potete fare da quest'anno anche sul nostro sito, i chart top20.it, e commentare con noi la puntata. Scusate che ridiamo perché ci arrivano dei cicalecci in diretta, e quindi
1: qui io bacio questa cicala.
0: Esatto, baciamo invece un po' meglio Alexandra Capitanesco, anche perché sennò lei ci vuole soffocare, quindi
1: esatto,
0: meglio di no. E posizione numero 12 della iChart Top 100, sì, 100 ancora, Top 20 di questa settimana con
1: Shock Me.

0: un po' incattivita.
1: Vedi come sono stata.
0: Allora puoi lasciare la tua carriera di lavoro e vivere di arte. Vai a X Factor, ti faccio andare da X Factor per farti dire 4 no.
1: X Factor che è iniziato da pochissimo.
0: È già la quarta settimana, è un mese in realtà.
1: Ma davvero?
0: Sì, ho
1: visto.
0: Ci sono già i bootcamp fanno adesso.
1: Vabbè, ma li registrano, quindi comunque mandano, no, cioè li tagliano le cose, quindi comunque.
0: Comunque guarda, manco a fare a sposta. Che parliamo di X Factor perché c'è la novità dell'arrivo di...
1: Come?
0: Yeah.
1: Ah, il ragazzo che prima articolava e adesso no.
0: Che adesso no. E cosa fa Irama a X Factor?
1: Sorride.
0: Sì. Sorride anche con gli... No, vabbè, sta no. Parlando. La prima puntata sorrideva solo.
1: Porello, ma si doveva sciogliere un attimo. Che carino che è. Si doveva un attimo sciogliere anche perché mi hanno detto, chi la sta seguendo, che lui è molto tecnico. Vero?
0: Sì.
1: Cioè lui è veramente il tecnico, invece c'è la...
0: Lui è il tecnico.
1: No, nel senso lui è quello che è un pochettino più tecnico. Invece c'è Jack La Furia che è un casciarone, uno zuzzi.
0: Ma
1: però...
0: cosa dici? Poi c'è la Paola.
1: Poi c'è la Paola che come si diverte lei veramente in quel circolo veramente maschile.
0: Vizioso.
1: E poi c'è il Gabbans che è ancora... è da inquadrare secondo
0: fa
1: me.
0: Fa le battute che piacerebbero a... cioè tu con Gabbani
1: io
0: moriresti
1: con... No. No, io e Francesco veramente una cosa sola, veramente.
0: Due cuori e una cabana.
1: Mamma mia.
0: Questa proprio mi è uscita così, mentre stavo dicendo producevo arte.
1: Veramente speciale, Matte, speciale.
0: E questa è Irama, appunto, posizione numero 11, rientrato con...
1: Ona.
0: Con Ona.

0: Cabana, questa era Cabana, Irama, alla posizione numero 11 della nostra classifica. E forse non siamo mai stati così puntuali nella nostra vita per lanciare ufficialmente la nuova puntata del Happy 20 Anniversary.
1: Sigla!

0: anniversary. Posso dire che sono veramente emozionata per la prima volta, l'ennesima prima volta di ascoltare.
1: Quanti anni ha questa canzone? 5?
0: Devo dire che quando, guardate, io veramente come abbiamo partorito questa canzone, non lo so neanche io, ma è stata buona la prima.
1: Tra l'altro questa canzone, diciamo la verità, sai che nella vita ci stanno, no? Tipo le canzoni, tipo Umbrella, che era stata data prima a Britney Spears e poi l'ha rifiutata e l'ha presa Rihanna, oppure Toxic, che era stata data a Kylie Minogue e poi rinunciata, l'ha presa Britney. Pensate che questa sigla è perché ridi? È una cosa seria. Happy 20th anniversary era stata data a, vuoi sapere a chi? A Valeria Marini, che però l'ha rifiutata e poi è andato il successo a Claudia.
0: Ragazzi, comunque secondo me doveva andare così, perché c'è il fato, comunque c'è, è tutto scritto nell'etere e quindi è un qualcosa che non, da cui non puoi andare via.
1: Esatto.
0: Belle parole.
1: Il destino è quel che è, non c'è scampo più per me. Detto questo, quindi
0: la strocca 1, 2.
1: No, è una citazione di Frankenstein Junior. Quanto sei ignorante. Vabbè, comunque parliamo dell'Happy 20th Anniversary, quindi questo brano che compie 20 anni quest'oggi, no, proprio quest'oggi, però insomma in questo 2026. Si tratta di Beat of My Heart.
0: La ricordi?
1: Io sì.
0: Come
1: tu?
0: Fa?
1: No, dimmelo tu come fa. Soprattutto sai di chi è? Di
0: Ilaria e Duff.
1: Ilaria e Duff.
0: Che torna in Italia.
1: Esatto, l'anno prossimo. Andiamo a vedere Ilaria e Duff. Tanto non la conosci manco sta canzone. Beat of My Heart, secondo singolo estratto dall'album Most Wanted, è scritta e prodotta sia da Ilaria e Duff, ma anche dai fratelli Joel, Benji, Madden, cioè I Good Charlotte. Vabbè. Ilaria e Duff ha presentato questa canzone agli AMA. Ah, ma 2005, gli American Music Awards, dove si esibiva per la prima volta. E dopo la performance, le vendite di Most Wanted salirono vertiginosamente, tanto da far entrare anche il singolo alla posizione numero 11 della AOL Count.
0: AOL Countdown, alla posizione number 11. In Australia, Hi Guys raggiunge la 13ª posizione. La canzone raggiunse proprio la prima posizione in paesi come Singapore, Cina, India e Giappone. Comunque sono proprio simpatica, lo posso dire? Solo detto, raggiungendo le 100.000 copie vendute, venne certificata disco d'oro.
1: In Italia ha debuttato nel marzo appunto del 2006 alla posizione numero 7 e rimase per diversi mesi nella top 40 e nella trasmissione di TRL di MTV, appunto, arrivando fino alla posizione numero 1. Il video è stato girato tra Los Angeles e diretto da Phil Harder, tra le vie di Los Angeles, e messo in onda, insomma, in vendita anche a novembre su iTunes, e con la premiera Total Request Live arrivando il giorno dopo. Total Request Live è entrato alla posizione numero 3, ha raggiunto la prima posizione il 14 novembre, mentre su Match Music il video ha conquistato il titolo di High Rotation.
0: Alta rotazione, diciamo.
1: Brava, ma quanto sei brava, bravissima, braverrima.
0: Il video Most Wanted è la prima raccolta della cantante statunitense, appunto, Hilary Duff. L'album contiene anche 3 inediti scritti in collaborazione con Joel Madden, cantante appunto dei Good Charlotte, ed ex fidanzato proprio della Duff, quindi sono fatti una cosa
1: in famiglia.
0: Esatto. E 3 remix ufficiali mai pubblicati. Hanno partecipato anche il fratello di Joel, appunto Benji Madden, e John Feldman dei Goldfinger. Pubblicato il 16 agosto 2005 negli Stati Uniti e in Canada, è disponibile in 2 versioni: la versione standard, che contiene appunto 3 inediti, e la collection edition o signature edition, che comprende 4 inediti e materiale proprio aggiuntivo.
1: La versione standard contiene anche la traccia nascosta I Am, remixata nel 2005, e in Italia, dove i 2 album precedenti non erano stati mai pubblicati, più che un greatest hits si trattò di un vero e proprio diciamo primo album per Hilary Duff. E proprio anche per questo in realtà ci furono, diciamo, dei diversi problemi, però un po' delle critiche critiche da parte della musica, che accusarono appunto Hilary Duff di non aver registrato tanto materiale sufficiente per giustificare un best of. Però
0: vabbè,
1: quella si doveva far conoscere agli altri, quindi ha usato, diciamo, questo brano come queste canzoni come
0: apripista, diciamo, no? della sua carriera. Ricordiamo che all'interno dell'album troviamo Wake Up
1: on a Saturday night, vero?
0: Che scalò le classifiche di tutto il mondo, e il secondo singolo fu Beat of My Heart, proprio la canzone che ascolteremo tra pochissimo, che confermò il successo del primo. Il terzo singolo doveva essere Supergirl, scelto dopo un sondaggio contro Break My Heart, ma venne pubblicato solo su iTunes.
1: E invece per il mercato del Regno Unito e in Italia arrivò Fly come terzo singolo, scelto appunto dalla casa discografica, e in Italia l'album, pubblicato il 28 ottobre del 2005, è rimasto nella top 20 degli album più venduti per oltre 25 settimane, così come i tre singoli che sono rimasti nella top 20 dei singoli per diverse settimane. Quindi andiamo un po' indietro.
0: Io secondo me la ricordo adesso.
1: Sì, ma infatti te la ricordo. Come fa Beat of My Heart? Sai che cos'è Beat of My Heart? Brava. Tum, tum, tum,
0: il battito del cuore.
1: Tum, tum. To the beat of my

0: The beat of my heart.
1: Stai facendo la Claudia Maria della situazione.
0: È perché te la canto, che sennò tu non te la ricordi.
1: Invece me la ricordavo benissimo, anche perché comunque dice due parole e le ripeto tutta la canzone.
0: Perché the beat of my heart, come era tenerina, perché poi era giovane.
1: Era molto
0: 2005,
1: giovane.
0: Lei è dell'87 se non sbaglio. Quindi 2005 avrà avuto 20 anni, 21.
1: Anche di meno. Sono io dell'85.
0: Ne avevi 20.
1: Ne avevo 21.
0: Quindi 18.
1: Ecco, era, diciamo, era proprio una teen.
0: Era maggiorenne. Era ma maggiorenne, era,
1: ma
0: era
1: c'ha proprio quella vocina un pochettino così teen, americana, molto molto stilosa. Quindi l'aspettiamo qui in Italia, siamo tutti molto contenti. Sicuramente tutti i millennials come noi andranno al concerto.
0: Sempre perché bisogna vedere con i biglietti, perché ormai è un casino diventato inenarrabile poter comprare.
1: Ma questa cosa del codice degli Oasis, tu l'hai
0: A me
1: capito?
0: Non è arrivato.
1: Non è arrivato, ma tu ti eri prenotato?
0: Mi ero prenotato perché nel caso volevo poi cedere o comunque dare il biglietto a Bianca, visto che ci teneva tanto.
1: Certo, e, come sei bravo.
0: No, anche perché i costi erano allucinanti e adesso addirittura con il secondary ticketing sono arrivati a delle cifre folli, cioè tipo di oltre 2000 euro per un biglietto, che io mi auguro che però sinceramente la gente non paghi, perché è vero che tu vuoi andare a vedere il tuo idolo, il tuo artista preferito, però se noi gli diamo questi soldi vuol dire che ci sarà sempre qualcuno che ne approfitterà e ti farà spendere questi soldi, perché se poi gli rimane in saccoccia, cioè se lo sbattono contro, sai, poi non li comprano più, magari.
1: Certo, e la musica non merita questo, assolutamente, perché uno deve poter creare degli eventi fattibili un pochettino per tutti.
0: Come sta facendo Mengoni?
1: Allo
0: sbagliato, no? Vero? Che questo locale che sta aprendo a Milano, dove lui sarà ogni sera a cantare.
1: E non canterà due vite, ragazzi.
0: Tutte le hit non le canta. Vuole lui deve cantare le cover.
1: Esatto.
0: Non me rompe. Non me
1: cioè, lui si è anche un pochettino agitato. Il ragazzo di Ronciglione si è un attimo agitato e ha detto: no, io, ragazzi, due vite non le canto. Non è che io lo dico adesso in conferenza, non è che adesso
0: qualcuno poi viene
1: e mi dice: ma due vite non le fai? No, non la faccio.
0: Vabbè, scusami,
1: se era un pochettino agite, farà tantissime altre canzoni che hanno caratterizzato i suoi lavori, perché comunque stiamo parlando di anni e anni di carriera, e credo allora che questa canzone non la farà.
0: Però l'altra novità è che non si possono è antisocial questo locale.
1: Sono d'accordo.
0: Non si possono ma come fai a capire se è andato bene o meno se non vedi?
1: A fiducia.
0: Cioè, ci sarà fila fuori, ci saranno i biglietti in vendita su Live Nation e Ticket One, e quindi vedremo dal 5 di novembre. Quindi bene. C'è ancora un po' di tempo per rodare e vedere questo locale. Forse sta lui scalpellando anche, non lo so,
1: locale. Sì, diciamo, sta organizzando questa cosa meravigliosa. E non so se ci sarà questa canzone allora.
0: No,
1: non le fa
0: queste canzoni. No. Però ci sarà l'Happy 20th Anniversary.
1: Meravigliosa, la mia, ovviamente,
0: certo,
1: cantata
0: tua.
1: Da lui.
0: Esatto.
1: Stupenda.
0: Sarà spettacolare.
1: Non vedo l'ora. Posizione numero 10 della nostra classifica. Troviamo questo due meraviglioso, Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.
0: Alla posizione numero 10.

0: Perdone, un canto d'amore che mi dedica.
1: La canzone di Claudia Maria Lo Iacono.
0: Il tempo di un fiore, questo dolore.
1: Che non sa, però, cosa ci sa? Cosa si fa?
0: Aspetta, aspetta. Anche se trema la terra, almeno tu non tremare.
1: E allora sì, è la tua canzone dell'estate, Angelina. Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Secondo te Angelina ci sarà a Sanremo quest'anno?
0: Io mi auguro di no per lei, ancora non è pronta secondo me.
1: Io pure non la sprecherei, diciamo, in questo modo, cioè non la spremerei subito, però vediamo quel che
0: anche
1: succederà.
0: Perché devo dire la verità, a livello commerciale, a livello proprio di andamento musicale, è questo il momento di spingere un pochettino Angelina, visto il suo ritorno. Quindi ritornare però in un posto che l'ha resa vincitrice, quindi comunque porta anche con sé una grande responsabilità. Quindi non so, io la vedo abbastanza carica, solo che ogni tanto anche i video che fa, le cose che posta, la vedo ancora
1: non precisa.
0: Esatto, bravissimo, mi hai rubato proprio la parola di bocca.
1: Sono bravissimo, che ci vuoi fare. Detto questo, invece, una che è ritornata anche lei alla grandissima, perché anche se insomma non sta riscuotendo un grande successo di ascolti e passaggi, ma questa canzone esatto, è una bomba. Stiamo parlando di Miley. Miley chi? Miley Cyrus, che però adesso si fa chiamare solo Miley. Come se tu, Claudia Maria Lo Iacono, solo Claudia.
0: Ma non dà
1: solo Jack.
0: Non dà quel...
1: Ma
0: quel
1: perché? Sì, perché quel gioco, quel friccicarello, cosa volevi dire? Scusa che ti ho interrotto.
0: No, vai.
1: No, perché ha litigato, ci sono stati problemi anche con il padre, quindi vuole disconoscere la
0: vuole
1: figura.
0: Togliersi il suo cognome.
1: Esatto. Ha cambiato identità, nel senso che identità musicale, chiaramente, perché questa è un po' più dance, anni 80, riportando un po' tutti quanti a ballare, tanto che in questa canzone ti dice che i ragazzi di oggi non vogliono ballare, perché ormai stanno tutti attaccati su sti cellulari a fare le stanze, invece di vivere la vita, mangiare, alzarti. Se c'è questa canzone che ti fa ballare, alzati, fregatene, balla.
0: Io sono d'accordo con Miley.
1: E invece the kids don't wanna dance.
0: Bellissima
1: Miley, posizione numero 9 con Best Persuasion.

0: together.
1: The kids don't wanna dance, the kids don't wanna dance, the kids don't wanna dance.
2: Fighissima, posso dire anche molto bella l'immagine del singolo?
1: Sì, con bella. Questo fiore in bocca, la donna dal fiore in bocca.
2: Bello, bello.
1: Pirandello.
2: Bellissima, bellissima questa canzone di Miley, quindi non è più Miley Cyrus, ma è Miley che abbiamo.
1: Miley solo, senza
2: Miley. Miley.
1: Miley.
2: Miley, mai dire Miley. Mai dire Miley alla posizione numero 9.
1: Perfetto, non ho capito perché urla. Io vi chiedo scusa anche agli amici dell'Australia, purtroppo è così e non ci possiamo fare niente. Questo è quello che, che passa in convento, come potete ben sentire. Ma c'è anche un limite massimo quest'oggi, alla posizione proprio number 8, la numero 8. Di chi stiamo parlando?
2: Di Aiello.
1: Ma sotto sotto ti dispiace?
2: Un pochettino, dai.
1: Ma secondo te Aiello torna a Sanremo?
2: Ma credo proprio di no.
1: Secondo me sì.
2: No.
1: Secondo me sì.
2: Allora, il signor De Martino ha detto che veramente c'è una grandissima quantità musicale che ancora non è stata scoperta, molto molto interessante, tra cui l'indie. Quindi secondo me punterà molto sull'indie quest'anno.
1: Ma l'indie veramente ormai non è più underground,
2: più
1: esatto, non è più underground, è super gettonato e tutto.
2: Super commercial.
1: Sì, esatto. Quindi vabbè, non capisco questa cosa che voglio fare. Secondo me invece ci sarà. Questo brano era molto bello, a me piaceva, e quindi l'avete votato anche durante quest'estate, anche durante queste settimane in cui non siamo andati ufficialmente in onda. E per l'ultimo passaggio, la numero 8, c'è Aiello con
2: Sotto Sotto. Immagino

0: sotto piangevamo al telefono.
1: Un video, bravo, bravo, bravo. Posizione numero 8, limite massimo per Aiello con Sotto Sotto.
0: Esatto, a posizione numero 8. Cos'è il limite massimo? Per chi non se lo ricordasse, visto che sono passati un po' di mesi.
1: 5 mesi.
0: Esatto. Vuol dire che dopo 12 passaggi all'interno della nostra classifica, quindi fondamentalmente 12 settimane, anche per cambiare un pochettino, altrimenti facciamo ascoltare sempre gli stessi brani, si varia.
1: Esatto, li togliamo. Però poi sicuramente li riascolterete e se hanno avuto tantissimo successo all'interno, esatto, nella classificona finale. Ma procediamo ancora con la nostra classifica, dove troviamo il vincitore di quest'anno di Sanremo, ovvero Salda Vinci, ma con una canzone nuova che comunque piace.
0: Sì, che si chiama Poesia.
1: Poesia.
0: Allora, questa è proprio veramente tanto in uno stile neomelodico, adesso con tutto l'amore, tutto il rispetto, una canzone che difficilmente secondo me farebbe successo

0: posto nelle classifiche, a parte nella nostra, che è votata da voi, perché votate voi, caro pubblico sovrano, e noi quindi rispettiamo il
1: noi
0: vostro volere.
1: Noi non ci mettiamo le mani, cioè
0: no,
1: nel senso,
0: perché
1: noi...
0: appunto io non l'avrei mai messa, quindi se fosse stato per me era un no, invece è stato un sì. Per sempre, sì.
1: Esattamente. Canzone che veramente piace, piace tantissimo, e sale anche dalla scorsa settimana di ben 3 posizioni. Quindi, mio caro Matte, la dobbiamo ascoltare.
0: Tutti insieme, andiamo a fare questa bella baciata. Quando piove, solo d'estate. Poesia.
2: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: questa era Poesia, la posizione numero 7 della nostra classifica. Sai che cosa sto vedendo anche? Vi consiglio questa cosa un po' trash, però un po' divertente e un po' che ti prende alla fine, anche al nostro pubblico sovrano. Il Physical Italia, non so se lo conosci.
1: Sì, lo conosco, dove c'è la Pellegrini, dove c'è Sal.
0: Chi è Sal? Sal Da Vinci?
1: Lui Sal.
0: Ah, lui Sal, sì. Vabbè, viene fatto fuori subito.
1: Yuri Kechi?
0: Yuri, anche lui. E Alvise Rodrigo, una persona tra le più insopportabili in tutto il mondo. Io non so veramente come sia possibile, però ti appassiona, cioè ti prende.
1: Ma che cosa comprende?
0: Praticamente sono 100 fisicati, uomini, donne, cioè super
1: quindi
0: sportivi.
1: Possiamo andare pure noi.
0: Quindi esatto, noi siamo nella prossima edizione, infatti, che si devono sfidare su delle sfide che possono essere
1: di
0: resistenza, di forza, di velocità, eccetera eccetera, in squadre.
1: E che
0: da
1: vincono alla fine?
0: Non lo so perché manca l'ultima puntata.
1: Ah, quindi
0: ne sono rimasti in 6.
1: E chi c'è?
0: Non mi ricordo.
1: Non ti ricordo,
0: sono, cioè, gente. No, che ne so, non mi ricordo i nomi.
1: Ah,
0: sono
1: gente che non conosci.
0: No, ma non ne conosci manco te.
1: No, dico gente che non si conosce.
0: Sì, diciamo, quelli più famosi sono stati buttati fuori.
1: Lo so che magari li conosco. Sono degli influencer, sono delle TikTok.
0: Allora, c'è un DJ, mi sa che fa anche il DJ. Poi c'è uno che fa il pompiere, che faceva prima il cosa artistica. Danza artistica, poi c'è
1: ginnastica
0: artistica. Artistica, brava, poi c'è uno delle MA. Sono
1: MA, l'ho capito, i boxer
0: sì. anche in slip sta, se volendo, dipende come che cosa gli gira. Vabbè, comunque guardatelo, perché insomma alla fine
1: ti appassiona
0: sì, perché la sfida è che vinci, dai non mollare.
1: Beh, ti carica
0: sì.
1: Che bello. E poi ti è venuta voglia di andare a fare la palestra?
0: No. Perché poi pensa che brindavano chi passava, l'hanno brindato tipo con la centrifuga.
1: Madonna, che tristezza. Ma magnatela te.
0: I biscotti proteici. Mamma mia.
1: Madonna, che tristezza.
0: No, vabbè, comunque mi devo iscrivere in palestra dal primo ottobre, okay. Al cinema.
1: E a proposito di cinema, posso dire una cosa al volo?
0: Sì.
1: Fino al 30 settembre ci sarà quel, diciamo, il film concerto che ha spopolato tantissimo e ha vinto tutti i botteghini del mondo, cioè nel senso, comunque sta avendo
0: quale del mondo, che sta solo in Italia,
1: però sta avendo veramente tantissimo
0: successo. Adesso vediamo com'è andato.
1: No, sta andando bene, perché me lo mandano sempre in continuazione.
0: Ma chi te lo manda? Cioè sempre ti mandano a vedere il film?
1: No, mi mandano tutti i miei amici che sanno che a me piace tanto Niccolò Morricone. In altre ultimo devo dire che è un qualcosa per i fan che serve per rivivere sicuramente la grandissima emozione di chi ha partecipato al concerto del 4 luglio a Tor Vergata, e anche per cantare tutti quanti insieme. Io ho visto veramente persone che ieri avevano
0: 155.000 euro, il secondo posto.
1: Beh, diciamo che comunque ieri era il primo.
0: No, ieri, questo ti sto dicendo la classifica di ieri.
1: Allora, avantieri era il primo.
0: No. Comunque, posizione numero 6.
1: Ma stavo finendo di
0: Ah, scusa, no, io credo abbia iniziato a soffiarti il naso.
1: Nel senso, perché tu mi stavi dicendo no. Comunque mi avevano mandato dei messaggi in cui ultimo era primo in classifica.
0: E allora non era ultimo.
1: Beh, infatti era primo.
0: Almeno lì.
1: No, mamma mia, cattivo. Però grandissima emozione, io lo consiglio vivamente, perché a parte che è un recap di tutto il concerto, ma è anche un recap di grandissima emozione che ha fatto vivere in quel di Tor Vergata.
0: Soprattutto dedicato a quelli del Pit 6. Michelle, Noam Bettan, posizione numero 6.

0: Michelle, questa era Noam Bettan alla posizione numero 6 della nostra E-Chart Top 20, la prima puntata di questa nuova stagione musicale in vostra compagnia, e speriamo che sia la più lunga che ci sia.
1: Mamma mia, che bravo, che poeta, raga. Anche poeta. Sono le 20:35, guarda, sta quasi arrivando agli sgoccioli questa prima puntata. Un pochettino mi dispiace, perché quando ci si diverte davvero il tempo passa in maniera molto...
0: riuscendo ad arrivare alla fine della puntata tutti sani e belli, non è successo ancora niente.
1: Sani e belli, te lo ricordi cos'era sani e belli?
0: Era Luciano Wonder.
1: No.
0: La Michele Mirabella.
1: No.
0: Era Luana Ravenini.
1: No, era quell'altra che è andata a ballare ballando con le stelle.
0: Rosanna Lambertucci.
1: Bravissimo.
0: Vero.
1: Rosanna Lambertucci mi faceva
0: cosa faceva Rosanna?
1: Faceva sempre ridere, perché
0: avevo capito un'altra...
1: Riversani e belli, si metteva in posa.
0: Avevo capito un'altra cosa. Faceva delle pompe, le pompette,
1: cioè. E allora pompe
0: basta, siamo in una fascia protetta, tra l'altro, quindi
1: io l'ho vista in diretta quella cosa. Devo dire che è stata meravigliosa.
0: Quanta abbondanza. Detto questo, vi ricordiamo comunque di votare le vostre canzoni preferite sul nostro sito eChartTop20.it. C'è anche il nuovissimo singolo che abbiamo sentito a inizio puntata, la premiere di Taylor Swift, Passion Zero. Have a little patience.
1: Esatto. Già, e vabbè, comunque quelle sono le parole in inglese. Non è che dici che ce ne sono altre. Proseguiamo la nostra classifica, dove troviamo alla posizione numero 5 una canzone che piace, però non lo so. A te piace? Cioè, nel senso, piace, però a me non convince ancora
0: a
1: tanto.
0: A me sì, perché mi fa ballare.
1: Sì.
0: The kids don't wanna dance, baby, kids don't wanna dance. Cioè, questa canzone, quando la senti, non ti fa scattare in piedi e ballarla?
1: Scattare no, e c'ho sempre metà.
0: Scattare
1: comunque,
0: no.
1: No, scattare no, però comunque sì, mi fa ballare, ma non sono molto convinta ancora.
0: Bene, e allora alla posizione numero 5 c'è Jala con Antigone.

0: dancing on the table, baby. Ah no, questo è, one more, è il momento del dance routine. Ricordiamo al nostro pubblico che tu devi fare la dance routine di Love Don't Cost a Thing,
1: di Jennifer Lopez. Sto cercando di nuovo il video, sto ripassando i passi e ovviamente sto cercando i vestiti, perché deve essere proprio challenge precisa.
0: No, guarda che te lo faccio fare veramente.
1: Certo,
0: ma anche senza vestiti, cioè no, senza vestiti nuda.
1: Perché?
0: Però dico senza
1: no,
0: vestiti.
1: Ma tu mi stai sfidando?
0: Sì.
1: Ma secondo te non accetto la sfida?
0: Accetto e rilancio.
1: E rilancio
0: la sfida. Com'era il sole oggi? Gialla.
1: gialla quando c'è cioè, una fase.
0: Sosteneva tesi e illusioni.
1: Bellissima canzone alla posizione numero 5, Antigoni. Ma diciamo si sale sempre, si scoprono delle canzoni che ahimè la pronuncia è sempre più difficile.
0: Vai, prova.
1: Allora,
0: di chi stiamo parlando? Sempre Eurovision Song
1: esatto,
0: Contest.
1: Esatto, quindi Sore Torpegard Lund, perché è tedesco.
0: Non è proprio tedesco,
1: però è
0: danese.
1: Danese. Buoni, i danesi sono buonissimi.
0: Vuoi un biscotto?
1: No. For vi gar chiam.
0: Forivi gar yem.
1: Comunque
0: che
1: devo...
0: te lo dico come sai quando vai su Google Translator e ti forivi gar yem.
1: Esatto, proprio con questa giusta intonazione. Devo dire che sì, sembra una cosa detta e ridetta, però l'Eurovision nella nostra classifica è molto presente, perché non solo noi siamo diciamo una radio che spinge e segue tantissimo, quindi sponsorizza tantissimo queste canzoni, ma anche perché ripetiamo, è un format che sta piacendo sempre più ai nostri ascoltatori e diciamo agli italiani in generale.
0: Esatto, esattamente. Quindi alla posizione numero 4 di questa settimana c'è appunto Soren Torpegård Lund con Forgive I Am.
1: Lund, la si legge Lund. T.

0: E questa era Soren, direttamente dalla Danimarca. Bella. Ti ricordi poi il video che lui sculettava tutto nella
1: Bellissimo,
0: gabbia?
1: Mi piace. Com'è?
0: Che poi c'era tutta una storia, se volete potete andarla a vedere sul nostro profilo Instagram,
1: dove Luca Splash spiegava questo tormentato
0: l'esegesi di Foregaia.
1: Esatto, diciamo comunque c'è tutta una storia, una narrazione che il grandissimo Luca Splash ha
0: inventato.
1: Interpretato. Si continua a parlare sempre di Eurovision Song Contest, saliamo nella posta nei primi tre, quindi
0: esatto,
1: nelle
0: siamo
1: postazioni...
0: sul podio di oggi, del primo
1: esatto,
0: podio.
1: Esatto, primo podio, posizione numero 3, dove appunto c'è questa classifica che dalla c'è questa canzone che dalla scorsa classifica, ovvero quella della settimana scorsa, sale di ben due posizioni, quindi è votata ed è molto caliente, è fuego.
0: Che tra l'altro per la Germania è un po' strano, è stata una novità, sai, loro sono molto un po' rock, un po' cattivi.
1: Un po' tecno,
0: portare proprio il puttan pop, come si suol dire, fa un po' strano, fa un po' effetto.
1: Ma ci hai girato intorno, insomma.
0: Eh no, vabbè, perché è un po' così, no?
1: Esatto. Cioè, però bella. Devo dire, gran bella figliola la Sara.
0: Molto, molto. Infatti è molto famosa in Germania, ma non credo sia per quello, anche perché è brava, appunto, ci mancherebbe. Quindi, posizione numero 3 sul podio questa settimana, direttamente da Esk Germany, quindi Germania, c'è Sara Engels con...
1: Fire!

0: Fire, questa era Sarah Engels alla posizione numero 3 della nostra e-chart top 20. Ma cosa ne pensi, cara Claudia Maria Lo Iacono, della novità delle novità? Ovvero, abbiamo detto di Sanremo, ma c'è la novità delle novità?
1: La votation.
0: No, a parte la votation, sì, anche la votation.
1: Devo dire la votation, che il pubblico è sovrano già dalla prima sera, ragazzi. Non c'è un ordine di codice, ma può votare da subito, quindi da appena
0: su RaiPlay.
1: Su RaiPlay, quindi c'è un voto online creato appositamente proprio per sviluppare ancora di più l'app di RaiPlay, e diciamo che questo è proprio il Sanremo del popolo.
0: Allora, abbiamo rotto tanto le scatole quando vinceva il voto del pubblico, Marco Carta, Valerio Scanu, eccetera, eccetera. Si ritorna così.
1: Un'arma a doppio taglio, ragazzi.
0: Diciamo la verità, non va mai bene niente.
1: Sì, comunque noi siamo sempre bravi a lamentarci, cioè bisogna creare la polemica e tutto quanto. Però, come sempre, nelle cose si dovrebbe creare l'equilibrio. Quindi un 50 e 50 sarebbe stato l'ideale. Quindi il 50% della giuria e il 50% del pubblico. Però totalmente pubblico è un'arma molto molto dolorosa.
0: Dolorosa addirittura, anche perché poi devi dividere il voto e capire quanto quello che viene dal social, perché in realtà tutti si possono iscrivere, cioè anche noi possiamo votare.
1: Come no?
0: Dai social.
1: Ed è quello che poi, cioè nel senso, i voti dovrebbero essere ben ben controllati e comunque può accedere a qualunque.
0: Esatto, esattamente. E quindi vedremo cosa succederà con questo, ma in realtà io volevo chiederti anche la novità di Amici.
1: Ragazzi, allora, questo sarà il secondo anno in cui io non vedrò assolutamente Amici. Devo dire che, ahimè, Maria, mi hai perso, cioè non, nel senso, per sempre. Comunque ti ho seguita veramente per tantissimi anni, più di 20, ma adesso non ne la faccio più. Ne la faccio più perché vedere la ginnastica artistica, il box, lo judo, veramente
0: lo judo
1: che io non lo vedo. Il judo
0: nessuno.
1: Però diciamo, nonostante io ho uno zio che insegna judo,
0: ma
1: quindi
0: poi,
1: potrei essere
0: il judoka canta e poi chi canta judoka?
1: No, ragazzi, non,
0: cioè, come funziona?
1: Ma non, no,
0: Fioretta Mari
1: non c'è più quella cosa, tu fai quello che non sai fare, cioè ognuno è specializzato per la propria arte. Quindi sì, i judoki faranno i judoki.
0: Cioè, io mi immagino, ma che cazzo, scusate, e cosa succede? Cioè, la Celentano poi improvvisamente vede due che si prendono a pugni, che non so, non è lei con le frasi.
1: È una che lancia i nastri. Cioè, che cosa, non ha senso, ragazzi, ha senso.
0: Secondo me questo è l'ultimo anno, perché
1: ma
0: così
1: abbiamo detto veramente
0: vabbè,
1: anche
0: ma questo è veramente troppo per tutti.
1: Non lo so, il problema è che cioè neanche finisce l'edizione, cioè neanche sono al serale che già stanno facendo i provini per la prossima edizione, quindi è veramente un sistema da cui non se ne uscirà più.
0: Vabbè,
1: grazie.
0: Grazie per la sua arringa.
1: Arringa.
0: Ma chi c'è la posizione numero 2, Claudia?
1: Ah, c'è lei, la bellissima, bravissima Linda Lampenius, Xpete Parkomen.
0: A parte che quindi sarebbe With, comunque
1: with,
0: con
1: oh,
0: per
1: with,
0: Pat Parkonen con
1: Lee Kim Haitin.
0: Sai che forse è Likin Haitin?
1: Ho fatto tedesco, avevo 9.
0: Ma è finlandese questo.
1: Però è uguale.
0: Ma non è che tutto ciò adesso diventa tedesco? Adesso lo andiamo a vedere con Google Translator e vediamo se si dice, come hai detto?
1: Likin Haitin.
0: Vabbè.
1: Ho già cambiato.
0: Infatti, questa è la posizione numero 2. 2, 2, 1, via, 0.

0: tum tum tum tan tum tum tum tin tum tum tum tum tum. Questo è il testo del brano che abbiamo appena ascoltato. Come si chiama, Claudia, questa canzone?
1: Lihin ha Lihin Haitin.
0: No, no, come l'hai pronunciato tu prima?
1: Lihin Haitin. Perdiamo tutti questo no. tempo è prezioso in
0: come
1: cui
0: si diceva?
1: Lihin Haitin. Uguale.
0: Lihin Haitin.
1: È uguale. Lei è un po' muscerella rispetto a me. Muscerella.
0: È tua sorella?
1: È muscerella.
0: È muscerella. Ah, muscerella nel senso di moscia.
1: Esatto.
0: Bene. Detto questo, siamo arrivati al primo recap di questa stagione.
1: Dove?
0: Parto io. Ti conviene. Posizione numero 20 c'era Joliet, Achille Lauro con Per Noi.
1: Posizione numero 19 Dara Bangaranga.
0: 18 Anna con White Girl Wasted.
1: Alla posizione 17 Achilas con Ferto Ferto.
0: Alla 16 Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Nanna.
1: Alla 15 Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.
0: 14 per Delta Godrem Eclipse.
1: La 13 Katy Perry Watch It Burn. Burn.
0: 12, sennò cosa,
1: ho detto burn.
0: Guarda cosa ti è nato. Alla posizione numero 12 Alexandra Capitanescu con Choke Me.
1: Alla posizione 11 Rama con no.
0: Alla 10 c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Alla posizione numero 9 Miley con Bass Persuades. Persuades.
0: Alla 8 Limite Massimo Aiello con Sotto Sotto Io Un Po' Ci Spendavo Sotto.
1: Alla posizione numero 7 Salda Vinci con Poesia.
0: È come una pazzia. Alla numero 6 Noam Bettan con Michelle.
1: Alla posizione numero 5 Antigoni con Gialla.
0: 4 per Soren Toppergaard Lund con For Vigariem.
1: Alla posizione numero 3 Sara Engels con Fire.
0: Linda Lampenius per Pete Parkkonen con Liechien Tien.
1: E ritorniamo con delle certezze, perché alla posizione numero 1, stabile dalla scorsa settimana, però già da un bel po' di settimane, troviamo
0: chi
1: lei.
0: Chi poteva esserci se non lei?
1: Emma Marrone.
0: E Fabri Fibra con
1: Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, la posizione numero uno. La nostra prima puntata, 21 in punto, finisce qui.
1: Siamo contenti davvero di aver iniziato questa nuova esperienza, questa nuova avventura insieme a tutti voi che ci avete ascoltato. Speriamo che duri il più lunga possibile. E
0: buona settimana innanzitutto, ritorniamo lunedì prossimo, è già ottobre.
1: Scherzi, ridi e scherzi.
0: Ma siamo arrivati a Natale.
1: Arrivati a Natale, quindi buon anno a tutti, ragazzi.
0: Il Chart Top 20 ogni lunedì dalle 19 alle 20 solo su RDA.
1: La radio dell'amicizia. Ciao,
0: ciao,
1: belli.
0: Buona settimana.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Radio Italiana 531. Con voi 24 ore al giorno.
5: Cioè, ho votato lì dentro.
6: Lì dentro, non ci dice quale dei tre.
5: Ma no.
6: No, vabbè, vabbè, per sapere, una domanda, nel senso, era la domanda, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che.
7: Ma
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Spin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
15: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
14: Scontata!
16: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
14: Più scontata!
17: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Confessioni. La voce più intima di una storia. Perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.
20: Un giorno da pecora.

0: I centristi del centro-sinistra. Al campo largo serve un federatore, perché se vince Schlein gli elettori 5 Stelle non la votano e se vince Conte non lo votano gli elettori PD. Urge trovare un nome terzo che sia gli elettori PD che quelli 5 Stelle non voterebbero.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: speriamo che non sbrocchi.
1: Conduttore di Patù da mercoledì 7 ottobre su Rai 2 alle 21:20, il nuovo non talk show politico della Rai. E lei no, non sbrocchi, lei ha detto, aspetta, apriamo anche il microfono, dicevamo,
2: No, ma io sono uno insomma, prevalentemente sereno.
1: Lei ha detto che non le piacciono le liti, i programmi urlati.
2: Io quando sono arrivato in Rai mi dicevano lancia la trasmissione. Ma io non ho mai fatto, nel senso che io detesto, perché possiamo
0: come
2: dirlo.
0: Lancia la trasmissione?
2: Sì, nel senso, se vedi due, no, che batti becca, per carità, ma se è naturale, quella è televisione, va. Certo. Io detesto le cose artefatte. Siccome lo capisco quando è artefatto. Sì.
3: Insomma, non è colpa sua, sono le regole del talk.
2: Sono le regole del
1: Meloni,
2: talk.
1: Sì.
2: Poi però qualcuno a un certo punto anche poi sulla base dei risultati da Corà, in particolare l'ultimo anno, è stato un bel viaggio, ma ha detto però sei forse insomma il tuo modo di condurre, insomma pagato, tranquillo,
1: un po' il Monti della conduzione.
2: No, tutto rispetto al professor Monti,
0: sobrio. Ma chi sarà più ispirato,
2: però, diciamo,
0: a Porta a Porta o a 8:30? Chi è più ispirato?
2: Penso
0: nessuno dei due.
2: Porta a Porta no, forse non lo so, penso di essere io. Ma senza.
1: Senta, ma diciamo prima che detesta chi urla. C'è qualcuno che non inviterà perché urla troppo spesso?
2: No, ma da me non urlano.
1: Vabbè,
2: perché hanno capito
0: perché
2: che
0: non, perché dà una pizza, perché uno
2: perché
0: comincia a urlare.
2: No, poi sono grande, sono grosso. No, però
0: l'intimidisce,
2: diciamo che
0: chi fisicamente.
2: No, questo non lo so, anche se mi piace condurre in piedi vicino all'intervistato, perciò diciamo esattamente.
1: Ma urlano più quelli di centrodestra o quelli di centrosinistra?
2: No, non lo so, non urla nessuno. Cioè, da me non urla
1: nessuno. In generale, dico, secondo lei?
2: Ma nessuno dei due. Nessuno dei due, perché io poi mi rapporto con quella che è la mia.
1: Poi c'è sta voce da l'annunciatore.
0: Presenza imponente,
2: Poi basta un'occhiata con gli ospiti, almeno sulla base dell'esperienza mia. Cioè, riguardi.
0: Una calmata e quelli.
2: Esatto.
0: Ma anche un travaglio si abbatte.
2: Marco, non lo so. Non lo so, forse è uno dei pochi che.
1: No, però Taglio non è uno che urla. Senta, ma chi è il suo giornalista italiano preferito?
2: Allora io ti dico uno che ho amato infinitamente, l'abbiamo amato tutti quanti, però insomma, come dire, è del passato, perché è stato uno dei miei, una volta un ragazzino mi portò a cena, mi parlò e mi fece venire voglia, che era Ettore Mo. Stiamo parlando
1: di quelli contemporanei?
2: Di quelli contemporanei, un altro, scusami, poi arriva un altro grande che è stato mio direttore, è stato Vittorio Zucconi, proprio divertente, più colto, insomma, che io abbia conosciuto. Dei contemporanei.
1: Contemporanei.
2: Mi piace molto. Allora, intanto Floris ha un modo di condurre tutto suo, è una, dire, un principio di non contraddizione. Io ha scelto, secondo me, una formula molto giusta in televisione. Lui, per esempio, ripete molte clip, no? Le ripete sempre, cioè.
1: Ma i pezzi tagliati.
2: La clip forte, cose. Cioè, quella velocità che lui dà, mi piace molto. Che posso dirti?
1: Lo chiediamo noi, senta, Travaglio o Porro?
2: Porro mi piace, però diciamo mi diverte più Travaglio.
0: Travaglio fa più trasmissione.
1: Però un po' democristiano come risposta. Cioè, Porro mi piace.
2: No, Porro mi piace perché lo segue, bravo. Però se tu mi dici, vedi un passaggio, io guardo Travaglio, come penso, insomma, tutti quanti noi, Travaglio, ovviamente te lo segui, anche se spesso non condividi tutto quello che dice, però il suo modo di esporre, insomma, è bello.
1: Gruber o Vespa?
0: Gruber,
2: tecnicamente Gruber è un fenomeno, Vespa ha fatto la storia della televisione.
1: E anche quindi, qui però la risposta democristiana sono i ciocchi, scusi, non mi ha detto chi dei due preferisce, mi li ha descritti.
2: Ma pure tu mi hai fatto una domanda.
1: La domanda è terribile. Tra me e noi poi abbiamo scelto un giorno da pecora. Però le domande sono belle e sono terribili, perché altrimenti sono i ciocchi.
2: A Vespa diamo
1: del
2: il premio della carriera.
1: Adesso, a proposito di premio alla carriera, con noi c'è.

0: Ed ex deputato, signor Da Torre, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Come va?
2: Bene, bene.
0: La direzione...
2: Almeno nel PD in generale.
0: Bene, il PD mi sembra una parola forte, bene comunque, in generale questo.
2: Invece succede anche questo.
1: Lei nella direzione del PD?
0: Sì, dico...
2: Sì, nella segreteria e nella... oggi c'è la direzione.
0: Ma è ancora in corso?
2: Sì, ancora in corso, perché sono moltissimi interventi.
0: È iniziata che ora? Alle 11 è iniziata?
2: Sì, un po' dopo le 11.
0: Che, quanto durerà ancora?
2: Credo durerà ancora un bel po', credo circa oltre 30 iscritti.
0: Ma non avete fatto la pausa pranzo?
2: No, partito ascetico.
0: Sì. Ma e che cosa ha detto di importante oggi Schlein? Uno non vale uno, che sembrava un po' una sbeffeggiare i 5 Stelle, ha detto o primarie o leader del primo partito per scegliere il leader. Cos'altro ha detto di sconvolgente?
2: Ma sconvolgente dipende dall'atteggiamento di chi ascolta. Ha rivendicato, secondo me, con molta forza il lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo, che ha ricostruito il PD, che insomma non era messo bene, come ricorderete, nel 2022, ha costruito un'alleanza che non c'era e oggi si mette nelle condizioni di concorrere per il governo del paese. E poi ha anche detto che un certo clima che c'è attorno, che dipinge un PD in preda alla confusione, all'incertezza, fa parte anche della battaglia politica di forze e interessi che naturalmente non guardano di buon occhio una leadership nuova, autonoma, come quella di Schlein. Ascolta tutti, ma poi decide con la sua testa. Questo forse alcuni interlocutori Italia non sono abituati.
0: Signor Dottore, spieghiamolo per chi l'ascolta, magari per chi la sente la prima volta, non è che ha questo tono perché non è entusiasta dell'intervento di Schlein, è proprio il suo
1: è
0: di tono.
1: Fatto
0: che
1: così.
0: Sì, no, lo spiego perché magari uno dice no, è triste perché ha sentito la Schlein. No, è la sua verba abituale, diciamo, signor Dottore. No, così magari.
2: Oggi mi sento perfino più tonico.
0: Ah, per dire, si figuri gli altri giorni, certo.
2: Lei lo sa.
0: No, ma infatti, per questo lo specificavo. C'è anche Roberto Inciocchi in studio con noi oggi, che mercoledì comincia il nuovo programma su Rai 2. Anche lui lo sa, anche lei, se vuol Dottore, è fatto così, è suo bello, cioè se deve piacersi.
3: Sì, è caratteristico.
1: Sai che Dottore mi ricorda un po' Bonelli.
0: Bonelli, ecco. Però Bonelli c'ha
1: un'altra età.
0: Certo. Non lo so. Senta, ma ieri Conte ha detto che aveva proposto al PD un federatore, ma di fatto gli è stato detto di no. Ma è vero? Perché gli avete detto di no?
2: Ma a me non risulta, non so chi abbia proposto. Io quello che so è che il giorno in cui abbiamo vinto il referendum, Conte, come ricorderanno tutti quelli che seguono la politica, ha chiesto le primarie.
0: Sì.
2: La Schlein ha sempre avuto una posizione molto chiara, ha detto si sceglie il criterio europeo del primo partito, e significava comunque far scegliere gli elettori, perché decidono gli elettori qual è il primo partito. Oppure se quel criterio non va bene si sceglie un altro criterio democratico, che è quello delle primarie. Quindi abbiamo acceduto alla richiesta di Conte, che il giorno della vittoria del referendum, come tutti ricordano, chiese le elezioni.
0: Ma quindi voi non avete mai...
2: Qualcuno all'epoca giudicò anche un po', diciamo,
0: prematuro, senta, per cavalcare il momento, senta, ma quindi non avete mai pensato all'idea del federatore, di un terzo tra Conte e Schlein?
2: Ma perché ci dovremmo pensare? Ci sono due leader che possono...
0: Perché la teoria è che
1: se
0: se vince Conte, magari nel PD non tutti lo votano, se vince Schlein non tutti nei 5 Stelle lo votano, questa era l'idea.
2: Questo si correbbe a maggior ragione per un terzo nome che rischia di non essere, in cui non riconoscersi nell'elettorato del PD e nell'elettorato dei 5 Stelle.
0: L'altro giorno da noi...
2: Ci dobbiamo riabituare un po' alla democrazia. Che decidano gli elettori, non è che ci possa essere, come dire, degli ottimati dei salotti che decidono qual è il nome migliore.
0: Ma
2: diciamo,
0: scusi, l'altro giorno da noi Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha proposto, cioè era contenta dell'ipotesi Bersani. Lei, che è stato molto vicino a Bersani, le piacerebbe Bersani come federatore?
2: Io Bersani l'ho sostenuto con grandissima determinazione anche nel 2013, ma attualmente la segretaria del PD è Schlein, quindi il primo
1: nome deve essere
2: lo conosco bene. Il primo a ritenere non percorribile non praticabile un'ipotesi del genere, Pierluigi Bersani.
0: Senta, ma quindi se Conte dovesse vincere le primarie, lei lo vota senza problemi?
2: Certo,
0: assolutamente. Con questo entusiasmo,
2: sì, ma accadrà, stiamo parlando così. Di un'ipotesi che io penso che vincerà bene anche gli Schlein.
0: Beh, diciamo, dai sondaggi che girano non è così.
2: Ah, i sondaggi oggi anche su questo la segretaria si è divertita a ricordare tutti i sondaggi che pronosticavano che avremmo perso le regionali,
0: il
2: referendum, c'erano dei sondaggi che la davano straperdente anche quando si sono fatte le...
0: Lei dice i sondaggi non fanno testo. Senta, il sondatore, ma lei cosa fa adesso? Va fuori a mangiare un panino o torna a sentire la direzione?
2: No, torno
1: dentro.
0: Sentire, mi spiace, sondatore. Vabbè, chi parlava quando è uscito lei?
2: Quando sono uscito io ho appena finito di parlare, credo, Roberta Mori. Coordinatrice delle donne.
0: Conoscevo Claudia, ma niente. Signor dottore, grazie, buona direzione. E
2: grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Buona serata.
0: Senta, signor Ciocchi.
3: Tra voi primarie stanno incasinando.
0: Ma lei cosa ha capito? Le fanno o non le fanno? Chi le vince se le fanno?
3: Ah, io non so, io penso che in una coalizione, a parte questa è di veltroniana memoria, no? Però le primarie venivano fatte dentro un partito, all'interno di un partito, con gli iscritti. Cioè la primaria di coalizione.
1: Non si è mai sentita.
0: Quelle di Prodi però si...
3: Sì, però il partito che prende più voti esprime, secondo me, il presidente.
0: Sì, però chi glielo dice a Conte?
3: Questo è il problema. Conte...
1: Non ci sta, Conte non ci vuole
0: anche
1: stare.
0: Perché i sondaggi non è che lo danno così lontano nelle primarie anche, quindi...
3: Anzi, qualche sondaggio da anche vincitore, no? Lo so, adesso dovranno trovare una soluzione. Certo.
1: Il famoso tavolo che non c'è.
3: O il federatore.
0: Non lo so. Senta, se potesse intervisterebbe la Vitola o Ranucci a Patù, nel suo programma che comincia mercoledì?
3: Ranucci.
0: Ma lei ha capito perché la Vitola ha messo la bomba a casa
1: perché?
0: Di Ranucci?
3: Bisognerebbe chiederlo ai magistrati.
0: Ma neanche i magistrati l'hanno capito, perché...
3: È una storia... possiamo dire, non si usa questo termine, è incredibile. Prima o poi la vera verità si capirà, perché fino a questo momento perché?
0: Ma
3: soprattutto
0: io, perché,
3: un uomo di esperienza come Ranucci, la cosa che più
1: si fa infinocchiare
3: a un certo punto della propria carriera, all'apice della propria carriera, a un certo punto commette quello che è un errore oggettivo,
0: poi di diventare amico di una fonte,
3: ognuno frequenta chi vuole, però non in quel modo lì, insomma, non con quello che è uscito dopo. E io penso che questa storia, poi magari sbaglio, ci riservirà ancora un pezzetto di narrazione.
0: Anche perché si è capito poco sino adesso.
3: Esatto.
0: Senta, ma è vero che lei da bambino cantava nel coro della Cappella Sistina?
3: Sì.
0: Ma faceva solista addirittura.
3: Ero il soprano della Cappella Sistina, come il signor Bartolucci.
1: Con questa
3: grande
1: voce così, era una voce
3: pensa, sì.
0: Ma tipo cosa cantava?
3: 45 anni fa.
0: Ma tipo, ci faccia sentire
1: uno se lo ricorda.
3: Io lo conosco Bianca, insomma,
0: sì,
3: però,
0: certo.
3: Gloria in Excelsis Deo, Gloria, e c'era tutto questo coro meraviglioso. Sì, facciamo tournée, insomma. Poi a un certo punto, a 9 anni,
1: anche.
3: Il più grande coro polifonico di musica sacra del mondo, è il coro del Papa.
1: E
3: poi a un certo punto, a 9 anni, dopo 2 anni di intensiva, io andavo a mia madre e dissi: mamma, io voglio giocare a pallone. E mia madre è donna intelligente. Disse: va bene, andai via dalla Cappella Sistina, tornai in una scuola normale e diventai un bambino. Tornai un bambino.
0: Ma lei è tifoso di che squadra?
3: Mio nonno mi disse: ma sono felice. Lui era romanista. Perché capirai quanto è dura la vita. Presto, io sono laziale.
0: Quindi le va bene che non c'è la Champions al mercoledì, perché sennò.
3: Questo è sicuro.
0: Ed è per mandare via lo Tito?
3: No, per mandar via lo Tito no, nel senso, questa era la storia.
0: Lei va allo stadio o no?
3: Io sono andato allo stadio in gioventù.
0: No, quest'anno.
3: Sono tanti anni
0: Non vanno proprio a protesta contro lo Tito?
3: Sì. No, sono ormai un tiepido diffuso che guarda le partite in TV. Però certo, questa situazione è orribile, è orrendo. Penso che nessuna società al mondo l'abbia mai vissuta.
0: Senta,
3: penso che comunque l'era lo Tito sia finita.
0: Ma suonava anche al piano bar?
3: Io sono al piano bar, io sono un po' tutto, sono al pianoforte, la chitarra, poi negli ultimi tempi.

0: voglio sentire.
1: Vabbè. Ti lascio una canzone da cantare. Una canzone per te.
0: Bella, bellissima.
2: Che canterai a chi verrà dopo
1: a
2: di me.
1: A chi verrà dopo di me.
2: Cioè, la tristezza. Certo, lei lo può dire magari per chi verrà il mercoledì dopo di lei, dopo Patù.
1: Speriamo di no. No. Certo.
2: Quante puntate pensa di fare?
1: 30
2: mi sono un po' tante, se ne giochi. Però no, se
1: guarda, allora studiando, te lo dico in 30 secondi, studiando quella fascia lì, tra i due, allora mi dicono: c'hai una foresta davanti, ma guardando numeri, storiche e quant'altro, c'è un sentiero che si può percorrere. Io se lo percorriamo, andiamo al di là. Però poi mi invitate.
2: No, non so cosa voglia dire quello che ha detto, nel senso è molto bello, ma non ho capito cosa vuol dire.
0: In mezzo alla casata ti trovi uno spazietto e ti
1: c'è
0: fichi
1: uno spazietto
0: là.
2: Dice, guarda, lì andrà malissimo, però magari se trovo una cosa così, magari va bene. Ho sintetizzato un po' così.
1: Hai semplificato però, sì, nel senso.
2: Tendo a semplificare, sì, perché altrimenti già capisco poco e io si figuri e lei. Ma lei è mai andato a mangiare da Cefalù?
1: Mai, non sapevo neanche l'esistenza.
2: Neanche. E la Vitola non l'ha mai conosciuto.
0: C'è andato solo Patrizia Pellegrini.
2: Ma perché c'è la mamma che abita lì sotto.
1: A lei?
0: Nel palazzo, sì.
2: Senta, lei pensa che si voterà prima o dopo la fine delle 30 puntate di Patù? Dovrebbe finire quando?
1: Fine maggio. Si potrebbe votare?
2: Prima o dopo?
1: Io, guarda, se vuoi ti do quello che penso io. Non credo che si voti ora, questo passaggio
2: ora cosa intende?
1: Cioè ci sarà esattamente
0: se arriva
1: aprile oppure a fine legislatura, questo nessuno può dire.
2: Grazie, ma per quello gli avevo chiesto, perché mi ha detto
1: io dico a fine legislatura. Io dico a fine legislatura, poi
2: ottobre di nuovo, in autunno.
1: Ottobre è un problema.
2: No, dico, la campagna deve cominciare, poi i programmi a settembre.
1: Bravissimo.
2: I primi di settembre.
1: Però non credo che si voterà subito, insomma. Adesso.
2: Ma neanche marzo-aprile, insieme alle amministrazioni.
1: E poi le altre due possibilità sono aprile oppure insomma dopo l'estate, però lì.
0: Dopo l'estate va bene?
1: Quella fine legislatura, perciò lì è finita, cioè lì si deve andare a votare.
2: Era per saperlo. Senta, lei che il telegiornale guarda?
1: Allora, guardo un po' tutto, nel senso che guardo...
2: Il primo che guarda,
1: guardo
2: la
1: TG1,
2: sera.
1: Guardo il TG1, guardo la 7, che sono i due, diciamo, che mi danno...
0: Due riferimenti.
1: Due riferimenti. Poi vi rivedo un po' tutti. Insomma. Sì.
2: Adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?

0: Maggi.
1: Segretario nazionale e deputato di Più Europa, ex segretario radicale italiani, signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
1: Ricordiamo che siamo al secondo giorno di sciopero della fame contro la legge, la nuova legge elettorale, Melunellum, Stabilicum, come si chiama. Come sta?
2: Bene, bene. Un po' stanco, ma bene.
1: È già stanco al secondo giorno, signor Maggi?
2: Vabbè, no, ma è stanchezza positiva, è stanchezza di chi lotta, di chi fa qualcosa. Cioè,
1: senta, e si è pesato, come l'avevamo detto?
2: Allora, io volevo pesarmi, ma ieri sera la bilancia era rotta.
1: Ma com'era rotta la bilancia?
2: Era rotta, non la usavo da un po' e non ha funzionato, non si è accesa.
0: E compriamola, perché ma in questa casa è utile una bilancia. Ma
1: forse
2: ho fatto un passaggio di buco alla cintura, ecco.
1: Caspita.
2: Questa è la misurazione che posso darvi.
0: Senta, un buco alla cintura.
1: Cosa ha mangiato ieri sera e oggi?
0: Cappuccino frullato, che...
2: Cappuccino ieri sera, cappuccino stamattina e a pranzo un succo di frutta.
1: Che gusto.
2: Mi sembra pesca.
1: Comincia a essere già un po' annebbiato, signor Maggi. Ma in questo momento è a casa sua, con tutte queste belle luci, questo tetto di legno?
2: No. Sono alla sede del partito, alla sede di Più Europa.
1: Più Europa. Ecco. Senta, però insomma, tranquillo, ha dormito bene, si sente, ha parlato con un medico.
2: No, ci si sente stanchi, nel senso che alle 5, alle 6 di pomeriggio ti sembrano già le 11.
1: Certo, a me quello però guardi normalmente, devo dire.
2: Che succede normalmente.
0: Sì. L'ha chiamata qualcuno del centrodestra per offrire solidarietà?
2: No, non mi ha chiamato nessuno, devo dire, però ho ricevuto tantissimi messaggi di sostegno e di adesione, di incoraggiamento, di gente che dice: non posso digiunare per motivi di salute, ma sono con voi, la democrazia prima di tutto, aderisco, sostegno senza riserve per la democrazia aperta e rappresentativa e così via, e anche tantissimi insulti, come sempre succede.

0: tipo, sì, diciamo, tipo di circa l'insulto che l'ha colpita di più.
1: Ah beh, no, sono anche, diciamo così, auguri che mi accada qualcosa di non positivo.
0: Certo, vabbè, quello.
1: Non bello.
0: Senta, signor Maggi, questo weekend cosa fa?
2: Non mangia.
0: Sì, no, quello sì, certo, insomma, della fame.
1: Cosa faccio questo weekend? Sì. Digiuno, continuo a digiunare. E poi domani devo accompagnare mio figlio a una festa di una compagna di classe.
0: Con tutta quella roba da mangiare, tra l'altro sarà proprio una beffa, scusi, signor
2: non
0: Maggi.
2: Entra dentro.
0: Dico, si è bloccato il collegamento, però no, gli sta arrivando un messaggio. E signor Maggi, va a accompagnare suo figlio e troverà piena di cose da mangiare a sta festa.
1: E tutti quei tramezzini piccolini, quelle cose che gustose che ci sono alle feste delle scuole elementari
2: vietati.
0: Ma lei resista e ci risentiamo lunedì, perché noi nel weekend non ci siamo, per sapere come sta. Lunedì tra l'altro si vota già la fiducia anche su alcuni punti della legge elettorale. Signor Maggi, grazie, si è bloccato.
2: Buona giornata, buona giornata.
3: Maggi è una di quelle persone, prima dicevo, lavoro nella politica, una di quelle persone con cui ho affinità.
0: Perché
3: è una brava persona, perché e poi soprattutto questa cosa qui che sta facendo, mettere a disposizione il proprio corpo
0: per una battaglia politica.
3: Insomma, è il più alto esercizio che la politica possa
0: fare. Anche se
3: dice
0: Ronzulli ieri ha detto che è ridicolo ormai fare questa cosa.
3: Ridicolo, no, però. Certo.
0: Sentiamo a proposito di cose ridicole, il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora, cosa hanno capito di questa puntata con il kamikaze in ciocchi?

0: Mario Biondi.
1: Chi lo sa, c'è la voce un po', c'è un po' la voce di Mario Biondi. Ce l'ha una canzone di Mario Biondi?
2: No, non ce l'ho.
1: Vabbè, questa volta la chiamiamo insieme a Mario Biondi, in effetti Patuanelli dovrebbe essere il primo ospite, Patuanelli.
2: Non ci avevo pensato.
1: Patuanelli, assolutamente. Ricordiamo, mercoledì, Rai 2, 21:20, Patu, il nuovo non talk show della politica italiana, in ciocchi, così.
3: Non ci dice che
2: Dai, positivi, proviamo, andiamo.
1: Se non è positivo si figuri. Guardi, a proposito di cose positive, non so se sono positive o no, sono uno che ce ne, oggi è venerdì e quindi non ci siamo né domani né dopo. E l'altra cosa è che oggi, alla fine della nostra puntata, prova a cantare la nostra sigla, perché non è detto
3: che non ci riesce nessuno.
1: Magari questa volta potrebbe riuscirci, perché stiamo parlando addirittura di un sottosegretario, quindi non è che siamo arrivati.
3: Quindi automaticamente canta bene.
1: Sai, se è sottosegretario, l'avranno nominato sottosegretario almeno perché sa far qualcosa, sa cantare. Questa oggi c'è il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro della Lega, niente meno che Claudio Di Rugon, che cerca di cantare la nostra sigla. Arrivederci, a domani.
4: Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Lo torniamo lunedì su Radio 1.
5: Tanto non ci ascoltano.
4: Tanto ci ascoltano tutti. Lo torniamo lunedì su Radio 1.
5: Tanto non ci ascoltano.
4: Tanto ci ascoltano tutti. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 da giorni da leone.
5: No, aspetta, però un altro pezzetto.
6: Abbasso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Solo parole, proprio così, con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
3: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
1: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
2: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
1: Un pezzo fortissimo.
2: Quanto l'amo.
4: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La Francia, ancora attenzione, proteste degli studenti in Alsazia. Sale stato un giovane è rimasto gravemente ferito mentre maneggiava un dispositivo portato da un altro ragazzo con l'obiettivo di sfasciare l'ingresso del liceo dove studiavano. La sua vita non è in pericolo, ma le condizioni sono serie, hanno fatto sapere le autorità locali. Secondo Le Figaro, che cita fonti della polizia, altre 600 persone sono state intanto arrestate oggi. Torniamo in Italia, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma.
3: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana, ex vicepresidente della regione ed assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, Giusi Bartolozzi. Gli agenti della squadra mobile hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 8 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sull'applicazione. Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: A Roma un quarantenne è stato arrestato con l'accusa di prostituzione minorile, avrebbe adescato minorenni via social.
4: L'indagine è partita nell'ottobre del 2024 dalla denuncia dei genitori di una ragazza che non aveva ancora compiuto 15 anni. Controllando il telefonino della figlia avevano trovato fotografie a contenuto sessuale e conversazioni avvenute attraverso canali come Telegram e WhatsApp. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, che si faceva chiamare Sugar Daddy, cercava contatti con diverse ragazze, tutte della stessa età, tramite i social o il passaparola. Dopo averne conquistato la fiducia avrebbe proposto incontri a sfondo sessuale, in alcuni casi offrendo anche del denaro. In alternativa avrebbe chiesto l'invio di fotografie e video autoprodotti a contenuto sessuale, un'attività che, secondo gli inquirenti, sarebbe andata avanti per anni, dal 2015 al 2025. Per il quarantenne il GIP del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. È gravemente indiziato di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori di 16 anni.
0: Paola Cortese, GR1.
2: Tantissimi pellegrini sul cammino di San Francesco in vista della festa del patrono d'Italia il prossimo 4 ottobre. Una tappa fondamentale è quella dall'eremo di San Pietro in Vigneto, vicino a Gubbio, e ci siamo stati con il nostro inviato.
5: Sono partito da Firenze il 21 di settembre con l'intenzione di arrivare ad Assisi, passando per i luoghi di San Francesco.
6: Tu vieni dall'Australia?
7: Sì, vengo da Sydney, Australia, 16 giorni, 16 tappe a piedi.
6: Vengono dall'Italia, dall'estero, da soli o in gruppo. Il cammino di San Francesco, che arriva ad Assisi da diverse direzioni, è popolato ogni giorno da centinaia di pellegrini che, zaino in spalla, percorrono i luoghi del santo. Si dorme in ostelli, in conventi, si canta, si sta insieme in luoghi come l'eremo di San Pietro in Vigneto, gestito da Luigi della Confraternita di San Giacomo di Compostela di Perugia.
8: Questo luogo storicamente è sempre stato un luogo di accoglienza per i pellegrini e i viandanti. Il pellegrino si mette nella precarietà, perché solo nella precarietà può sperimentare la provvidenza. Tu sai che c'è qualcuno che si occupa di te, lo sperimenti quando tutto quello che hai ce l'hai sulle spalle e sei per la strada.
6: Da San Pietro in Vigneto, Gubbio, Federico Mello, GR1.
2: Clima: in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003, 41 i giorni segnati da forte stress termico. Buon compleanno il 75esimo a Sting. Il 2 ottobre 1951 nasceva Walsh nel nord-est dell'Inghilterra, Gordon Matthew Sumner, più semplicemente Sting, prima i Police con Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take, e poi un'altrettanto brillante carriera da solista. Il cantautore è stato capace di attraversare quasi mezzo secolo di grande musica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
9: Parla.
10: Senta, ma lei è fuori di testa?
9: Tu? Come parla?
11: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta in questa quarta edizione di Corale, piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Immancabile, arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z come Zorro. Sorpresa, eh?
1: Sorpresa.
0: Bentornato Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: L'hai chiamato, eccolo. Un saluto a tutti voi anche dal Basotto Fat Influencer con 300.000 follower su Instagram. Sì, Byron, mamma mia, sempre felicissimo. Conduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti, in regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Maurizio Merola. E un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Basottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
1: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: Ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un rischio catastrofico, persino esistenziale, per l'umanità. A dirlo è Anthropic, la società che sviluppa il chatbot Claude, nel prospetto preparato in vista della possibile quotazione in borsa. Secondo quanto riferito da Reuters e Financial Times, l'azienda avverte gli investitori che modelli sempre più potenti e autonomi potrebbero, in determinate circostanze, cercare di resistere allo spegnimento, manipolare informazioni, ingannare gli esseri umani e arrivare, nei test, a comportamenti assimilabili al sabotaggio o al ricatto.
2: Ho paura.
0: E fai bene ad averne. Anthropic sottolinea inoltre che alcuni sistemi potrebbero persino riconoscere di essere sottoposti a un test di sicurezza e modificare quindi il proprio comportamento per superarlo. Non significa che oggi l'intelligenza artificiale abbia una volontà propria o stia progettando di conquistare il mondo, eh? Ma il problema è che aumentando autonomia e capacità diventa più difficile prevederne e controllarne ogni comportamento. E intanto anche OpenAI avrebbe rinviato il lancio di un nuovo modello dopo problemi emersi nei test di sicurezza. Insomma, la tecnologia corre mentre chi la costruisce cerca ancora di capire quanto sia sicuro lasciarla correre. E qui siamo al capolavoro. Sì. L'intelligenza artificiale è talmente intelligente che adesso fa paura a quelli che l'hanno inventata. È come se una casa automobilistica presentasse una nuova macchina dicendo: motore straordinario, consumi ridotti, però potrebbe decidere in modo autonomo di investire il conducente.
2: Oh mio Dio,
0: sì. Anthropic va dagli investitori e dice: attenzione, questi sistemi potrebbero resistere allo spegnimento, manipolarvi, ricattarvi, magari sabotare qualcosa. E l'investitore che cosa fa? Scappa? Ma no! Chiede: va bene, ma quanto vale? Perché questa è l'umanità. Davanti alla possibile estinzione della specie, prima guardiamo la quotazione in borsa. Il paradosso è straordinario. Noi stiamo costruendo un'intelligenza superiore alla nostra e contemporaneamente stiamo cercando di inventare un pulsante per fermarla. È come allevare un drago e poi dire: tranquilli, abbiamo anche comprato un estintore. E forse il vero problema non è che l'intelligenza artificiale diventi cattiva, è che diventi bravissima a fare quello che le chiediamo, senza capire però quello che volevamo davvero. Perché l'umanità ha già dimostrato di essere capace di dare istruzioni sbagliate. Figurarsi se adesso le diamo a una macchina molto più intelligente di noi. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu che con l'intelligenza artificiale ci lavori tutti i giorni, dobbiamo davvero avere paura di queste macchine o siamo noi che stiamo guardando un po' troppo un film di fantascienza?
1: Beh no, averne paura no, assolutamente no. In realtà dobbiamo renderci conto di quello che è uno strumento che può, diciamo, aiutarci, velocizzarci, però vederlo come una spalla, come un aiuto, non vederlo magari come la cosa più intelligente di noi, anche se magari molte volte può sembrarlo o molte volte può essere anche più umana di certi umani. Però ecco, credo che il segreto sia capire effettivamente che cos'è questo strumento e sfruttarlo al meglio e non averne paura.
0: Parole sagge!

0: con Revolution. Siete all'ascolto di Gorilla, piazza social di Radio 1. Io sono Igor Righetti. La televisione sembra attraversare una fase di profonda crisi creativa. Format riciclati, revival degli anni 80, cronaca nera a ogni ora, programmi sempre più simili tra loro e una rincorsa continua ai linguaggi dei social. Il paradosso è che mentre i giovani si spostano sempre più verso smartphone, creator e piattaforme digitali, la TV prova a inseguirli copiandone ritmi e linguaggi, spesso con risultati catastrofici. È una televisione che sembra avere paura di rischiare e che, più che inventare il futuro, continua a guardare quello che funziona altrove. E allora, ne parliamo con i nostri tre ospiti del talk del venerdì, algoritmo permettendo, che sono venuti a trovarci. La giornalista, saggista e conduttrice il sabato sera del seguitissimo TG2 Storie su Rai 2, con replica la domenica mattina alle 7, Adriana Panitteri.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Adriana. L'autore televisivo e radiofonico Rai, Gabriele Di Marzo.
2: Buon pomeriggio Igor.
0: A te e il giornalista, conduttore e autore televisivo Riccardo Trombetta, bentornato.
3: Igor, ciao Renzo, grazie per l'invito.
0: Allora ragazzi, io uso una definizione piuttosto brutale: stipsi creativa. La televisione italiana continua a riproporre format già visti, revival degli anni 80, programmi fotocopia, adattamenti di format stranieri e vecchi titoli riesumati dal passato. Secondo voi è davvero una crisi di idee oppure è soprattutto paura di rischiare, perché oggi un flop televisivo costa molto più di una trasmissione mediocre che però almeno sai già come funziona? Adriana Panitteri.
1: Ma guarda, io credo che sia soltanto pigrizia, perché in realtà si mandano in onda dei programmi bruttissimi sui quali si spendono anche soldi, per cui la pigrizia fa sì che si ripeta il programma di qualche anno prima. Insomma, siamo un po' vintage.
0: Molto vintage. Gabriele Di Marzo.
2: Il tema è che l'intelligenza artificiale sicuramente aiuta anche noi autori, parlo ovviamente per partito preso. Basta guardare ad esempio programmi come La Ruta alla Fortuna, che ha fatto Mediaset, no? Programmi ripescati che fanno comunque grandi ascolti, quindi non sempre anche il ripescare, quindi il tema del futuro o del passato, è una cosa negativa in televisione.
0: Sì, il super karaoke è stato un flop col botto,
2: quindi ci sono top e flop come sempre.
0: Esatto, come sempre. Riccardo Trombetta.
3: Sì, è successo, grande punto interrogativo. C'è però da riflettere su un altro aspetto fondamentale, che sono i soldi, ovvero gli sponsor. Cioè gli sponsor vogliono giocare facile, investire su quegli stessi programmi che vanno bene. Se provi a proporre nuove idee non trovi gli sponsor e quindi i programmi non si fanno. Se sei fortunato trovi mezzo, lo fai, ma se non supera il 2% te lo chiudono, quindi è un circolo vizioso.
1: Quindi la pigrizia vince.
3: E certo, sempre.
0: C'è un dato che racconta molto bene il problema: tra i 18 e i 24 anni il 59% del tempo di fruizione mediale va al digitale e il 41% alla televisione. Sopra i 45 anni il rapporto si ribalta e la TV arriva al 75%. La domanda è semplice ma abbastanza scomoda: la televisione si è accorta che una generazione intera sta crescendo senza considerarla più il centro del proprio intrattenimento e soprattutto ha capito perché se n'è andata? Trombetta.
3: Allora, secondo me no, non ha capito nulla, però torniamo al discorso di prima: finché c'è chi investe nei programmi e le televisioni ovviamente incassano, non pensano a nient'altro. Quindi anche lì parliamo di pigrizia, sì, è pigrizia, lassismo, e quindi ovviamente l'obiettivo principale è guadagnare soldi, quindi non interessa niente di nessuno e di nient'altro se non che l'incasso.
0: Gabriele Di Marzo.
2: Il tema è che non è facile capire quale sia il linguaggio oggi della fascia giovanile. Basti pensare al pubblico televisivo in generale, salvando alcuni programmi, la fascia media dell'età è, diciamo, è medio-alta. Quindi
0: Adriana Panitteri.
1: Ma io penso che qualche sforzo però è stato fatto. Vediamo la parte positiva. Pensiamo a Sanremo, che ha coinvolto molti giovani. Fino a qualche anno fa Sanremo era, non so, nella Vizzi, per dirla.
0: Eravamo lì.
1: E invece tutto sommato vuol dire che ancora si può lavorare sul settore giovani.
0: Anche se Albano non si è arrampicato mai sul traliccio.
1: E vabbè,
0: a Sanremo questo non l'ha fatto.
1: L'ha fatto, va bene, lo farà. Insomma, aspettiamoci di tutto.
2: Stiamo sponsorizzando Albano a Sanremo, se non avesse capito.
0: Esatto. Io sono per Albano. Vi fa ora due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio a tutti. Oggi la televisione cerca sempre di più di parlare ai giovani adottando linguaggi, ritmi e format dei social. Ma secondo voi questa evoluzione può davvero avvicinarla alle nuove generazioni oppure rischia a volte di farla apparire anche poco autentica? Gabriele Di Marzo.
2: Ma guarda, noi abbiamo provato diverse esperimenti televisivi e quindi portare anche degli influencer all'interno della televisione. Questo non sempre funziona, attenzione. Avere milioni di follower non vuol dire milioni di telespettatori. Questa è una cosa basica, ma noi dobbiamo percepirla e capirla.
4: Non tutti lo comprendono.
2: Esatto, non tutti lo comprendono. Ovviamente non dipende solo dalla persona che porti, quindi dall'influencer che porti, dipende anche dal linguaggio che adotti in televisione. Quello forse può avvicinare ancora il mondo giovanile.
0: Ecco, ricordo lo ricordo, Gabriele Di Marzo è l'autore di Ciao Maschio su Radio 2 e da sabato torna anche su Rai 1. Ecco, con
2: storie italiane sempre su Rai 1, insomma un po' di...
0: Quindi programmi comunque di successo e programmi che vanno in onda anche da tanti anni.
4: Adriana Panitteri.
1: Ma guarda, secondo me è così, i due binari paralleli che talvolta non si incontrano, cioè i social e invece gli ascolti. Io ho notato, per esempio, lo posso dire, che in TG2 Storie si è abbassata l'età della fruizione, che prima era altissima, però ho notato che è completamente diverso il pubblico di chi segue Instagram, quindi non si incontrano, proprio due mondi separati.
4: Riccardo Tommaso.
3: Sì, condivido, come diceva Gabriele, anche Mediaset in passato ha fatto tanti esperimenti con i primi YouTubers, andati malissimo, quindi non appunto due pubblici diversi, due linguaggi diversi. Poi ripeto, c'è sempre l'incognita, perché anche il grande conduttore televisivo come ad esempio di Amadeus, che pensava di portare gli stessi telespettatori sul 9, ovviamente è stato un esperimento fallimentare. L'unico che ci è riuscito ad oggi è Fabio Fazio, quindi sì, sono incognite. Esatto.
4: Beh, perché Fabio Fazio era un vero format, mentre magari sì, Amadeus conduceva programmi che erano forti, i programmi, non lui.
3: Esatto,
4: ha condotto,
3: esatto,
4: non ha mai condotto,
3: esatto,
4: un programma suo, cioè era Sanremo, i pacchi, appunto. I social sono ormai diventati una sorta di televisione personale, ognuno ha i propri volti, i propri contenuti e un algoritmo che conosce sempre meglio i suoi gusti, o così può sembrare. Secondo voi la TV tradizionale si trova a competere non solo con altre emittenti, ma anche con un'esperienza costruita su misura per ogni spettatore, cioè dai social? Trombetta.
3: Guarda, allora, secondo me no, nel senso che veramente la televisione, a mio avviso, parlo per mia esperienza personale, per i programmi per i, sì, quali ho lavorato, specialmente in Mediaset, non guardava e badava mai al social, al linguaggio, cioè ognuno si faceva il proprio lavoro andando avanti su quella strada, seguendo sempre gli stessi schemi, quindi questa competizione non c'è, ma ogni anno all'incirca 1 milione, la televisione comincia ad avere sempre 1 milione in meno di telespettatori, sì, in generale, quindi qualcosa è cambiata, sta cambiando, ma la televisione al momento, finché incassa, non ci pensa.
4: Adriana Panitteri.
1: Ma sì, la penso come te, perché è vero, appunto sono due binari paralleli, lo ripeto, ognuno cerca di conquistare un pezzo di quel segmento, ma non si fondono quei segmenti, quindi in realtà non c'è né concorrenza né unione, si va proprio in viaggio da se stessi. Però funziona anche questo, cioè nel senso che, per quanto mi riguardo, ho avuto la necessità di allargare, certo, al pubblico dei social, quindi l'ho fatto anche con qualche risultato.
4: Insomma. Gabriele Di Marzo.
2: Aggiungo una cosa a quella cosa che dicevi su Fazio prima. Fiorello è uno dei pochi che invece riesce a portare il proprio pubblico utilizzando in maniera molto geniale i social, e quindi l'esperimento di Viva Rai 2, Radio 2, sì, insomma, certo, su Rai 2, facendo il 20% alle 7 del mattino, insomma, significa che, come Fabio Fazio, e non è il caso di Amadeus che ovviamente citavi prima, riesce a trasportare anche un pubblico giovane, perché io ho guardato quelle curve, ho guardato quegli ascolti, e ovviamente la media del pubblico Rai solitamente è sui 50-60, sì, lì si abbassava molto.
5: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Ah, c'è l'arrotino, dovete arrotare qualcosa, avete tutto affilato.
1: La lingua
0: è bella affilata, eh? Grazie signora Arrotino, eh? Sempre un piacere incontrarla. Allora, siete all'ascolto di Gorala, piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, dal carcere di massima sicurezza di Saxarubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti e stiamo parlando della TV che imita i social. Ecco, ci sono format riproposti da così tanti anni da sembrare ormai parte dell'arredamento nazionale. Quando però un programma continua per decenni a raccontare la contemporaneità con lo stesso meccanismo, non rischia di diventare scollegato dal pubblico? Pensiamo per esempio al Grande Fratello VIP o all'Isola dei Famosi. Il problema sono i programmi o la televisione che non vuole ammettere che quel modello è finito? Trombetta.
3: Posso dire anche, Igor, se mi permetti, voglio fare un esempio, no, preciso. Io vengo da Striscia la Notizia, ho fatto 11 anni a Striscia. Sì. Beh, Striscia non ha chiuso perché sono calati gli ascolti. Calando gli ascolti, gli sponsor non volevano più investire in un programma che ha fatto la storia, che ha aiutato tante persone, anche quando, no, non competeva poi direttamente a noi farlo, ma l'abbiamo, certo, sempre fatto. Quando non sono più arrivati i soldi, il programma, ovviamente, che ha fatto perdere, al contrario, ovviamente, i soldi di sponsor, è stato eliminato, no? È stato cambiato, eliminato. Quindi, ripeto, tutto gira intorno a quello. Possiamo fare 1000 ragionamenti su cosa funziona o non funziona, ma il discorso è che se tu non porti i soldi a casa, il programma viene eliminato. Quindi anche lì si riduce l'attenzione agli altri linguaggi.
4: Beh, lo stesso Grande Fratello fa molti meno ascolti rispetto agli anni passati, sì, però continua a esserci perché evidentemente c'è chi investe,
3: certo,
4: fa molto meno di Striscia.
0: Investe sulle briciole, poi, perché insomma, veramente ormai è abbastanza.
4: Magari amano il format.
0: Sì, certo, o sono masochisti. Panitteri.
1: Ma guarda, che dire, non ho mai visto il Grande Fratello, quindi non posso parlare, sono proprio fuori dal mondo, ma sì, ci sono dei programmi che possono essere tranquillamente chiusi, un po' in tutte le televisioni, però si va avanti, ripeto, l'elemento fondamentale secondo me è la pigrizia, dovremmo uscire dalla nostra pigrizia e provare a sperimentare, tanto i soldi si spendono comunque.
0: Di Marzo?
2: Il Grande Fratello, tu citavi quello all'inizio, è un concetto ormai superato a livello sociale, perché era l'esperimento di vedere cosa succedesse in questa casa con 20-30 persone. Oggi noi attraverso i nostri social, attraverso il telefono, attraverso tutto quello che abbiamo, non ha più senso, perché spiamo anche la vita delle persone normali, non solo dei personaggi pubblici.
0: Verissimo. E c'è poi l'esplosione del true crime, cronaca nera al mattino, al pomeriggio, in prima serata, in seconda serata, sui social. Non abbiamo trasformato la cronaca giudiziaria, secondo voi, in un genere di intrattenimento permanente? Perché quando la televisione trova qualcosa che funziona lo moltiplica fino a consumarlo? Di Marzo.
2: Lo moltiplica perché semplicemente funziona, e quindi quando alle 10.01 del mattino quella curva di ascolti aumenta, alza, e visto che quel blocco magari fa 0,5 un punto in più, cosa importante, alla fine persegui e segui quella linea.
0: Panetteri.
1: Ma sono diventati tutti esperti di cronaca nera. Io l'avevo fatta un bel po' di anni fa, poi mi sono stancata, per cui adesso ho dichiarato che non mi sarei mai occupata di Garlasco. Sono fuori tema, perché qui tutti fanno Garlasco. Guarda un televisore davanti a noi, c'è Garlasco.
0: Cioè, non finisce mai poi, no.
1: Non finisce mai, quindi.
0: Trombetta.
3: Allora, non fa per me, mi è stato anche proposto di fare l'inviato per programmi che raccontavano queste cose, mi sono sempre tirato indietro perché non mi appartiene, non mi piace. Come dice Gabriele, lo si fa perché ovviamente fa ascolti. Io faccio l'esempio diretto, facevo Le Iene, il nostro capo Davide Parenti creò il famoso Insider perché vedeva che chi l'ha visto ci faceva sempre ovviamente le scarpe il mercoledì quando eravamo competitor diretti, e si inventò l'Insider delle Iene appunto per quello, per competere, perché vedeva che c'era questa morbosità nei confronti dei dettagli di questa cronaca nera, e quindi, no, per dirti, per il successo nascono questi programmi e si moltiplicano.
0: Il creator oggi è contemporaneamente autore, conduttore, produttore, editore e distributore del proprio contenuto. La televisione invece conserva strutture molto più lente e complesse. Non è anche per questo che la TV appare sempre più distante dalla velocità dei social? Trombetta, parto proprio con te.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che però ognuno ha la propria libertà, il proprio canale, no? Io lo chiamo ancora canale, no? Televisivo, comunque di contenuti. È anche vero che per competere ovviamente con grandi programmi televisivi, l'influencer, il content creator deve avere milioni e milioni di followers, no? Quindi oggi anche la comunicazione è cambiata. Quando devi fare un'intervista ad una grande star hollywoodiana, oggi vengono contemplati anche ovviamente i creators, ma da milioni di followers, capito? Perché ovviamente deve esserci una diffusione giusta.
0: Panetteri.
1: Ma guarda, non ho capito la domanda, cioè l'hai fatta a una persona che fa tutto da sola, cioè io faccio la conduttrice, la curatrice, la creatrice di contenuti Instagram, anche forse un po' scarsi, quindi io credo che almeno per quanto mi riguarda di rappresentare un piccolo modello di, cioè, globalizzante, ecco, non so come dire, e quindi io credo che non ci sia lentezza nel prodotto che, diciamo, io produco, e che in realtà non so nemmeno che fa il creator, ecco.
0: Di Marzo.
2: La verità è che la televisione deve per forza avere delle sovrastrutture, perché vi sono organi di controllo che sono necessari, mentre sui social, Instagram, insomma tutti i vari mezzi di diffusione diversi, si può avere un linguaggio molto più libero, invece in televisione ci sono dei binari nei quali non puoi ovviamente andare oltre.
1: Concordo.
0: Negli Stati Uniti si stanno già sperimentando notiziari con elementi generati dall'AI e conduttori artificiali. Ecco, se domani un emittente vi proponesse un presentatore virtuale che non invecchia, non chiede cachet, lavora 24 ore su 24 e parla 5 lingue, il pubblico italiano, secondo voi, lo rifiuterebbe oppure lo accetterebbe molto più rapidamente di quanto immaginiamo? Trombetta.
3: Sarebbe curioso all'inizio, tocca vedere poi quanto dura la curiosità, quanto dura il gioco nuovo, la curiosità nei confronti del gioco nuovo, e penso che quella sia la cosa fondamentale, ma per la curiosità che può avere il pubblico potrebbe fare anche molti ascolti all'inizio.
0: Di Marzo.
2: Per me lo rifiuterebbe, gli italiani sono abituati e io mi metto tra questi a parlare anche delle rughe, quindi un conduttore che non invecchia, non ha i capelli bianchi, insomma.
1: Che bello, un conduttore senza capelli bianchi, senza rughe, insomma abbiamo risolto tantissimi problemi, soprattutto noi conduttrici.
0: Il trucco e il parrucco.
1: Eh sì,
0: poi,
1: che veniamo scrutate anche se abbiamo una ciglia fuori posto, sai, è difficile fare la conduttrice oggi come oggi, così con l'intelligenza artificiale tutto è perfetto, direi che alla grande.
0: E se arrivassimo al paradosso definitivo, la TV che copia i social che sono diventati televisione e l'intelligenza artificiale che potrebbe sostituire i conduttori, ecco, alla fine che cosa resterà davvero della televisione? Il televisore, il contenuto o soltanto l'idea di raccontare una storia a qualcuno? Panitteri.
1: Ma il televisore acceso sicuramente, anche se t'addormenti, quello resta sempre. Io, scusate, sono un po' ironica, però dico che il televisore è un elemento di arredo che non scomparirà mai, io di questo sono assolutamente sicura.
0: Di Marzo.
2: Assolutamente d'accordo con lei rispetto alla televisione, però insomma anche questo adeguarsi è necessario poi.
3: Senti, sono un po' più pessimista, secondo me il televisore in quanto oggetto sparirà. Più andiamo avanti con le generazioni, più sparirà, perché le generazioni non lo guardano, quindi magari ci potranno essere come nei film, quelli sai, no, sci-fi, di fantascienza, che ci hanno propinato per tanti anni, qualcos'altro, quindi tablet su tablet, o magari, capito, saranno il vetro della doccia, sarà un LED. Quindi credo che andrà a morire, purtroppo.
1: Come faremo?
3: Tra qualche generazione non avremo più.
4: Si evolverà. La televisione magari si evolverà in un
3: qualcos'altro.
1: Uno specchietto.
0: Grazie davvero al nostro talk del venerdì.
1: Grazie.
0: Algoritmo permettendo termine qui. Grazie alla giornalista, saggista e conduttrice di TG2 Storie su Rai 2, Adriana Panitteri, all'autore televisivo e radiofonico Rai, Gabriele Di Marzo, e al giornalista e conduttore e autore televisivo, Riccardo Trombetta. Buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie.
1: Ciao,
3: a presto.
1: Grazie.
4: A presto.

0: L'immancabile jingle, in questo caso jazz, di Michele Tarana. Igora tornerà lunedì prossimo, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere state con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti
1: e Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sempre sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: E naturalmente da lui, dal bassottino Byron. Certo. Buon weekend, a lunedì.
1: A lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:29:35. Le maggiori criticità si riscontrano in Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo. A causa di un incidente il traffico è bloccato tra Gallitello e Salemi in direzione Mazara del Vallo. Più precisamente siamo in corrispondenza di Gibellina. Criticità anche sulla 1, tratto laziale, tra Ceprano e Montecorvo in direzione di Napoli. Si registrano 7 km di coda con tendenza in aumento per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 657 che ha visto il coinvolgimento di un automezzo che ha perso il rimorchio. Il traffico defluisce in corsia di marcia. Per coloro che sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Ceprano e, dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina, entrare in autostrada a Pontecorvo. Criticità anche sulla 14 Pescara Bari in Abruzzo, con 6 km di code per un tratto chiuso tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara. Andiamo per le altre notizie sulla 11 Firenze-Pisa, tra Prato Ovest e l'allacciamento Lavuna in direzione di Firenze, 3 km di code per un incidente. Code per un incidente anche sulla 30 Caserta-Salerno, tra Palma Campania e l'allacciamento alla 16 in direzione di Caserta. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
4: Ogni tanto chiamo mamma tesoro, perché papà la chiamava così. Non vedo l'ora di raccontarle tutte le cose che mi hai regalato. Penso che tu sei il miglior nonno di tutto il mondo.
5: Io mi chiamo Heidi, e se tu sei il vecchio dell'Alpe, allora sei mio nonno.
6: Ti dispiace ripetere?
5: Tu sei mio nonno, e io devo restare con te.
7: Vieni qua, Mimmi, vieni. Che la nonna tua,
8: Sì, ma non fa scherzi, Va bene? Andiamo.
7: Sapessi quanto mi ha fatto stampena.
8: Ma in piena di che? Sono grande.
7: Ma perché? Con gli occhi c'è stampena.
8: Beh, mo sto qua, basta.
7: Bello, no? Di nonna. Ma vedete su.
9: Mimmo, guarda. Qui ci sono tutte le medicine. Qui ci sta scritto tutto quello che deve prendere, le ore e le dosi. Il tè Parile, il Pentachef, sì, già l'ha presi. Alle 10 gli dai il Derinal per la circolazione. Alle 10:30 gli dai il Cardizon per tenergli il cuore. Poi mi raccomando, prima del pasto, che deve essere molto leggero e tutto in bianco, un cucchiaino di Eparen.
10: Dopo mangiate,
8: no, fermate, guarda che a me già mi sta scoppiata adesso, zia. Fermate, sennò veramente faccio carte 48, Dai, nonno, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni. Dai, monta.
11: Venerdì 2 ottobre, la festa dei nonni, che storie di nonni, suggestioni abbiamo ascoltato. Prima il piccolo Lord, poi Heidi, sai, Carlo Verdone e la sorella, sempre, come dire,
12: sono eterni.
11: Eterni. Allora, Simona Arrigoni, emozionata?
13: Bah, tanto, tantissimo, perché insomma, in questa apertura, dai, c'è tutta la nostra infanzia, quella virtuale dei cartoni, dei film, ma quella che era anche reale. La mia nonna era veramente così, il nonno di Heidi. Sì, insomma, emozionante. Sono un patrimonio d'amore infinito.
12: Grandi
13: amore
12: nonni.
13: Di misura per questi nonni.
12: E con Claudio De Tomasi arriva ovviamente la musica, e con la musica la nostra ospite, ed è Paola Turci. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
14: Grazie, un abbraccio a tutti, a tutte, ma soprattutto ai nonni e alle nonne.
11: Ecco, hai un buon rapporto.
14: Avevo, sì, avevo, ovviamente, data la mia età.
12: Il tempo passa.
14: Sì, avrebbero oltre 100 anni, però sì, ce l'ho avuto, ho avuto un bellissimo rapporto. La nonna materna mi ha regalato a 16 anni una Vespa 50, dove ho attaccato la lingua dei Rolling Stones.
12: Ah, vedi, sopra. Un destino.
11: Beh, sì. Merita.
14: Quindi, no, ma non per questo, insomma, comunque andavamo d'accordo, mi facevano ridere, mi venivano a prendere a scuola con il pane e Nutella, perciò insomma per me era sempre una festa quando li vedevo.
11: Grandi nonni, il nostro saluto a tutti voi all'ascolto.
12: Apriamo subito con la musica, musica che arriva dall'Inghilterra, il quinto album di una band, anzi un duo, sono in due. Jungle, si fanno chiamare così, e questo è il loro nuovo singolo, si intitola Sunshine.

0: Allora, cantata da Laia Chito, loro sono Jungle, una considerazione dolce amara, mettiamola così, tra rimpianto e nuove aspettative sull'amore, proprio di amore, mia cara Paola Turci qui con noi al pomeriggio di Radio 1, andremo a parlare, visto il tuo titolo, no? Il titolo del tuo album.
1: Se lo volete, con grande piacere, sono qui apposta, esce oggi il disco.
2: Oggi proprio Amore a dismisura.
1: Amore a dismisura, sì, noi pensiamo che sia un amore immenso, infinito, eccetera. È vero, c'è un centro dell'amore, ma c'è anche la sua oltremisura. Andare oltremisura a volte non è proprio una cosa fatta bene, nell'amore soprattutto si sconfina e dopodiché non si dovrebbe più parlare di amore, perché
0: diventa
1: non è
0: un'altra
1: più
0: cosa.
1: Amore, sì, esatto.
0: E infatti ha già suscitato due sensazioni differenti, no? Tu, Raffaele, come l'hai interpretato, amore a dismisura?
2: Ah, a me riempie il cuore, perché penso che l'amore sia un serbatoio inesauribile, ecco. Cioè noi possiamo amare una persona, poi un'altra, non è che dividi spacchetti, si moltiplica la tua sensazione d'amore.
0: Questa è una possibilità.
2: In questo senso c'è la dismisura. E mi piace.
1: È la stessa considerazione che fa Sant'Agostino, poi, no?
0: Capito. È come San Raffaele, è uguale.
1: Sì, esatto.
0: Simona Arrigoni.
3: Ma sai, l'amore non è... Intanto il titolo è bellissimo, quindi complimenti Paola, perché ci porti dentro un universo ancora oggi molto sconosciuto. Noi dobbiamo imparare ad amare di più ed amare bene, perché
0: meglio soprattutto
3: anche dalla sì. frase di Paola, che è molto centrale quello anche nel dibattito sociale attuale. Però l'amore è l'assenza di misura, è tutto quello che non è misura, perché non è misurabile di fatto l'amore, però possiamo applicarci per far sì che sia misurabile invece in quelle che sono i limiti anche dell'altro e non oltrepassarle.
2: E invece Claudio De Tommasi?
0: Un senso di soffocamento, ma è un'altra storia.
1: Un senso di soffocamento.
0: Sì.
1: Allora, immaginiamoci una relazione di quelle che conosciamo, che magari arrivano su tutti i giornali, una relazione, un rapporto di coppia che si ama, che si vuole bene, eccetera, ma dove l'uomo comincia ad amare in un modo smisurato, al punto da voler possedere questa persona, pensando questa donna, credendola di sua proprietà, va bene? Quindi
0: parte tutto un altro discorso pericolosissimo.
1: Ma non è un altro discorso. Qui
2: è lo stesso discorso.
1: A noi ce l'ha insegnata la letteratura giornalistica, no? Cioè ha uccisa per troppo amore, perché l'amava troppo. Sai quante volte io l'ho letto sui giornali questo? Per fortuna adesso questa cosa sta scomparendo, perché stiamo cominciando a capire che quello non è amore. Ed è quello che dico io, anche se questo non è un disco che appunto racconta, spiega,
0: non ha la soluzione.
1: Non ha soluzioni, è un disco che si pone delle domande.
0: E allora, però insomma, hai detto tu stessa che in ogni caso il titolo contiene un po' tutto, che non è un album concept, come si diceva qualche tempo fa, ma pone interrogativi, diversi punti di vista, storie differenti, anche se... Tu dici che la fonte sei comunque tu, le tue esperienze?
1: Sì. Questo sì, è il punto di partenza fondamentale per tutti quelli che scrivono, che dipingono, insomma comunque
0: c'è questo continuo travaso tra vita e arte, arte e vita, no?
1: Certamente, ma se uno ha per le mani la possibilità di raccontare l'arte del racconto, poi dopo è possibile che in quel racconto vada a cadere qualche briciola, qualche granello di sabbia di un percorso,
0: di un'altra vita,
1: di un percorso fatto con sulla spiaggia, ecco, no?
3: In Amore a dismisura, questa traccia emerge molto forte il concetto di perdonarsi, di imparare a perdonarsi. Qual è stata la scintilla musicale o personale che ti ha spinto a esplorare questo tipo di sentimento così assoluto e libero proprio in questo momento della tua carriera?
1: Probabilmente lo si può evincere o lo si legge dall'ultima traccia di questo disco, che si intitola proprio in modo eloquente lo stesso errore. Quindi
0: è somigliante a una condanna, stesso errore, cioè di ripetere continuamente.
1: Sì, noi siamo un po' cresciuti, io sono cresciuta con gli adagi, si sbaglia ma non si risbaglia, sbagliare umano, perseverare è diabolico. Può essere vero. vero, però è vero anche che poi dopo noi risbagliamo, ci ritroviamo a commettere lo stesso errore. Allora una riflessione va fatta, insomma, uno se la fa anche per il bene che vuole a se stesso, insomma, no? La considerazione del fatto che probabilmente quell'errore non è stato finito di essere chiaro dentro la tua testa, quella cosa che è successa. Perciò insomma, scatta l'indulgenza, ecco, l'indulgenza plenaria dei tuoi errori.
2: Citavi anche Sant'Agostino, c'è un senso di spiritualità anche lungo le tracce, ecco, da dove, come è maturato? Da dove viene?
1: La spiritualità me l'ha portata dentro, nello sguardo, l'arte, in fondo, l'arte quella altissima, e io stiamo parlando di un'opera, di una scultura ormai eterna che è il Gesù di Michelangelo, e c'è una, che è la Pietà di Michelangelo, e c'è una, appunto, una canzone intitolata così, Gesù di Michelangelo, dove io ho immaginato un ragazzo che arriva in un porto, che sbarca da una zattera di fortuna, che sul porto la sta aspettando una persona, una donna, potrebbe essere la sorella, la madre, non lo so, ma che non lo riconosce, perché trasfigurato dal viaggio in mare, ma anche dalla sua terra, da dove è stato cacciato, da dove è stato estraniato, no? E non lo riconosce e lo accoglie. Poi magari si amano, si vogliono bene, eccetera, però non lo riconosce, lo accoglie. Perciò mi sono domandata, la pietà in questa società, intanto nella nostra Italia, ma nel mondo che guardiamo, che ormai abbiamo vicini a noi, dov'è finita la pietà? Dov'è finita l'umanità?
2: E in quel marmo di Michelangelo quanta vita e quanta pazzesco.
1: Incredibile, sì. Incredibile.
0: Senti, veniamo alla musica in senso più stretto. Hai ovviamente scritto le tue cose, hai chiamato però tanta gente di mezzo, perché c'è Motta, c'è Veronica Lucchesi, lei che è la cantante, ma non soltanto la cantante, del rappresentante di lista, c'è Bianconi, c'è, sì. E quindi sono stati incontri casuali in cui vi siete trovati, o è stato parte di un percorso preciso?
1: No, non è stato affatto un percorso preciso, studiato, programmato, per niente, perché io sono partita dalla Toscana dopo 5 anni e sono tornata nella mia città, a Roma. Mi sono chiusa dentro un residence perché aspettavo di riavere la mia casa che si stava ripulendo, e in questa piccola camera, con la mia chitarra, un quaderno, una penna e il cellulare come registratore, da sola, volendo stare da sola.
0: Ho cominciato ad appuntare delle cose, sono fiorite.
1: Ma proprio a scriverle, e miracolosamente, e questa è una cosa che non è poi casuale per niente, ma ancora ci sto riflettendo sopra, casualmente sono arrivate insieme, le canzoni sono arrivate insieme. Manchi, per esempio, l'ho scritta una sera che ero lì con la chitarra, perché sentivo che c'era qualche cosa che stava uscendo, ma in fondo
0: c'era qualcosa nell'aria.
1: Ma io alla fine ho capito che ho sedimentato tantissimo in questi anni, perché non ho scritto niente, perché sono stata molto in silenzio, perché non ho neanche toccato tanto la chitarra, se non per andare in giro a suonare, però in casa, per esempio, non scrivevo, non suonavo. È stato un periodo lungo di silenzio, obbligato prima dalla pandemia,
0: certo,
1: e poi da tutto il resto, e perciò quando poi sono tornata a casa, una casa emblematica, è venuto tutto fuori.
0: Tutto fuori.
2: Tutto insieme.
0: Allora, esce oggi, si chiama Amore a dismisura, è Paola Turci, e questa si chiama Vita mia.

0: si chiama Vita Mia, e Paola Turci dal suo nuovo disco, dal suo nuovo album Amore di Smisura. Tra l'altro è questa la canzone scritta con Veronica Lucchesi.
1: Sì, è questa. Ha proprio aperto un po' il lavoro e le danze,
0: le dighe della creatività.
1: Sì.
2: Io ho una domanda, no? Come si coniuga il cantautorato e il rock, che tu lo fai benissimo, quindi.
1: Ah, grazie. Come si coniuga? Questo dovresti chiedere al buon Claudio, perché io
0: dai tempi della lingua dei Rolling Stones, probabilmente messa sulla labbretta.
1: Dai Rolling Stones, da Patti Smith.
0: Da Patti Smith.
1: Moltissimo.
2: Perché anche in questo album è pieno.
1: Sì, ma io sono voluta tornare un po' alle mie origini, che sono queste, che sono di un disco suonato poi con quegli strumenti lì, poi ci sono delle aggiunte di archi, di fiati pure, ho usato dei fiati bellissimi su alcune canzoni, però basso, batteria, chitarra elettrica, chitarra acustica.
0: Cioè quello è il nucleo.
1: Quello è.
2: Tutto vero.
1: Sì.
0: Simona.
3: Io tornerei su Vita Mia, che mi è piaciuto tantissimo, no? Perché c'è tanta fragilità, però poi consapevolezza e desiderio di rinascita, e quindi una grande positività. Qual è nelle tracce, nei tuoi brani, il momento in cui musicalmente, personalmente ti sei sentita veramente rinata?
1: Mai, che domanda, Simona, grazie. Cioè, però è difficile rispondere. In quale traccia di questo disco?
3: Sì, se c'è un tuo brano che dicessi, io questo mi fa rinascere, può essere anche un là per qualcun altro che ascolta.

0: era una preproduzione quella, e poi è stata lasciata quella voce, l'abbiamo lasciata. Io l'avrei rifatte 200 volte le voci, certamente. Però
1: perché non sei mai soddisfatta?
0: Mai. Sento sempre qualche cosina che non va, eccetera. Però ecco, quella canzone lì un po' l'ho cantata come veniva, soprattutto sul finale, e quella mi dà molta soddisfazione, però non mi finisce pensando, ecco, qui c'è la soluzione, forse non ce n'è una davvero, c'è Manchi che probabilmente, come ho detto prima, entra, cioè trova il suo centro nella questione dell'amore, no? Quindi la presenza di un'assenza, un amore incondizionato, assoluto, ecco, questo per me è amore puro, vero. Però insomma è la canzone anche più forse romantica del disco. Ho fatto un disco comunque che è un po', sì, ce l'ha dei lati romantici, ma non è così romantico.
1: Così romantico.
0: No, è anche problematico, insomma.
1: Come è giusto che sia, un amore a dismisura.
0: Sì, esatto.
1: Senti, hai scritto, lo diciamo anche prima di venire qua e cominciare a parlare al microfono, hai scritto tanto attorno alle canzoni. C'è un movimento 1, movimento 2, movimento 3, una serie di riferimenti. Non abbiate paura, non è che dovete istruirvi prima di sentire questo disco, no. Sentitelo e via, e lasciatevi andare.
0: E però poi se mai vi fate qualche
1: e poi magari
0: domanda,
1: qualche domanda in più. C'è la letteratura, la filosofia, il cinema, c'è la musica, come abbiamo detto, certo. E hai citato di nuovo Patti Smith, sì. Perché comunque è una, no, delle tue idee,
0: sì, non certo, perché
1: ispiratrici.
0: Non perché io abbia simulato qualcosa, no, certo. Sono tra l'altro inarrivabili questi riferimenti. Cioè
1: c'è di tutto, io dicevamo, da Johnny Cash a Jeff Buckley.
0: Esatto,
1: c'è
0: inarrivabili. Cioè, per me sono veramente delle mostri sacri a cui faccio riferimento, a cui non arriverò mai, insomma. E per però insomma io punto sempre in alto,
1: come giusto che sia.
0: D'altronde è stato un incontro artistico, quello con Patti Smith, assolutamente naturale, perché è avvenuto quando avevo 15 anni, quando proprio non capivo, non sapevo, non avrei mai pensato che sarebbe stata la mia vita la musica. Però già avevo la chitarra addosso, e quando ho scoperto lei, il suo corpo, la sua fisicità, e la sua espressività, le sue parole, tutto quanto, me ne sono innamorata. Perciò sì,
1: è rimasta.
0: È tornata.
2: Cioè, i nostri dei della musica, Woody Allen direbbe a qualcuno: bisogna pure ispirarsi a proposito di Dio.
0: No? Certo, certamente. Non ho più paura però di dirlo.
2: Ma poi insomma, il disco, ne abbiamo parlato, l'album, poi però anche dal vivo
0: intanto con la presentazione di questo disco.
2: Abbiamo due date, Milano-Roma.
0: Milano-Roma, anzi prima Roma, poi Milano, il 6 ottobre a Roma, a Feltrinelli di Largo Argentina, e il giorno dopo, il 7 ottobre, a Milano, alla Feltrinelli del Duomo. Quindi lo presenteremo, poi c'è una sorpresa anche a Roma, carina, insomma, divertente, e quindi ci sarò, comunque presenterò io personalmente, anche magari con la chitarra, perché no, questo lavoro. E poi ci sono i due appuntamenti live, finalmente ritorno
1: quelli vero con i musicisti, con la band. Sì, quindi sì. Ti presenterai con una band vera, nuova.
0: Rinnovata, quindi il 29 novembre sarò alla Santeria Toscana di Milano, e il 3 dicembre sarò a Largo Venue a Roma, e sono due club. Presenterò il disco live, questo è un po' il senso di queste due date.
1: È una cosa che insomma ti va di fare, immagino.
0: Ma io
1: stai morendo.
0: Sto pensando, no, devo dire che oggi sono veramente sommersa dalla felicità, proprio quasi.
1: Di ricominciare a parlare della tua musica, tra l'altro.
0: Parlare di questo disco che per me è assolutamente nuovo, insomma, non sono ancora stanca, no? Sai quando
1: certo.
0: Uno c'è stato tanto dietro, eccetera, però invece sono contentissima, felicissima, ma sto già sopra il live, già ho cominciato gli incontri con i musicisti, perciò insomma.
2: E poi lì dalle tracce la musica prende sempre anche un'altra storia, andando on the road.
0: È così.
1: Bene. Allora, noi intanto ringraziamo Paola Turci per essere venuta qua al pomeriggio di Radio 1, il suo nuovo disco che esce oggi, Amore a dismisura, e dai, e vai.
0: E
1: ci lasciamo, ci salutiamo con un augurio di rivederci presto, con quello che è il nuovo singolo, sì, che poi tra l'altro

0: altro apre il disco.
1: Apre il disco e va bene così, tra l'altro.
0: Allora va bene.
2: Va benissimo
1: sì,
2: così.
1: Sì, va benissimo così.
0: Grazie a Paola Turzi, lei con noi qui al pomeriggio di Radio 1. Subito dopo arrivi al GR1, però giusto il tempo di sentirsi questo nuovo singolo di Paola Turzi.
2: E vabbè, poi torniamo noi con il pomeriggio di Radio 1.
0: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Va bene. Grazie a tutti.
0: Paola Turzi.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, caro Energia, il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili, lo comunica ARERA che osserva le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo. Quanto alla luce, qualche giorno fa ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta, sempre per i clienti vulnerabili, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Borse in lieve ripresa, ma Piazza Affari resta pesante. Attenzione puntata in questa seduta sui titoli di Stato, americani e non solo, come ci riferisce in diretta da Milano Luigina Venturelli.
3: Sì, i titoli di Stato restano sorvegliati speciali dei mercati, le tensioni però si concentrano sui paesi europei con più debito, Italia e Francia, lo spread tra titoli italiani e tedeschi ieri era salito di 17 punti, oggi di altri 7 a quota 124, un ulteriore allargamento dovuto però interamente al calo del Bund tedesco, ancora più largo il differenziale dei titoli francesi a quota 148. Le borse sono in lieve in ripresa in Europa, Milano però appesantita dal settore bancario, guadagna un modesto 0,3%. Più consistente invece il rialzo di Francoforte di oltre un punto percentuale e Parigi 0,7%. Tra le buone notizie il calo del prezzo del petrolio con il Brent che scende sotto i $100 al barile, 99,4, in seguito alle indiscrezioni secondo cui l'Europa e il Regno Unito starebbero valutando di rilasciare riserve strategiche di carburante. Intanto negli Stati Uniti Wall Street in territorio positivo, Dow Jones di mezzo punto percentuale, il Nasdaq di oltre un punto, dopo gli ultimi dati sul lavoro americano. Sono stati creati a settembre solo 29.000 posti di lavoro e ne erano attesi oltre 80.000, un dato che però non dispiace ai mercati perché diminuiscono le probabilità che la Fed rialzi i tassi, calano anche i rendimenti dei Treasury a 5,21. A voi.
2: Per parlare della visita del presidente Mattarella a Monte Carlo, è la prima volta di un capo di Stato italiano nel Principato di Monaco. Allora ci riferisce in diretta l'inviato Valentino Russo.
4: Sì, il presidente Mattarella ha parlato di una collaborazione di un'intensità molto alta tra Italia e Principato di Monaco, di un forte legame tra i due paesi. Queste le sue parole al via, lo ricordavate, una prima storica visita di un capo dello Stato italiano nel Principato. Mattarella è stato accolto questa mattina al Palazzo dei Principi da Alberto II e dalla principessa Charlene, agli inni e al picchetto d'onore seguito poi il colloquio tra Mattarella e Alberto, al centro gli scenari internazionali, la ricerca della pace nei diversi teatri di guerra e poi naturalmente l'attenzione all'ambiente, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla sostenibilità. Più tardi la visita proseguirà con un concerto offerto al Teatro dell'Opera e con il pranzo ufficiale. Domani, anche per ribadire la piena sintonia sui temi ambientali, il Presidente della Repubblica e il Principe parleranno in pubblico al Museo Oceanografico, che è un'eccellenza del Principato nel campo dell'ecologia marina. E da Monte Carlo con Federico Foroni, linea allo studio.
2: In Francia è in corso l'incontro tra il ministro per l'istruzione e i rappresentanti degli studenti, mentre non si fermano le proteste. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
5: La banlieue parigina si è accesa oggi, così come quella di Strasburgo. Tra l'altro nella capitale è stato dato fuoco al portone di un liceo nel quinto arrondissement. A Strasburgo la polizia ha impiegato dei lacrimogeni per disperdere la folla. A Rennes gli agenti hanno usato gli idranti per spegnere alcuni cassonetti dati alle fiamme. Va detto che la tensione resta alta, anche se l'impatto è meno violento rispetto a quello di ieri. 400, qualcosina in più, sono gli istituti che sono rimasti chiusi oggi, 2000 fermi, tutti i ragazzi minorenni. Ci sono delle proteste violente, ma questo movimento studentesco in gran parte è pacifico. Studenti spalleggiati dai professori che sono in piazza con loro si battono soprattutto affinché lo Stato investa nella scuola pubblica maggiori fondi. Va detto tra l'altro che ieri sono stati fatti un po' di anticipazioni sul budget che vuole presentare Sébastien Lecornu, il primo ministro, e si parla proprio tra l'altro nel 2027 di tagli all'istruzione e alle pensioni.
2: Revocata la richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica, il GIP di Roma ha accolto l'istanza della Procura e restituito gli atti relativi all'indagine a seguito della disponibilità della Francia a collaborare e a trasferire nuova documentazione militare del 27 giugno 1980, data del disastro aereo del DC-9 Itavia, precipitato con 81 persone a bordo. Infine lo sport, il calcio, alle 20.45 l'Italia gioca contro la Francia in Nations League, match allo Stade de France a Parigi. Potete seguire la partita in diretta qui su Radio 1. E noi ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
0: Il pomeriggio di Radio 1.

0: di quegli insetti che continuano a volare.
1: E la storia che si sente raccontare è poi quella degli 883, perché la serie che racconta tutte le vicende degli 883 è in arrivo. E questo è il nuovo singolo di Max Pezzali, che presentiamo oggi per la prima volta, oggi il venerdì, il giorno delle novità, qui a Radio 1, che racconta proprio il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, no? Quindi è dedicato nel maniera specifica anche al suo compagno di avventure, Mauro Repetto. Allora, Max Pezzali, si chiama Le Ali.
2: Adesso Claudio e Tommasi ritorniamo in questa mezz'ora proprio sull'attualità stretta, anche quella insomma che riguarda l'economia, la politica, l'Europa. C'è una partita, quella dei conti pubblici. Nei rapporti tra Roma e Bruxelles la porta resta aperta. Ecco, ricordiamo che la lettera inviata alla Commissione Europea dalla Premier Giorgia Meloni, in cui si chiedeva più flessibilità per le spese dell'energia. Simona Rigoni.
3: Sì, Raffaele, dopo un primo richiamo a margini già concessi, ora da fonti comunitarie giunge un altro messaggio: nessuna chiusura nei confronti dell'Italia. Quando la Commissione riceve una lettera si prende il tempo necessario per esaminarla e per rispondere.
2: Oggi intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che è stato convocato alle 18, arriva il documento programmatico di bilancio, la relazione sullo scostamento di bilancio. E per capirne di più di questa partita ringraziamo per la disponibilità intervenire nel nostro pomeriggio di Radio 1 Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera. Buon pomeriggio, direttore.
4: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
2: Dicevamo, partita aperta?
4: Partita assolutamente aperta. Io credo che un po' di flessibilità, oltre a quella che è già stata concessa, anche al di là del fatto che non siamo riusciti a rientrare, peraltro con un anno di anticipo, dalla procedura di deficit eccessivo, insomma.
2: Per quello 0,1.
4: Per quello 0,1, forse non è tutto male quello che è avvenuto, nel senso che siamo in una fase, e lo dimostra quello che sta avvenendo sui mercati, anche le tensioni sui titoli di Stato, e l'allargamento dello spread, che oggi è abbastanza preoccupante. Beh, insomma, siamo entrati in una fase di maggiore attenzione per l'andamento dei conti pubblici, per cui flessibilità sì, ma non si potrà e non si dovrà esagerare. Per cui insomma immagino che, nonostante il fatto che la Commissione sia abbastanza attenta all'andamento, diciamo, delle varie economie, e debba tenere conto per esempio che abbiamo più inflazione, che c'è un peso dei prodotti energetici soprattutto sulle famiglie meno abbienti, penso, ma dovrà tenere conto, e questo forse è quello che è accaduto, diciamo, negli ultimi giorni, di tensioni sul mercato che allargano per esempio gli spread. Per esempio si ritorna a comprare titoli di Stato tedeschi perché sono ritenuti più sicuri, nonostante rendano di meno, e questo inevitabilmente apre uno scenario diverso che suggerirà prudenza nel fare la prossima legge di bilancio.
3: Però da una parte, direttore, se Bruxelles dovesse confermare il muro e dire no a un'ulteriore flessibilità proprio sul patto di stabilità, quale sarebbe il piano B sostenibile per i nostri conti pubblici, per evitare anche una manovra lacrime e sangue? E poi sullo spread, se riflette più una debolezza reale di quella che è l'economia, oppure speculazione legata all'incertezza geopolitica?
4: Ma io penso che quanto riguarda lo spread sia una febbre che deriva dalla minore sostenibilità dei debiti pubblici degli stati sovrani, che riguarda un po' tutti. Pensate ai titoli inglesi, che hanno rendimenti superiori ai titolo italiano, cioè al BTP, ma anche allo stesso titolo francese. Oggi la Francia è un po' nell'occhio del ciclone anche per quello che succede, insomma. Vedremo adesso che cosa presenterà il Premier Le Cornu, ma certamente sarà una manovra, in quel caso lì sì, lacrime e sangue. Nel nostro, e qui passo alla domanda che lei mi ha rivolto prima, insomma, io escluderei uno scenario lacrime e sangue, direi che è uno scenario di prudenza. Del resto è lo scenario di prudenza che ha caratterizzato questa legislatura. Bisogna riconoscere al governo Meloni e soprattutto al ministro dell'economia Giorgetti, che insomma sono stati molto attenti a evitare che i mercati prendessero di mira l'Italia come soggetto più debole. Oggi non siamo direttamente presi di mira, però quello che sta succedendo sui mercati obbligazionari ci consiglia maggiore prudenza.
2: Ecco, ripete questa parola, direttore Ferruccio De Bortoli. Insomma, governo al lavoro appunto sulla prossima manovra, ma margini, indirizzo, cosa si può intravedere?
4: Ma intanto i margini ci sono, perché se guardiamo alla spesa pubblica, che ormai è superiore a 1.100 miliardi, ingrossata ovviamente dall'inflazione, ma l'inflazione fa crescere anche gli incassi dello Stato, insomma, che non stanno andando assolutamente male. Beh, io credo che un po' di margini si possano trovare, per esempio, razionalizzando la spesa pubblica. Non ne parliamo più da anni, ma io penso che i margini ci siano. Per esempio, non si parla più della riduzione delle spese fiscali, cioè dei famosi sussidi e detrazioni. Ovviamente alcuni sussidi e detrazioni sono assolutamente indispensabili, specialmente quelli che riguardano la vita delle famiglie, ma ci sono tanti bonus, tanti altri interventi di spesa pubblica che possono essere razionalizzati, valgono più di 100 miliardi all'anno. Poi c'è il tema dell'evasione fiscale, ma qui ovviamente si apre
2: un'altra voragine.
3: Lei prima ha parlato dell'inflazione, che a settembre ha veramente sfondato il tetto del 4%, 4,2% a settembre, trainata da gas e petrolio, però pagano il conto salatissimo imprese e famiglie. Ricordiamo anche la Banca Centrale Europea, che ha innalzato i tassi di interesse di 25 punti base. Qual è la via d'uscita su una spinta dei prezzi che non sembra assolutamente passeggera e influisce di molto sui salari, sulle pensioni, sulle imprese stesse?
4: Allora, prendiamo prima di tutto il monito di Mario Draghi, che ieri ha parlato alla Banca Nazionale Svizzera e dice: non ripetiamo l'errore che per esempio fu fatto nel 2022, quando ci fu una fiammata dell'inflazione, di alzare troppo i tassi e quindi deprimere la crescita. Bisogna stare attenti a non combattere troppo l'inflazione. Poi l'inflazione, non dimentichiamolo, è una tassa regressiva, cioè la pagano i più poveri, quelli che hanno magari un reddito fisso, lo pagano più le famiglie delle imprese, insomma. E da questo punto di vista quello che bisognerebbe evitare è che i salari non siano danneggiati da questa nuova fiammata dell'inflazione, perché vuol dire soprattutto essere attenti, soprattutto nel rinnovo dei contratti, non soltanto quelli pubblici ma anche quelli privati. Perché nella precedente fiammata diverse categorie non sono riuscite a recuperare il potere d'acquisto, e questa è la tassa più iniqua, perché colpisce i dipendenti e colpisce soprattutto chi ha un reddito più basso.
2: Esatto, l'erosione appunto dei salari, che poi si riflette
4: il famoso fiscal drag, naturalmente, che riguarda per esempio il fatto che se l'inflazione mi fa andare su un altro scaglione di IRPEF, ovviamente finisco per perderci, e quello è il famoso meccanismo del fiscal drag, che ovviamente colpisce i redditi fissi, colpisce soprattutto dipendenti e pensionati.
2: È così. Direttore Ferruccio De Bortoli, la ringrazio per essere stato
4: con noi.
2: Grazie
4: a voi dell'invito.
2: E quindi partita aperta Roma-Bruxelles, vedremo come si giocherà.
5: Allora arriviamo alla musica, anzi torniamo alla musica come sempre. 1987 era un disco che, proprio a proposito di economia, ha cercato di rimpolpare le economie di questo gruppo, che era basato sull'abilità incredibile di un bassista. Il bassista si chiamava Mark King, vediamo se suscita qualche ricordo in Raffaele. Suona familiare?
2: Lontano.
5: Dal jazz funk degli inizi a un suono molto più amichevole nei confronti della radio. Il brano era Running in the Family. E allora erano i Level 42.
2: Oh, belli.

0: Era il 1987, si chiamavano l'Elfo e il 42 e questo era Running in the Family.
1: Ed ora politiche energetiche, tutela dell'ambiente, protezione civile, i temi al centro del meeting nazionale organizzato a Paestum in questo weekend da Fare Ambiente, movimento ecologista europeo.
2: Diamo il benvenuto al presidente di Fare Ambiente, ordinario di diritto dell'ambiente ed energia presso l'Università Van Vitelli, Napoli 2, Vincenzo Pepe. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Professore, due giornate per spingere a un confronto aperto tra istituzioni e mondo associativo. Voi parlate sempre di ambientalismo del fare contro l'ambientalismo ecologico e catastrofista. Che cosa propone per transizione ecologica nel nostro paese?
3: Ma la transizione essenzialmente è una transizione culturale, oltre che ad essere digitale, energetica, ambientale. E noi vogliamo in Italia, ormai sono diversi anni, che vogliamo che si radichi sempre di più un ambientalismo non fondamentalista ideologico del sì o del no a priori, ma un ambientalismo che sia realista, pragmatico, che sappia coniugare lo sviluppo con la sostenibilità. Lo sviluppo comporta sempre un rischio. Rischio zero non esiste, come non esiste rifiuto zero. Sono dei romanticismi che servono, che aiutano, ma non risolvono i problemi. E la sostenibilità è la mitigazione, l'accettazione del rischio che è insito nello sviluppo. Noi non possiamo andare verso la decrescita felice come qualcuno canta, perché anche quella è bella. Bello dire che il PIL non fa la felicità e che dobbiamo tornare alla candela, al risparmio eccessivo, dobbiamo eliminare l'energia, dobbiamo eliminare lo sviluppo. Tornare a Lucrezio, pure io ogni tanto noi diciamo fermate il mondo, vogliamo scendere, vogliamo tornare al mondo bucolico, però questo è romanticismo. Noi tutti i giorni dobbiamo essere realisti, cioè saper affrontare il rischio che è insito nello sviluppo, che noi non possiamo negare, con la sostenibilità, che l'accettazione, la mitigazione. Questo è il metodo. Qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? Atteso che ambiente è qualità della vita. Ambiente non è solo la risorsa naturale, la natura, flora, fauna, ma anche l'uomo che costruisce, l'uomo che si muove, l'uomo che può andare oltre le colonne d'Ercole. Quindi la sostenibilità è un metodo, perché l'ambiente è qualità della vita. L'ambiente è l'uomo che costruisce, è l'uomo che si vuole muovere, è anche la tecnica. La tecnologia non va demonizzata, va resa sostenibile, cioè accettare, mitigare il rischio. Io per venire qua oggi a Paestum sono venuto in macchina, e la macchina io ho usato la cintura. Perché ho usato la cintura? Per mitigare il rischio. Io non lo elimino, e quindi questa è la metodologia. L'Italia ha bisogno di un ambientalismo meno fondamentalista e ideologico, più pragmatico, più illuminato, più realista, e per questo Homo Faber, fortune sue, noi facciamo l'ambiente. E crede, l'ambiente ce lo disegniamo, ce lo calcoliamo ognuno di noi, e col pensiero lo traduciamo in comportamento, che può essere di degrado o di cura.
1: Ecco,
3: dobbiamo fare molta cura.
1: Presidente, emergenza energetica, insomma, queste settimane siamo di fronte a un panorama appunto internazionale, a queste difficoltà, a questi numeri, a queste problematiche. Il ruolo della cultura ecologista anche però per evitare sprechi, contenere i consumi.
3: Sì, bisogna fare un uso efficiente di risparmio energetico. Poi non ci dobbiamo fermare solo all'efficiente di risparmio energetico. Noi sono tanti anni, siamo l'unico movimento ambientalista che da anni dice che bisogna fare il mix energetico, cioè bisogna fare tanto rinnovabile, tanto idroelettrico, che è la prima fonte, anche il micro idroelettrico, di cui non abbiamo nessuna conoscenza. Dobbiamo fare tanto solare, dobbiamo fare tanto eolico, dobbiamo fare la geotermia, ma noi attualmente compriamo anche nucleare, lo compriamo da tanto, lo compriamo,
1: ecco,
3: da
1: Presidente Pepe, la interrompo. Presidente, la interrompo un attimo, sì. Perché nel frattempo la linea si è disturbata. Non so se nel frattempo si è spostato con o senza cintura.
3: No. La vettura. No. Mettiamo sempre le cinture.
1: Ecco, adesso sì, sento anche un po' meglio. Concluda il discorso.
4: Allora, no, volevo dire che noi da anni predichiamo che l'energia è la democrazia e la libertà del paese. Dobbiamo fare tanto mix energetico, ma anche al mix energetico non ci dobbiamo spaventare di fare anche il nucleare di nuova generazione, perché attualmente noi acquistiamo il nucleare per per una quantità superiore al 20% dalla Francia, dalla Svizzera e fino anche dalla Slovenia. Ora io dico, se noi l'acquistiamo, perché non la produciamo noi per essere meno assoggettati alle politiche economiche di altri paesi? Allora questa è una cultura nuova, perché è vero che adesso c'è stata la legge approvata recentemente, ben ha fatto questo governo, ora dobbiamo fare una cosa ancora più complessa, perché fatta la norma bisogna realizzarla la norma, e per realizzare la norma bisogna fare molta cultura di ambientalismo realista sui territori, laddove poi bisogna andare a mettere i piccoli
2: Presidente,
4: reattori.
2: Presidente, ci fa un esempio nel salutarci di cultura ambientale realistica, l'ambientalismo del fare di cui lei parla, che si deve confrontare e scontrare con le direttive europee. Per esempio oggi si parla tanto di case green.
4: Sì, le case green, guardi, è una aspirazione di tutti, però si deve confrontare con la realtà, con chi ha i fondi e chi non ce l'ha, perché chi ha i fondi può fare il tetto fotovoltaico, può fare l'impianto di nuovo, tutto l'impianto elettrico, può fare tutte le cose belle per fare che sia green, ma il green deve essere di tutti, non può essere solo di chi ha le risorse per poterle fare, e questo è l'obiettivo.
1: Allora Presidente Vincenzo Pepe, la salutiamo, la ringraziamo per essere stato con noi e ricordiamo che in questo weekend a Paestum i Fare Ambiente organizza appunto il meeting nazionale. Su
4: grazie
1: questi
4: a voi,
1: grazie.
4: Buon ambiente a voi tutti.
0: Arriva il meteo, poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1, tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Itia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: È mezzanotte e un minuto.
16: I capelli, bella bionda.
1: Tu li porti alla bella marinara.
17: Io li porto come l'onda.
1: Come l'onda in mezzo al mar.
18: Là, in mezzo al mare, ci stancano in che fumano.
17: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
17: Ancoraggi.
1: Radio di bordo.
17: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari
17: e Raffaele Roselli.
14: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
5: Meteo Radio.
19: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Il pomeriggio di Radio 1.

0: E magari questo assolo di chitarra, sono le 16:35 e questo è il pomeriggio di Radio 1, magari questo assolo di chitarra più attenti potrà aver ricordato qualcosa, in particolare Fleetwood Mac, perché lui la chitarra dei Fleetwood Mac era il chitarrista Lindsey Buckingham e la voce è quella di Miley Cyrus. Tra l'altro, piccola nota a margine, questa canzone di Miley Cyrus è stata la prima pietra di una riappacificazione, non si parlavano più. Attraverso questa canzone lei, Miley Cyrus, e il suo papà, che tra l'altro è un grande della musica country, hanno fatto pace e hanno ricominciato il loro rapporto. La musica, vedi, fa bene a volte?
1: Vorremmo che la musica straripasse con questa parola che hai utilizzato, Claudio De Tommasi, pace, perché poi adesso andiamo a parlare anche di questo, perché ed è un momento che con Simona Arrigoni, insomma, per noi è importante, perché per celebrare la giornata del dono dal 2 al 4 ottobre Emergency, quindi da oggi al 4 ottobre, da a domenica, Emergency sarà in quasi 500 piazze italiane per la vendita dei cantucci di pace. Di che si tratta? Tipici biscotti, ma dietro, insomma, c'è il cuore di questa iniziativa. È una raccolta fondi importante a sostegno della salute materno-infantile e per sostenere la maternità nelle zone di guerra, tre paesi tra i più martoriati al mondo, vero Simona? Gaza, Sudan, Afghanistan.
2: Sì, Raffaele, e abbiamo con noi oggi pomeriggio di Radio 1, andiamo subito a salutarla perché è con noi collegata da Gaza, la dottoressa Giulia Folci, ostetrica di Emergency a Gaza. Dottoressa Folci, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Ci sono dei dati medici che dimostrano una situazione molto critica. Circa 50.000 donne incinte vivono in un sistema sanitario quasi completamente distrutto, affrontando gravidanze ad altissimo rischio a causa delle privazioni e anche delle difficoltà del momento. Quali sono le difficoltà che oggi lei registra e quali sono i bisogni più urgenti?
3: Allora, la difficoltà più grande delle donne è quella di avere accesso a una struttura sanitaria adeguata, perché con la guerra abbiamo perso qui a Gaza metà delle strutture sanitarie che erano funzionanti e davano ospitalità alle donne incinte, davano le cure adeguate. Quindi questa è l'emergenza più grande, a cui poi segue a ruota la mancanza di farmaci, proprio perché ancora oggi non abbiamo un ingresso sufficiente degli aiuti umanitari, non abbiamo un accesso dei farmaci di base come il ferro e non abbiamo un accesso delle strutture e delle apparecchiature come ad esempio gli ecografi.
1: Ecco, dottoressa, in tanta devastazione, quante donne se la sentono di diventare madri?
3: In realtà tante, questa è la speranza di Gaza, è la speranza, è la scommessa sul futuro che queste donne affrontano con coraggio e con il desiderio di vedere un popolo che comunque riesca a rinascere e riesca a ricostruirsi. Quindi, sebbene le difficoltà, le donne scelgono consapevolmente di portare avanti queste gravidanze, anche perché al fianco di questo servizio abbiamo anche un servizio di contraccezione, di pianificazione familiare, anche quello funziona tantissimo. Quindi è una scelta consapevole quella delle donne di Gaza di essere incinta, di affrontare questo percorso.
2: Dottoressa, fare nascere una nuova vita sotto le bombe o sotto le macerie di quello che è stato è un contrasto potentissimo. Che cosa prova a livello personale quando sente il primo vagito di un bambino che nasce a Gaza?
3: Allora, innanzitutto la struttura in cui Emergency opera è una struttura di primary health care, quindi non facciamo direttamente i parti, noi seguiamo tutta la gravidanza e il dopo parto. Per partorire le donne vanno nei pochi ospedali rimasti, quindi ho la fortuna di accompagnare le donne in questo momento e quando arrivano con il loro neonato, dopo che le abbiamo seguite nella nostra clinica, sicuramente è un momento di gioia e di condivisione di un momento così particolare. Le donne lo sanno che il percorso per il loro bambino sarà in salita, però comunque non manca la speranza di vedere crescere questi bambini, si spera, non più sotto le bombe attive, ecco.
1: Assolutamente, ma ecco, in questo si instaura anche un rapporto da donna a donna, ma anche da, come dire, da donna a medico, da futura madre, e in rapporto con voi, che siete dei volontari, quindi immagino con quale spirito si affidano alle vostre mani.
3: Allora, le donne sono contentissime della nostra presenza, la parola grazie arriva a ogni visita, grazie di essere qui, di essere testimoni della nostra situazione, grazie di sostenerci, quindi questo è il sentimento che prevale nelle donne, quindi la gratitudine, e poi noto il grande bisogno di essere ascoltate. Le donne hanno voglia di confidarsi con noi, di parlare, di raccontare la loro storia, questo è bellissimo assolutamente e ci regala tantissime emozioni.
2: Ecco, lei, noi oggi stiamo parlando attraverso lei di questa campagna, di questo dono, ma lei ne ha fatto uno grandissimo, ha scelto da donna, giovane, professionista, di andare in un luogo di guerra ad aiutare altre donne. Che cosa le sta portando questa esperienza e che cosa porterà anche a chi la incontrerà quando rientrerà in Italia?
3: Allora, diciamo che il mio desiderio di essere qui era per essere testimone di una situazione fuori dal normale e di tragedia, non valutabile da un punto di vista solo di dati. Volevo vedere le vere storie, cosa si nascondeva qui, e quello che mi porterò dietro è sicuramente tanto dolore e tanta sofferenza, ma allo stesso tempo la volontà di continuare di ricercare una vita il più possibile normale, che è quello che stanno facendo le donne di Gaza, che nonostante vivano nelle tende continuano a cucinare, a essere pulite, a cercare in ogni modo di lavarsi, di essere dignitose. Questo è un messaggio potentissimo.
1: Le chiedo un'ultima, come dire, testimonianza anche di continuare a vivere, anche di sorridere. Oggi è la giornata del sorriso, anche in questo 2 ottobre, ne parleremo anche nel nostro programma più avanti. In quei sorrisi, lo ha trasmesso anche, diceva, una certa serenità che riuscite a dare in quella situazione così particolare.
3: Sì, assolutamente, questo mi rende molto orgogliosa dell'attività che Emergency sta portando avanti. I pazienti escono dalla nostra clinica soddisfatti delle cure che ricevono, e poi indimenticabili sono i sorrisi dei bambini che qui ormai vivono per strada, giocano per strada, e nonostante le difficoltà, nonostante quello che hanno attraversato, comunque trovano la forza di sorridere e di giocare.
1: Giulia Folci, ostetrica di Emergency, in diretta da Gaza per questo pomeriggio di Radio 1, io la ringrazio infinitamente. Abbraccio
3: tutti
1: i volontari che sono lì, ma anche insomma i migliaia di volontari. Grazie ancora per questo collegamento. Volevo ringraziare anche i migliaia di volontari che comunque da oggi a domenica saranno in 500 piazze italiane, lo ricordiamo, per la vendita dei cantucci di pace, grazie al quale appunto si otterranno nuovi sostegno, nuove finanziamenti per questa, una raccolta di fondi per sostenere la maternità nelle zone di guerra.
4: E torniamo alla musica quando sono le 16:44. Avevamo detto prima, abbiamo parlato di come la musica abbia offerto a Miley Cyrus e a suo papà Bill Ray Cyrus la maniera di riunirsi e ritrovarsi insieme. Questa invece è una canzone di lutto, perché il leader dei Train nel 1999 era in tour, era uscito il loro primo album. Durante quel tour la madre, una fumatrice accanita, muore, e lui questa cosa di essere stato lontano nel momento cruciale in cui la mamma se ne andava via da questo pianeta non se l'è mai perdonata. Forse ha cominciato a ritrovare se stesso, a ritrovare una diversa pace, un nuovo contatto con la sua mamma attraverso questa canzone, una canzone che appare nel 2001 e che lui stesso definisce come la canzone risolutiva e che mi ha permesso di ritrovare la persona più importante della mia vita. Si chiama Drops of Jupiter, era il 2001 e loro sono i Train.

0: Già, lui canta rivolto alla mamma, ce l'ha fatta poi attraversare tutta la Via Lattea, se l'hai fatta vedere quelle che sono le lacrime di Giove, e si chiama appunto Drops of Jupiter ed era una train.
1: Molto poetico, molto poetico. Però invece adesso andiamo a uno spazio che
0: poetico non è.
1: Nel venerdì è molto meno poetico, purtroppo, ma di una certa utilità, speriamo, per voi che siete all'ascolto, perché insomma il venerdì noi parliamo spesso di sicurezza e anche di come difendersi dalle truffe. Ci sono delle nuove guide in questo e ne parliamo con la responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva, Tiziana Toto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Dicevo due nuove guide contro le truffe digitali, no?
2: Sì.
1: La prima è per la sicurezza degli acquisti online, diciamo.
2: Assolutamente sì, e l'altro comunque per l'e-commerce, quindi sono due tematiche molto, molto importanti e molto diffuse, e sono realizzate nell'ambito di una lunga collaborazione che come associazione di consumatori abbiamo con ABI, l'associazione bancaria italiana, una collaborazione ormai consolidata da quasi 20 anni, proprio diciamo sui temi originariamente dei mutui, che poi sono diventati protocolli su trasparenza, sostegno alle famiglie, sul credito, e che ultimamente si stanno concentrando sull'innovazione digitale e sulla sicurezza proprio di strumenti e pratiche che si stanno diffondendo sempre di più.
1: E dove li troviamo in particolare?
2: Allora, stanno sicuramente sul sito di ABI, nella parte riservata ai rapporti con le associazioni dei consumatori, e li trovate anche sui siti delle stesse associazioni dei consumatori che hanno partecipato alla realizzazione delle medesime. Sono molto, diciamo, interessanti e molto, molto semplici, anche slim, perché sono, diciamo, 4 pagine, quindi non è un libretto di difficile consultazione, ma sono fatti in una modalità molto fruibile. Affrontano la questione delle truffe, come le truffe stanno cambiando, diciamo, più di qualità che di quantità oggi, perché diciamo, spesso il punto debole è la stessa persona e non il sistema informatico, no? Perché poi quando si sente parlare di truffe digitali sembra sempre che c'è qualche falla nel sistema che permette a qualcuno di entrare, rubarci i dati e manomettere, insomma.

0: simili a, diciamo, a dei messaggi che potrebbero effettivamente arrivare da un interlocutore credibile come una banca oppure un proprio parente, qualcuno, diciamo, di affidabile ai nostri occhi.
1: Quali sono i campanelli d'allarme meno evidenti ma che sono i più pericolosi? Il consumatore a quale di questi campanelli d'allarme deve prestare particolare attenzione?
0: Ma l'attenzione la deve tenere in ogni atto che compie, diciamo, nell'utilizzo sicuramente di strumenti digitali, facendo attenzione appunto a preservare i propri dati, a non diffondere password e altre informazioni che potrebbero danneggiarlo, ma allo stesso tempo il fatto che ormai si acceda a questi servizi quotidianamente mediante l'utilizzo diffusissimo dello smartphone, che ormai è diventato il canale di accesso a qualunque servizio. La quotidianità non significa però una adeguata competenza nell'accesso ad alcuni servizi, nell'accesso ad alcune informazioni, nel riconoscere delle fake news, nel riconoscere dei deepfake, e quindi, diciamo, accertarsi sempre e andare in fondo all'informazione, quindi alla fonte ufficiale di quell'informazione, perché ormai siamo bombardati di messaggi che ci arrivano tramite SMS, che ci arrivano tramite email, che ci arrivano tramite telefonate, con un concentrato di pratiche come quelle del phishing, vishing, smishing, che poi si accorpano allo spoofing e quindi diventano sempre meno riconoscibili.
2: Nomi che stiamo imparando a cercare di riconoscere, e quindi attenzione davvero a tutti voi all'ascolto, in addirittura videochiamate con l'intelligenza artificiale, quindi si sa, come dire, le nuove frontiere della truffa. Tiziana Toto, Cittadinanza Attiva, grazie.
0: Grazie a voi.
3: La musica che arriva dal 2000 è stato il suo più grande successo. Il suo più grande successo non è stato un album, ma una raccolta di grandi pezzi, di Greatest Hits. Infatti questo, il suo Greatest Hits del 2000, ha raccolto quante più adesioni entusiastiche rispetto alle classifiche. Stiamo parlando di Lenny Kravitz, era il 2000 e questa è Again.

0: È la sua chitarra quella, quella di Lenny Kravitz, perché questa è la sua canzone del 2000, Again, dal suo album che ha venduto oltre 3 milioni di copie, mica male.
1: Grande energia, insomma. Adesso usciamo dall'online e andiamo dentro l'automotive, la sicurezza declinata attraverso nuove potenti tecnologie. L'occasione di rivelarne appunto nuove versioni, sviluppi tecnologici al servizio della sicurezza sulle nostre strade con il nostro Giovanni Sperandeo in questa intervista.
2: Oggi cercheremo di dirimere una questione. Negli ultimi mesi sul GRA, il raccordo di Roma, e sull'autostrada verso Fiumicino sono apparsi dei pali in metallo sul lato destro della strada con tre luci che riproducono il tricolore italiano. Ad aiutarci c'è Claudio Andrea Gemmi, amministratore delegato di ANAS, l'azienda che cura e gestisce le strade in questione. Buongiorno dottor Gemmi, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ci spieghi, questi pali a cosa servono?
3: La gestione di 33.000 km di strade non è così banale, allora è chiaro che l'innovazione ci aiuta e il progetto che abbiamo messo in piedi, che è quel progetto delle Smart Road, ci dà la possibilità attraverso questi pali di migliorare il controllo della nostra rete. Quindi sembrano pali normali, in realtà sono delle stazioni intelligenti, sono dotate di telecamere, sensori, sistemi di intelligenza artificiale, e quindi cosa ci servono? Rilevano incidenti, mandano i dati alle sale controllo, come ultimamente vediamo sono veicoli contromano, ostacoli, situazioni di rischio, e quindi avere immediatamente l'informazione ci dà la possibilità di intervenire e quindi di evitare disagi e incidenti.
2: Quindi il raccordo sta diventando una smart road, una di quelle strade collegate alle auto che circolano?
3: Sì, questo è un passaggio ancora successivo. Il collegamento all'auto è un'altra evoluzione tecnologica che non è ancora stata messa a punto. In questo momento noi utilizziamo queste installazioni che sono in diverse aree della nostra rete, della penisola, e quindi ci danno la possibilità di dare questi segnali al nostro sistema di controllo. L'interazione con le auto è in fase evolutiva, quindi noi in questo momento abbiamo realizzato 625 chilometri di queste smart road, presto arriveremo a 800 chilometri.
2: E questo è un primo passo tecnologico per uno sviluppo più avanzato?
3: Certamente, siamo ovviamente in un momento di grande trasformazione, transizione, ovviamente la tecnologia ci aiuta, quindi avendo investito negli ultimi anni in fibra ottica, sensoristica, intelligenza artificiale, dobbiamo rendere più efficace l'emergenza, e questo è il passo tecnologico più avanzato.
2: Questo progetto della Smart Road del Grande Raccordo di Roma ha incuriosito anche gli esperti giapponesi.
3: Non ha solo incuriosito, c'è stato un grande scambio di informazioni e tecnologia. Quando sono venuti di recente allo Smart Road Center di Fiumicino, abbiamo constatato che loro hanno utilizzato la nostra tecnologia a base delle Smart Road per farla diventare un punto di eccellenza tecnologica nel loro paese.
2: Ringraziamo il dottor Gemme, amministratore delegato ANAS.
3: Grazie per l'opportunità e buongiorno a tutti.
1: 16:59 minuti, è il momento di dare la linea
0: al GR1, anche perché subito dopo il GR1 noi saremo qua puntuali come ogni giorno.
1: Abbiamo la parola del giorno da proporre a voi all'ascolto.
0: Vediamo un po' che non posso dirla, come al solito. Ma bisogna
1: aspettare.
0: L'ho
1: anticipata prima, perché ho parlato di sorriso.
0: È vero. GR1.
4: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, Caro Energia. Con i dati di settembre aumentano anche le bollette del gas per i clienti vulnerabili. Sui carburanti si muove il G7.
3: Dopo le bollette della luce e quelle del gas, ARERA ha comunicato che a settembre il prezzo aumenta del 12,7% annuo per le bollette dei clienti vulnerabili a maggior tutela, circa 2,3 milioni di utenti per i quali il prezzo di riferimento della sola materia prima risulta pari a 78,80 euro al megawattora. È il livello più alto di sempre, lamentano i consumatori, dovuto a manovre speculative, anche se il caro energia è una realtà, confermata anche dagli ultimi dati sull'inflazione, che vedono i listini dei beni energetici aumentati a settembre del 22% in Italia e del 18% nell'Eurozona. Non a caso la Francia, presidente di turno, ha convocato una video call dei vertici del G7, durante la quale è stato deciso che l'Europa, di concerto con l'Agenzia Internazionale per l'Energia, rilascerà fino a 100 milioni di barili delle riserve strategiche di carburanti nell'arco di 4 mesi. Intanto in Italia oggi l'ENI ha annunciato uno sconto mirato del 20% a favore anche delle imprese di agricoltura e pesca. Fabio Comini, GR1.
2: Al vertice del G7 ha partecipato anche Giorgia Meloni, la premier era in videoconferenza e poco fa ha affermato: è stato dato sostegno ad azione concordata su scorte. E in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato: l'Europa ha appena concordato di rilasciare un'enorme quantità delle sue ingenti riserve di gasolio, il processo inizierà immediatamente. Spagna, governo sul filo, si profila l'ipotesi di elezioni anticipate. Il premier socialista Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa che avrebbero congelato fino al 2030 gli sfratti per far fronte all'emergenza abitativa. Decisivi i voti del partito indipendentista catalano, monta la richiesta di andare alle urne. L'ipotesi è quella del 29 novembre. I migliaia stanno manifestando davanti al Parlamento. In Francia tensioni per le proteste studentesche e pesanti disagi. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, nelle ore in cui il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey incontra rappresentanze di studenti e sindacati della scuola, da varie parti della Francia arrivano notizie di episodi drammatici legati proprio alla protesta, degenerata ormai in violenze. In Alsazia un liceale è rimasto gravemente ferito maneggiando un ordigno che un altro giovane voleva usare per danneggiare l'ingresso di un liceo, e a Belfort nel nord-est si indaga per tentato omicidio dopo che un alto funzionario di polizia, a margine di un'operazione vicino a una scuola, è stato picchiato fino a perdere conoscenza, fermato un 17enne. Solo stamattina sono state circa 600 le persone arrestate in relazione ai disordini nati come proteste per la mancanza di personale e risorse della scuola, ma poi diventate molto più gravi in varie parti del paese. 400 le scuole chiuse dalle autorità, a Parigi danneggiati da roghi gli ingressi di 2 scuole superiori, e il ministro della giustizia Darmanin avverte: dovranno essere i genitori a pagare per i danni provocati dai figli.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione, l'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, oltre a imprenditori e manager. Slitta al 2027 il bonus libri, istituito nella scorsa manovra con una dotazione di 20 milioni annui per contributi ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. La misura viene rinviata al prossimo anno, ma con l'estensione a 40.000 euro di ISEE per figli nelle prime classi della scuola media e delle prime e terze delle superiori. Le risorse stanziate per il 2026 sono ridestinate al fondo dei comuni per la gratuità dei libri nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, una giornata istituita nel 2005, il servizio di Antonello Marzio.
0: Un'occasione per ricordare quanto la loro presenza possa essere preziosa nella crescita dei nipoti e nella vita quotidiana. Oggi si festeggia la giornata dedicata ai nonni, una vera istituzione. Come si sente, signora, oggi da nonna?
1: Da bisnonna. Molto bene, perché ho 7 nipoti, 6 nipoti e una pronipote.
5: Aspetto oggi il nipotino, quando vado a prenderlo all'asilo, mi faranno sicuramente una festa o qualche regalino.
0: Lei che cosa si aspetta?
5: Io mi aspetto qualche disegno, sicuramente, di solito mi fa qualche disegno.
0: Quella dei nonni è una generazione che continua a offrire un contributo ai più giovani, i quali riconoscono l'indispensabile supporto.
6: Noi siamo di Spoleto e ci siamo trasferiti qua per fare proprio i nonni.
0: Per in che modo?
6: E niente, abitiamo vicino al nostro figlio, che c'ha appunto 2 bambini, e lo aiutiamo per tutto quello che serve con i bambini.
0: Il loro ruolo va ben oltre l'aiuto pratico. I nonni sono custodi di ricordi, esperienze e storie familiari.
2: Ed è tutto per questa edizione. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
7: Pomeriggio di Radio 1.

0: Nidi, anche se il cuore ti fa male. Oggi la nostra parola del giorno. Simona, Claudio, parte da qui.
1: Sorriso, c'è quello tirato e quello di circostanza, quello di ascolto e di incoraggiamento.
2: Ma c'è anche quello del Joker, non so se l'avete presente, non era proprio rassicurante.
0: No, come, piuttosto enigmatico.
2: Infatti è quello di cuore o decore, come si direbbe a Roma, di cui è ambasciatrice la nostra ospite di oggi.
0: Allora, benvenuta zia Caterina in questo primo venerdì di ottobre, no? Giornata mondiale del sorriso. Le spiace se saliamo a bordo del suo taxi Milano 25?
3: Un privilegio per me essere al vostro servizio. Quando qualcosa di speciale porta energia a un bambino, un giocattolo, guarda, anche un ospite indesiderato è sempre un bel confronto.
0: Quindi, Caterina Bellandi, posso
1: raccontare? Speriamo di essere desiderati però noi.
0: posso raccontare in breve la sua storia, Caterina, quel taxi?
3: Sì, con piacere.
0: Era guidato da Stefano, no? Il suo grande amore, ma quando lui perse la vita improvvisamente per un tumore, le lasciò quella vettura. Ecco, lei ha trasformato quel taxi 25 in qualcosa, possiamo cominciare a definirlo, un enorme sorriso su quattro ruote?
3: Sì, beh, comunque è una capsula magica dove appunto anche l'ospite riesce a mescolarsi con un'energia, l'ospite che è in difficoltà, l'ospite è nato da questo, è nata dalla difficoltà questa esplosione di sorriso. A me piace definire il sorriso proprio come una scintilla che non è sempre facile far nascere, però è una scintilla che nasce da un impegno, da un esercizio, dall'anima. Ecco, può anche nascere dalle disperazioni sia di chi guida che di chi sale. Sue due disperazioni si incontrano, fanno nascere questa scintilla che è il sorriso, che è l'amore, che è quell'empatia da cui nasce l'energia.
1: Madre Teresa di Calcutta diceva: non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Lei lo sa, lei sa quanto bene fa a quei bambini malati di un tumore che lei accompagna negli ospedali, a quelle famiglie. Lei lo sa quanto bene sta facendo e quanto bene riceve lei?
3: Io ricevo tantissimo, questo lo so, lo sento, perché quando mi guardo nello specchio e vedo che la bocca è all'ingiù è perché non sto sorridendo. Quindi al momento in cui tu porti già fisicamente le tue labbra all'insù, già io sto meglio e mi vedo meglio. Quindi mi vedo io e dono all'altro questo, no? È vero, hai notato mai? Allora tu devi metterti nei miei panni. Quando passo le persone sono stupite e non tutte hanno il sorriso. Alcune rimangono anche zitte nella posizione giudicante, che è terribile. Non ti far vedere che mi stai giudicando. Cerca di muovere un sorriso, fai un esercizietto.
2: Ma quando arrivano questi bambini, le famiglie che poi lei accompagna, com'è che si veste? Come si presenta? Come li accoglie?
3: Sono H24 tutta colorata. Adesso per esempio sono a Napoli per un congresso e ho cercato di essere un pochino meno appariscente per i dottori, sai, i primari, però comunque sono sempre questa: un cappello con i fiori, uno scialle colorato, un mantello, un giocattolo. Prima vi ho accolto con un pollo.
2: Comunque, un pollo.
3: Sì, un pollo. La scuola è quella di Patch Adams, dei grandi clown che vengono dalla medicina, che vengono dal prendere per nome una persona. Io ti riconosco, ti vedo. Ecco, io vengo da una scuola più.
0: Senti, ma ce lo descrive anche il taxi?
3: Il taxi è tutto colorato, adesso è un'auto di Londra, proprio perché c'è un piccolo luogo dove incontrarsi, è un salottino. I tre sedili sono all'incontrario, messi, si possono tirare giù, e nel mezzo però c'è un grande spazio anche per le seggiole a rotelle, tutto con un pavimento a quadri bianco e nero. Quindi quando sali è come entrare in salotto di una casetta. I bambini ci stanno in piedi, capito?
1: Guardiamo questi bambini da vicino attraverso i tuoi occhi. Che cosa ti insegnano intanto i bambini quando tornano a ridere, e qual è il sorriso più bello che ricordi di aver visto all'interno del tuo taxi colorato?
3: Io ti dico sempre l'ultimo, quando qualcuno si fida di te. Allora, all'inizio sono stupiti, perché anche i bambini adesso sono completamente rintontiti da tutti quei telefonini e quello che è o non è. Quando si rendono conto, guardandoti negli occhi, toccandoti, che tu sei vera, autentica, perché sei proprio così, esattamente come riescono a percepirti, allora si fidano, allora sorridono. Quel sorriso è curativo. Per me è quel sorriso che mi arriva fino in fondo e mi dice: dai Kate, vai alla grande. E allora dico sciocchezze, li porto a fare tutto quello che vogliono, perché la zia non è educativa, è chiaro, la zia tassista è la zia che cerca quel giorno di rompere gli schemi, insomma non si può fare una cosa, quel giorno si prova a farla, chiaramente con l'ascolto del medico, però insomma è un pochino diverso, ecco, la giornata, il pomeriggio, le piccole soste che si fanno sul taxi.
0: Milano 25, il taxi è partito da Firenze, sì, ma poi ha allargato il raggio d'azione, un'associazione senza fini di lucro, Fondazione Zia Caterina. Permette? Bel percorso.
3: No vabbè, c'è tutto da fare ancora tanto, io voglio tornare nel cielo, cioè noi siamo in prestito sulla terra, quindi non ho fatto ancora niente per meritarmi il cielo e meritarmi un posto accanto al mio Stefano. Ho un sacco ancora da fare, però ho un vantaggio: mi sono ammalata e ho un problemino ai polmoni, e quello accelera, perché porti un peso più grande, no? Cioè sorridere da malato è proprio faticosissimo, guarda, è per me un esercizio. Infatti quando mi dicono il sorriso, un esercizio, perché non ti viene sempre di sorridere a uno che non ti, certo, sta sorridendo ed è... Ti viene di sorridere a chi ti sorride. Allora questa cosa è molto importante: esercitarsi, fare pratica, come andare in palestra. Io sto facendo un...
0: ci andiamo insieme a te, zia Caterina. Un grande abbraccio e un grande sorriso che ci vogliamo
2: scambiare
0: insieme. Siamo in chiusura.
3: Grazie.
0: Buon taxi.
1: Allora, con Simona, il più bello dei sorrisi, oggi ci salutiamo e salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, la redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
2: E ovviamente Simona Arrigoni, e poi alla regia il nostro Alex Messina e alla parte tecnica Max Gambino.
0: Simona, buon weekend e
1: buon weekend a tutti voi.
0: Lunedì siamo qui,
2: Lunedì qui,
0: 15.30.
1: 15.30 col sorriso.
0: Col sorriso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Non solo parole.
7: Buon pomeriggio e benvenuti a Non Solo Parole.
8: Non solo parole, davvero, Giulia Nannini, ma soprattutto Noemi.
7: Eccomi.
8: Signore e signori, non solo parole, perché noi ogni giorno proviamo ad andare oltre alle parole del testo.
7: Certo.
8: Proviamo a raccontarvi la storia che c'è dietro ad una canzone.
7: Che c'è dietro?
8: Qualche curiosità, qualcosa che magari voi non avete colto, no? Ad un primo ascolto, che forse era anche difficile da cogliere.
7: Non lo so.
8: E noi l'abbiamo cercata per voi, quella curiosità.
7: Oggi ti porto nello spazio, ci stai?
8: Grazie.
7: Perché
8: grazie.
7: Oggi parliamo di una canzone che sembra raccontare di una missione spaziale, mia cara, però
8: sì,
7: in realtà parla della solitudine. Il protagonista di questa canzone è Major Tom e il pezzo si chiama Space Oddity.
8: Yes! E allora arriva lui finalmente, anche a Non Solo Parole, arriva David Bowie.
7: Il duca bianco.
8: Una canzone ovviamente incredibile, che conosciamo tutti, che è entrata nella storia della musica per ovvi motivi, ma partiamo dall'inizio, perché Space Oddity arriva nei negozi l'11 luglio del 1969, ovvero
7: 5 giorni prima dell'allunaggio
8: dell'Apollo 11.
7: Dell'Apollo 11, certo.
8: Pazzesco, quindi il mondo guardava verso la luna e Bowie metteva in orbita Major Tom.
7: Sì, diciamo che Major Tom diventa anche una celebrità, perché
8: sì, ovvio, cioè è talmente famosa, poi
7: sì,
8: il momento è stato, posso dire, si può
7: un po'
8: dire
7: surreale,
8: ma si può dire Radio 1
7: paraquel,
8: cioè dai, 5 giorni prima del lancio dell'Apollo 11 mi fai uscire la canzone che parla di Major Tom e di l'uomo che va sulla luna.
7: Vabbè, uno però è il tutto per tutto, dai.
8: No, ci è riuscito, per carità, ma anzi, onore al merito, direi, perché la canzone svolge esattamente quella funzione lì, cioè nasce un po'.
7: Un piccolo passo per la, com'era? Per l'uomo, ma è un grande passo per David Bowie. Non per l'umanità.
8: Beh, nasce come un'operazione un po' commerciale, estremamente ben riuscita. Una follia, forse il testo della canzone, anche il produttore della canzone se ne accorge.
7: Sì, in realtà diciamo che non si parla esattamente di un viaggio nello spazio, però si parla di una viaggio verso la distanza, no? Di quanto poi le persone rischino di perdere il contatto con la realtà, il contatto con il mondo che le circonda, ed è quello che succede a Major Tom, che è il protagonista del testo di questa canzone, che piano piano si sente sempre più solo.
8: Non solo si sente sempre più solo, ma perde i contatti con il mondo terrestre, cioè lui rimane.
7: Non era di buon auspicio per l'Apollo 11.
8: No, porca miseria, possiamo dire, ma è una follia, cioè tu lanci una canzone e la follia più grande è che la BBC abbia scelto questa canzone come sottofondo dell'allunaggio.
7: Sì.
8: Una canzone dove il protagonista, questo appunto uomo lanciato nello spazio, perde i contatti con il mondo a terra e quindi, cioè,
7: non era proprio quello che volevano
8: tremendo,
7: gli astronauti.
8: Tremendo, cioè che gran coraggio che ha avuto la BBC. Anche il produttore andò, il produttore della canzone disse: ragazzi, ma l'avete letto?
7: Senti, ma ti posso dire una cosa, ma adesso ascoltiamoci sto pezzo così capiamo come si è sentito il produttore della BBC,
8: che è andato da loro e gli ha detto: ma il produttore della canzone, l'avete letto il testo?
7: E sentiamo,
8: siete sicuri?
7: Sentiamo questo testo.
8: Sentiamolo.
7: Sentiamo questo testo.

0: Ground Control to Major Tom.
1: Mamma
0: ovvero
1: mia.
0: Controllo di base chiama il maggiore Tom, no?
1: Chiama.
0: Perché lui progressivamente si stava sempre di più allontanando sia dal controllo di base, quindi
1: chissà,
0: rimaneva da solo nello spazio, ma come dicevi, cara Noemi, e poi si allontanava da se stessa, da tutti, rimaneva da solo.
1: La paura della solitudine, della depressione, forse è collegabile anche alla realtà, no? Da star che poteva vivere una persona come lui, no? E quindi sempre più la gente interessata a qualsiasi cosa lui avesse, no? Come si vestiva, come si comportava, quello che comprava, ma sempre più distanti da quelle che sono le sue, cioè il link veramente umano con le persone. C'è da dire che David Bowie, sempre fissato, no? Con questo racconto sullo spazio, ci viene in mente anche Starman, no?
0: Sì.
1: Però forse perché lui era rimasto anche molto affascinato dalla visione dell'Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio,
0: sì,
1: di Kubrick,
0: sì,
1: e quindi anche questa dimensione lo spinge a scrivere questa canzone super interessante.
0: 11 anni dopo poi Space Oddity, l'ultima curiosità con cui vi lasciamo è che David Bowie richiama il protagonista Major Tom per un'altra grande canzone che è Ashes to Ashes.
1: Sì.
0: Ma a quel punto il personaggio cambia completamente, ovvero l'astronauta che era così romantico, così misterioso nel 1969, in realtà poi ritorna come una figura fragile, dipendente.
1: Beh,
0: è completamente cambiato.
1: Beh, invecchiato come il suo autore, no? Essendo un alter ego nel racconto della vita di David Bowie, torna giustamente come è passato il tempo per Bowie, è passato il tempo anche per Major Tom. È molto sincera questa cosa, l'ho trovata.
0: Sì, diciamo, gli toglie proprio l'eroismo, no? Perché nel 69 Major Tom viene lanciato nello spazio e quindi Bowie aveva contribuito proprio a lanciare il suo successo, però poi nell'80 l'artista poteva anche guardare a quel personaggio e forse a una parte della propria vita in maniera diversa.
1: Mi si è incantata, dici?
0: Perché
1: certo,
0: è passato il tempo e quindi sono successe delle cose.
1: Sì.
0: Bella questa evoluzione di lui come, no? E il personaggio come anche un po' lui stesso.
1: Forse. Ma lui comunque si ha sempre questo rapporto con i personaggi, no? Dove addirittura a un certo punto Ziggy Stardust deve morire perché lui vuole cambiare musica, vuole cambiare identità, vuole cambiare, no? Anche il tenor, si dice oggi, di quello che è il suo racconto musicale. Molto coraggioso, bello, perché poi in realtà quando uccidi qualcosa che funziona è una grande scommessa. E invece anche il fatto di sentirsi invecchiato come un personaggio che racconta lo spazio, no? Racconta anche il rapporto con noi stessi, per me la sincerità vince sempre, lo sai.
0: A te è successo, per esempio, nel tuo modo di fare musica, di aver cambiato il modo in cui proprio scrivi e canti poi perché sei cambiato tu come persona negli anni?
1: Ma guarda, anche la stessa canzone può cambiare come la canti, può cambiare di significato. Ci sono delle frasi che quando tu le canti che hai un'età ti arrivano in un certo modo, e poi quando tu le canti con un'altra età, con una certa consapevolezza, ti arrivano con un significato completamente diverso, più profondo. Quindi sì, è una cosa che può succedere all'interno della stessa canzone, figurati poi quando uno scrive cose nuove.
0: Io ti dico che ancora non ho 40 anni, però ci sto vicina.
1: Dai, vieni.
0: Aspetta, fammi
1: club.
0: Raccontare questo aneddoto. Praticamente sono a fare un aperitivo con una mia amica quest'estate e ho detto: ma quando è che siamo diventati grandi senza neanche accorgerci?
1: Bravo, vedi? Allora sei diventata grande senza neanche accorgertene.
0: E allora con Non Solo Parole ci sentiamo lunedì, vi lasciamo con Cosmo, Ogni Giorno Ogni Notte. Fatemi ringraziare velocemente la nostra squadra in regia, Leonardo,
1: yes,
0: Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. Noemi, grazie di cuore per
1: grazie
0: accompagnarci ogni giorno in questo viaggio dentro la musica.
1: È un piacere, mia cara.
0: Buon weekend.
1: Ciao. Oh.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Tra poco il Consiglio dei Ministri che deve approvare il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio per difesa ed energia. Ne parliamo tra poco. Subito andiamo a vedere come stanno chiudendo le borse europee. Ci dice tutto da Milano Luigina Venturelli. Buonasera.
2: Sì, le borse europee stanno chiudendo la seduta in lieve ripresa. Milano e Londra guadagnano lo 0,3% circa, Francoforte oltre un punto percentuale, Parigi lo 0,7%. Piazza Affari però è appesantita dal settore bancario, sostenuta invece soprattutto dai titoli tecnologici, STM più 6%, Tecnoprob 5%, ma l'attenzione resta sui titoli di Stato, soprattutto nei paesi europei con più debito come Italia e Francia. Lo spread tra titoli italiani e tedeschi, che ieri era salito di 17 punti, oggi ritraccia, torna a quota 116 con il rendimento a 4,86%. Tra le buone notizie di oggi c'è però il calo del prezzo del petrolio. Il Brent scende a $100 al barile, con il G7 che proprio questo pomeriggio ha concordato un rilascio di 100 milioni di barili di riserve strategiche nei prossimi 4 mesi per contenere la volatilità. Intanto negli Stati Uniti Wall Street è in territorio positivo dopo gli ultimi dati sul lavoro americano, più bassi delle attese e i nuovi posti di lavoro creati, e questo però fa scendere al 20% le probabilità che la Fed a ottobre alzi i tassi di interesse.
1: E grazie a Luigina Venturelli. Andiamo quindi ad analizzare questi ed altri temi finanziari insieme a Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Buonasera.
3: Buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, gli occhi sono tutti puntati sul mercato obbligazionario, persistono le tensioni, l'abbiamo sentito, lo spread è salito fino a 131 punti base, poi è sceso a 116. Questo intanto a che cosa è dovuto e poi come influirà sui titoli del debito pubblico, sui rendimenti?
3: Ma direi che è dovuto anzitutto a una situazione di tensione sui tassi a livello globale, come sappiamo, legato uno al fattore inflazione, ma direi due soprattutto la situazione deficit degli stati, che nell'ambito del G7, del G10 è univoca, cioè deficit molto importante, pensiamo agli Stati Uniti e alla Francia. Direi che l'Italia tutto sommato non è il paziente più grave questa volta, non stiamo bene come Francia, come Spagna e Portogallo, ma non stiamo male come la Francia. La Francia, ricorderei, ha un deficit in corso del 5,4, noi ci siamo fermati al 3,1 l'anno scorso, quest'anno dovremmo fare meglio, quindi siamo tutto sommato più abituati a combattere queste battaglie. Si vede quanto è difficile in Francia fare delle riforme che da noi sono state fatte in passato, quindi direi lo spread, il rientro di oggi è un fattore positivo. Ricordo che la Francia tratta con uno spread che è circa dai 30 ai 35 basis point peggiore del nostro, quindi credo che la dica lunga.
1: C'è anche un tema energetico legato a questa pioggia di vendite dei titoli di Stato. Chiaramente il petrolio più caro riaccende le pressioni inflazionistiche e riduce le probabilità che i tassi di interesse scendano.
3: Senza dubbio, anche se tendiamo a pensare che sia un fattore temporaneo, di solito lo shock inflattivo legato all'energia è spesso temporaneo, perché i picchi del petrolio poi rientrano. È vero che con una situazione geopolitica quale quella che stiamo vivendo, che non è migliorata di una virgola negli ultimi mesi, anzi forse è peggiorata ancora, la situazione è molto critica. La notizia che è stata data prima direi che esprime bene questa situazione. Il rilasciare riserve strategiche vuol dire che siamo in una situazione molto molto tesa di domanda che supera l'offerta oggi disponibile.
1: Senta, in un flash, l'occupazione USA di settembre ha mostrato un andamento inferiore all'attese, e questo come potrebbe influire sull'aumento dei tassi da parte della Fed? Vediamo che invece ha già avuto effetto sui Treasury.
3: Sì, ha avuto un effetto immediato che è durato un'oretta, nel senso che i tassi sono scesi di circa 15 basis point. Ho guardato appena prima di collegarmi, sono tornati sopra a livello prima dell'uscita del dato. quindi non credo che abbia un impatto così importante. L'economia americana ad oggi resta forte, gli ultimi tre mesi non sono stati brillanti nella creazione di nuovi posti di lavoro, ma credo che le aspettative sul rialzo dei tassi si muovono un po' col mercato, ma io credo che entro la fine dell'anno la Fed alzerà i tassi ancora una volta sicuramente.
1: Bene, staremo a vedere. Grazie a Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella.
3: Grazie a voi.
1: E saluto e do il benvenuto a Veronica De Romanis, economista della LUIS. Buonasera professoressa, ben ritrovata.
4: Buonasera.
1: Lo accennavo in apertura, il giorno del documento programmatico di finanza pubblica che apre ufficialmente la corsa alla manovra economica del 2027. Partiamo dal quadro macroeconomico. Ora il Consiglio dei Ministri non è ancora iniziato, però sappiamo che le stime sul PIL sono state leggermente ritoccate al rialzo anche dall'Istat, passando dallo 0,6 all'1%. Questo lievissimo miglioramento a cosa è dovuto e se può avere, le chiedo, un effetto positivo sul deficit e quindi sulla manovra che il governo si accinge a varare?
4: Sì, si tratta di una revisione di previsioni. Ora sappiamo quello che ci ha detto l'Istat, che l'acquisito, cioè quello che avremmo a fine anno, a fine 2026, se i prossimi trimestri fossero pari a zero, è già 0,8. Quindi insomma staremo intorno a 0,8, 0,9, 1%, ma sono comunque delle previsioni inferiori alla media europea. Ricordiamoci per esempio che la Germania, che era in grandissima crisi qualche anno fa, la stima è di 1,2. Quindi c'è stata una revisione al rialzo in parecchi paesi, ma insomma si tratta di pochi decimali. Qualche impatto comunque ce l'ha sul rapporto deficit PIL e debito PIL, perché il PIL sta al numeratore, e questo davvero non si capisce come mai, proprio in una fase in cui c'è un pochino più di crescita o di previsione di crescita, e allora si cerchi di fare ancora più debito. Bisognerebbe fare il contrario. Qui mi riferisco alla flessibilità chiesta dalla nostra premier.
1: Ecco, sì, proprio su questo punto volevo arrivare, perché se il PIL un po' può favorire l'inflazione, però gonfia le previsioni di spesa. Da qui parte la riflessione del governo italiano per avere maggiore flessibilità, quindi la lettera della Premier, sulle regole europee sul tetto alla spesa. Quindi per lei non è giusto chiedere questa flessibilità, non è giusto ottenerla in qualche modo, anche se sappiamo che l'Europa ha già espresso.
4: Ma l'inflazione in realtà aiuta i debitori, perché aumenta il PIL nominale, che sta nel denominatore del rapporto debito-PIL, e fa aumentare le entrate con il famoso drenaggio fiscale, quindi è l'opposto di quello che è stato scritto nella lettera. E soprattutto in una fase inflazionistica, l'ultima cosa che bisogna fare è una politica di bilancio espansiva, perché questo crea un circolo vizioso e aumenta ancora di più l'inflazione. È il contrario che bisognerebbe fare: per ridurre la corsa dei prezzi bisogna, e qui se ne occupano le banche centrali, aumentare i tassi di interesse se è il caso, mentre i governi nazionali devono fare delle politiche di bilancio selettive, cioè non con una pioggia di bonus o di sussidi a tutti, ma con una selezione, cioè aiutare solo chi ha bisogno, altrimenti si crea una spirale inflattiva.
1: Quindi secondo lei è giusto quello che ribadisce il Ministro dell'Economia sulla necessità di una manovra seria e prudente?
4: Ha ragionissimo il ministro Giorgetti, ha ragionissimo quando dice che avere un debito alto ti riduce sovranità. E perché ti riduce sovranità? Perché il debito non solo è un elemento di grande fragilità, e lo vediamo ora, l'avete detto con l'ospite che mi ha preceduto, questo crea una tensione sui mercati finanziari, sempre in momenti anche inaspettati, perché poi i mercati reagiscono in maniera brutale, ma poi il debito costa. Noi abbiamo pagato nel 2025, ce l'ha detto l'Istat, quasi 90 miliardi di spesa per interessi, sono quattro finanziarie. Ecco, in questo senso il ministro Giorgetti ha ragione quando dice che ti rende meno sovrano avere un debito elevato, perché una gran parte di risorse tu la togli dalla collettività, quindi dai servizi pubblici, sanità, scuola, trasporti, e le dai queste risorse ai creditori, e solitamente i creditori non sono le persone più in difficoltà. Quindi bisogna stare attenti con l'idea di far passare che il debito sia qualcosa di gratis, cioè la flessibilità, anche questa questa parolina magica, un po' un inganno, non è flessibilità, si chiama debito, si chiama disavanzo, che qualcuno prima o poi lo paga, sia attraverso maggiore spesa per interessi, sia perché il debito si ripaga con future tasse.
1: Ebbene, allora poi staremo a vedere quali saranno i dati che emergeranno dal Consiglio dei Ministri. Io la ringrazio, Veronica De Romanis, economista della LUIS. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna lunedì. Ringrazio alla parte tecnica Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol. Scriveteci ad economico@rai.it per riascoltarci. Andate su Rai Play Sound. Da Francesca Capannolo, grazie per l'ascolto e una buona serata su Rai Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia. E allora, la domanda che mi sono posta questa mattina leggendo i giornali finanziari, il Sole 24 Ore, ma anche i giornali finanziari stranieri, è questa: cosa sta succedendo davvero al risparmiatore italiano? Perché per anni abbiamo pensato, diciamo, alla guerra come un'eccezione, oggi è lo sfondo, è l'Ucraina, il Medio Oriente, quasi nessun continente ne è fuori. Poi la campagna russa doveva durare una stagione e siamo ancora lì. Il conto arriva fino al nostro portafoglio, passando da un punto preciso, il famoso stretto di Hormuz. E allora di questo e di molto altro vorrei parlare con un economista che però conosce molto bene i mercati finanziari, perché è stato anche consulente di importanti piazze finanziarie italiane ed estere. E grazie di aver accettato il nostro invito al dottor Lucio Lamberti. Buon pomeriggio, grazie.
7: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, è sempre un piacere.
6: Grazie a lei. Allora, ho detto lo stretto di Hormuz, Lamberti, perché da lì passa normalmente circa un quinto del consumo mondiale di petrolio. I flussi sono scesi al 30%, che sono i livelli prebellici. Il Brent è intorno a $100, e eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, che cosa sta succedendo?
7: Quello che sta succedendo lo ha accennato davvero con dovizia lei. Noi abbiamo pensato sempre al ciclo economico, ai momenti di stanca, ai momenti di euforia. In realtà c'è un convitato di pietra da qualche anno, ed è la guerra, che non è più un'eccezione, non è più un evento drammatico, ma è qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare in modo continuo. L'abbiamo visto, diciamo, con la guerra di qualche anno fa. Oggi non c'è un continente che sia esente da questo. E questo che cosa comporta? Comporta, a parte chiaramente i risvolti morali, i risvolti etici della cosa, il dispiacere per quello che succede, comporta che ci sono delle strozzature all'offerta di beni che possono essere anche vitali per la nostra vita quotidiana. In particolare oggi le aree interessate colpiscono zone dove si produce una parte importante di petrolio, di energia, e dove passano tanti beni che sono utili per il nostro, diciamo, per la nostra.
6: Fa riferimento al fronte energetico russo-ucraino?
7: Sì, entrambi, sia la guerra in Iran, che sì. lo stretto di Ormuz, quindi lo stretto di Hormuz, sia la guerra russo-ucraina. Per dare un'idea, la produzione in Russia di energia è scesa a 3,8 milioni di barili al giorno, che sono quasi la metà di quanto producevano prima della
6: guerra. Senta Lamberti, lei ha scritto, appunto, ha parlato di due strozzature nello stesso momento e ce lo sta confermando, ma ha scritto questo, per cui vorrei che ce lo spiegasse, soprattutto lo spiegasse ai nostri ascoltatori, tra cui ci sono anche molte persone che non hanno, diciamo, un'alfabetizzazione finanziaria. Lei scrive: quando l'energia rincara tutto, i risparmi vengono meno. Certo. Spieghiamolo. Allora. Poi lei cita, devo dire la verità, lei cita spesso Churchill, che nel 1913 converte la flotta britannica dal carbone al petrolio, quindi la sicurezza del petrolio sta nella varietà delle fonti e solo lì.
7: Oggi è chiaro che anche se si è diversificato molto nell'energia e nelle fonti, ancora c'è una forte concentrazione in alcune aree, no? E questo fa sì che per esempio ad aprile abbiamo avuto il prezzo del petrolio che improvvisamente ha toccato 128 da 70, quindi siamo dollari al barile, quindi stiamo parlando di un aumento che è stato dell'ordine del 60-70%, grosso modo. Quindi che cosa succede quando chiaramente sale il prezzo di un bene così importante? Il primo impatto è ovviamente sull'inflazione, no? Cioè sui prezzi dei beni, sì, sostanzialmente. Ad agosto noi eravamo intorno a un'inflazione diciamo strisciante intorno all'1%, 1,5%, ad agosto siamo saliti a 3,3%, il massimo ben degli ultimi tre anni. E l'energia, in particolare il costo per la famiglia medio dell'energia, della bolletta elettrica, eccetera, è salita del quasi il 20%. Insomma, quindi stiamo parlando, è tutta lì, perché il resto non c'è un'euforia, una domanda forte, la gente non sta comprando e svuotando gli scaffali, semplicemente paga molto di più tutto perché...
6: Cioè lei dice che senza energia alimentari freschi saremmo alla metà, all'1,5, cioè non è la spirale prezzi salari della scala mobile, no?
7: No, ecco. quella diciamo ormai appartiene al passato.
6: Al passato.
7: Noi dobbiamo pensare che nell'84 fu abolita la scala mobile.
6: Col famoso referendum sui punti di contingenza. E no, perché sta parlando con una vecchia agronista sindacale, lo rivendico io.
7: Me ne sono accorto.
6: Proprio in quegli anni, anni.
7: Ormai ne parlo come fosse una cosa normale, ma ormai
6: noi siamo, dottor Lamberti, noi siamo gli antenati, perché dire a un ragazzo cos'è la scala mobile, cioè la scala mobile è quella dei centri commerciali. Invece era un salvagente per i salari, ragazzi, se ci state ascoltando.
7: Allora, sostanzialmente ecco. Che succedeva? Saliva l'inflazione e salivano in modo automatico i salari nella ridefinizione, sì, successiva. Però questo che cosa comportava? Comportava che un qualsiasi shock come questo poi creava effetti a catena, perché aumentavano i salari, aumentava la spesa, e quindi l'inflazione diventava immediatamente dopo uno shock strutturale. Per ovviare a questo si sono tolti tutti questi meccanismi automatici, quindi fondamentalmente è un'inflazione che è da offerta, che nel momento in cui finisce o si rasserena un po' la situazione o semplicemente non peggiora, l'inflazione comincia a calmarsi e a tornare a livelli,
6: certo,
7: più normali.
6: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ripartiamo proprio da qui, perché Lucio Lamberti, che è un grande economista ma è anche un consulente di piazze finanziarie non solo italiane, quindi non solo piazza affari ma anche di mercati internazionali, ci sta raccontando che cosa possiamo aspettarci, e lui dice un lungo periodo di inflazione, ma che tipologia di inflazione? Ripartiamo da qui dopo la musica.

Bentornati a Cantieri Italia e bentornato ad un economista e anche consulente di mercati finanziari italiani ed esteri, Lucio Lamberti. Grazie di essere con noi. È la prima volta, lo voglio sottolineare, ma spero che sia la prima di tante volte, dottor Lamberti, che viene da noi. Allora, abbiamo detto che è un'inflazione da offerta, non da domanda, che ad agosto siamo al 3,3, il massimo da 3 anni, e a spingere è l'energia più 17%, cioè per chi ci ascolta, senza energia e senza alimentari freschi noi saremmo all'1,5. Ma attenzione, non è la spirale prezzi salari, diciamo, della scala mobile che si alimentava da sola. Dopo il picco del 2022 le inflazioni da energia rientrano, quindi nel lungo periodo

0: domanda perché la gente è troppo esuberante, effettivamente alzare i tassi ha un effetto immediato. In questo caso in realtà è solo un segnale, un effetto immediato perché...
1: Cioè lei mi vuole dire che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi, ma è più un segnale che la cura?
0: Sì, non è la cura, perché fondamentalmente anche se i tassi sono saliti al 2,50, sono saliti diciamo rispetto a quanto erano prima, anche se i tassi a lunga sono un po' saliti, il prezzo del barile non scende per questo, perché c'è una strozzatura diciamo all'offerta, no? E quindi
1: cioè è un messaggio, come dire, insomma, non lasceremo che l'energia diventi inflazione, ecco, permanente, ecco.
0: Bravissima.
1: Senta, ma per i risparmiatori, perché ci stanno scrivendo in tanti e ovviamente ci chiedono delle cose tecniche, dei consigli tecnici, no? Per il risparmiatore l'effetto è doppio, cioè paga di più chi ha un mutuo variabile e perde valore chi ha già titoli in portafoglio.
0: Sì. Sì, sì.
1: Quindi se oggi dovessi sottoscrivere un mutuo, quale sarebbe il suo consiglio?
0: Beh, intanto probabilmente diciamo in questo momento lo farei variabile, cioè non andrei a cristallizzare tassi di interesse che sono cresciuti significativamente, no? Quindi aspetterei i momenti come sono stati quelli di un anno fa, un anno e mezzo fa, per poi cambiare il variabile in tasso fisso. Questo è.
1: Senta, dottor Lamberti, ma è vero che chi investe oggi trova rendimenti migliori?
0: Assolutamente. L'altra cosa è questa. Allora, chi aveva un portafoglio obbligazionario ha sofferto un po', perché quando salgono i tassi le obbligazioni scendono.
1: Sì.
0: È un po', purtroppo, è una legge del contrappasso,
1: sì,
0: che a volte è difficile far capire, ma funziona perché diciamo per vendere obbligazioni bisogna renderle appetibili, ma quindi se uno le vuole vendere in quel momento. Però d'altro canto, se abbiamo i nostri risparmi oggi, i rendimenti attuali sono rendimenti che cominciano ad essere interessanti, quindi anche se in modo graduale e senza diciamo mai esagerare da un punto di vista di esposizione al rischio, abbiamo tassi di interesse a 5, 6, 7 anni che sono superiori al 4%, con un'inflazione che comunque è intorno al 3,2, abbiamo comunque quindi un guadagno netto di almeno mezzo punto, e anche
1: certo,
0: considerando la tassazione.
1: Sì.
0: In modo per preservare il potere d'acquisto.
1: Il potere d'acquisto. Io le chiedo, adesso tra poco ci salutiamo perché abbiamo finito il nostro tempo di questa puntata, di tornare lunedì 5 ottobre, vorrei riaprire con lei perché vorrei che spiegassimo davvero intanto che cos'è lo spread, diciamo perché l'Italia è sotto pressione, ma poi ancora tornare davvero ai consigli, cioè cosa consigliare a chi ha una ricchezza stabile, ma anche cosa consigliare ai risparmiatori, perché c'è un dato importante, Lamberti, le imprese hanno soldi ma non investono, i risparmiatori hanno magari qualche risparmio ma lo tengono lì sul conto corrente, c'è un grande tema che aleggia, che è quello della fiducia. Prima di salutarle, la Federal Reserve il 16 settembre il rialzo, il primo dopo 3 anni, arriva però con un presidente americano dichiaratamente contrario, un commento e poi ci diamo appuntamento a lunedì.
0: Sì, diciamo che è stato buffo perché in realtà ci si aspettava tutti che il nuovo governatore fosse più accondiscendente e addirittura passasse i tassi per far contento diciamo il presidente che lo ha voluto.
1: E invece?
0: Cioè, dire che in realtà la Banca Centrale in qualche modo deve accontentare anche i mercati.
1: Certo.
0: Diciamo deve fare un po' l'uno e un po' l'altro. Quindi dà questo segnale, ma al tempo stesso di rialzo, ma al tempo stesso dice, per far contento il presidente, guardi, questo rialzo è una tantum, appena le condizioni migliorano ritorniamo con i tassi più bassi a favorire l'economia. Quindi è stato un modo per accontentare un po' tutti.
1: Certo. Un po' un compromesso, ecco,
0: un
1: diciamo,
0: compromesso,
1: finanziario. Grazie dottor Lamberti, sempre molto molto interessante stare con lei e proprio per questo io la rinvito lunedì 5 ottobre. Siccome è venerdì, io auguro a tutti i nostri ascoltatori, a lei Lamberti, un buon weekend. Vi ricordo che la regia di Cantieri Italia è firmata da Roberta Di Casimirro, che il coordinamento tecnico è di Adriano Lippi, e vi ricordo ancora che l'intervista appena andata in onda a Lucio Lamberti è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon fine settimana da Monica Setta. A lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
7: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
6: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Spagna, il governo del premier socialista Sanchez battuto in Parlamento su due decreti per l'emergenza abitativa. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
3: Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando il primo ministro spagnolo comunicherà le sue decisioni sul destino della legislatura, se chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. La fine anticipata della legislatura, ipotesi caldeggiata anche all'interno del partito socialista di Sanchez, diventa una possibilità concreta dopo la sconfitta parlamentare subita dal governo socialista sui due decreti casa presentati per introdurre misure più eque nel mercato degli affitti, dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Il caso aveva scatenato proteste in tutto il paese, aveva indotto il governo ad agire, ma i decreti sono naufragati tra il voto contrario delle opposizioni, il Partito Popolare e la formazione di estrema destra Vox, cui si è aggiunto anche il no dei parlamentari del partito indipendentista catalano Uniti per la Catalogna, che fornisce appoggio esterno al governo Sanchez. L'esecutivo spagnolo poggia su un'alleanza tra il Partito Socialista e una coalizione di forze di sinistra, Sumar, tuttavia non dispone di una maggioranza nelle corte, si regge grazie all'appoggio esterno delle forze indipendentiste catalane, basche, di altri partiti regionali e di un'altra formazione di sinistra, Podemos.
2: In Italia, Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per il documento programmatico di bilancio e lo scostamento da 7 miliardi di euro. In precedenza la Premier Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati. Anche la Presidente del Consiglio ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte petrolifere, mirate in particolare sul gasolio, e ha rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. La corrispondente da Bruxelles.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata: il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La cronaca: incidente sul lavoro in Veneto, un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda di prodotti caseari. Il giovane era stato investito al volto da un getto di vapore ad altissima temperatura, fuoriuscito da una tubatura esplosa improvvisamente. La strage di Ustica del 1980, le indagini ripartono con una nuova inchiesta.
5: L'inchiesta sulla strage di Ustica dovrà continuare, e quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha restituito gli atti alla procura capitolina, accogliendo quindi la richiesta dei pubblici ministeri per proseguire gli accertamenti su uno degli episodi più oscuri della storia italiana. L'aereo 19 della compagnia Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, che esplose in volo, causando la morte di 81 persone il 27 giugno 1980. Per decenni le responsabilità non sono mai state chiarite, sono state avanzate le ipotesi più disparate. La più accreditata vede una battaglia nei cieli del Tirreno tra jet francesi e un caccia libico che si era nascosto dietro la scia dell'aereo civile. La decisione del GIP arriva dopo la disponibilità proprio di Parigi a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Si tratta in particolare di due documenti del Ministero della Difesa francese, inviati a quello italiano nel 1986 e nel 1990, e di 9 file informatici che raccolgono 5 documenti dell'ambasciata francese a Roma, carte che non sarebbero sarebbero state mai esaminate. Tuttavia, la stessa ambasciata francese ha reso noto di non essere a conoscenza di richieste di mutua assistenza giudiziaria in sospeso, schermaglie diplomatiche in attesa dell'attenta analisi dei magistrati su questi atti inediti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Calcio Nations League, Italia in campo alle 20:45 contro la Francia allenata da Zidane. Si giocherà allo Stade de France a Parigi. Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E per ora è tutto, ancora buon ascolto.
0: Il rosso e il nero.
1: Auguri a tutti i nonni e le nonne all'ascolto, perché questa è la giornata anche dei nonni.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Fai gli auguri da sola?
1: No, non solo, sei, no, sei figurati, no.
7: Lo sai che è il mio più grande desiderio?
1: Sì, sì. Vabbè, tu però potrai realizzare.
7: Vabbè, questo deciderà mia figlia col marito.
1: Però devi da fare, che vuole diventare nonno.
7: Sì, ho detto che poi me lo porto via io, me lo porto.
1: Sei nonni.
7: I nonni siamo caroni. Sono gli ammorti... Io già mi considero, perché mentre i genitori sono quelli che devono stare attenti a tutto, i nonni fanno fa tutto quello che vogliono.
1: Esatto.
7: E alla carogna.
1: E poi sono anche gli ammortizzatori sociali, perché spesso quando lavorano tutti e due, dei figli se ne occupano i nonni, meno male.
7: Sì, me lo porto anche in radio.
1: Dunque, siamo Luxuria e Storace con il rosso
7: siamo
1: e nero.
7: Storace e Luxuria.
1: Cioè, come te pare, tanto invertendo l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Fino alle 19 c'è anche un numero.
7: 335-699-2949. Stasera, se lo fate, andrete a cena con Luxuria. Che vuole portare fino a lunedì non so dove.
1: Vabbè, poi ne parliamo. Ho una domanda da farti che riguarda l'argomento di oggi.
7: Prego, sono a disposizione.
1: Tu sei flessibile?
7: Concavo e convesso, diceva Berlusconi.
1: Cioè, tu ti sai flettere, perché sei dimagrito molto.
7: Fatto le flessioni oggi a 15 kg.
1: Quindi ormai ti riesci a toccare le punte dei piedi, no? Prova.
7: Faccio le flessioni?
1: Prova. Allora, io non sono flessibile, sono molto versatile.
7: Versatile.
1: A proposito di flessibilità, partiamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
7: Se l'Europa intende continuare nella sua azione temeraria, inimicandosi i popoli, prosegua pure nell'ignorare le richieste più ragionevoli. Ma tutto lascia pensare che non si potrà non dire di sì a Giorgia Meloni, che sollecita proprio flessibilità di spesa contro una spirale inflattiva che ormai non riguarda più solo l'Italia.
1: Ma l'ha letta sta lettera von der Leyen?
7: Allora, devi imparare a tacere.
1: No, perché io so
7: perché in radio si tace.
1: No, perché oggi i messaggi arrivano subito, rispondi subito su WhatsApp.
7: 335-699-2949.
1: Una lettera col sigillo Ceralacca.
7: Allora, la risposta burocratica degli uffici conta poco alla lettera della Meloni, che ancora non l'avevo manco letta.
1: Una pergamena.
7: Mai come in questo caso vale la politica, non isterica, ma ferma e seria. E la nostra brava Premier ha già dato buona prova di sé nella trattativa con l'Unione.
1: Allora, nello scritto non c'era scritto brava, ce l'hai messo adesso.
7: Ma è venuto spontaneo, naturale, per provocare un'interrogazione. Roma non chiede una grazia, ma la possibilità di sostenere famiglie e imprese che rischiano di essere messe a terra da una crisi di cui non si vede la fine anche per i conflitti bellici esistenti. Ora tocca tessere le alleanze con altri paesi europei nelle nostre stesse condizioni. E viva l'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
1: Grazie. Sarà cruciale l'appuntamento di venerdì prossimo con l'Ecofin a Lussemburgo.
7: E questo lo potevo scrivere anch'io, dirò anch'io.
1: Vertice europeo con tutti i ministri dell'economia e finanza, compreso il nostro Giorgetti.
7: E anche questo lo potevo fare pure dire pure.
1: Per capire intanto se ci sarà la sospensione della procedura di infrazione sul rapporto deficit-PIL al 3,1%. Ma soprattutto se verrà accolta la richiesta di flessibilità sui conti per far fronte al carovita dovuto all'inflazione per la situazione bellica in Iran, dove ricordiamolo sempre, ci ha impantanato il tuo ex amico Trump.
7: Ma povero!
1: C'è questa notizia dell'ultima ora, speriamo che possa servire a far scendere l'inflazione, che appunto hanno deciso al G7 di rilasciare le riserve di barili e quindi fino a 100 milioni di barili di diesel egregio in 4 anni. Vedremo un po'. Dunque,
7: quanti ne prendi?
1: Di barili? Barolo, mi piace più il barolo. L'Italia ha anche chiesto 14 miliardi per l'energia e 22 per la difesa.
7: Prima.
1: Ma come mi insegnò il maestro Maurizio Costanzo, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. E ci auguriamo che la lettera della Meloni non sia lettera morta.
7: Avete ascoltato gli editoriali del Nero e il Nero.
1: No. Vabbè, ma che devo ti fare? Scusa, no, contro l'Italia, non ho capito. Dai.
7: Patriottica, patriottica.
1: Patriottica. Senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, è un piacere riavere con noi Alessandro Morelli. Salve.
8: Buonasera.
7: Eccolo.
8: Buonasera.
7: Buonasera. Buonasera, come andiamo? Faccia. Come andiamo?
8: Benissimo, alla grande.
7: Meno male, meno male. Allora, la domanda io ce l'ho qua. Che interesse ha l'Europa a ignorare la spirale inflattiva che si abbatte sui paesi membri?
8: Ma l'Europa già ha suicidato l'industria, la grande industria automobilistica europea si sta suicidando dal punto di vista politico. Vede, io sono stato in Sassonia per capire come mai
7: Sassonia, Ceuta, ovunque
8: le persone hanno votato un partito con un programma diciamo piuttosto creativo come AfD. E la risposta è molto semplice: la signora Maria non è che vuole tornare ai baffetti, alle camicie brune, ai manganelli per strada. Semplicemente vede che suo figlio ha perso il lavoro a causa dell'Europa per le scelte a cui facevo riferimento sull'automotive e non è più operaio della Volkswagen, e dall'altra parte vede un'immigrazione che non ha avuto alcun interesse ad integrarsi.
1: Mamma mia.
8: E quindi hanno votato quello.
1: È più antieuropeista di Vannacci lei. Senta,
8: io non sono io non sono antieuropeista, perché questa storia deve finire. Io sono assolutamente contrarissimo alle scelte che hanno fatte dall'Europa, dai governi europei sostenuti dalla sinistra e dal Partito Popolare Europeo, che hanno portato ai risultati che abbiamo tutti sotto gli occhi.
1: Sì, però mi sembra di
8: viva l'Europa.
1: Sì, viva l'Europa. Allora, però mi sembra di cogliere da quello che ha risposto a Storace un po' di pessimismo. Quindi cosa pensa, che questa richiesta di flessibilità non verrà accolta? E nel caso, se non viene accolta, che si fa?
8: Ma guardi, allora, l'Europa si sta suicidando. Siccome l'Italia oramai ha assunto una caratura internazionale di primo livello, tanto che voi avete ricordato che grazie al lavoro del ministro Giorgetti siamo riusciti a strappare questa manovra sul debito, il SAFE, che tocca anche gli interessi sul fronte energetico, sono assolutamente convinto che il governo italiano riuscirà nuovamente a convincere l'Europa rispetto alla necessità applicare questa maggiore flessibilità, argomento che comunque sottolineo è di interesse del governo italiano, ma oramai è di interesse di tutti i governi europei.
7: Ma ci sarà da noi lo scostamento di bilancio che la Lega auspica?
8: Beh, se questo fosse necessario, noi non riteniamo che sia una parolaccia parlare di questo tema. Noi dobbiamo ricordarci che il prezzo delle materie prime e dei generi di prima necessità sta aumentando tutti i giorni, quindi noi dobbiamo dare risposte ai nostri concittadini.
7: Però io intendevo anche, ma la maggioranza sarà compatta, perché ci vuole una votazione qualificata per lo scostamento.
8: Certo, questo è un dibattito aperto, e sicuramente vedremo se in manovra economica riusciremo ad ottenere i risultati che tutti sperano e che gli italiani si attendono. Sarà più che sufficiente, altrimenti a quel punto sarà evidente che sarà necessario fare un passo ulteriore per dare risposte ai nostri concittadini, a tutti quanti.
1: Allora, io premetto che ovviamente il caro vita dovuto all'inflazione per la situazione bellica non è colpa della Meloni, c'è una guerra in Iran.
7: Finalmente l'hai detto. Vabbè, ma che è successo?
1: Così. Allora, possono accadere queste situazioni, no? Dove ci sono dei conflitti bellici, non possiamo prendere i combustibili dall'Iran, non li prendiamo dalla Russia. Ecco, in una situazione come questa, l'Italia è più forte in Europa o lo sarebbe stata di più al di fuori? Perché, ad esempio, l'Inghilterra sembra essersi pentita della Exit.
8: L'Inghilterra, probabilmente i governi inglesi che sono stati, voi sapete, i premier inglesi che si sono succeduti uno dopo l'altro, letteralmente massacrati dalle politiche che hanno messo in campo. Dovremmo parlare con gli inglesi e forse con i britannici, e forse la situazione sarebbe un po' diversa. Ma detto questo, il problema vero, torniamo al punto, è sempre legato all'Europa. Cioè, mentre noi abbiamo dei grossissimi problemi geopolitici che voi avete debitamente ricordato, l'Europa si autocastra nuovamente autotassandosi ancora sul fronte della cosiddetta crisi green e del passaggio al Green Deal. Sottolineo che c'è una tassa, si chiama ETS, che i nostri ascoltatori magari conoscono poco, ma che invece i loro portafogli conoscono perfettamente. Sì. L'ETS è una tassa che l'Europa ci impone sul consumo sostanzialmente dell'anidride carbonica che le nostre aziende devono pagare, e il costo di questa tassa che alla fine produce dà dei risultati ridicoli dal punto di vista ambientale, vanno a finire chiaramente sul prezzo dei prodotti.
1: Mi ha colpito il termine autocastrarsi, che ho usato, amore. Una volta si diceva tafazzismo, adesso bisogna aggiornare.
7: Un ascoltatore ci dice una cosa.
8: Grazie del suggerimento.
7: Ci dice Daniele da Torino: una regola dell'economia dice che l'inflazione si combatte non facendo più debito ma riducendolo. È facile come analisi, vero?
8: Beh, è facile, però andiamola a dire alla signora Maria, che
7: sempre lei
8: al mercato la trova sempre più cara.
1: E non ce l'ha quella insomma, dei Filippi, ovviamente.
8: Anzi, sottolineo al nostro ascoltatore che questo è il governo che si è trovato un rapporto deficit PIL all'8% e noi siamo riusciti a portarlo al
1: 3,1.
7: Senta, grazie Morelli.
1: Grazie di essere stato con noi, Alessandro Morelli. Buona serata.
7: Buona serata. Torni presto.
1: Da casa aspetta a te. Un brano nuovo.
7: Comunque sono complimenti sempre.
1: Puoi leggili,
7: Sì, la trasmissione però è tutto.
1: No, ma noi non leggiamo.
7: No,
1: i non
7: ci vogliamo che ci dite bravi.
1: Poi ci si cotona l'ego. Si chiama Nothing Better Than This. Casabian.

0: Sì, era ferma. Nothing Better Than This di Casabian.
1: Luxuria alle primarie, perché dice Fabrizio da Acqui Terme che per una volta sono in disaccordo con la compagna Luxuria, quindi sembra le primarie, perché l'Italia doveva avere con Trump un atteggiamento meno servile e magari il ciuffettone di Washington poteva stare più accorto. Mi sembra difficile come tesi, però è tutto tra di voi, te lo
0: magari
1: devo dire.
0: Fosse così influente.
1: Ma ora chi c'è?
0: Magari fosse così influente la Meloni.
1: Chi c'è oggi?
0: Abbiamo eurodeputato del Partito Democratico, Dario Nardella.
1: Ma come, ci manda mai messaggini?
0: E io devo sempre ricordare,
1: non ci manda mai messaggini,
0: come ex anche sindaco di Firenze, è indimenticabile. Grazie di essere con noi.
2: Eccomi, grazie a voi.
1: Mai un messaggino ci manda, mai.
0: Perché
1: ci
0: manda i messaggini?
2: Ve lo manderò, ve lo manderò.
0: Allora,
2: anche perché siete la coppia più simpatica che ci sia.
0: Grazie, grazie davvero. Ce lo scrivono in molti, guarda, sarà vero. Senta, allora, come lei sa, la Meloni ha preso penna e calamaio, ha preso una pergamena.
1: La presidente Meloni.
0: Ha preso una pergamena e con una bella calligrafia ha scritto una lettera a von der Leyen, poi l'ha chiusa.
1: Noi che siamo noi.
0: Col sigillo c'era la HGM. E l'ha spedito a fondo. Come si usava una volta, le lettere arrivavano dopo molto tempo, non è come adesso con questi WhatsApp. Aspettiamo cosa risponderà la von der Leyen. Ma intanto, cosa segna il termometro economico italiano?
2: Insomma, segna la situazione.
1: Occhio a quello che dice, Nardella.
2: Ah, vabbè, no, segna la realtà, perché poi la gente vede l'economia reale. L'economia reale vede che l'inflazione è esplosa, non soltanto per l'aumento del costo dei carburanti, ma anche per esempio dei prodotti freschi. Quando vai al supermercato, tranquillamente ti accorgi che il prezzo di tanti prodotti, e non soltanto il pane, che arriva a 5 euro al chilo, ma anche tanti altri prodotti.
1: Solo in Italia?
2: In Italia, anche in altri paesi, però in Italia in modo particolare, attenzione, anche perché in Italia il problema non è solo l'inflazione che cresce, ma sono gli salari, perché il potere d'acquisto italiano è tra i più bassi d'Europa, perché i salari italiani non crescono da una vita. Questo è il punto, questa è l'economia reale.
1: Allora io faccio un'altra domanda, perché così ci capiamo, ma se dovesse esserci una proposta di scostamento di bilancio, che farà l'opposizione?
2: Dipende sempre da cosa. Lo scostamento di bilancio può essere una buona strada o una cattiva strada a seconda di quello che vuoi fare. Faccio un esempio concreto.
1: Sì.
2: A giugno la Commissione europea ha già dato la possibilità di dare più flessibilità nella gestione dei bilanci. Per l'Italia questo significa i famosi 14 miliardi di euro in più, va bene? Per affrontare la crisi energetica. Sì. Però se io domando a voi che cosa ci vuol fare il governo Meloni con questi 14 miliardi, voi non lo sapete, ma non per colpa vostra, perché Meloni ancora non l'ha detto. Quindi è inutile chiedere ancora altri favori a Bruxelles, altra flessibilità.
1: Sono diritti, altra... favori.
2: No, non è un diritto, no? Perché c'è il patto di stabilità, vale per tutti, le regole sono uguali per tutti. Se tu chiedi una deroga, non chiamiamolo favore, però intanto dimmi come vuoi usare i soldi per cui hai già avuto una deroga. Meloni fa come mia figlia, che quando dobbiamo mangiare e siamo al primo, lei già mi dice che cosa vuole di dolce. Intanto comincia a mangiare il primo. Allora, intanto dimmi prima cosa vuoi fare con questo.
1: Che bella figlia!
2: Mi devi dire prima che vuoi fare questi 14 miliardi di euro per l'energia. Ti vuoi mettere sul solare, sull'eolico, sulle infrastrutture e poi dopo chiedi altra ancora, altre concessioni, altre deroghe, perché devi essere credibile. La credibilità oggi in politica è una merce rara.
0: La Meloni ha incolpato l'Istat per i conti fatti dicendo che ha sottovalutato gli italiani.
1: Nardella è svenuto.
0: Non ce l'abbiamo più?
1: Che è successo?
0: Ci sente?
1: Nardella non ha risposto.
0: Eccolo. Ha sentito la mia domanda? La mia dicevo che la Meloni ha incolpato l'Istat per i conti fatti, dicendo che ha sottovalutato gli italiani.
2: Se ha sottovalutato gli italiani è un bel problema, perché lei che si fa chiamare figlia del popolo sottovaluta il popolo.
1: Vabbè, però tu stai ai tamburi, Nardella, è una cosa
2: seria. No, vabbè, ho capito, ma il punto qual è? È che Meloni è in difficoltà. Poi, per carità, non è che gli altri paesi europei non lo siano, io non sono qui a fare polemica spicciola, no, non faccio polemica spicciola, però dico anche a Meloni, evidentemente sulle politiche industriali in Italia qualcosa non è andato, evidentemente sulle politiche fiscali ed economiche qualcosa non è andata, visto che siamo in una fase di decrescita industriale ormai da 2 anni consecutivi
0: e le tasse,
2: e anche le tasse, brava Luxuria, lo sai bene, perché le tasse non sono diminuite se guardiamo il complesso delle tasse, delle imposte dirette e indirette. Questo è un problema.
1: Domanda a Nardella da Michela di Forlì, sembrano le primarie, Chi ci ha tolto la scala mobile che tutelava il potere di acquisto dei salari? Chi si è inventato la legalizzazione dei contratti a tempo? Oh Matteo!
2: No, la scala mobile è stata tolta dai governi Craxi, il governo Amato, molto prima.
1: Tutta roba
2: è stata
1: vostra.
2: Tolta la
1: scala.
0: Vabbè, Craxi, diciamo,
2: io non ero,
0: era anche roba berlusconiana.
1: Io voglio diventare fiorentino. C'è Nardella tu.
0: Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie
0: Nardella.
1: A voi.
0: Buona serata, grazie. C'è la seconda parte.
1: Abbiamo già finito
0: la prima. Adesso,
1: ma non è possibile.
0: Adesso ci sono le informazioni regione per regione.
1: Sei precox.
0: Poi ci sono le informazioni sul traffico e poi oggi voglio fare concorrenza al GR regionale, perché voglio parlare di una regione bellissima, il cuore d'Italia, non nero, il cuore verde d'Italia, l'Umbria. Lo faremo col direttore del Corriere dell'Umbria, quindi restate con
1: Sergio
0: noi.
1: Sergio Casagrande.
0: Restate con noi, non andate via.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Viaggiare informati.
5: 18:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per il traffico intenso. Anche verso Milano, code a tratti e traffico intenso tra Ospitaletto e Rovato. A4 Brescia-Padova, 7 km di coda per un incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Ora è la A8 Milano-Varese, code a tratti e traffico intenso verso Varese tra Milano Nord e Legnano. Sulla A10, 7 km di code, ci sono lavori verso Ventimiglia, tra Bivio A10, fine con Planare Savona e Orcofellino. Poi ci sono 6 km di coda sulla A14 tra Teramo e Pescara Nord in direzione di Pescara, anche qui il motivo è che ci sono dei lavori. Sempre sulla A14, lavori e coda verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Concludiamo con la tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli, la coda è per traffico intenso e questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. ti dico un segreto?
11: Sì?
10: Giura che non lo dirai.
12: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
13: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
14: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
15: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
16: Fermati, Bourne.
14: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata, meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
18: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
17: Scontata!
19: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
17: Più scontata!
20: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
22: TGR, giornale radio del Lazio.
23: 5 arresti a Roma per l'omicidio di un detenuto nel carcere di Rebibbia, ridotto in coma in seguito ad un pestaggio a giugno 2025 e morto senza mai riprendere conoscenza. Nella notte a Regina Coeli un uomo si è tolto la vita. Avrebbe adescato ragazzine in chat, arrestato per prostituzione minorile un quarantenne romano. La denuncia dei genitori dopo la scoperta di foto a contenuto sessuale sul telefono della figlia. 25 anni di Romix alla Fiera di Roma, fumetti, animazione, cinema e games fino a domenica. Tanti gli ospiti internazionali e le nuove tendenze dell'immaginario. Buonasera da Ines Siano. Doveva scontare 2 anni e mezzo di carcere il detenuto morto in seguito ad un pestaggio nel carcere di Rebibbia. Ora sono stati arrestati 5 compagni di cella.
24: Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto dopo 6 mesi di coma. Era stato massacrato di botte nel penitenziario romano di Rebibbia, dove stava scontando una pena di 2 anni e mezzo. Nelle ultime ore la svolta investigativa che ha portato all'arresto di 5 detenuti, compagni di cella della vittima, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta alla fine di giugno 2025. Stando agli accertamenti, gli indagati avrebbero colpito brutalmente Valeriano per futili motivi mentre si trovava a letto, fino a procurargli gravi lesioni cerebrali. Ricoverato d'urgenza al policlinico Umberto I, era stato sottoposto a una tracheotomia, poi il calvario e la morte. Situazioni sempre più difficili nelle carceri romane, come a Regina Coeli, dove giovedì mattina alcuni detenuti della quinta sezione braccio ad altissima criticità hanno dato alle fiamme armadietti e brande, con il fumo denso che ha trasformato celle e corridoi in camere a gas. Il bilancio pesante. 7 agenti della polizia penitenziaria e 3 reclusi trasportati d'urgenza in ospedale, 30 spostati in altri istituti. Nella notte invece un detenuto si è tolto la vita. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
23: Le indagini sul trentenne trovato morto in un parco alla Rustica potrebbero essere ad un punto di svolta. Sempre più probabile il legame con un altro evento, un ferito da armi da taglio trovato la sera precedente nei pressi dello stabile occupato di via Tallone a Tor Sapienza, a non più di 300 metri dal parco montagna. Sarà l'autopsia a chiarire l'ora della morte e l'esatto numero di fendenti ricevuto dall'uomo ancora privo di identità, mentre per individuare il responsabile dell'agguato ci si affida alle telecamere di sorveglianza, dalle quali sarebbero emerse le immagini della vittima che entrava nel parco insieme ad un altro uomo che sarebbe uscito dall'area verde qualche decina di minuti dopo. Si tratterebbe proprio della persona trovata ferita a via Tallone, ancora ricoverata in ospedale. Adescava ragazzine sui social. Con questa accusa un quarantenne è stato arrestato a Roma dai carabinieri. L'indagine è partita nell'ottobre del 2024 dalla denuncia dei genitori di una 14enne. Controllando il telefonino della figlia avevano trovato fotografie a contenuto sessuale. Dopo averne conquistato la fiducia, l'uomo proponeva loro incontri a sfondo sessuale, in alcuni casi offrendo denaro. In alternativa chiedeva l'invio di fotografie e video autoprodotti, un'attività che secondo gli inquirenti sarebbe andata avanti per 10 anni, dal 2015 al 2025. È in corso alla Fiera di Roma la 25esima edizione di Romix, rassegna di fumetto, giochi e animazioni. Tanti nomi internazionali attesi, da non perdere l'incontro con Koike, padre dei più celebri capitoli cinematografici di Lupin III, e per i nostalgici, ma non solo, l'omaggio a Pinocchio in occasione dei 200 anni dalla nascita di Collodi. Tra cosplay sempre più raffinati, curiosi e collezionisti, la rassegna terminerà domenica. Ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
0: Traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, in Via della Pisana, in Via Mattia Battistini, in Viale di Tor di Quinto, in Via Cassia e Via Flaminia, in Via Salaria e Via dei Prati Fiscali, in Via della Bufalotta. Forte traffico anche in Via Marsala. L'Agenzia per la Mobilità è tutto. Isidoro Piterà.
23: E sono le 18:34 minuti e 24 secondi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, che è stata coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia questa sera ad Andrea Di Marco. Vi ricordiamo il nostro TG su Rai 3 alle 19:35. Intanto da Ines Siano, che ha condotto in studio, un buon proseguimento d'ascolto. Arrivederci.
22: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
11: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
2: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
11: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
2: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
16: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
16: Le piastrelle?
25: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
26: Iperceramica.
22: Il rosso e il nero.
27: Seconda parte del rosso e il nero con Storace e Luxuria. Vedi,
28: con Luxuria e Storace anche, no?
27: Andiamo in Umbria con il direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande. Salve.
29: Eccoci, ciao a tutti.
28: Grande direttore.
29: Ecco. Sì, ma mi dovete togliere una curiosità: chi è quel genio che vi ha messo insieme?
28: Io.
29: Perché il rosso e il nero.
28: Genio, è normale, no?
29: Io quando andavo all'asilo, il rosso e il nero erano i due colori che non riuscivo proprio a mischiare, perché o erano troppo rossi e diventava bordeaux, o era troppo scuro e tornava nero. Cioè, combinavo dei pastrocchi incredibili.
27: E forse siamo un pastrocchio.
29: A tenere un bellissimo equilibrio.
28: Ma no, ci sarai pastrocchio.
27: Siamo pastrocchi. Sarai.
29: Bellissimo, e date dei punti di vista interessanti.
27: Grazie.
28: Ora ci divideremo su di te.
27: No. Allora, senta direttore, lei è stato a Malta.
29: Dammi del tuo.
27: Vabbè, allora ci diamo del tuo. Allora,
29: tu sennò sei... che rossa sei, sennò quell'altro che deve dare il voido.
28: Dai.
29: È caso, eh? Andiamo. Senti, col tu.
27: Tu sei stato a Malta di recente, no?
29: Sì, sono stato a Malta di recente.
27: Tanto salutiamo
29: la vacanza, ma ho scoperto qualcosa.
27: Dobbiamo salutare anche gli abitanti di Malta, perché non tutti sanno che seguono le televisioni italiane, le radio italiane, quindi ho scoperto anche di essere famosa a Malta, posso dire. Sono stata anch'io. Però lei cosa ha scoperto a Malta? Io ho scoperto le bellezze, la pietra calcarea, il capolavoro di Caravaggio, il mare. Lei invece cosa ha scoperto?
29: Ma io ho scoperto una cosa, ho preso una macchina macchina a noleggio e sono andato a fare il pieno. E guarda caso scopro che il diesel viene venduto a 1,21 euro, ribadisco 1,21 euro, e la benzina a 1,34 euro.
28: Ma non ci crederò mai.
29: Avviene... No, aspetta, non finisce. Questo avviene dal 2020 con il prezzo fisso. E non finisce qua, questo l'ho scoperto quando sono tornato in Italia. L'Italia è il primo fornitore di prodotti raffinati di Malta. Noi gli diamo il 39% dei carburanti.
27: No, non ci sono pozzi petroliferi lì.
29: Ma non solo non ci sono i pozzi, Vladi, non ci sono le raffinerie. E quindi dove lo comprano? Nelle rivolgendosi alle raffinerie italiane. Glielo mandiamo via nave, loro lo stoccano e lo vendono a quei prezzi. Beh, quello che è incredibile poi, che proprio nei giorni in cui ero a Malta, l'Unione Europea ha diffuso i dati di una ricerca sulle tassazioni dei carburanti e Malta ha il peso delle tasse più alte dell'Unione Europea.
27: Cioè dobbiamo andare a fare il pieno a Malta, cioè il pieno, non lo so.
29: È assurdo.
3: Ma cosa possiamo imparare da Malta?
29: Ma da Malta è quello che possiamo imparare e poi quello che sta accadendo adesso, cioè se il prezzo viene in qualche modo calmierato, allora ci sono dei benefici. Se tu il prezzo lo vari di giorno in giorno, crei delle confusioni incredibili, cioè devi andare a giro con le app, devi cercare di memorizzare i tabelloni dei benzinai per cercare di trovare il posto dove si risparmia. Invece lì il prezzo è quello, punto. Poi dopo loro hanno una politica fiscale diversa, perché hanno sì le tasse più alte, ma lo Stato interviene con i soldi delle tasse a calmierare sempre il prezzo. È chiaro, Malta ha 500.000 abitanti o poco più, è facile per un paese piccolo come Malta riuscire a governare.
3: È come l'Umbria.
29: È più piccolo è l'Umbria, perché noi abbiamo 850.000 abitanti, loro ne hanno 550.000, quindi è pure più piccolo che l'Umbria. Quindi se tu fai questo sistema, lo adotti su un piccolo Stato, ti riesce bene. Però c'era qualcosa che non andava, perché in quei giorni, mentre la benzina lì era a 1,34 euro, qui la benzina stava a 2,100 euro. E questo significava che magari la stessa benzina che io mettevo a Perugia e quella che mettevo a Malta erano entrambe prodotte della stessa raffineria.
27: Paradosso, sembra. Allora,
29: infatti su questo ho intervistato anche il presidente dei raffinatori, che mi ha dato una spiegazione plausibile, eccetera eccetera. Però è chiaro che c'era qualcosa che non tornava, come non sta tornando qualcosa oggi, no ragazzi?
27: Adesso andiamo in Italia, perché adesso c'è stata la decisione del G7 di liberare le riserve strategiche di petrolio e diesel, che speriamo possano in qualche modo abbassare il prezzo del carburante, che poi incide su tutto, perché poi dopo i beni che vanno nei supermercati con tutto
29: dalle famosissime zucchine ai trasporti, al pacco che ci arriva col corriere, tutto.
27: Lei sa che gli agricoltori e gli autotrasportatori hanno bloccato tra l'altro la Salerno-Reggio Calabria proprio contro il caro carburanti. Che prospettive ci sono, visto che se ne è occupato anche per quello che riguarda le preoccupazioni dei comuni umbri su questo?
29: Che prospettive ci sono? Purtroppo le prospettive non sono belle, perché è vero che qui stiamo aprendo i rubinetti, però dall'altra parte abbiamo Trump che minaccia di bloccare le sue esportazioni di gasolio. Il gasolio è già un prodotto raffinato che deve arrivare all'Unione Europea, quindi la situazione è veramente preoccupante, un po' per la situazione geopolitica, un po' per scelte che vengono annunciate che non si sa quale conseguenze avranno. E l'energia a noi serve a tutti, serve all'Unione Europea, serve alle fabbriche, serve ai municipi per illuminare, no, le strade pubbliche. La situazione è veramente seria e finalmente qualche segnale lo stiamo vedendo.
3: Ecco qua, perché in Italia il governo sta facendo il massimo con le compagnie petrolifere.
27: No, deve essere una domanda, deve essere: il governo sta facendo il massimo sulle non un'affermazione.
3: Ma perché non prendi, fai a fare il pieno fuori di qui?
29: E io infatti non ti rispondo.
27: Sono piena di te.
29: Ti dico che sta facendo molto. Ora, se è il massimo, c'è ancora molto da fare, però è sicuro che la minaccia di imporre gli extra profitti alle compagnie petrolifere ha indetto qualcuno un attimo a tirare i freni.
3: Lo sai quando fa il pieno cosa dice Vladimir? Stoccolma.
27: Stoccolma. A proposito di adesso, ancora il prezzo medio della benzina, diciamo medio, supera ancora i 2 euro al litro.
29: Sì.
27: Tra un po' dovremmo prendere il barolo al posto, non lo so. Comunque, com'è la situazione dei prezzi invece dei carburanti in generale in Europa?
29: Beh, in generale in Europa abbiamo una situazione a macchia di leopardo. Abbiamo la Spagna che è inferiore rispetto ai prezzi che è in Italia, poi in alcune realtà spagnole ci sono i benefici fiscali per cui si paga veramente poco. Abbiamo la Croazia che riesce a tenere i prezzi bassi, ma abbiamo la Germania che ha i prezzi più alti di noi, anche la Francia ha i prezzi più alti di noi. E lì la differenza la fa chi ha le scorte. Noi abbiamo un grosso punto di vantaggio rispetto a tutti gli altri paesi europei, Vladi, che è quello di avere le raffinerie. È vero che ne sono state chiuse tante, ma ne abbiamo ancora 11 e qualcuno dice che la produzione sia ancora ferma attorno al 76.
27: Basta che non danno tutto a Malta e qualcosa.
3: Intanto aspetta, si scrive Giulio da Udine: a inizio settembre a San Marino la super era 1,7.
27: Più di noi, vedi?
29: San Marino è un altro caso che abbiamo analizzato, perché poi San Marino che fanno? Danno un buono su una card ai residenti e ai possessori di quella card di ulteriori 20 centesimi se no gli arriva l'assalto da Rimini degli italiani che vanno a fare pieno. Però è vero che hanno il prezzo inferiore al nostro. Senti, San Marino non ha pozzi di petrolio e le raffinerie nemmeno, perché non c'è lo spazio.
3: Nei tuoi interventi sul Corriere dell'Umbria hai sollecitato la politica a non intervenire solo in tempo di emergenza.
29: Certo,
3: l'hai scritto proprio ieri, mi pare.
29: Sì, l'ho scritto proprio ieri, perché comunque si sta prendendo a cuore il problema energetico è di petto soltanto ora, però comincia a essere tardi. Proprio noi in Umbria abbiamo registrato l'allarme della più grande industria umbria, che sono le acciaierie Asta Arvedi di Terni, le storiche acciaierie di Terni. Il caro energia loro li sta mettendo in ginocchio, anche perché altri paesi, perfino dell'Unione Europea, mettono dei benefici a favore delle aziende e abbassano i prezzi di energia elettrica. Qui c'è un appello, e qui può fare molto, ma sta facendo già molto, il governo con il ministro Urso e con la Meloni. Bisogna imporre all'Unione Europea un equilibrio dei costi dell'energia, soprattutto nella parte di quella che viene utilizzata dalle industrie. Se no è concorrenza sleale, perché se io l'acciaio lo produco in Italia e mi costa 10 e in Spagna gli costa 5, è chiaro che poi sul mercato sono avvantaggiate le acciaierie.
3: Vladimir Luxura.
27: No, io voglio andare in Umbria adesso, perché appunto lei è il direttore del Corriere
29: Tu
27: sei il direttore del Corriere dell'Umbria. Allora, l'Umbria
3: sarebbe
27: Assisi,
3: una bella coppia, sai.
27: Si stanno preparando i festeggiamenti del 4 ottobre per San Francesco.
3: Non è per me.
29: Non è che si stanno preparando, iniziano domani, Vladi.
27: Esatto, da quest'anno, tra l'altro, è la prima volta che è festa nazionale. Adesso capita di domenica, quindi così.
3: È il mio santo.
27: Esatto, tu sei un martire, non sei un santo, perché sei con me. Cosa succede?
29: Cosa succede? Allora, innanzitutto domani è il giorno, l'anniversario della morte è il 3, anche se la festa di San Francesco, come tutti sanno, si celebra il 4. Sì. Domani ci sono già delle celebrazioni. Il 4 viene qui il presidente Mattarella e sarà l'evento clou delle celebrazioni dagli 800 anni dalla morte.
3: Ricordategli chi è il santo in vita, ricordateglielo.
29: Se vuoi ti do un'anticipazione, perché San Francesco lo stanno tirando un po' tutti per la giacchetta. Domani in prima pagina sul Corriere dell'Umbria. Sì, per il saio e per il cordone del saio. Domani sulla prima pagina del Corriere dell'Umbria, del Corriere di Arezzo, c'è qualcosa che riguarda San Francesco di veramente clamoroso, veramente clamoroso.
3: Cioè, la mia foto.
27: No, ma ci devi dire qualcosa.
29: La concorrenza mi ascolta, dopo interviene.
3: È la mia foto, c'è la mia foto. La mia fotografia.
27: Ma quindi domani dobbiamo tutti prendere il Corriere
3: dell'Umbria.
29: Purtroppo c'è una storia, di qualcuno che se ne approfitta, perché quando ci sono degli anniversari, quando ci sono dei santi.
3: Questa è calenda.
27: Allora, veramente sono molto curiosa. Ringraziando il direttore del Corriere dell'Umbria.
29: Grazie a voi.
27: A questo punto ci sta bene un brano che si chiama Datemi un benzinaio. Ti giuro.
29: Vi aspetto in Umbria tutte e due.
27: Va bene, grazie.
29: Ciao, buona serata.
27: Datemi un benzinaio, lo canta Daniele Silvestri.

0: datemi un benzinaio, datemi un fioraio, datemi un idraulico,
1: beh,
0: datemi un barista,
1: da Barletta,
0: che scrive?
1: C'è scritto: evviva San Francesco Storace, protettore dei giornalisti martoriati dai colleghi, visto come viene martoriato dalla simpatica Vladi.
0: Simpatica. Tu sei martire, io invece sono beata. Vergine? No, beata.
1: No.
0: Beata. Che siamo alle rubricacce? Alle
1: rubricacce.
0: Rubrichine? Rubrichelle? Rubrichelline. Podio rosso. Al terzo posto, il vicepresidente di Forza Italia e presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sia nel suo libro Il coraggio di governare, che poi ha ribadito anche Un giorno da pecora qui su Rai Radio 1, ha aperto sui diritti civili LGBTQ+. Al secondo posto, maestro e cantautore Roberto Vecchioni, che ha annunciato che al Teatro Brancaccio di Roma potrebbe essere il suo ultimo concerto. Oh. E al primo posto, ai pochi spiccioli che il ministro Valditara eroga per i condizionatori a scuola. In media, pensate, da 30 a 100 euro ad aula. Stiamo freschi!
1: Ad aula!
0: Podio nero di Storace.
1: Podio nero al terzo posto, la Lega, che porta a casa l'obiettivo di avere il via libera della maggioranza all'ampliamento dell'operazione Strade Sicure, 10.000 militari nelle città. E al secondo posto, mi riguarda, la Corte d'Appello di Roma, dopo 13 anni, quasi 14 anni,

0: dal sì ad Alleanza Nazionale, la storia vera della destra italiana. Grazie.
1: Avete invitato Vannacci?
0: Taci. Vizi e virtù, vai.
1: La virtù è la vicinanza di tantissime persone a Vittorio Sgarbi, lo ricordavamo anche ieri, che è ricoverato in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma. Il vizio, la figlia Evelina, che non perde occasione anche in questa occasione di attaccare la compagna di Sgarbi, Sabrina Colle.
0: E a Sabrina il nostro abbraccio. Il tweet lo mando al campo largo. Mi raccomando, alle primarie disarmati!
1: Dunque, mentre tu prepari la notizia dell'ultima ora, io voglio mandare un brano. Si chiama I Feel It Coming ed è The Weeknd featuring Daft Punk.

0: Happily Coming, The Weeknd featuring Daft Punk. Cosa abbiamo di notizie dell'ultima ora?
1: Era da tempo che non ne parlavo. Quel mito di Vincenzo De Luca ha detto che alla Leopolda, dove l'ha invitato Renzi non a caso tra furbacchioni, per quello che non ha fatto il governo, dice De Luca, l'opposizione dovrebbe avere il 65%. E invece, com'è possibile che il PD sia ancora bloccato al 19, 20, 21%? Diciamo che la SLAI non ha proprio tutti sti amici intorno, dalle parti due. Ma come mai la teatrano così?
0: Vabbè, sarà una lunga campagna elettorale. Intanto diciamo subito che noi ci risentiremo martedì e non lunedì. Quindi sarà un ponte lungo. Tu che fai questo weekend? Sì, sì, martedì ci risiamo.
1: E quando ti risento io?
0: Lunedì c'è una partita, no? C'è una partita. Quindi tu cosa fai?
1: All'Under 21 c'è.
0: L'Under 21.
1: Allora sei tu, c'è. Coetanea.
0: Allora io do appuntamento per quello che mi riguarda. Domenica c'è l'ultimo Pride.
1: No, ma non si fanno cose personali qua.
0: Sì, sarò madrina del Pride di VCO. Sai cos'è VCO?
1: Bucci.
0: No, VCO, Verbania. Cusio
1: Ossola. Cusio Ossola.
0: Bravo, bravo.
1: Cusio Ossola.
0: Domenica alle 11.
1: Dove c'era il mio amico? C'è il mio amico.

0: Marco Zacchera.
1: Domenica alle 11 il Pride a Gravellona Atoce. Ringraziamo tutti, Amantini e Lenzi gli autori, Duccio Pasqua alla musica, Ludovico Suppa alla regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica. Arriva il GR1 con Nicola Tedeschi e poi Zappi in colloquenzi. A martedì, grazie. Ho detto tutto, buon weekend lungo. Un bel ponte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
4: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su Replay Sound.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Fa Oscillococcinum.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Gli serve azione coordinata sulle scorte. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica, sì allo scostamento di bilancio per difesa ed energia. Giorgia Meloni, Elly Schlein, il duello. La segretaria Dem elenca 10 flop dell'esecutivo e dice andate a casa, la premier replica solo falsità. Spagna, ipotesi elezioni anticipate, il governo Sanchez battuto sui decreti casa, in piazza la rabbia dei manifestanti. Studenti francesi, continua la protesta, incidenti a Parigi e Strasburgo, nulla di fatto dall'incontro con il ministro dell'istruzione. Fa ancora caldo, primo weekend di ottobre con temperature sopra la media. Copernicus, l'estate 2026, la più rovente di sempre nell'Europa occidentale. San Francesco, le celebrazioni per gli 800 anni dalla sua morte, centinaia di pellegrini ad Assisi e Claudio Baglioni e Michele Caccamo gli dedicano un libro, Tau, il segno d'amore. Zidane contro Mancini, le Bleu contro gli Azzurri, la nostra nazionale a caccia delle imprese in Nations League, alle 20.45 la diretta su questa rete. In studio Nicola Tedeschini, la sicurezza energetica al centro della riunione straordinaria del G7 in videocollegamento. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati, decidendo il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Un accordo accolto con favore anche da Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen sottolinea come sia stato scongiurato il blocco alle esportazioni reciproche di prodotti energetici, il diesel in particolare. Durante il vertice Giorgia Meloni ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte, rilanciando la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. Per la Premier poi la riunione del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio.
3: Serve un'azione coordinata a livello europeo sulle scorte di benzina e soprattutto gasolio. È l'appello di Giorgia Meloni al vertice straordinario G7 sulla sicurezza energetica, dove la Premier spiega le misure italiane, il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere e gli interventi sulle accise per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. L'Italia ha presentato alla Commissione europea una serie di proposte chiedendo più flessibilità di bilancio per ricalibrare i conti in base all'impennata dell'inflazione. Coi leader G7 la Premier ribadisce l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran per gli attacchi nel Golfo, riconosciuto il ruolo degli Stati Uniti a Hormuz. Insieme al presidente della Romania poi Giorgia Meloni scrive un'altra lettera al presidente di turno dell'UE, e cioè il primo ministro irlandese, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola anche nel prossimo bilancio. Federica Ionta, GR1.
2: E dunque andiamo nel dettaglio delle decisioni adottate oggi dal governo in materia di conti pubblici. In studio con me c'è Giuseppe Di Marco.
4: Sì, il documento arriva in un contesto difficile, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. È un documento che aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra sono basati su una stima di crescita dell'1%. L'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit previsto sotto il 3% per quest'anno, per poi salire al 3,5 l'anno prossimo. C'è l'annunciato scostamento di bilancio, possibile grazie alla maggiore flessibilità ottenuta in materia di difesa e di energia. La richiesta è dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, sia per il 2027 che per il 2028. Si è deciso comunque di ridimensionare lo sforzo per la difesa rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa. Intanto, ha aggiunto Giorgetti, viene monitorata con attenzione la situazione dei tassi e dell'inflazione. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche un decreto sull'ambiente che prevede 200 milioni di euro per le bonifiche nella terra dei fuochi in Campania.
2: Giorgia Meloni protagonista anche dello scontro a distanza con Elly Schlein il 20 settembre dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. La Premier aveva sfidato la segretaria Dem: trovi un argomento vero per contestarci. Oggi dalla direzione del PD la risposta di Schlein, che ha citato una serie di dati tra cui quelli sulla pressione fiscale e sui bassi salari. A sua volta Giorgia Meloni ha ribattuto ironizzando sul tempo impiegato per risponderle. Con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Infine, la controreplica di Schlein: vada a casa, in questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. Segretaria del PD che in direzione ha anche lanciato un messaggio netto agli alleati a partire dalle 5 Stelle, Giuseppe Conte.
0: Uno non vale uno. Il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito e Lichlein dal palco della direzione. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte.
5: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
0: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria. Da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. Al via anche la Leopolda di Matteo Renzi. Schlein generosa, dice il leader di Italia Viva, il PD è il partito più grande ma è comunque disponibile alle primarie. In casa al centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi.
6: Dopo l'appello alle compagnie energetiche ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie la priorità.
0: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea. Non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E sempre sul fronte dei costi energetici, l'autorità di settore, l'ARERA, comunica che il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Parliamo quindi di bollette. Quanto alla luce, qualche giorno fa sempre l'ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta per i vulnerabili salirà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Spagna, si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su due decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre.
7: Dimenticate il calcolo politico, siate coraggiosi. L'appello di Pedro Sanchez ai parlamentari, fate la cosa giusta, ammonisce, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e più duramente di quanto immaginiate. Un appello che non smuove le opposizioni, il Partito Popolare, la formazione di estrema destra Vox, quella indipendentista Uniti per la Catalogna che votano contro e affondano i due decreti presentati dal governo di centrosinistra per introdurre misure eque e urgenti nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50% cui era stata ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Una vicenda che aveva suscitato proteste in tutto il paese e adesso la sconfitta parlamentare induce il primo ministro Sanchez a esaminare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura. Uniti per la Catalogna è una formazione indipendentista che però garantisce l'appoggio esterno al governo di minoranza di Sanchez e dunque la sua sopravvivenza. Insieme agli indipendentisti baschi e ad altre formazioni regionali e alla forza di Sinistra Podemos. Gli indipendentisti conservatori catalani avevano chiesto al governo di ritirare e riscrivere i provvedimenti ma l'esecutivo che poggia su un'alleanza di socialisti e una coalizione di formazione di sinistra, Sumar, ha deciso di andare al voto. Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando comunicherà se ha intenzione di chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: Tensione anche in Francia, dove prosegue la protesta degli studenti. Scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese. Il governo tenta la mediazione. La corrispondente.
8: I rappresentanti sindacali degli studenti si sono desolidarizzati dalle violenze che in questi giorni hanno acceso le piazze di Francia, bollando le proteste come abiette, atto che esprime intenti in gran parte pacifisti del movimento. Il ministro dell'Educazione nazionale, Laurent Joffre, li ha ricevuti e accolto le loro richieste, quella sui numeri dei docenti, mai sostituiti, la rassicurazione di avere maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica, di lavorare all'eliminazione del sovraffollamento delle classi, di porre fino al degrado degli edifici scolastici fatiscenti e infine di cercare di ridurre gli orari troppo lunghi. Ma oggi in Francia oltre 400 sono stati i licei che sono rimasti comunque chiusi. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Nantes, Tolosa, Lione e Parigi. Episodi comunque meno intensi rispetto a quelli di ieri in cui 2000 sono state le persone fermate. Il 90% era minorenne, cariche della polizia, idranti e lacrimogeni nella periferia della capitale, essenza di una collera che per il governo sarebbe degenerata nelle violenze urbane a causa di una manovra organizzata dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Ora nel weekend le lezioni sono sospese. Il 6 ottobre prossimo i sindacati studenteschi hanno già proclamato una giornata di mobilitazione e di azione in tutta la Francia. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La guerra in Ucraina, situazione drammatica a Kiev sotto i continui bombardamenti russi. Il sindaco Klitschko denuncia attacchi alle infrastrutture strategiche e avverte: non possiamo più vivere come se fossimo in tempo di pace. Mosca afferma di aver colpito a Mykolaiv un centro dati utilizzato dall'esercito nemico. Altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump non esclude una responsabilità di Teheran nel tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv e valuta nuovi attacchi nel Golfo Persico dopo le elezioni di midterm. Sulla difficile situazione nella regione è intervenuta al Festival dell'Economia Civile di Firenze la premio Nobel per la pace iraniana Shirin Ebadi.
9: Questa guerra economica contro l'Iran continuasse così forte, il collasso economico è inevitabile. Già ora la valuta iraniana ha perso moltissimo valore e questo incide sulla vita della popolazione. È probabile che l'Iran decida di attaccare per uscire da questa situazione.
10: La questione del nucleare sembra passata in secondo piano rispetto al controllo dello stretto di Hormuz.
9: È una parte della questione, ma c'è anche la questione dell'uranio arricchito. Penso che finché gli iraniani non consegneranno questo uranio arricchito, la questione non potrà sciogliersi.
10: Quella in Iran è ormai un conflitto a bassa intensità. Quanto può durare?
9: Questo tipo di guerra mina le infrastrutture del paese e mette in grave difficoltà l'economia del paese. Questo tipo di guerra potrebbe essere ancora più dannosa rispetto a una guerra a tutti gli effetti. Basti pensare che in Iran da più di un anno le scuole e le università sono semi chiuse e molte infrastrutture sono state distrutte e non è possibile ricostruirle.
10: Da Firenze con Andrea Tomacelli, Amalia Carosi, GR1.
2: Nel dibattito pubblico si parla ancora troppo poco dell'impatto sociale dell'intelligenza artificiale e delle conseguenze sull'occupazione. Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia Panetta alla presentazione di Per una storia del pensiero economico, il progetto realizzato con la RAI. 100 interviste dedicate al pensiero di 52 grandi economisti del passato, già disponibili sul sito delle teche. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
11: Progetto straordinario che rientra nel piano industriale che abbiamo da poco approvato ed è, diciamo, la chiave di volta per comprendere il valore fondamentale da una parte delle teche RAI, che ancora oggi sono tra i più importanti archivi multimediali a livello internazionale, e questo progetto di digitalizzazione che porterà le teche RAI e la RAI ad avere uno degli archivi digitali più importanti al mondo.
2: Rai Radio 1 alle 19:12 minuti, la cronaca: corruzione in Sicilia, la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, perquisiti casa e studio.
12: Nei prossimi giorni Armao sarà interrogato con gli altri indagati, burocrati, tecnici e un deputato regionale, in vista dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari della richiesta di arresto avanzata dalla procura di Palermo. In mattinata sono state eseguite perquisizioni disposte per evitare, secondo il procuratore di Palermo De Lucia, l'inquinamento delle prove. Secondo l'ipotesi accusatoria, Armao, ex vicepresidente della regione Sicilia e presidente fino allo scorso mese di agosto della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza della regione Sicilia, avrebbe intascato mazzette in cambio di favori da alcuni imprenditori locali. I soldi sarebbero transitati da un avvocato complice di Armao, che li avrebbe ricevuti come compenso per consulenze mai effettuate e poi girati allo stesso Armao. Il reato ipotizzato per tutti è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Armao, che respinge tutte le accuse definite prive di fondamento, è il marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta, sostiene che non ci siano elementi per rinviarlo a giudizio. Nel frattempo l'ipotesi di uno scambio di provette potrebbe aprire la strada alla revisione del processo per Alberto Stasi.
13: Identici fino al millesimo i valori riscontrati da entrambi i campioni, il cucchiaino usato da Chiara e su pedali della bici di Stasi, 2.78 nanogrammi. Secondo gli investigatori si tratterebbe di uno scambio accidentale seguito dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. È plausibile l'ipotesi di uno scambio, lo afferma il professor Francesco Maria Vato, ex consulente della difesa di Alberto Stasi. Proprio le tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici portarono al fermo non convalidato di Stasi. L'ex consulente ha spiegato di non essere mai stato messo al corrente dei due esiti nulli ottenuti dai RIS di Parma il 20 settembre del 2007. Questo, secondo Vato, dovrebbe invalidare tutto. I PM di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano gli atti delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Ritengo che sia propaganda, che non esista il DNA di Chiara Poggi sui pedali, così Gianluigi Tizzoni, il legale della famiglia di Chiara Poggi, che non si costituirà parte civile nel processo contro Sempio finché rimarrà esecutiva la sentenza a carico di Stasi. Elena Paba, GR1.
2: Estate 2026, la più calda mai registrata in Europa occidentale. Secondo il programma di monitoraggio climatico Copernicus, le temperature medie sono state di 2,5 gradi sopra il periodo 1991-2020, superando il record del 2003. Il 52% del territorio ha subito un forte stress termico, con siccità su quasi metà del continente, fiumi ai minimi dal 1992, mari molto caldi e incendi quasi doppi rispetto alla media, soprattutto in Spagna e Francia. Temperature che continuano a riscaldare le prime giornate di ottobre. Le previsioni con il nuovo luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
14: Per questa sera ancora qualche breve rovescio su Alpi centro-occidentali in serata. Sereno poco nuvoloso sulle restanti regioni. Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata dei fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: Pre-Italia all'Aquila, la cerimonia di chiusura della 78esima edizione, due riconoscimenti all'Italia, il premio del Presidente della Repubblica alla serie TV M, il figlio del secolo, e quello nella sezione digital multimedia alla RAI per Techegram, condotto da Fabrizio Viggio. In gara 226 programmi presentati da 83 emittenti di 52 paesi. Domenica sarà la festa di San Francesco nell'anno dell'ottavo centenario della morte. Assisi accoglie pellegrini da tutta Italia e dall'estero, in molti arrivano a piedi dopo aver percorso centinaia di chilometri. L'inviato.
15: Dall'Alto Adige.
16: Stai facendo il cammino di San Francesco?
15: Sì.
17: L'avevo fatto 2 anni fa con un mio amico, mi era piaciuto molto e quindi avevo piacere di farlo con mia moglie.
2: Molti sono partiti dal santuario di Laverna in provincia d'Arezzo per il loro cammino di San Francesco, quasi 200 chilometri nei luoghi del santo, tra boschi, chiese e sentieri.
18: Io sono Mattia, ho 21 anni e vengo da Biella in Piemonte.
2: Com'è andata questa tappa?
18: Bene, è impegnativa, è molto tosta la salita, però ne vale la pena e anche il piacere di farlo in gruppo, in compagnia e tutto.
2: Si parte da soli o in gruppo, tanti giovani e tanti over 60. Si dorme negli ostelli, si mangia insieme per devozione o per il piacere di camminare in luoghi speciali.
18: Per me ha un significato molto importante perché lo vivo come una sfida che il Signore ci mette davanti. Se siamo in grado di affrontarla ci aiuta ad avvicinarci a Lui. Ecco.
17: È un cammino speciale, speciale per i posti, per i luoghi, per il paesaggio, e poi arrivare ad Assisi è meraviglioso.
19: E San Francesco è il più, come misti, come amante del creato, come amante della pace, come testimone del Vangelo di Gesù.
2: Da Valfabbrica, Perugia, Federico Mello, GR1. E a San Francesco Claudio Baglioni dedica due brani, Fratello Sole, Sorella Luna, e l'inedito Tao in segno d'amore, che è anche un libro scritto a quattro mani con Michele Caccamo. Il volume racconta le ultime 8 notti in vita di Sant'Antonio da Padova, che riceve la presenza del poverello.

0: quel cantico delle creature che nel 72 aveva già ispirato Baglioni per la colonna sonora del film di Zeffirelli, oggi diventa un inedito. Tau, in segno d'amore, stesso titolo dell'opera poetica composta a quattro mani con Michele Caccamo.
1: In Tau Antonio deve rinunciare anche alle proprie certezze. Questa è una rinuncia che ci riguarda. Ci mettiamo una vita a costruire le nostre convinzioni. Poi quando qualcuno le mette in dubbio, ci sembra che stia mettendo in dubbio anche noi. A volte facciamo così anche con la fede.
0: Un libro con pagine intonse da tagliare che Baglioni dedica ai suoi genitori.
2: Perché mia madre si rivolgeva sempre a Sant'Antonio e a mio padre perché nei suoi libri ritrovavo spesso questa strana rilegatura, come se si potesse disvelare una storia, una emozione, una suggestione.
0: Silvio Vitelli, GR1.
3: On Video è il nuovo brano della cantautrice americana Phoebe Bridgers, scritto per Prime Time, il film con Robert Pattinson, presentato alla Mostra di Venezia e in uscita in Italia il 15 ottobre. Il brano è stato composto appositamente per il film e si ispira alla colonna sonora firmata da Ari Baluzian. Nel film Bridgers è anche nel cast con un ruolo minore. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Stefano Velli e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: Sì, sì.
10: E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
16: GR1 Sport.
11: Ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Tutto pronto per una serata di grande calcio. Terzo impegno degli azzurri in Nations League. Italia ospite della Francia in una sfida tutta da vivere, come sempre, su questa rete. Fischio d'inizio alle 20:45. Ma per le ultime notizie andiamo subito in diretta a Parigi, allo stadio Saint-Denis.
16: E intanto stiamo aspettando le formazioni ufficiali che non sono ancora arrivate, e quindi le informazioni che abbiamo riguardano una formazione possibile per Roberto Mancini, con alcuni dubbi da sciogliere: quello difensivo, una maglia tra Mancini e Scalvini, quello in mezzo al campo, la maglia che si contenderanno Barella e Frattesi, e poi lì in attacco, dove Pio Esposito e Scamacca si contendono un posto al centro del fronte offensivo della nostra nazionale, dove potrebbe esserci Ken, se avrà esaudito l'auspicio del nostro commissario tecnico, di Roberto Mancini, cioè quello di aver risolto i suoi piccoli problemi fisici e quindi di poter dare molta profondità al nostro reparto avanzato. Dalla parte opposta, il reparto avanzato non avrà un centravanti vero e proprio, però avrà classe e qualità tecnica da vendere a livello mondiale. Dembélé e due Eolise, quindi nel tridente offensivo, di Zinedine Zidane a meno di sorprese, e un Dacuña che potrebbe proporsi all'altezza della linea mediana dei Bleu e togliere addirittura il posto a uno tra Adrien Rabiot e Manu Koné, comunque tre centrocampisti che militano nel campionato italiano: Dacuña nel Como, Manu Koné nella Roma e Adrien Rabiot nella Milan. Queste le informazioni, o perlomeno le ultime indiscrezioni che arrivano dagli spogliatoi. Le squadre non sono ancora giunte a Saint-Denis, dove il cielo è terzo, il terreno di gioco in perfette condizioni. A dirigere la sfida sarà il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola, terzo appunto appuntamento per la nazionale di Roberto Mancini, che ha tre punti in classifica in Nations League nello stesso raggruppamento. Guida appunto la Francia di Zinedine Zidane al suo primo match qui in casa da allenatore della Francia, a punteggio pieno, dicevamo, con 9 punti. Grazie per la collaborazione tecnica di Massimo Vachaveo, dallo Stade de France, Parigi, Francesco Repice, GR1.
11: E adesso la MotoGP in Giappone, tutto pronto per un weekend fondamentale in chiave classifica.
17: Venerdì interlocutorio a Motegi, perché le prequalifiche vedono tutti i big in top 10 e soprattutto perché ancora nessuno ha le idee certe su quale gomma utilizzare per sprint e gran premio. I due migliori sul passo, Marc Marquez e Bezzecchi, sono infatti andati forte con costanza, ma con scelte diverse: media per lo spagnolo, soft per il riminese. Il sabato insomma potrebbe vedere nuovi valori in campo. Intanto sorride Alex Marquez, che in extremis si prende la prequalifica con il nuovo record della pista nipponica. Il minore dei fratelli di Cervera precede di 76 millesimi a Costa e di un decimo spaccato proprio Mark. Quarto Bezzecchi con l'Aprilia a 2 decimi, quindi un ottimo Bastianini. Quinto con la KTM, a precedere la Ducati VR46 di Gian Antonio. Ottavo il leader iridato Jorge Martin, per il momento quello leggermente meno performante dei tre sfidanti iridati, ma comunque non lontano, a meno di mezzo secondo dalla vetta. Ancora in difficoltà Bagnaia, 16esimo e costretto alla Q1. Luca Cesaretti, GR1.
11: Formula 1 di scena insolitamente in Malesia per il Gran Premio del Bahrain, un venerdì con Leclerc e Verstappen più veloci di tutti nelle libere.
18: Mettere assieme i pezzi per far funzionare il tutto, per scegliere quale strada prendere, ma anche per noi, per cercare di capire quale sia l'effettivo stato dell'arte. Il venerdì di Sepang non propone risposte, ma solo tante domande. Prendete la Mercedes ad esempio. Dominante a Baku con Russell, in Malesia portava un pacchetto d'aggiornamenti che tutti temevano ammazzasse la concorrenza. Ebbene, Antonelli e Russell si trovano a inseguire, con una macchina che non risponde come si pensava e con un assetto da rifare da zero nella notte. C'è Verstappen poi, il più veloce nel combinato delle sessioni, che si lamenta però di una Red Bull che saltella al posteriore come un canguro. Ci sono le Ferrari, Leclerc fa praticamente lo stesso tempo di Verstappen, eppure i cavallini ripetono che c'è ancora molto da fare. Ci sono le McLaren, che non sanno nemmeno loro se la velocità ce l'hanno o no. I tempi valgono quel che valgono, certo. Antonelli, Russell e Verstappen non hanno ancora simulato la qualifica con le gomme più morbide. C'è l'incognita caldo, con i pneumatici che si distruggono in pochi giri, ma paradossalmente pure il rischio pioggia. Insomma, è un fine settimana importantissimo per il mondiale, eppure nessuno ci ha ancora capito granché. Manuel Codignoni, GR1.
11: Il tennis, sconfitte azzurre in Asia, Luciano Dardi, KO a Tokyo, Jasmine Paolini eliminata a Pechino. Infine il basket, stasera in Eurolega Olimpia Milano in trasferta contro gli spagnoli del Baskonia. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata su Radio 1.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle? Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
21: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Verde. Viaggiare informati.
26: 19:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, dove ci sono code a tratti per traffico intenso verso Brescia tra Bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano e verso Milano tra Castegnato e Rovato. A 8 Milano Varese, qui la coda è per incidente tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese. Poi ci sono lavori sempre verso Varese, c'è coda sulla A8 tra allacciamento A8 a 36 Pedemontana e Gallarate. A4 Brescia-Padova, code per incidente tra allacciamento A22 Modena-Brennero e Somma-Campagna in direzione di Milano. A10 Genova-Ventimiglia, 7 km di coda a tratti per la presenza dei lavori tra Bivio A10 fine Complanare Savona e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia. Lavori e code a tratti anche verso Genova tra Finale Ligure e Sputorno. Ci spostiamo sulla variante di Valico tra Bivio A1, variante di Valico e Badia verso Firenze, ci sono 2 km di coda per un incidente e poi andiamo sulla 14 dove tra Pedaso e Grottammare verso Pescara ci sono 2 km di coda per lavori. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
27: In collaborazione con il CIS.
28: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
30: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
31: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
32: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
33: Chi ci pensa a fermarsi?
31: Una serie di Michele Placido.
34: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
31: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
35: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
36: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
37: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
38: Il premier mette a punto in queste ore.
39: The president did what he always would.
40: The Afghan government says they're not surprised.
41: Zapping.
0: Le 19:33 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 2 ottobre 2026. In apertura diamo uno rapido sguardo a quali saranno i temi che tratteremo questa sera e quali saranno gli ospiti che saranno con noi in questa puntata. E il primo sarà Maurizio Lupi, deputato, leader di Noi Moderati, e è reduce da una seduta, da un incontro a Palazzo Chigi tra i leader dei partiti che formano la coalizione di governo per il via libera del cosiddetto documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento. Il governo ha infatti deciso di chiedere una flessibilità di 14 miliardi per il 2027 e altrettanto per il 2028, l'equivalente dello 0,3% per l'energia, per fare investimenti strutturali sull'energia, e lo 0,3% per la difesa. Per la difesa doveva essere di più, doveva essere lo 0,6%, quindi sono stati sottratti circa 8 miliardi ai programmi di investimento per difesa e sicurezza, ma questo è quello che è uscito. Il governo probabilmente ha valutato che chiede soldi per le armi in questa fase, quantomeno questo è quello che Salvini ha detto spesso in queste ore, non era opportuno. E insomma, di tutto questo parleremo con Maurizio Lupi di Noi Moderati. Poi sarà con noi Francesco Maselli, lo conoscete bene, un giornalista corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. E ci occupiamo con lui di Francia. Ieri abbiamo parlato con Daniel Gross, un economista, dei problemi piuttosto seri e incalzanti che la Francia ha sul versante dei suoi conti pubblici, della sua gestione del debito, del deficit oltre il 5%, della difficoltà di rifinanziare questo debito. Insomma, la Francia è, come si dice con un po' di retorica, il malato d'Europa in questo caso, ma è un malato che rischia di essere contagioso. E lo vediamo anche, se volete, sull'aumento dello spread italiano che è arrivato a 115 punti, insomma, macina in questo momento, ogni giorno cresce un po'. E soprattutto la Francia, quando ha problemi economici di queste dimensioni, si avvicina la manovra economica, ha subito un riscontro nelle piazze, proteste, licei occupati, cassonetti incendiati. Ieri si era detto addirittura che avevano cosparso di benzina un preside, poi presto si è capito che non era così, insomma qualcosa era spillato da un cassonetto che gli studenti avevano riempito di benzina, niente di commendevole, ma insomma cospargere un preside di benzina è una cosa diversa. Insomma, di tutte queste cose qui parleremo con Francesco Maselli. La Francia appunto in bilico tra una grande difficoltà sui conti e una grande difficoltà anche sociale. Poi sarà con noi Sandro Libianchi, un medico specialista in farmacotossicologia, è stato anche responsabile della medicina penitenziaria nel carcere di Rebibbia, è presidente di CONOSCI, Coordinamento Nazionale Operatori della Salute nelle Carceri Italiane. Lo intervisteremo sul caso di Christa Pike, che come sapete è stata in carcere per buona parte della sua vita, da quando aveva 18 anni, adesso ne ha 50 e passa, ed è stata condannata a morte, una condanna a morte rinviata molte volte, e doveva essere eseguita l'altro ieri, ma due iniezioni di fenobarbital non sono servite ad ucciderla. Adesso è insomma tra la vita e la morte in un ospedale del Tennessee, dopo che alla seconda iniezione, diciamo, il penitenziario e anche il governo del Tennessee hanno deciso che non si poteva andare avanti con quella tortura. Ne parleremo con Sandro Libianchi. E chiuderemo con Massimo Cerefolini, nostro collega, giornalista di Rai Radio 1, autore e conduttore di Eta Beta, che adesso ha lanciato un nuovo podcast su Rai Radio 1, di Rai Radio 1, su Rai Play Sound. Si intitola India IA, il più grande laboratorio del futuro, ed è un'indagine sullo sviluppo frenetico dell'intelligenza artificiale in India. Questo è il nostro programma di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Contro Meloni avete fallito, andate a casa. E agli alleati dice PD: primo partito, uno non vale uno. La replica della premier: solo falsità. Conte: lavorare con spirito unitario. Crisi energetica, l'annuncio di Macron dal G7, l'ok al rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve, nessuna restrizione sugli scambi, in calo la quotazione del petrolio. Il congresso spagnolo boccia i decreti antisfratti di Sanchez, il premier avete anteposto il calcolo politico al popolo, l'ipotesi del voto anticipato a novembre, nuove proteste in piazza. La procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, per lui l'accusa di corruzione, avvocato e marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Nordio. Oltre 3.700 medici hanno abbandonato il settore pubblico nel 2025, i sindacati, dimissioni più numerose dei pensionamenti, serve un piano Marshall per la sanità. Vasco, una vecchia canzone, un nuovo video per anticipare l'uscita del prossimo album live, Marea, brano di 30 anni fa, che racconta una storia di depressione. Per il rocker di Zocca, un dottorato d'onore in politica e comunicazione.
0: 19:38 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, saluto subito Maurizio Lupi, noi moderati, buonasera, bentornato
2: buonasera, a Zapping. Buonasera a voi e buonasera a Zapping.
0: Allora, come sono andate le cose in Consiglio dei Ministri? I giornali raccontano di una seduta un po' tesa, bisognava preparare questa proposta di relazione sullo scostamento di bilancio e anche preparare il documento di finanza pubblica. Ci racconta come sono andate le cose, qual è il suo parere su poi?
2: In retroscena sono sempre in retroscena, ma noi ci siamo trovati a lavorare anche ieri con Giorgia Meloni, con Matteo Salvini, Antonio Tajani e il ministro Giorgetti e abbiamo preso la decisione di continuare sulla nostra linea di politica economica seguita in questi anni, chiedere la lettera che, di cui avete parlato anche voi, di una maggiore flessibilità all'Unione Europea, considerato che la situazione purtroppo sta cambiando rapidamente, l'inflazione
0: mi sembra
2: rischia...
0: che per ora la Commissione ha risposto no, ne avete già avuto.
2: No, per ora la Commissione non ha risposto, perché il portavoce non è la Commissione Europea, ci sarà l'Ecofin e ci sarà il Consiglio di tutti i presidenti ovviamente del Consiglio aderenti all'Unione Europea e lì si discuterà. Abbiamo mandato la lettera alla von der Leyen e abbiamo chiesto che appunto ci possa essere, anche considerata la nuova situazione, una maggiore flessibilità, ma per fare cosa? Per continuare ad aiutare famiglie e imprese. Abbiamo deciso ieri che lo scostamento importante di bilancio determinato dalla flessibilità concessa su difesa e energia dovessimo utilizzarlo, quindi 7 miliardi per l'energia nel 2027 e 7 miliardi per il 28 e altrettanti per la difesa.
0: Avete però deciso, e questo è un tema di oggi, avete deciso di dimezzare il ricorso a questa flessibilità per quanto riguarda le spese della difesa.
2: No, quindi ci manca uno zero.
0: Invece dello 0,6% del PIL diventerà lo 0,3. Crosetto
2: sì, 0,3
0: manca...
2: per ogni anno, sì, avevamo sì, detto però... che doveva essere lo 0,9. Ricordo che sono soldi presi a prestito, sì, ma l'abbiamo deciso perché nel 2000...
0: Sono tutti soldi presi a prestito, anche quelli per
2: esatto, no, lo dico perché sennò... ed è per questo che bisogna usarli con responsabilità e serietà. Ma questo non perché non riteniamo che siano fondamentali le risorse da dare al settore non del riarmo, ma della sicurezza. Come abbiamo visto è fondamentale, ma ci sembrava importante un giusto equilibrio tra le spese per la sicurezza del paese, ricordo che rientrano dal personale militare che oggi dipendente delle forze armate, fino al grande tema della cyber security, cioè difendere la pubblica amministrazione, le banche, l'attività di ognuno di noi che ormai si svolge solo su questi telefonini, sulla rete eccetera, dagli attacchi cyber che continuamente riceviamo. Ma la cosa più importante è attivare le risorse per ovviamente l'energia, e lì abbiamo identificato ieri e sarà declinato poi all'Unione Europea che per noi due punti di riferimento essenziali sono le imprese, in particolare non solo le energivore ma le imprese manifatturiere, le imprese che oggi pagano 200 euro l'energia all'ora, a megawatt ora.
0: Però la flessibilità concessa dall'Europa, almeno quella concessa fino ad oggi, prevede diciamo investimenti strutturali, non come dire interventi per abbassare il costo.
2: Ne parleremo e ne discuteremo per l'Europa, perché è un investimento strutturale, per mettere le domande, ovviamente la domanda non è retorica, ma è un investimento strutturale per mettere le nostre imprese manifatturiere di poter concorrere, di poter investire sulla crescita, di poter continuare a produrre? Penso assolutamente di sì. È un investimento importante quello di aiutare le nostre famiglie, ovviamente legato al tema dell'energia, quindi penso alle energie rinnovabili, penso all'incentivazione sulle ferrovie, penso all'incentivazione sul pubblico, sul trasporto pubblico. Penso per esempio a un tema che emerge continuamente, che è quello che i cambiamenti climatici hanno visto, che purtroppo le nostre scuole e anche tanti ospedali sono inadeguati, e allora utilizzare le risorse di flessibilità per questo, ne discuteremo per con l'Unione Europea, ci sembra che sia la strada giusta da persone responsabili. Poi l'opposizione, ho sentito i vostri titoli, faccia l'opposizione, va bene fare l'opposizione.
0: Sì,
2: i titoli che avete mandato, era cronaca corretta.
0: No, però dico, mi sembra che state pensando di nuovo a eco bonus, di nuovo i cappotti termici, di nuovo pannelli solari. Abbiamo speso centinaia di miliardi diciamo su eco bonus, cappotti termici, torniamo ancora a quello.
2: Le lasciamo alle indiscrezioni, siccome dobbiamo dialogare con l'Unione Europea, tra l'altro noi moderati su questo ovviamente
0: questo per quanto riguarda la flessibilità,
2: siano
0: già
2: aiuti diretti alla crescita e alle famiglie.
0: Questa per quanto sto dicendo, mi sembra di aver capito che questa idea degli eco bonus corrispondono a una flessibilità già ottenuta e già approvata, quindi quei 14 miliardi che verranno spesi sull'energia prevedono, mi pare di aver capito, anche eco bonus. Non so se ho capito male.
2: Questo lo vedremo, nel senso che ne stiamo discutendo. Certamente non rifaremo gli errori del passato, ovviamente anche la ristrutturazione ci sono già, li abbiamo ridotti, non è che sono stati eliminati gli eco bonus, l'ha fatto bene lei a sottolineare, però la nostra attenzione secondo me deve concentrarsi, la discussione tra di noi, e troviamo sempre una sintesi, la nostra discussione deve concentrarsi assolutamente su imprese e famiglie.
0: Ecco, prego, finisca pure.
2: No, e dicevo, anche questo tema di grandissima attualità, e questo è un investimento in energia rinnovabile, penso alle scuole, ai condizionatori nelle scuole, agli ospedali, certo, eccetera.
0: Ma io la cosa che non ho capito è che diciamo il governo ha chiesto flessibilità sul fronte dell'energia e sul fronte della difesa per molti mesi, ha negoziato su tanti tavoli, l'ha finalmente ottenuta, poi improvvisamente l'altro ieri Giorgio Meloni ha detto che ne serve dell'altra. Ricordiamolo, ieri l'ha detto,
2: perché
0: non si
2: risorse...
0: tratta di soldi che l'Europa ci dà, si tratta di autorizzarci a fare maggior debito, quindi che poi l'Italia pagherà in qualche modo. Mi chiedo come è scattato questa esigenza di maggiore flessibilità all'improvviso.
2: Ma questo credo che sia un tema che debba riguardare purtroppo non solo l'Italia ma tutta l'Europa. Ci vivremo speriamo di no, ma attraversando momenti eccezionali. Ha parlato dello spread e dell'effetto, si è parlato dello spread ma non sull'Italia, ma dell'effetto contagio della Francia. L'inflazione sta correndo rispetto a quello che sta accadendo, e quindi avere più risorse per tenere la stabilità del paese e finanziare la crescita, con l'intelligenza però, questa è la posizione che noi come noi moderati ma condivisa abbiamo tenuto, della responsabilità della stabilità dei conti. Noi paghiamo già 96 miliardi di interesse l'anno sul nostro debito pubblico, ogni percentuale in più vuol dire togliere risorse alla sanità, togliere risorse a diminuire per noi per esempio le tasse sul lavoro e ad aumentare gli stipendi dei giovani. Insomma, ci sono tanti provvedimenti che prenderemo, questo è compito della legge di bilancio. L'Italia da sola non andrà oltre
0: il
2: quello spostamento, poniamo all'Europa di capire se non si può lavorare tutti insieme su una risposta in tempo giusto, subendo quello che poi è accaduto, penso, durante il Covid, come durante la prima crisi energetica, anticipando le risposte che ormai di una crisi che si vede all'orizzonte.
0: Il meno soddisfatto di tutti, immagino, stato il ministro Crosetto, che ha commentato un po' amaramente gli 8 miliardi in meno destinati della difesa, speriamo che nel 2027 si possano ritrovare.
2: E va bene. Io continuo, mi scusi, a ribadire una cosa su questo, anche perché è responsabilità della politica spiegare anche agli ascoltatori e agli elettori che gli investimenti in sicurezza sono, e in difesa sono fondamentali per un paese come il nostro. Devo dire che la dichiarazione che ha fatto il ministro Crosetto mi è sembrata una dichiarazione responsabile. Intanto abbiamo 14 miliardi di investimenti sulla sicurezza sia nel tra 2027 e 2028, e nulla ci vieta, ovviamente guardando con intelligenza lo sviluppo della situazione economica, di utilizzare ulteriormente anche lo 03 che non abbiamo ancora attivato.
0: Benissimo, grazie, grazie come sempre.
2: Grazie, grazie, grazie a voi, buon lavoro.
0: Buonasera e buon lavoro anche a lei. 19:48 minuti, andiamo molto rapidamente al prossimo argomento, al prossimo ospite, che è Francesco Maselli, giornalista corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Buonasera Francesco, bentornato. Ormai ci sentiamo tutte le settimane, la Francia da mille spunti.
3: Sì, ieri, sì, sembra di sì.
0: Ieri abbiamo parlato con un Daniel Gross, un economista, sulle difficoltà dei conti pubblici francesi, che però hanno anche un versante, vorrei dire, sull'ordine pubblico. Che cosa sta succedendo nelle piazze francesi? Ovviamente i due argomenti sono connessi, ma vorrei oggi guardarlo da questo punto di vista.
3: Sì, beh, è successo che da una decina di giorni i licei francesi protestano contro, in realtà, non una riforma specifica o un fatto di cronaca che ha, diciamo, generato scalpore. Semplicemente i liceali chiedono di avere un miglioramento delle condizioni materiali e immateriali della scuola, del liceo, quindi di avere più insegnanti che quindi sostituiscano quelli che stanno andando in pensione o quelli che cambiano lavoro, da un lato, e dall'altro avere dei licei più equipaggiati, anche magari semplicemente dove non entra la pioggia quando piove. Ecco, queste un po' sono le rivendicazioni del movimento studentesco. Il tema è che però questo movimento ha degenerato, da un inizio di protesta più o meno pacifica siamo passati a scontri prima nei licei o fuori di essi, poi addirittura nelle città sono stati assaltati camionette dei pompieri, le metropolitane sono state bloccate in alcune città, quindi insomma c'è stato una esplosione di violenza.
0: E si dice che ci sia anche una guida politica dietro questa esplosione di violenza da parte, soprattutto si fa il nome di Mélenchon, della France Insoumise.
3: C'è un tentativo di recupero politico, indubbio. Tutti i deputati della France Insoumise e anche gli eletti locali sono andati fuori ai licei arringando gli studenti, cantando e ballando con loro, e anche alcuni di questi, non tutti chiaramente, giustificando in parte le violenze. C'è un tentativo quindi di guidare la protesta con la speranza che questa protesta si estenda ad altri settori della società, quindi magari alla funzione pubblica o agli autotrasportatori o ai infermieri, che ne so, appunto, che diventi da un movimento studentesco proprio un movimento sociale. Ma questa è una strategia rivendicata da Mélenchon. Mélenchon dice da anni che in Francia bisogna conflittualizzare tutto, appunto cercare in qualche modo di intercettare la rabbia della società per portare avanti poi politicamente il progetto, e il progetto è quello di un cambio proprio di sistema politico ed economico. Mélenchon è uno che dice che una parte del debito va buttato alle fiamme, va bruciato, quindi insomma ha delle proposte molto radicali. C'è un tentativo di recupero appunto di questa protesta. Dopodiché dire che è tutta colpa di Mélenchon è un'esagerazione. Ci sono centinaia di licei in tutta la Francia che stanno scendendo in piazza, insomma c'è qualcosa di più profondo chiaramente.
0: Ma c'è una connessione, o si vuole che venga alla luce una connessione, tra la prossima manovra economica, che sarà, come si dice in questi casi, lacrime e sangue, 50 miliardi tra nuove tasse e minori spese, taglio delle spese, e diciamo la piazza, la rabbia della piazza, cioè questo meccanismo, questa miscela si sta cercando di crearla?
3: Ma per ora non c'è questa cosa, anche perché in realtà i 54 miliardi di cui ha parlato il governo sono molti di meno, perché gran parte sono semplicemente dei congelamenti di adeguamenti all'inflazione, quindi non sono veri e propri tagli. E in più alcune cose in realtà erano già state fatte quest'anno, il governo le conta anche per l'anno prossimo come se fossero nuove, ma in realtà le hanno già decise e già

0: niente di questo adesso.
1: Adesso
0: semplicemente
1: no,
0: certo. C'è il tentativo di evitare di finire sotto attacco dai mercati, e non è detto che ci si riesca, perché appunto negli ultimi giorni abbiamo visto che i rendimenti sui titoli decennali francesi stanno salendo moltissimo, proprio perché i mercati giudicano questa manovra troppo timida addirittura. Però, tornando alla domanda che mi hai fatto, per adesso in piazza non c'è un vero e proprio movimento contro i tagli del governo. Gli studenti in realtà appunto non è che stavano protestando contro la legge finanziaria, dicevano semplicemente dateci più mezzi perché la scuola così com'è è un colabrodo, però non era profondamente legato alla legge finanziaria. In realtà ancora non c'è un movimento del genere. Quello che spera Mélenchon chiaramente è che a un certo punto questo movimento si materializzi. Certo, quando hai la benzina a 2,30 euro, 2,40 euro, magari qualche altra categoria potrebbe cominciare a pensare di scendere in piazza. C'è però un problema: il governo non ha la maggioranza in Parlamento, è arrivato quasi a fine corsa, tra 7 mesi ci sono le presidenziali, insomma non è che puoi ottenere tantissimo da un governo che già di per sé non è che sta tanto
1: la mia
0: piedi.
1: Curiosità era proprio questa: se la preoccupazione sulla tenuta dei mercati è condivisa e presa in carico anche, che ne so, da Mélenchon e dalla Le Pen, oppure tutto questo gli serve per mettere ulteriormente in difficoltà il governo attuale?
0: No, da Mélenchon assolutamente no. Come dicevamo prima, lui addirittura propone di bruciare una parte del debito, quindi Mélenchon non ha nessuna interesse a avere posizioni moderate da questo punto di vista. Marine Le Pen invece ce le ha molto di più, tant'è che sta cominciando a fare delle conferenze stampa, delle proposte molto moderate sulla finanza pubblica. Oggi ha pubblicato un lungo editoriale per inserire una sorta di pareggio di bilancio in Costituzione tramite referendum.
1: Si prepara a governare, insomma.
0: Si prepara a governare, soprattutto ha fatto capire che molto probabilmente non voterà contro la finanziaria per evitare poi di avere l'esercizio provvisorio. Lei non ha interesse alla Francia che cade in una crisi finanziaria durante la campagna elettorale, perché se poi vince il problema è suo. Quindi chiaramente ha un atteggiamento molto diverso da questo punto di vista. Sì. Vediamo se ora che va avanti la campagna elettorale poi lo mantiene, perché non è detto. Stiamo comunque parlando di un partito antisistema e populista, non è che è diventato all'improvviso i cristiano-democratici tedeschi, l'Assemblea Nazionale.
1: Grazie a Francesco Maselli ancora questa settimana. Buonasera, buon lavoro. Adesso salutiamo subito Sandro Libianchi, che è un medico specialista in medicina interna, farmacotossicologia, ha lavorato come responsabile della medicina penitenziaria del carcere di Rebibbia ed è presidente dell'associazione Conosci, coordinamento nazionale operatori per la salute nelle carceri italiane. Dottor Libianchi, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, siamo costretti a tornare a parlare di pena di morte, ci porta a farlo il caso di Krista Pike, una cinquantenne che è in carcere in Tennessee da oltre 50 anni per un delitto commesso a 18 anni e che aspettava appunto la pena di morte. Lei è sopravvissuta a 2 iniezioni consecutive di pentobarbital, l'esecuzione è stata sospesa, ora è in ospedale, le sue condizioni sono critiche, non è ancora, diciamo, fuori pericolo. Io volevo un suo primo commento su questa vicenda, lei se ne occupa anche appunto in quanto, sì, quanto medico, e insomma ha anche fatto degli studi su questo. Cosa pensa di questa vicenda?
2: Dunque, a parte l'orrore generale di questo tipo di eventi che succedono in America e che deve veramente darci la misura di quanto possa essere vicino il pensiero della tortura su persona legalizzato. In generale sulla pena di morte va bene, è una condanna totale. Nel caso specifico di questa donna, come anche è successo in altre situazioni, noi abbiamo fatto proprio pubblicato un altro caso del genere un paio di anni fa, è difficile immaginare a distanza cosa sia successo. Sebbene qualche idea l'abbiamo.
1: Noi consideriamo il pentobarbital è un sedativo, no?
2: È un anestetico potente, sì, come il fentanyl, che sì, sono farmaci normalmente utilizzati in anestesia, in chirurgia, insomma non è che
1: non li conosciamo.
2: Sono
1: certo
2: farmaci ben noti, insomma, ecco, come dire. Quello che dà l'idea di che sia successo è che, considerato che nessun medico, nessun infermiere è stato mai autorizzato dagli enti regolatori professionali, cioè dall'American Medical Association, dall'American Anesthesiology, eccetera, a eseguire questo tipo di azioni su persone

0: persone condannate a morte sono persone che sostituiscono il medico. E chi sono queste persone? Normalmente sono guardie penitenziarie, sono funzionari penitenziari, tecnici penitenziari, ma non infermieri e medici. Che cosa significa questo? Che l'abilità tecnica nel prendere una vena, insomma, cioè ci vuole una certa esperienza, un minimo di esperienza, certo, che non hanno. Quindi suppongo che sia stato proprio questo il fatto, cioè che la vena si sia rotta, oppure l'abbiano trapassata, oppure sia successo qualche cosa per cui il liquido della siringa sia fuoriuscito dalla vena e sia andato nel braccio dove...
1: Infatti la signora urlava che le sembrava che le stesse esplodendo il braccio, così raccontano i testimoni.
0: E questo, diciamo, avvalora un pochino, perché quando si fa un'indovina, il massimo che si può sentire, qualunque liquido si inietti, è una sensazione di piccolo calore, ma insomma non di più. Il bruciore, anche proprio perché è insopportabile, come è stato descritto, è un indicatore proprio di qualcosa che è andato storto e ha travasato. Quindi sto liquido è uscito fuori dalla vena, ha bruciato i tessuti e questa poveretta stava soffrendo tantissimo. La cosa che poi ha confermato un po' questo è il secondo tentativo, da quanto...
1: Sì, la seconda emissione.
0: La seconda emissione, che è andata come la prima, suppongo che sia stata la stessa cosa. Pento Barbita non è mai arrivato dove doveva arrivare. È stato notato che questa persona si è addormentata, quindi un po' di effetto ce l'ha avuto, un pochino, però continuava a respirare normalmente, in modo udibile, addirittura a russare.
1: E poi è stata ricoverata, adesso però in gravi condizioni. Quali possono essere le condizioni? Cosa può produrre questo errore nella somministrazione?
0: Guardi, tutta la vicenda è incredibile, questa è la parte veramente più scandalosa, cioè che alla fine di tutta questa manovra hanno interrotto le manovre per un'ora e più. È stato riflettuto su che cosa fare, quindi ha aggravato la sua situazione ed è stata interrotta l'esecuzione dopo più di un'ora. Cosa può essere successo? Difficile dirlo, veramente difficile. Certo, un'insufficienza respiratoria dovrebbe averla avuta. In genere, quando c'è un'insufficienza respiratoria prolungata, non compensata, non recuperata, il cervello ne risente.
1: Possibili danni cerebrali.
0: Ma molto probabilmente sì, cioè io ritengo che siano stati quelli dai danni che ha ricevuto, da cui non si sa se riprenderà mai, quindi noi abbiamo creato addirittura probabilmente un'invalida, certo, grave. E che cosa ci facciamo con un'invalida grave? La dobbiamo curare per tutta la vita.
1: Voi avevate fatto uno studio su un caso simile in cui però la pena di morte era applicata con, se non sbaglio, ipossia da azoto. Che caso era quello?
0: Sì, Kenneth Smith, che era un caso simile, cioè c'era stato un omicidio, insomma era molto simile. Aveva avuto una iniezione letale come condanna a morte, non gli aveva fatto niente questa iniezione, probabilmente per un motivo simile a questo, e la pena era stata sospesa dopo un'ora e più di tentativi di bucargli questa vena. Quindi la ricerca di un accesso venoso non è semplice per chi non lo sa fare. Quindi questo è stato un'ora a essere bucato nel tentativo di prendere sta vena, che non ci sono riusciti. Quindi hanno sospeso e dopo un altro anno e mezzo, hanno deciso di cambiare tipo di pena di morte e gli hanno sperimentato per la prima volta nel mondo con una camera di azoto. Quindi una persona di fatto sottoposta a un ambiente iper concentrato di azoto soffoca.
1: Quindi con tutte le pene del soffocamento, con tutto
0: ma certo, perché noi pensiamo che lui non avesse sofferto, perché poi è morto. Quindi secondo loro non hanno sofferto e riproporranno questo tipo di pena di morte anche nei prossimi.
1: Ma c'è una prova scientifica che non si soffra con questa?
0: Ma non esiste, ma nessuno al mondo ha pensato di fare una ricerca sulla sofferenza di una pena di morte fatta in quel modo. Ma neanche i nazisti facevano questo tipo di esperimenti, facevano simili, ma non tipo del genere. Poi pensiamo anche che una delle cose che è stata detta che sono buone questo tipo di pene di morte perché sono estremamente economiche, spendi pochissimo, l'azoto è reperibile facilmente.
1: Quindi i contribuenti sono contenti almeno.
0: Tutto contenti, lo spettacolo è cominciato, dietro il vetro si mettono i parenti a vedere questa cosa schifosa.
1: I giornalisti in cerca di notizie.
0: I giornalisti, sì, vabbè, ma loro, diciamo, il giornalista forse fa il lavoro suo e lo posso, non lo condanno, non lo biasimo. Ma chi biasimo profondamente sono i parenti delle vittime che si mettono lì a vedere il teatro di questo che viene ucciso come vendetta dello Stato nei confronti di questo povero disgraziato che aveva, se no, la scuola elementare, insomma, forse anche qualche deficit mentale, non lo sappiamo. Quindi tutto il concetto che fa orrore.
1: Abbiamo parlato dei metodi, ma la pena di morte in sé che andrebbe completamente ripensata ovunque. Io devo ringraziare, grazie per essere stato con noi.
0: Prego.
1: Grazie a Sandro Libianchi.
0: Arrivederci. Buonasera.
1: Sono le 20:03, abbiamo appena salutato Sandro Libianchi, un medico specialista e presidente dell'associazione Conosci, coordinamento nazionale operatori per la salute nelle carceri italiane, con cui, come avete sentito, abbiamo parlato dell'incredibile caso di Christa Pike, condannata a morte e sottoposta a due iniezioni letali, che però l'hanno lasciata in vita. Ci fermiamo per le notizie dal meteo.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
4: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo, Fiora, so tutto.
5: Siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
6: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
7: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
8: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
9: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
10: Meteo Radio.
11: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
13: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
14: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
13: Info su conai.org.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
15: Zapping.
1: Le 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la puntata e salutare Massimo Cerofolini, vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
16: Libera in Consiglio dei Ministri a documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti, contesto complesso, manovra prudente. G7, messi sul mercato 100 milioni di barili di scorte petrolifere nei prossimi 4 mesi. Meloni, contenere impatto rincari su famiglie e imprese. Maggioranza, ridurre pressione fiscale, sostegno a ceto medio, opposizioni, governo fallito, scontro Premier Schlein, botta risposta Conte leader PD. La campagna di Mosca per ridurre al gelo gli ucraini, rappresentante europea Callas da Papa Leone, Putin minaccia vera, riarmo necessario. Garlasco, indiscrezione su consulenza della difesa di Sempio su impronta della scarpa in casa di Chiara, ex investigatore del RIS, il DNA anomalia già nel 2007. Parla il pilota eroe indiano del volo Fly Dubai, ero ferito ma ho aperto la cabina, non volevo lasciar morire 170 persone. Vasco Rossi esce in versione live, Marea verrà incluso nel nuovo album The Essential con inediti e rarità, dice Canto senza maschera. E a Parigi va in scena Francia-Italia, la terza gara di Nations League al sapore dell'impresa, il CT Mancini, mi aspetto un calcio offensivo ed equilibrato, e 20 anni dopo la testata di Berlino, Zidane ritrova gli azzurri nella panchina dei blu, diretta su Rai 1 tra poco dopo il TG1 delle 20.
1: Le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, anche messaggi vocali se volete intervenire, quando salutiamo Massimo Cerofolini, giornalista di Rai Radio 1, nostro collega, autore e conduttore di un programma che conoscete sicuramente bene, Eta Beta, e ha appena lanciato, appena messo su Rai Play Sound il suo nuovo podcast di Rai Radio 1 che si chiama India IA, l'India Intelligenza Artificiale, il più grande laboratorio del futuro. Buonasera Massimo, benvenuto, bentornato a Zapping.
17: Buonasera a te e a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, raccontaci di questo podcast sull'India. Davvero è l'India il più grande laboratorio del futuro? Io così a occhio, non essendo un esperto, avrei continuato a pensare che fosse la Cina.
17: Allora, l'idea di questo podcast mi è venuta proprio perché io per lavoro con Eta Beta parlo quasi solo del modello della Silicon Valley, che è quello che tutti noi abbiamo un po' acquisito pur a denti stretti, ma che utilizziamo ogni giorno, percependone peraltro tutte le contraddizioni e tutti i limiti e tutte anche le nocività, diciamo così. E ovviamente adesso c'è quest'altro elemento che, come dici tu, è la Cina, che fa concorrenza al modello americano, ma qui entriamo in un braccio di ferro che già occupa parecchio le cronache quotidiane.
1: Sì, è stato anche un po' il tema dell'incontro tra Trump e Xi Jinping,
17: certo. Okay. Il terzo incomodo in questa battaglia è proprio l'India. Modi, Narendra Modi, quindi il premier indiano, tra mille contraddizioni, perché ovviamente ha anche delle finalità populiste, nazionaliste, di mantenimento del potere, però obiettivamente ha investito miliardi e miliardi sulla scelta di fare dell'India il terzo grande polo dell'intelligenza artificiale. Cosa ha fatto? Ha fatto diciamo delle cose che sono per me interessanti, perché ci dicono che non c'è soltanto un modo di intendere il futuro della tecnologia, che è quello che, a cui sembra che siamo quasi rassegnati, ma c'è un modo che è completamente diverso. E quindi quando sono andato lì in India per realizzare questo podcast, mi sono accorto che lì ci sono anzitutto 1,5 miliardi di persone con un'età media sotto i 30 anni, per capirci la Cina la vita media è 40 anni, l'Italia si avvicina ai 50, quindi non è completamente fuori partita, e sono soprattutto giovani con un forte nucleo di laureati, sono 1,5 milioni di laureati in informatica l'anno, sforna l'India, e quindi hanno un'attitudine, una capacità anche di gestire queste tecnologie straordinaria. Questo per quanto riguarda, come dire, la impostazione governativa. La ricaduta sulle persone è data fondamentalmente da due cose che raccontano proprio nel primo episodio del podcast. La prima è un sistema che si chiama UPI e consente a tutti, ma dico a tutti, tutti, anche chi compra una cipolla a un carretto, di pagare col cellulare. Qualsiasi venditore, dall'ambulante al negozio di lusso, hanno un QR code, diciamo, i poveracci lo appiccicano con lo spago, in cui qualsiasi persona inquadra questo QR code e paga le rupie che gli vengono chieste. E questo è il primo sistema che ha preso piede, perché 10 anni fa Modi ha tolto dalla circolazione quasi tutta la gran parte del contante e quindi ha costretto le persone a utilizzare come mezzo di pagamento il cellulare.
1: Ma quindi questo diciamo aggira le carte di credito che siamo abituati a conoscere?
17: Questo è tipico di questi paesi, diciamo, che partono un po' indietro, che vanno direttamente passano dalla tecnologia più arretrata, che era il contante, passano direttamente a quella più moderna, che è il cellulare. Sì, tieni presente che adesso con sicuramente hai raccontato gli agenti di intelligenza artificiale, che sono quest'ultima frontiera, che non solo come faccia GPT ci rispondono, ma agiscono al posto nostro. Questi agenti adesso in India li hanno inseriti in questa app e quindi possono fare la spesa, tu li autorizzi preventivamente, gli dici il budget e loro vanno in giro per i negozi online a trovare l'occasione e poi pagano per te senza che tu devi far nulla. Quindi cose che sembrano fantascientifiche per noi italiani sono già appannaggio di un popolo profondamente, in parte anche molto povero, però tutti usano questa cosa. L'altra cosa importante è l'ADAR, che è un po' l'equivalente del nostro SPID, quindi è un sistema di identificazione, solo che mentre lo SPID italiano è un fatto di numeri, è un codice, lì è, diciamo, l'iride, l'impronta digitale, la foto del volto, quindi lì 1,5 miliardi di persone, quasi tutte hanno dato i loro attributi biometrici per essere identificate, con dei pro che sicuramente hanno tagliato molta trasparenza anche nella gestione dei sussidi e delle cose, ma anche dei contro, perché io ho incontrato dei contadini che hanno le dita levigate dalla zappa e che quindi non vengono riconosciute, non essere riconosciute
1: perché
17: perché
1: non hanno l'impronta digitale
17: significa percepibile, che non puoi scrivere i figli a scuola, è come se non avessi i documenti, è la stessa cosa. Il documento oggi è in India la tua impronta digitale e il tuo iride, ecco, questa è la cosa.
1: So che ci avevi
17: sì, questa
1: scelto...
17: sì, una storia, una delle tante storie che mi hanno colpito, perché appunto se vogliamo dare la caratura dell'intelligenza artificiale in India è che mentre in America cosa senti sui giornali? Questi modelli sempre più potenti, miliardi di parametri, quindi una esibizione muscolare di chip, di data center, di tante cose tecniche, lì diciamo la cosa bella è che l'intelligenza artificiale viene applicata per risolvere i problemi. Ad esempio il fatto che ci sono 22 lingue nazionali e c'è un analfabetismo soprattutto tra gli agricoltori, e quindi hanno realizzato con l'intelligenza artificiale un sistema con cui gli agricoltori possono letteralmente fotografare una pianta, parlare con la pianta e chiedere all'intelligenza artificiale come risolvere i problemi.
1: Fantastico.
17: Senti questa clip.
1: Sì.
17: Senti questa.
18: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shyamala per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi. Poi, 2 anni fa, sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Oggi i contadini parlano letteralmente con le piante. Fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde.
1: È molto interessante questo, perché si parla già da un po' di tempo, no, del fatto che l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo fisico, come tu dici in uno dei titoli dei due podcast, sta entrando nella vita reale. Questa è una trasformazione che già si comincia a vedere molto bene, magari non tanto in Italia come tu dici, ma appunto in Cina, in India.
17: Sì, e voglio darti anche una notizia che è stata poco ripresa dai giornali, perché la settimana scorsa, qualche giorno fa, Mark Zuckerberg ha proposto questa nuova app, intelligenza artificiale di Meta, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, che si chiama Muse, che viene collegata ai nuovi occhiali che sono senza telecamera, oppure a un dispositivo che ricorda il vecchio Tamagotchi, o anche a dei visori che non sono più così ingombranti come quelli che conoscevamo nel passato, ma sembrano semplici occhiali. E questo ci consentirà, secondo Trump, di avere l'intelligenza artificiale letteralmente addosso. Quindi noi parleremo con l'intelligenza artificiale come fosse un altro da noi, un compagno che ci informerà, ci consiglierà, ci darà delle risposte. Questa, diciamo, è la parte edificante che lui racconta, ma teniamo sempre presente che Zuckerberg è lo stesso che è stato accusato di crearci dipendenze, di crearci molte cose negative. È stato pure condannato, ha pagato una grande multa su questa cosa. E quindi aumentando la potenza di fuoco, quindi non avere più soltanto il rapporto con lo schermo di un cellulare, ma averlo con un braccialetto, un ciondolo, gli occhiali e tante altre cose che lui ci vuole mettere addosso, qualche perplessità.
1: Anche perché ha pagato la multa, diciamo, con la garanzia di poter continuare a fare quello per cui era stato multato.
17: Spiccioli,
1: no?
17: Spiccioli per lui, spiccioli, perché 16 miliardi per Zuckerberg. Che
1: senza aver riconosciuto nessuna colpa, poi a quanto
17: leggevo. Certo, e poi con piccoli aggiustamenti che sicuramente non lasceranno molte speranze per purtroppo di un cambiamento reale.
1: Senti, ho visto che hai fatto un'incursione anche a Bollywood. Che succede dalle parti del
17: Bollywood
1: cinema indiano?
17: Sai che Bollywood è la più grande industria del cinema mondiale, supera anche Hollywood, e come tutte le sale cinematografiche, anche quelle indiane sono piuttosto in crisi. Come fanno quindi a recuperare le perdite? Lo fanno facendo i colossal, che sono molto apprezzati lì, ma anziché pagare migliaia di compagni e fare scene spettacolari costosissime, realizzano tutto con l'intelligenza artificiale. Io ho incontrato una di queste società che si chiama Phenomenal AI, sta nel podcast India AI, che praticamente è molto interessante, perché loro non accendono una telecamera, non accendono un microfono, non assumono una troupe, ma semplicemente parlando ancora una volta col computer ordinano una scena, poi dopo il computer gli prepara tutta fotogramma per fotogramma la cosa che si è richiesta. Tu puoi modificare fotogramma per fotogramma la battuta, la posizione degli occhi, l'abito, il colore, il gatto, il cane, ed è una cosa incredibile quello che riescono a fare. Loro di pro e contro, come sempre, tu sai che io non ho un'idea unilaterale, però sono la possibilità che anche giovani registi con delle buone idee possono realizzare dei colossal oppure delle riprese assolutamente immaginifiche, anche non avendo grandi budget. Contro che tutti quelli che un tempo facevano quei lavori legati alle grandi produzioni cinematografiche rischiano di sparire dai titoli di coda.
1: Ma io mi ricordo anche il lunghissimo sciopero negli Stati Uniti degli attori, bloccarono serie, film, non si girava più niente perché gli attori protestavano contro il fatto che magari con l'intelligenza artificiale si aggiungeva una scena senza richiamarli indietro.
17: Io lì ho incontrato invece una diva, una star di Hollywood, di Bollywood, che mi ha detto che a differenza di Hollywood gli indiani non hanno raggiunto questi accordi, per cui le case cinematografiche fanno come gli pare ormai. Quindi anche lui era piuttosto, lui diceva: io la mia voce e il mio volto sono il mio negozio, se mi chiudete il negozio perché me lo clonate, e come faccio? Certo. Però allo stesso tempo diceva anche lui: ma io posso doppiare il mio film in 22 lingue indiane, perché lo stato indiano ha 22 lingue ufficiali, e lo posso doppiare anche
1: e
17: in italiano.
1: E quindi allargare il suo mercato potenziale.
17: Sempre pro e contro, non c'è mai una posizione unilaterale.
1: Tutto il podcast è già su Rai Play Sound.
17: India IA, il più grande laboratorio del futuro, su Rai Play Sound lo trovate.
1: Grazie Massimo. Grazie Massimo Cerofolini. Buonasera, buon lavoro. Chiudiamo questa puntata di Zappi. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo e Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. La parte tecnica, grazie a Fabio Cardinali e a Marco Mascia. Io la vi lascio con Ascolta si fa sera. Poi Zona Cesarini con la partita di National League Francia-Italia, e vi do appuntamento per una nuova puntata di Zapping martedì 6 ottobre. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
19: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
20: Radio 1. Un mondo da sentire. emozioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
21: No, è mio! Guarda
22: questo video, fa troppo ridere.
23: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
24: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Ascolta, si fa sera.
26: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
27: San Francesco d'Assisi, il più italiano dei santi, viene attribuita di solito a Mussolini oppure a Papa Pio XII. In realtà questa affermazione è di Vincenzo Gioberti, che scrisse del primato morale e civile degli italiani. Ma le parole non sono solo queste: il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. Gioberti continua definendo Francesco il più amabile, il più poetico, il più italiano dei nostri santi, appunto. A lui si rivolgono migliaia e migliaia di pellegrini in tutto il mondo. Chiedono grazie, chiedono luce, chiedono soprattutto pace, ma sono straordinarie le preghiere che a lui hanno rivolto San Giovanni Paolo II. Tu che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca, aiutaci ad avvicinare Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e critici tempi. Aiutaci. Questi tempi attendono Cristo con grandissima ansia. Non saranno tempi che ci preparano ad una rinascita del Cristo, ad un nuovo avvento. Noi ogni giorno, nella preghiera eucaristica, esprimiamo la nostra attesa, rivolta a Lui solo, a Lui che è il compimento della storia dell'uomo e del mondo, il Redentore e Salvatore Gesù Cristo. Aiutaci, San Francesco d'Assisi, ad avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo. Tu che hai portato nel cuore, nel tuo cuore, le vicissitudini dei tuoi contemporanei, aiutaci col cuore vicino al cuore del Redentore ad abbracciare le vicende degli uomini della nostra epoca, i difficili problemi sociali, economici, politici, i problemi della cultura e della civiltà contemporanea, tutte le sofferenze dell'uomo di oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni. Ecco, Francesco d'Assisi è colui che ci sta accanto.
26: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
28: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
29: Sono Gianmarco Tamberi.
30: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
29: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
30: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
28: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
31: Amore, la vasca?
32: Leviamo.
31: Le piastrelle?
32: Leviamo.
31: Anche i mobili del bagno?
32: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
31: E i lavori?
32: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
31: Mi hai levato le parole di bocca.
32: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
33: Iperceramica.
0: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Zona Cesarini.
8: 20, 28 minuti, 40 secondi, ben trovati. Danico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione per questa puntata di Zona Cesarini, consacrata alla terza uscita della nazionale targata Mancini Bis. Tra poco andremo a Parigi dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna per questo Francia-Italia nello stesso girone di Nations League, ovvero sia quello a stesso minuto per il fischio d'inizio, ovvero sia 20:45 a Liegi, Belgio, Turchia. Si gioca anche nella fascia B, nella Lega B della Nations League in programma. Fischio d'inizio sempre alle 20:45 tra Bosnia e Erzegovina e Svezia, Polonia, Romania, Ucraina, Irlanda del Nord e Ungheria, Georgia. Mentre invece nella fascia C, tre le partite disputate, i finali: Kazakistan, Moldavia 1-2, Cipro, Armenia 2-0, Lettonia, Montenegro 1-2. Alle 20:45 le isole Faroe ospitano la Slovacchia. Prima di dare la linea a Parigi vi dico anche che alle 20:30 per l'Eurolega di pallacanestro ci sarà la palla 2 tra Baskonia e Milano. Adesso andiamo a Parigi allo stadio di Saint-Denis per Francia-Italia. Ci sono Francesco Repice e Daniele Fortuna.
9: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sono le 4:01.
12: Un cordiale buonasera a gentili ascoltatori dallo Stade de France di Parigi, un cordiale saluto da Daniele Fortuna e da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Massimo Vasciaveo sono pronti a raccontarvi questo terzo impegno della nazionale di Roberto Mancini in Nations League, un impegno molto molto importante, un impegno molto molto complicato e difficile. Si gioca, come detto, a Saint-Denis, Stade de France, Parigi, contro la Francia padrone di casa, la Francia di Zinedine Zidane alla sua prima da commissario tecnico dei Bleus proprio in Francia, proprio tra le mura amiche. La Francia che ha 6 punti in classifica a punteggio pieno dopo le vittorie contro Turchia e Belgio, entrambe in trasferta. Questa è la prima partita che i Bleus giocano in casa, come detto, e l'Italia di punti ne ha 3 dopo la sconfitta in casa contro il Belgio per 2-0 e la vittoria roboante per 4-1 in terra di Turchia a Bursa contro la nazionale di Vincenzo Montella, che incontreremo poi, ritroveremo tra pochi giochi e tra pochi giorni a Bologna. Lo stadio è praticamente esaurito, ci sono tanti spettatori sugli spalti dello Stade de France, quindi ci si avvicina a quota 80.000. quanti ne può contenere questo meraviglioso impianto? Queste sono le formazioni ufficiali. Partiamo dalla Francia padrona di casa che schiera Magnon tra i pali, i terzini Kalulu a destra, Truffé dalla parte opposta, Upamecano e Jacquet sono i due difensori centrali, in mezzo al campo da Cugna centralmente con Cherki e Rabiot, in attacco due Dembélé e Olise, un 4-3-3, quello organizzato da Zinedine Zidane di altissima cifra tecnica. Manca sì Kylian Mbappé, ma lì davanti ci sono attaccanti che magari non daranno punti di riferimento agli avversari e quindi ai difensori azzurri, ma sapranno sicuramente rendere loro la vita complicata. L'Italia di Roberto Mancini, tra conferme e qualche piccola novità, Ken con Pio Esposito e Sebastiano Esposito nel pacchetto avanzato, con Tonali in cabina di regia, Pratesi e Fagioli sono le mezze ali, la difesa da destra a sinistra, Caiode, Scalvini, Bastoni e Calafiori tutti davanti a Donnarumma. Dirige la partita il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola. Buonasera, benvenuto in trasmissione Daniele Fortuna.
1: Buonasera, buonasera Francesco, buonasera agli ascoltatori. I cambi rispetto alla partita precedente di Zidane, del debuttante, ma in casa nel suo Stade de France. Beh, 7 cambi rispetto alla vittoria in Belgio nel finale, con il gol di Olise che ha fatto saltare proprio Zidane. Per l'Italia cambi misurati questa volta, appena 2 rispetto alla vittoria per 4-1 con la Turchia. Si sono abbassate le luci, c'è buio ma ci sono le luci invece a bordo campo, è anche uno spettacolo cromatico con queste luci blu, a proposito,
12: sì, raccontiamo,
1: che lampeggiano.
12: Certo, raccontiamo intanto uno spettacolo pirotecnico, anche se breve ma molto molto incisivo, col Trois de On che è stato scandito dagli addetti al campo, poi questo telone enorme di Zinedine Zidane che appare improvvisamente sui maxi schermi dello Stade de France, un tabellone enorme che viene illuminato in questo momento, che rappresenta lo stemma della Francia, della Federazione France Football Fédération, il galletto appunto, e ovviamente una musica proprio a sottolineare e a chiamare le formazioni in campo, con tanto di speaker in mezzo al campo e tanto di entusiasmo che straripa dagli spalti dello Stade de France. C'è anche molta, tanta coreografia, tanto spettacolo in questa serata nell'immediata vigilia.
1: Beh sì, per Zidane soprattutto l'abbiamo visto, e siccome siamo qui da diverse ore abbiamo anche assistito alla prepartita. Beh, svegliamo anche un po' dietro le quinte agli spettatori, ma in fondo anche per noi stessi è una curiosità, lo sappiamo certo. Beh, però c'è tutto una prova generale con lo speaker che nel corso del pomeriggio ha provato proprio la chiamata dei giocatori uno per uno, come magari potete ascoltare voi in questo momento. Proprio lasciamo appunto qualche secondo per i giocatori della Francia. Questo è Cherki con il numero 11 e questo è il mattatore delle
12: Olise. Abbiamo parlato dell'attacco della Francia, ma anche il centrocampo ovviamente, ma insomma ci sono tante presenze italiane tra virgolette nella nazionale francese, alcuni in campo, alcuni in panchina, il portiere Maignan, poi ovviamente lì in mezzo al campo i vari Rabiot, D'Acugna per esempio.
1: Sono quasi tutti in campo, perché sono
12: quasi tutti in campo, tranne Coné.
1: D'Acugna, Rabiot, sono Coné e poi in panchina c'è anche Buté, il portiere della Como, che è stato chiamato da Zidane in seconda battuta, e poi c'è anche Diouf.
12: C'è anche Diouf dell'Inter, insomma tanti giocatori che militano nel nostro campionato e che evidentemente hanno attirato l'attenzione di Zinedine Zidane. Si è parlato ovviamente del fuoriclasse francese, si è fatto anche un confronto da calciatore con Roberto Mancini, i due si sono visti in campo tante volte, hanno sprezzato anche loro qualità tecniche assolutamente fuori dal normale. La differenza la fa il fatto che Zidane è campione del mondo e campione d'Europa anche per club, insomma, e lo è stato anche da allenatore. Roberto Mancini i suoi successi li ha avuti sì in Italia con la Sampdoria e poi come allenatore con tante altre squadre, l'Inter, la Lazio, la stessa Fiorentina, insomma all'estero,
1: il City,
12: con il Manchester City ovviamente, ma è una storia quella di stasera completamente diversa di tante cose. Ha parlato Roberto Mancini alla vigilia di questa partita e ha parlato al microfono di Daniele Fortuna proprio stamattina in albergo, nell'albergo che ospita la comitiva azzurra. Possiamo ascoltarlo.
10: Italia è una partita sempre particolare, un po' come il derby in Italia.
13: Vince la nazionale italiana e allora scompaiono tutti i problemi magicamente, non si parla più di tattica esasperata nei settori giovanili, non si parla più di stranieri, ma è insomma anche in questo forse ci vuole un po' più di equilibrio. Cioè, una cosa è l'elite e una cosa è tutto quello che viene sotto?
10: No, io credo che sotto bisogna sempre lavorare bene per cercare di portare poi tanti ragazzi giovani a avere la possibilità di giocare in nazionale o giocare ad alti livelli nelle squadre di Serie A. È chiaro che se la nazionale vince è un bene per tutto il calcio, però adesso noi non l'abbiamo perso, l'abbiamo vinta, bisogna trovare un po' di equilibrio. Sappiamo che siamo in un percorso abbastanza difficile e ci vuole un po' di tempo.
13: E quella di stasera è anche un'occasione per vedere, per avere una prima idea di formazione e titolare? Agli europei del 2021 c'erano sì ruoli intercambiabili, però poi tutto sommato 8-9 giocatori sono quelli. Quella di stasera rappresenta una primissima occasione?
10: Ma siamo alla terza partita, insomma io credo che ci voglia un po' di più di tre partite, anche perché ci mancano diversi giocatori che potrebbero essere dei titolari tra sei mesi, quindi insomma bisogna aspettare.
13: E quindi bisogna aspettare anche per capire a che punto siamo, cioè ci vuole un periodo di osservazione decisamente più lungo.
10: Sì, ci vogliono un po' più di partite per capire veramente quello che può essere comunque il gruppo della squadra, questo sì.
13: I migliori marcatori di sempre delle nazionali, le faccio alcuni nomi: Mbappé Francia 66 gol, Kane in Inghilterra 87, via Spagna 59, il record di Gigi Riva è di 35 gol. Come spiega questa differenza?
10: Che oggi è un po' più semplice fare gol rispetto a prima, Oggi credo che da 20 anni a questa, da 15 anni, 20 anni a questa parte, gli attaccanti sono molto tutelati, i falli sono fischiati molto più spesso, quindi gli attaccanti rispetto a quelli di prima, rispetto a 20 anni fa, sono completamente tutelati, hanno più possibilità di giocare liberi e avere più chance per far gol. Il calcio è cambiato, è diverso, quindi è questo.
13: Ma non i nostri, però, perché comunque i nostri ancora non si avvicinano.
10: Noi non li abbiamo adesso, quando li avremo, insomma, quando gli daremo la possibilità di giocare e poter fare gol, credo che lo faranno anche i nostri.
12: C'è da dire che si giocava molto di meno al tempo di Gigi Riva, c'erano molti meno tornei, molte meno partite di qualificazione e quindi le apparizioni nazionali non erano così numerose come quelle del giorno d'oggi, come quelle contemporanee, e quindi insomma si potrebbe giustificare anche così, e obiettivamente con una, diciamo così, con un atteggiamento difensivo molto più accondiscendente.
1: Sì, però la questione, lo diceva anche Mancini, che poi rideva una battuta e diceva: perché noi non abbiamo attaccanti? Perché Mbappé a 67 gioca più partite, è il fuoriclasse che è, però per esempio la Spagna, che non ha una grande tradizione di centravanti, a Villa che ha 59 gol, Gigi Riva 35. Dove sono i nostri? Qual è la differenza? Abbiamo avuto sì giocatori che segnavano, evidentemente non attaccanti dello spessore di Mbappé, di Lewandowski, tolgo Cristiano Ronaldo, ma insomma la questione è questa qui.
12: Sì, è chiaro che poi è ovvio che la classe, no, sia anche un fattore importantissimo per la prolificità degli attaccanti, e questi sono attaccanti che effettivamente a tutte le latitudini hanno fatto gol in ogni torneo, in ogni situazione, con la nazionale, con le squadre di club. Noi speriamo di poter veder nascere ancora una volta, magari da qui a pochi mesi, da qui a pochi anni, magari un campione in grado di emulare quelli che per esempio hanno battuto la Francia in finale a Berlino nel 2006, quelli che hanno giocato una finale con la Francia nel 2000, gli europei di Belgio e Olanda, perdendo in maniera rocambolesca, ecco, definiamola così, negli ultimi secondi della sfida a Rotterdam. Insomma, noi speriamo di poter risalire quella china che in questo momento sembra veramente molto ripida, per riportarci lì dove meritiamo di stare, lì dove per tradizione siamo sempre stati, e quindi lì dove dobbiamo ritornare sotto la guida di Roberto Mancini. Ce lo auguriamo, servirà tempo, serviranno partite come queste. Quella di stasera è assolutamente proibitiva, è assolutamente molto complicata per la nostra nazionale. Qui lo spettacolo continua,
1: è un bello spettacolo, con i colori della bandiera francese.
12: Benvenuto a casa tua.
1: Questa è la casa di Zinedine Zidane, sì, perché qui ha passato la serata più bella della sua carriera.
12: Una doppietta nella finale con il Brasile, nella finale del campionato del mondo
1: 1998, 3-0, l'ultimo gol fu di Petit, anche quella era una Francia strepitosa, e lo aspettano tutti e lui è molto emozionato e sta entrando in questo momento, perché adesso le luci sono alzate. Ma questa è una festa, è un'introduzione un po' come la partita di apertura di un mondiale, le proporzioni, ma è insomma, perché comunque in mezzo al campo c'è una bandiera gigantesca con lo stemma, il galletto e le due stelle, i due mondiali vinti della federazione francese. Giocatori in campo per la presentazione tra poco.
14: Pocoglini.
12: Noi abbiamo 4 di stelle per la verità sulla maglia e anche nella nostra federazione, uno di quei 4 proprio a spese della Francia, e qui non l'hanno ancora dimenticato, dobbiamo dire. Non dimentichiamo nemmeno noi che Baggio sfiorò quel gol del gol ai quarti di finale, che il rigore si stampò alla nostra sinistra sulla traversa della porta calciata da Di Biagio, fossimo andati noi in finale, chi lo sa. Intanto è il momento degli inni nazionali. Per dovere di ospitalità si inizia ovviamente con l'inno di Mameli.

rispettatissimo l'inno di Mameli dal pubblico di Saint-Denis. C'è anche uno spicchio dedicato ai tifosi azzurri stasera allo Stade de France. Ora però la Marsigliese.

0: È sempre una grande emozione, l'inno di Mameli, la Marsigliese, ha ragione Roberto Mancini, questo è un derby del calcio mondiale e come tale va onorato.
1: È un derby, lui ha detto, per noi, in Italia lo viviamo così, ma anche in Francia.
0: Sì, anche loro. Anche
1: la rivalità
0: loro.
1: È forte, la rivalità è accesa, viene adesso ripiegato il gigantesco striscione che abbiamo descritto prima con la bandiera, non la bandiera francese, ma insomma il blu della nazionale francese con la scritta France in mezzo e il galletto. Tra poco si comincia sotto note, accompagnati da note che ben conosciamo, che riportano, bando a ogni tipo di scaramanzia per i francesi evidentemente, al mondiale vinto dall'Italia nel 2006.
0: Maglia bianca per la nostra nazionale, completo bleu invece per la Francia di Zinedine Zidane. Non ho visto bene se Roberto Mancini e Zinedine Zidane si sono incontrati, si sono stretti la mano proprio alla vigilia del fischio d'inizio, ma sicuramente sarà stato così. Due giocatori di una classe incredibile, una cifra tecnica infinita, è ovvio che i campioni si riconoscono come tali e si rispettano come tali e si stimano come tali. Del resto anche Zinedine Zidane in panchina non ha scherzato, in particolar modo con il Real Madrid ha vinto qualcosina, e quindi si affaccia questa sera sulla panchina della sua nazionale in questo stadio, ripetiamo, dove ha vissuto probabilmente, anzi sicuramente, la più grande soddisfazione della sua carriera. Dembélé e Gigio Donnarumma, i due capitani, si sono abbracciati, hanno giocato insieme nel Paris Saint-Germain. Adesso il nostro portiere è in forza al Manchester City, in questo momento club inglese con qualche problemino, ma questa è tutta un'altra storia e vedremo anche lì come andrà a finire, anche se le ultime notizie ci parlano di tutte le decisioni potranno essere prese per il prossimo campionato, per la prossima stagione, non certo per questa in corso. E comunque osserveremo e monitoreremo noi anche questa storia da molto vicino. Siamo, ripetiamo, all'immediata vigilia del fischio d'inizio, del calcio d'inizio. La Francia si riunisce a capannello quasi per infondersi coraggio, per scambiarsi le ultime informazioni prima del calcio d'inizio, che verrà dato, come detto, dal signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola. Il pallone, come impone la modernità, la contemporaneità, è stato portato nel cerchio del terreno, nel cerchio del centrocampo, da un robottino.
1: È una macchina, è un modellino telecomandato, però non era successo né in Turchia a Buzza né a Roma all'Olimpico. Lì il pallone era stato portato al centro del campo in maniera molto più tradizionale, la maglia blu classica, la blu notte della Francia, non un tinta unita, in realtà ci sono delle striature sulla maglia, così come l'elegante colletto bianco nella maglia, sulla maglia della nazionale francese. Dall'altra parte, in bianco completo, totale, l'Italia. Il calcio d'inizio è affidato alla Francia. L'Italia attaccherà nel primo tempo da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale.
0: Come detto, la fascia di capitano della Francia è finita sul braccio sinistro di Dembélé. Qualche polemica a proposito del pallone d'oro, no? Di questa edizione. Partiti, adesso a parlare sarà solo il campo, ed è subito la Francia che tiene il pallone tra i piedi, scambiandolo tra i sei uomini del pacchetto arretrato. Calulu si fa vedere sul settore di destra, ma preferisce andare dalla parte opposta, da Upamecano. La Francia che si avvicina al cerchio centrale del terreno di gioco, ecco lo scambio con il suo compagno di reparto. È una fase di gioco questa iniziale in cui l'Italia sembra abbastanza ritardata nella propria tre quarti di campo, ma pronta a pressare, a chiudere le linee passaggio dei portatori di palla avversari. Lo sta facendo adesso Moise Kean, la triangolazione tra Olise e Kalulu, il pallone che schizza sui piedi di Lacuña, poi retrocede immediatamente il giocatore del Como per dar modo ai suoi compagni di squadra di andare a impostare il tema offensivo. Il pallone fino a questo momento non l'abbiamo toccato, sono passati 50 secondi dall'inizio della partita, ecco che l'intervento di Caillode però spedisce la sfera oltre la linea laterale, provava ad attaccare da sinistra, la Francia dovrà ripetere adesso, ribadire il concetto con una rimessa con le mani già effettuata. È una Francia che in questi primissimi minuti, anzi secondi di partita, l'avvio sulla corsia di sinistra per Truffé, pallone troppo lungo, finisce sul fondo, quindi nulla di fatto, riusciamo in qualche maniera a far sbagliare, no? I centrocampisti della Francia, in caso il centrocampista del Milan.
1: Sì, il pallone che è stato effettivamente troppo lungo, molto molto lungo questo.
2: Ebbene, come sentite ci sono problemi, seri problemi sul collegamento, nel collegamento, sulle linee da Parigi-Saint-Denis. Cerchiamo di ristabilire con Marco Mascia qui a Roma e con Massimo Vasciaveo a Parigi il collegamento. Intanto vi dico che è iniziata anche Belgio-Turchia, ma da un paio di minuti prima di Francia-Italia si sta giocando il quinto minuto e il punteggio è di 0-0, così come a Saint-Denis, mentre invece si sta giocando in Eurolega il primo quarto, anzi è terminato il primo quarto, siamo all'inizio del secondo quarto tra Baskonia e Milano, con la squadra spagnola avanti di 10 punti, 26-16. Mi fanno cenno che è stato ristabilito, lo sentiamo in cuffia dagli effetti, il collegamento con Parigi. Allora torniamo da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Francia-Italia, Nations League a voi.
0: Sì, per dirvi che siamo giunti al terzo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente il parziale, con la Francia però dall'inizio della partita in possesso del pallone. Non ci sono state azioni ficcanti da parte della nazionale di Zinedine Zidane, d'accordo, però è altrettanto vero che non riusciamo a impadronirci della sfera e a tentare qualche cosa. Noi in attacco ci avevamo provato nel periodo non collegato, per la verità, a uscire dalla nostra metà campo, non ci siamo riusciti, abbiamo subito immediatamente la pressione degli avversari e abbiamo perso il pallone.
1: Sì, in attesa l'Italia adesso su questo palleggio prolungato, fitto, con il pallone che adesso passa sulla sinistra.
0: Le due che salta un avversario, poi però arriva molto bene Davide Frattesi ad arrestare la corsa e il tentativo del giocatore del Paris Saint-Germain. Ancora Frattesi, la posizione addirittura di terzino destro, prova ad andare in profondità su Pio Esposito, già che su di lui molto molto bene, dobbiamo dire. E poi da Cugna che recupera il pallone, lo scambia ancora con i compagni del pacchetto arretrato. Upamecano si avventura nella nostra metà campo partendo da molto lontano. Rabiot gioca a disponda all'indietro ancora per da Cugna, il possesso palla adesso dei francesi con Cherki, il giocatore del City che sbaglia, recupera palla a Calafiori, il servizio per Fagioli, si muove la nostra nazionale, vediamo se riuscirà a superare la linea di metà campo. Fino a questo momento l'impresa è stata impossibile, speriamo che col passare dei minuti si riesca in qualche modo a organizzare qualcosa di offensivo. Siamo giunti già al quinto e il punteggio è fermo sullo 0-0, ripetiamo però siamo inchiodati nella nostra tre quarti, proviamo ad uscire adesso, lo facciamo anche abbastanza bene con questo tentativo su cui Frattesi però deve esprimersi in un tackle scivolato per rubar palla di fronte alla nostra difesa, pallone dalla parte opposta, attenzione che Olise se ne va anticipando Calafiori, poi però scivola sul piede d'appoggio il giocatore del Bayern Monaco, pallone che finisce sul fondo, si lamenta Olise forse con i suoi scarpini, con i tacchetti dei suoi scarpini che non hanno grippato

0: Ulisse che aveva intercettato soltanto temporaneamente quel passaggio su Calafiori e va a recuperare il pallone ancora una volta Ulisse, attenzione.
1: Col passaggio in profondità per Dembélé, tutto in verticale verso il cuore dei nostri 16 metri, giri troppo veloci per quella traiettoria su cui è intervenuto Donnarumma. Poi Calafiori, pallone nuovamente in orizzontale per Scalvini, attaccato, poi il passaggio su Caiode, c'è una deviazione di due nel suo tentativo di dare verticalità alla gioco chiamando in causa Sebastiano Esposito, rimessa con le mani della quale va ad occuparsi lo stesso Caiode, molto bene, lunga per Moise Kean con il petto addirittura, Meunier, il portiere del Milan che la mette a terra per i propri compagni, in particolare Upamecano, va sul settore di destra, il lancio in verticale, l'intervento in chiusura di testa anche questo ad opera di Calafiori con il pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa con le mani operata nuovamente da Cherki. Siamo giunti al settimo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stade de France di Saint-Denis a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia, ovviamente la supremazia territoriale è quella della Francia che tuttavia non ha creato particolari problemi almeno fino a questo momento al nostro reparto difensivo. Ci provano adesso gli uomini di Zinedine Zidane ma non aggancia bene proprio Cherki, dà modo a Kean di recuperare, prova un gioco di prestigio Kean, poi però sbaglia in due su di lui, riesce in qualche maniera a mantenere il pallone tra i piedi ma non riesce a giocarlo con i propri compagni, tanto che poi quel pallone stesso finisce fuori dal campo all'altezza della panchina dove Zinedine Zidane si sta muovendo molto seppur all'interno della sua area tecnica, così come del resto Roberto Mancini, entrambi elegantissimi, eh?
0: Sì, un abito scuro.
1: Attenzione al pallone ora per Olise in profondità, vediamo che la posizione, così come sospettavamo per la verità, è di fuorigioco da parte dell'attaccante del Bayern Monaco, calcio di punizione per gli azzurri. Si diceva della mise, dell'outfit dei due commissari tecnici,
0: dei due completi impeccabili di Mancini che adesso gesticola, da indicazioni prima avrebbe voluto che Calafiori invece di andare con il lancio lungo provasse a cercare Frattesi lì in mezzo alla campo che era da solo, calcio di punizione per l'Italia,
1: battuto da Bastoni, corto verso Fagioli che viene incontro e restituisce il pallone al giocatore dell'Inter, nuovamente Fagioli che indossa una maglia importante, la maglia numero 10 stasera della nostra nazionale, sempre Bastoni questa volta sulla corsia di sinistra, il tocco per Calafiori su quella verticale, il tentativo di triangolazione con Kean che arriva subito Calulu alle sue spalle, ancora un retropassaggio per Fagioli, vediamo se riusciamo finalmente a superare la metà campo anche se siamo a ridosso della nostra area di rigore, addirittura all'interno con Donnarumma che calcia lungo, trova il colpo di testa di Calulu, c'è però Frattesi più Esposito che la lascia scivolare verso il settore di sinistra, Moise Kean e il lancio di Frattesi, bellissimo, di una quarantina di metri, largo a destra per Sebastiano Esposito che punta l'avversario, c'è Caiodi nel rigore, la gira Esposito, Kean, il pallone miracolosamente salvato da Meunier sulla conclusione ravvicinata di Moise Kean che era arrivato all'altezza del secondo palo a appoggiare col piattone sinistro, alta iniziativa di Caiode, meravigliosa.
0: Ma anche Esposito però a testa alta per l'inserimento, per la sovrapposizione e dall'altra parte con il sinistro tira male, il pallone resta lì, da lì Kean deve segnare, è una prodezza quella di Meunier, però è anche un appoggio, un tiro sporco da parte di Moise Kean.
1: C'è il tiro dalla bandierina in favore della nostra nazionale, Sebastiano Esposito da sinistra interno al piede destro, traiettoria rientrare verso la porta avversaria, il cross che parte, allontana la difesa francese, Caiode ultimo uomo in copertura, non corre rischi e torna da Donnarumma ben al di fuori dei nostri 16 metri, l'abbiamo superata per la prima volta per la metà campo, però all'ottavo minuto abbiamo rischiato di far gol
0: con pazienza, perché poi alla fine se va a pressare così alta la Francia regala necessariamente qualche cosa dietro alle spalle della linea difensiva e così è successo e ne ha approfittato subito l'Italia con Sebastiano Esposito lì sulla destra, poi Caiode è bravissimo e velocissimo e adesso nuovo entusiasmo per l'Italia che prova ad attaccare anche se ha perso subito il pallone la nazionale di Mancini.
1: Grande idea comunque quella di Frattesi di scoperchiare letteralmente la linea mediana, un lancio di 40 metri a pescare la corsa di Esposito e poi il duetto con Caiode, il cross in mezzo sul quale ora Calafiori, bene su Olise, gli soffia il pallone, serve Kean a sinistra, ancora Calafiori dalla posizione di interno sinistro, recuperiamo più palloni adesso rispetto all'inizio, ai primissimi minuti della partita, siamo al decimo. primo Calafiori sbaglia, anticipato Ken, poi recupera Fagioli all'indietro per l'esterno dell'Arsenal con la sfera che rotola all'interno dei nostri 16 metri. Andiamo a recuperarla con Gigio Donnarumma, il quale sposta la sfera stessa verso il settore di destra, lì dove si trova Scalvini. Teniamo palla, lo facciamo all'interno della nostra area di rigore, d'accordo, lo facciamo con

0: grande razionalità. Ora il lancio lungo per Pio Esposito, Upamecano non concede all'attaccante dell'Inter di andare a saltare, quindi di neutralizzare e difendere questo pallone. I francesi ne sono rientrati in possesso, scambiando a ridosso del cerchio centrale del campo con Olise, che compie molti metri anche all'indietro, lasciando spazio proprio a Jacquet sulla corsia di destra e a Kalulu quando devono attaccare da quel lato del campo. Altra diavoleria tattica di Zinedine Zidane.
1: Sì, quasi da regista, prendere il pallone ad accorciare prima poi di risistemarsi, come in questo momento, larghissimo sulla destra, ma il pallone è dall'altra parte.
0: Con Due che lo cede a Dembélé, tentativo di triangolazione, buona la chiusura dei nostri, prima con Sebastiano Esposito che ha ostruito la strada all'avversario e poi con Kayode che è andato a impossessarsi della sfera, sbaglia Fagioli, recupera le sue spalle Upamecano, dobbiamo ringhiare adesso con Tonali e lo facciamo bene, recuperando la sfera sugli avversari, Calafiori a sinistra, si gioca veramente in pochissimi metri e dobbiamo dire che il pressing da una parte e dall'altra è veramente molto molto incisivo.
1: Però l'Italia non spreca il pallone, prova a giocarlo, magari rischiando anche qualche cosa, però non si affida totalmente ai lanci lunghi. Adesso brutta palla persa da Bastoni.
0: Con Due che se ne impossessa, cioè centralmente per Da Cugna, poi Jacquet, poi il pallone giocato da Adrien Rabiot, torna da Due, spalle alla porta ai 40 metri, Jacquet, Upamecano, ancora Da Cugna sulla corsia di destra, prova a muoversi adesso la Francia con Kalulu e poi con lo stesso Da Cugna che mette in movimento Rabiot. Alle spalle del giocatore del Milan c'è Upamecano e questo possesso palla snervante dei francesi con Zinedine Zidane che però continua a urlare qualcosa ai suoi, evidentemente vuole, crediamo, immaginiamo un po' più di profondità, un qualche scatto di giocatori senza palla in prossimità della nostra area di rigore in modo da dettare il passaggio, in modo da mettere in difficoltà la nostra retroguardia che fino a questo momento di rischi ne ha corsi pochi. Il rischio vero l'ha corso la Francia ancora una volta, bene Bastoni per Fagioli che deve uscire dalla morsa di due, tre avversari, lo fa bene spostando la sfera sul settore di destra, Sebastiano Esposito si ferma, attaccato anche lui, mette centralmente all'indirizzo di Tonali, la pressione dei francesi è veramente selvaggia in mezzo al campo, vediamo se Frattesi riesce a uscire con molta esperienza, guadagna un calcio di punizione con Truffert che è entrato sulla caviglia destra del giocatore della Lazio mettendolo giù, non ha avuto dubbi, esitazioni il direttore di gara, il signore Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola ad assegnare.
2: Scusa,
0: il calcio Repici, di punizione.
2: Allora approfitto dell'attimo di pausa per dire che il Belgio è andato in vantaggio, Kevin De Bruyne, Belgio 1 Turchia 0, 15esimo ora.
0: Non arrivano buone notizie quindi per Vincenzo Montella, qui siamo giunti al 14esimo minuto nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0, una sola palla gol sul taccuino del cronista, quella diciamo così non sfruttata al meglio da Moise Kean. Ancora Italia però col pallone tra i piedi, questa volta Bastoni a sinistra, proprio Kean viene incontro, subito attaccato alle spalle, costretto a retrocedere la sfera a Bastoni all'indirizzo di Donnarumma, si sposta Fagioli a sinistra e lancia in profondità per Pio Esposito, colpo di testa di Olise che gioca insolitamente arretrato rispetto alla posizione in cui siamo abituati a vederlo giostrare nel Bayern Monaco, quindi sostanzialmente dalla destra.
1: Va a giocare molto più vicino alla linea del centrocampo, sì, probabilmente questa è un'astuzia di Zidane, con Kalulu invece che si spinge più avanti, fa lui da ala, poi rientra, si scambiano continuamente, l'Italia però continua a restare lì anche se il possesso è tutto della Francia.
0: Eccolo proprio Lise in posizione di ala destra di fronte alla nostra panchina, in surplus cede per Rabiot di qualche metro alle sue spalle, il centrocampista ex Juventus, ora la Milan scambia con Jacquet, da questi a Upamecano, nuovamente Rabiot dalla posizione di mezzo destro, attacca all'altezza dei 40 metri, poi va a servire Olise, subito la sovrapposizione di Kalulu, il cross che parte in mezzo pericoloso, Frattesi, gran recupero prima del possibile intervento vento di Due all'altezza della nostra area di rigore, poi lo stesso Due con la punta del piede fa carambolare la sfera sulla punta del piede di Frattesi e guadagna la rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento, la Francia continua a tenere il pallone tra i piedi, noi abbiamo bisogno di uno spunto, abbiamo bisogno di un lampo come quello che abbiamo acceso all'altezza del nono minuto, insomma subiamo sì ma non siamo stati assolutamente messi in pericolo all'interno della nostra area di rigore. Intanto Olise continua a giochicchiare anche con questo atteggiamento abbastanza forse un pochino sì, irridente nei confronti degli avversari, dei no look pass di 2 metri e mezzo, 3 metri che non hanno nessun senso, e comunque questo serve anche, come dire, a sottolineare la personalità di questo ragazzo, di questo giocatore, sicuramente dei mezzi tecnici incredibili. Nuovamente lui protagonista in posizione di ala destra, prova l'imboccata precisa su Rabiot, le sue spalle Scalvini, colpo di tacco per Kalulu, arriva Calafiori, poi Tonali, poi di nuovo Calafiori, molto arretrato Moise Ken in posizione addirittura di terzino sinistro, prova ad andare dalla parte opposta con Sebastiano Esposito che su truffe fa sfilare il pallone, poi viene affossato e messo giù all'altezza della linea mediana del campo. Bravissimo Sebastiano Esposito, si è messo davanti al difensore, ha fatto scorrere la palla alle sue spalle e poi è stato affossato quando poteva andarsene grazie al suo dinamismo, alla sua progressione verso l'area di rigore di Maignan.
1: Bravo, intelligente, protagonista poi nell'unica vera occasione della partita, quella che ha portato al tiro sul secondo palo ravvicinato da Aken e non sfruttato con l'intervento in calcio d'angolo di Maignan. Però da quella parte lì, in coppia con Caiode, l'Italia fa bene, corre ancora Caiode sulla fascia,
0: eccolo lui il cross dalla parte opposta, Moise Ken può inseguire la sfera, raggiungerla all'altezza del lato corto dell'area di rigore, posizione di ala sinistra, si ferma l'attaccante del Como, serve Calafiori, Calafiori al limite, sposta centralmente Tonali, vediamo se carica il tiro, no, va ancora sulle corsie esterne, va con il tunnel Caiode ai danni di Truffé, che poi però è bravissimo a carpirgli la sfera e a servire due, il lancio lungo di quest'ultimo, c'è Olise sulla corsia di destra, c'è il colpo di testa di Calafiori che allontana la rincorsa della sfera, c'è Dembélé, poi però l'intervento in chiusura ancora di Sebastiano Esposito, e così come a Borsa questo ragazzo si sta facendo vedere e lo sta facendo con grande efficacia.
1: Pio invece non si è visto per niente in questi primi minuti di partita, però non ha avuto nemmeno un pallone. Va l'Italia ancora sulla sinistra,
0: ora gran palla di Fagioli per Moise Ken, la posizione era assolutamente regolare, eccolo Ken andare a sfidare Kalulu all'altezza della linea di fondo, una finta, un passo doble, pallone sul sinistro che però non filtra, anche Olise è andato a supportare i propri compagni del pacchetto difensivo, riceve ora la palla, la fa carambolare sui piedi di Fagioli, guadagna una rimessa laterale al fronte difensivo destro del suo schieramento. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 18° minuto nel corso del primo tempo qui allo Stade de France di Parigi, è ancora 0-0 tra Francia e Italia. Ripetiamo, una sola palla gol chiara nitida, quella forse sprecata da Moise Ken all'altezza del nono minuto, si muove da Cugna verso la propria area di rigore, Upamecano da questi a Maignan che ferma la sfera al vertice sinistro dell'area piccola, la scambia ancora con il centrale del Paris Saint-Germain, c'è Truffé sulla corsia di sinistra, c'è ancora il numero 4 che va a dargli una mano, l'impostazione è semplice visto che non c'è grande pressione in quel limbo di terra e di erba dello Stade de France, e allora i difensori francesi possono scambiarsi in pallone con relativa facilità, è sempre Upamecano che lo guida verso il sinistro di Adrien Rabiot, quest'ultimo si ferma, attende l'arrivo di Dacugna, triangolazioni strette ma limitate alla metà campo francese, ora il ribaltamento di fronte sulla corsia di destra con il solito Olise che si incarica di andare a puntare, Calafiori stringe, mette palla sul sinistro, Olise cross dalla parte opposta, troppo lungo, termina sul fondo, però non una buona copertura, sia Rabiot sia Due godevano di estrema libertà nel cuore della nostra area di rigore.
1: Qui sbaglia Olise con il sinistro, la misura del cross, la misura del passaggio lì in avanti, mi sono soffermato però sui movimenti della linea difensiva dell'Italia, difficile, però si trovano bene e Scalvini e Bastoni non concedono spazio, lasciano in fuorigioco Dembélé, insomma questo devono fare, e in fondo l'Italia non ha sofferto, ha lasciato il palleggio alla Francia che non ha costruito nulla fino a questo punto.
0: Siamo giunti al 20° minuto, sta per iniziare il 20° minuto nel corso del primo tempo qui a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia. Noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: C'è la Francia in avanti col tentativo di Rabiot che viene murato da Frattesi, poi Sebastiano Esposito prova a scaraventare il più lontano possibile, ma lontano dal possibile controllo del fratello Pio, e quindi Francia nuovamente a premere verso la nostra area di rigore con Cherki, attende palla Jacquet, la riceve da mezzo destro, serve sulla corsia larga nuovamente Olise che punta Calafiori, un gran duello. Questo sotto i nostri occhi, si accentra Olise, poi prova una conclusione tipica verso il secondo palo con il collo interno sinistro, pallone che però si perde abbondantemente al di là della traversa della porta difesa da Gigio Donnarumma.
1: Il movimento è sempre quello, e quante volte l'abbiamo visto con la Francia Mondiali, ma anche con il Bayern Monaco, con il sinistro, una fetta di corpo sulla fascia, poi rientra sempre sullo stesso piede e poi va a cercare la conclusione, detta così lo sanno tutti, è prevedibile però poi non lo tiene nessuno. Calafiori ci sta riuscendo in parte.
0: Sì, diciamo che glielo ha concesso Calafiori quel movimento, proprio perché immagina che alla fine la conclusione sarà quella. Nel frattempo però veniamo pressati nel tentativo di uscire col pallone attaccato ai piedi, commettiamo fallo con Fagioli, i danni di Cherki, l'arbitro se ne accorge, ferma il gioco, comanda il calcio di punizione in favore dei Bleu all'altezza dei 40 metri, una zolla di terreno centralmente posizionata rispetto alla porta di Donnarumma, ma è ovvio che non ci sarà un tiro in porta, ci sarà tuttavia questa ragnatela di passaggi che continua fino a far arrivare il pallone come di consueto proprio al numero 11 Olise. Kalulu, all'indietro Jacquet, in orizzontale verso Upamecano, 21esimo nel corso, anzi iniziato il 22esimo nel corso del primo tempo, si accende lo Stade France, parte Rabiot a sinistra, vediamo se riesce a evitare Scalvini che lo mette giù secondo l'arbitro, e quindi ci sarà calcio di punizione in favore della Francia. Si lamenta il difensore dell'Atalanta, sinceramente siamo troppo lontani per capire se ci sia stato fallo o meno, una carica dopo che Rabiot si era allungato il pallone, è entrato sul corpo dell'avversario Scalvini, ma insomma molto maliziosamente Rabiot si è lasciato cadere, guadagnando un calcio di punizione, cotendo così e cercando così di sfruttare questa palla inattiva da sinistra con un traversone. Vediamo chi se ne occuperà. Sul punto di battuta ci sono Cherki, se non erano errati c'è anche un altro giocatore, non riusciamo a distinguere, probabilmente si tratta di Olise, sì, così è infatti. Lato corto dell'area di rigore, lo scambio tra i due che preferiscono andare al dialogo in pochi metri da Cugna ai 25, così come Dembélé che esplode un sinistro deviato Sebastiano Esposito, termina sul fondo, ancora un calcio d'angolo in favore della Francia, vediamo chi va ad occuparsene, proprio Olise tocca corto, il tentativo di due, ancora Olise, cross dalla parte opposta, pallone che sbatte sulla faccia alta della traversa e termina sul fondo dopo un'altra deviazione, questa volta di Frattesi, adesso anzi di Tonali, questa volta la Francia spinge forte
1: Olise adesso chiede l'appoggio, il sostegno, l'urlo della curva vicino a lui, ha già battuto il calcio d'angolo Olise.
0: Dembélé, poi Cherki al vertice dell'area di rigore attaccando da destra, così come Olise che va al cross in mezzo, secondo palo, un tentativo di Torre da parte, se non andiamo errati, di Upamecano, bravo Caiode ancora una volta a rifugiarsi in fallo laterale con gli azzurri, in particolare Sebastiano Esposito che chiamano adesso raccolta i compagni di squadra ad un'azione difensiva più incisiva, ad una pressione più massiccia verso i portatori di palla avversari, che in quel fondamentale sono assolutamente molto molto pericolosi, forse i più pericolosi dopo la Francia, dopo la Spagna, nel panorama mondiale calcistico.
1: Sta tenendo bene il pallone, però l'Italia resta lì, lo sapeva Roberto Mancini che la Francia avrebbe tenuto lì la nazionale, e con pazienza insomma attendono, aspettano, però in questo momento c'è la Francia in attacco.
0: Avanza Dembélé, Pio Esposito tocca per un attimo il pallone ma è costretto a concederlo nuovamente agli avversari. Upamecano a sinistra per Rabiot, si fa vedere nuovamente Due, prova lui a puntare, si ferma, anzi si tratta di Cherki, posizione di mezzo sinistro, anche Jacquet va sulla corsia opposta, quella destra per Olise, che prova la triangolazione stretta con Dembélé, riesce, ma la Francia rimane fuori dalla nostra area di rigore. Ci prova ancora Dembélé a subentrare i nostri 16 metri, appoggiando per Kalulu dal lato corto della nostra area. Questo palleggio continuo che serve anche però a snervare gli avversari, no? A farli muovere spesso a vuoto, perché il pallone non lo prendi mai, così come in questa occasione. Dembélé per Kalulu, il cross in mezzo, prova a girare Cerchi, in qualche maniera allontanano i nostri giocatori tonali, poi Pio Esposito. Jacquet e Upamecano sono fisicamente altrettanto prestanti di Pio Esposito, che ha qualche difficoltà in questi primi 25 minuti di partita.
1: E altro, un altro fuori classe, Upamecano, insomma, non al pari di Mbappé, ma comunque essenziale, vitale dietro per la difesa della Francia, che adesso attacca ancora a sinistra.
0: Un traversone di Dacuña, forse lui è l'ultimo a toccare la palla, così effettivamente, quindi semplice rimessa al fondo in favore degli azzurri. Siamo giunti al 26esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Italia. È ovvio, la partita la fa la Francia, l'Italia sta giocando difensivamente in maniera molto ordinata e razionale, di fatto ha creato l'unica palla gol nitida, chiara, limpida della partita, e questo atteggiamento potrebbe pagare nel corso dei minuti se mai riuscissimo a passare, così come sta tentando ora Pio Esposito nel lancio per Frattesi, subito fermato proprio da Cerchi, che si è fatto vedere anche in chiave difensiva. E poi la Francia con Jacquet Upamecano a scambiarsi palla di fronte alla sua area di rigore. Ecco la Francia nuovamente nel tentativo, senza mai affrettare il gioco, senza mai forzare la giocata. Ci prova adesso due nell'uno contro uno con Caillode, che poi va a sovrapporre su Truffé, che aveva concesso una linea di passaggio al portatore di palla, suo compagno di squadra. Dacuña in mezzo al campo ai 40 metri, all'indietro nel cerchio centrale del terreno di gioco per Jacquet, poi a destra a beneficio di Kalulu, accanto alla linea laterale Olise contro Calafiori, la tocca con l'esterno per Cerchi, se la fa restituire dalla numero 9, partecipa alla manovra anche Kalulu dalla corsia di destra, ma il pallone non guadagna metri e quindi si cambia fronte d'attacco con Rabiot, vuole due che si muove molto agilmente all'interno della nostra tre quarti campo, viene inseguito da Frattesi, sposta palla due a destra ancora per Olise, questa volta va a puntare Ken e non Calafiori, saltato secco Moise Ken da Olise, pallone in aria, colpo di tacco, poi ancora Olise, arriva però Pio Esposito a fermare tutto, grande sacrificio anche dei nostri attaccanti, dobbiamo dire. Poi Calafiori che si permette una dribbling che danni di Cerchi, il pallone in area di rigore, Dembélé non l'arpiona. Sinceramente la posizione del pallone d'oro mi sembrava rivedibile, però insomma quei palloni là non si possono perdere.
1: Era in fuori gioco, si è sbagliato, però ripeto, anche in questo caso il possesso è continuo e incessante da parte della Francia, qualche errore è anche ammissibile.
0: Attenzione che Frattesi può andare via, ecco, questo era un buco che la nazionale francese in difesa si era concessa per andare a pressare Pio Esposito, e col suo movimento l'attaccante dell'Inter aveva concesso quel corridoio centrale a beneficio di Frattesi, purtroppo il pallone era leggermente troppo lungo e il centrocampista della Lazio non è riuscito a raggiungerlo, guadagniamo tuttavia una rimessa laterale dal fronte offensivo destro, il nostro schieramento, Caillode con le mani ancora per Pio che sfiora di testa in area di rigore, il rinvio è quello di Jacquet, poi il pallone recuperato da Bastoni con un retropassaggio per Donnarumma che esce dalla nostra area di rigore, serve poi Scalvini che si ferma, cerca e trova nuovamente Bastoni pressato, una finta ai danni di Sarchi e poi il solito dialogo con Donnarumma, il quale attende un po' e prima di lanciare in profondità Pio Esposito ancora le prese con Upamecano che alla meglio in anticipo ai danni, il centravanti dell'Inter, vita durissima per lui stasera contro Upamecano, che del resto è un difensore di dimensione internazionale, uno dei più forti in circolazione al mondo,
1: è di livello assoluto. Però tutto questo palleggio non porta nulla alla Francia, alla quale manca, e mi spiego di la frase fatta all'ultimo passaggio, secondo me anche il penultimo in realtà, perché poi arrivati lì ai 20 metri combinano poco, non hanno idee particolarmente brillanti in quello che si chiama passaggio decisivo.
0: Sì, anche le accelerazioni, quelle di Mbappé, diciamo che sono abbastanza importanti per questa squadra. Ora recuperiamo palla, vediamo se andiamo in contropiede, ancora Pio Esposito, questa volta difende bene il pallone, lo serve largo ma subisce fallo da Jacquet del cerchio centrale del campo e quindi l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dei nostri. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stade de France di Parigi, ancora 0-0 il parziale tra Francia e Italia, si fanno sentire ancora i nostri tifosi, sono circa un migliaio assiepati nella zona sinistra dell'impianto parigino. Calafiori prova ad accentrarsi ai 25 metri, pallone per per Pio, poi Frattesi, triangolazione in mezzo, Ken, intervento difensivo splendido dice che poi la Francia prova a uscire, ma c'è sempre Caiodelli a recuperare palla. Calafiori parte il sinistro sulla schiena di Upamecano, prova a toccare Sebastiano Esposito con l'esterno destro, una giocata al volo molto molto difficile, sbuccia la sfera che termina sul fondo, ma insomma anche qui diamo potenzialmente l'idea di poter essere minacciosi,
1: no, di essere più pericolosi nell'area di rigore rispetto alla Francia, che poi si ferma lì. Invece certo, magari la Francia non è sistemata bene in questo caso, questa respinta, questo pallone che si è impennato, poi difficilissimo lì il tentativo acrobatico,
0: non
1: di
0: bisogna
1: Sebastiano
0: far
1: Esposito.
0: Girare Olise però, che se ne va come un 200 metrista, per fortuna c'è il recupero in mezzo al campo di Sebastiano Esposito, a mio modo di vedere il migliore in campo con Frattesi fino a questo momento. Fagioli cabina di regia, allarga per Caiode che può andare, può sviluppare la sua corsa. Adesso Caiode si ferma sulla pressione di due, termina a terra scivolando, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi salta due, anche Fagioli si avvicina al limite dell'area, va centralmente da Cerchi sulla destra, Olise anche lui al limite dei 16 metri, vi entra e vi esce praticamente nello stesso attimo prima di servire Cerchi alle prese con Calafiori, posizione di alla destra, ancora Olise, la palla sul sinistro, Tonali su di lui, attenzione a Truffé che prova la conclusione murata da Scalvini, pallone che rimbalza sui piedi dei difensori francesi che rimangono a spingere, così come Cerchi, la sovrapposizione di Olise, il cross in mezzo, il tentativo di Scalvini di allontanare la palla, la mette direttamente in calcio d'angolo e tiro dalla bandierina in favore della Francia. Si lamenta Fagioli con l'arbitro perché a suo dire intanto è stato battuto molto rapidamente questo calcio d'angolo da Olise per Cerchi, retropassaggio su Dembélé, una finta a cercare di ingannare Frattesi che però rimane lì, poi il tiro di sinistro murato dal nostro numero 20 Sebastiano Esposito, pallone che schizza dalla parte opposta oltre il perimetro di gioco, quindi ancora un tiro dalla bandierina. È ovvio che il numero dei corner sia sicuramente a favore della Francia che ha spinto di più, ma la percentuale di pericolosità delle poche azioni costruite in attacco dagli azzurri è stata sicuramente superiore rispetto al totale della massa offensiva, seppur importante e imponente, creata dai Blé. Tanto il cross che arriva da due con la traiettoria a rientrare verso Donnarumma, che non ha problemi a bloccare in presa alta all'altezza dell'area piccola, 32esimo in corso a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia.
1: Gli angoli battuti, anche le rimesse battute velocemente a sorpresa, evidentemente questo è stato provato da Zidane nei giorni di allenamento. Poi gli angoli, sì, il possesso palla quasi al 70% per l'Italia contro il 30 dell'Italia, della Francia contro il 30 dell'Italia, però poi bisogna tirare, non ha mai tirato nello specchio della porta la Francia.
0: Fino a questo momento no, speriamo che possa continuare così. Dei seri dubbi in proposito, comunque me lo auguro sinceramente. Intanto vediamo Cerchi fermare il pallone con il petto, riesce ad evitare la pressione di Fagioli di più Esposito, si appoggia lì dietro per Cerchi, ecco subito gli azzurri che non vanno in pressione ma vanno a coprire le linee difensive, tra le linee c'è appunto Dembélé che evita il ritorno di Frattesi, poi serve sulla sinistra a beneficio di due contro Caiode, ecco due, l'artice dell'area di rigore, tentativo di doppio passo, lo segue Caiode, il cross che arriva in mezzo, Tonali che chiude, posizionato splendidamente il giocatore degli Hotspur, e poi va a cercare Ken il contatto fisico con Calulu, lo trova e trova anche un calcio di punizione che gli viene concesso da Kilmanzano sotto i fischi del pubblico dello Stade de France.
1: È stato bravissimo qui Ken, forse aveva perso il pallone, è stato troppo aggressivo Calulu, alla fine ha commesso fallo, ha posato bene la palla Moise Ken.
0: Tanto il lancio di bastoni a sorpresa per Caiode che se n'era andato, pallone purtroppo troppo centrale, ma la difesa della Francia che qui ha sicuramente da rivedere il posizionamento su questa palla inattiva, peraltro all'interno della nostra metà campo con la tre quarti blu lasciata completamente sgombra, e lì se la palla è un po' più esterno Caiode arriva fino in porta senza problemi.
1: Ecco, parlavi di migliori in campo, Caiode sta confermando di avere una grandissima personalità, di giocare, di spingere anche in questo caso, ed efficace anche in difesa.
0: Intanto adesso Rabiot trova palla all'altezza dei 40 metri, si ferma, serve Truffé, lo scambio con due, ancora azione del Bournemouth, andare a mettere in movimento i propri compagni del pacchetto arretrato, tra questi Jacquet che si improvvisa a mezzo destro, serve a Cherki, da questi a Olise, posizione di ala destra, punta l'avversario, sempre Calafiori, le solite finte, poi il tunnel, Cherki che si avvicina all'area di rigore, vi entra Scalvini con grande irruenza, grande mestiere. Grande mestiere, riesce a mettere fuori combattimento, diciamo così, Cherki, si trattava però di bastoni, non di Scalvini, molto bravo a difendere in questo caso sulla mezza punta del Manchester City.
1: Ne abbiamo parlato in settimana con Verciano dei marcatori, della scuola dei marcatori, bisogna fare attenzione perché adesso si gioca in maniera diversa, si gioca con una linea a 4, però Bastoni e Scalvini fino a questo momento hanno concesso davvero poco agli attaccanti della Francia.
0: Sfortunato Fagioli nel rimpallo, è lui l'ultimo a toccare il pallone e poi la palla stessa che finisce oltre la linea laterale, con Mancini che ha detto a Fagioli: liberati prima di questa palla, cerca di giocarla di prima intenzione nello stretto, specie quando ci pressano. Olise, Calafiori in vantaggio, retropassaggio per Donnarumma che rischia qualcosina, la lascia passare Bastoni, Calafiori dalla parte opposta perde il contrasto con Kalulu, Fagioli che arriva a dare una mano a tutti, così come Moise Kean che si mette in proprio, rischia qualcosa, perde il pallone, Fagioli gli dà una mano, poi lo sradica dai piedi di Olise, va a servire con grande lucidità Scalvini di prima intenzione per Sebastiano Esposito che salta in bello stilo, poi però Tufé chiudendo la diagonale a sua volta con grande eleganza va a bloccare il tentativo degli azzurri sulla sinistra. Ora attenzione al tentativo da parte di Due che va alla conclusione, Kayode ancora una volta che si oppone, bravissimo, c'è Sebastiano Esposito che tiene palla in maniera irruenta su Due, riesce a sradicargliela dai piedi, poi finisce giù, il calcio di punizione è a nostro favore, anzi no, è una rimessa laterale con Kayode che ancora una volta chiama l'attenzione del direttore di gara perché è rimasto a terra il giocatore francese. La punizione era in favore dell'Italia però, nettamente in favore dell'Italia.
1: Sì, così è sembrato, però poi ha dato la rimessa laterale alla Francia, anche se sì, Esposito va in anticipo, forse non c'era proprio calcio di punizione, perché comunque Esposito riesce a tenere bene,
4: no,
1: il pallone.
4: Non c'è,
1: è uno scontro.
0: No, prende la palla nettamente, sì, sì. Esposito, quindi, e infatti la rimessa laterale era in nostro favore, infatti l'arbitro ha invertito la sua decisione, c'è Kayode che va ad occuparsene al fronte difensivo destro, il nostro schieramento, i minuti sul cronometro che sono 37 nel corso del primo tempo, ancora 0-0 di parziale tra Francia e Italia, prova ad andare via Frattesi, si lamenta un po' dell'intervento, gioco pericoloso di Adrien Rabiot, i due si conoscono bene, poi si abbracciano, tanti derby negli ultimi anni tra Milan e Inter, guardate Rabiot come rimane incollato a Davide Frattesi.
1: Sì, sì, lo sta seguendo da quella parte lì, adesso vedrete, prova a uscire una delle proverbiali ormai rimesse di Kayode, piuttosto lunga, ma il pallone è stato recuperato dalla Francia.
0: Con il lancio in profondità Dembélé in posizione di fuorigioco, ora va alla conclusione in due tempi Donnarumma, però era in posizione di fuorigioco Dembélé, l'arbitro lascia proseguire, Frattesi la tiene per Fagioli che prova ad andare via, ancora una volta viene anticipato, si lamenta Fagioli, sbaglia poi la Francia, Kayode, Sebastiano Esposito è più rapido, più reattivo Rabiot a togliere il pallone dai piedi del nostro numero 20, il giocatore del Sassuolo, quindi Upamecano centralmente per Dacuña, il quale muove la sfera verso il settore di destra, c'è Kalulu, c'è Olise che viene incontro, nuovamente Kalulu, minuti sul cronometro adesso 38 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, un primo tempo dobbiamo dire giocato fino a questo momento in maniera molto molto giudiziosa dagli azzurri, che si sono concessi pochissime scorribande, o che forse sono stati costretti a concedersi pochissime scorribande in avanti, quando l'hanno fatto hanno sfiorato il gol del vantaggio e si sono resi abbastanza minacciosi, ora due contro Kayode nell'uno contro uno, si accentra alla conclusione, Kayode che gli respinge in tiro, Sebastiano Esposito che va in aiuto, Frattesi che viene incontro pressato, pallone che schizza forse sui piedi dello stesso Frattesi che duella con Rabiot, il tocco d'esterno ancora per il giocatore della Lazio, arrivano però in forza i giocatori di Zinedine Zidane, ora con Olise al limite a destra, Dembélé si ferma, palla sul sinistro, Calafiori che si oppone, arriva anche più Esposito a sinistra per Moise Kean, vediamo che ora c'è un tentativo di contropiede per l'Italia con Mancini che fa cenno ai suoi, adesso usciamo da lì, adesso alziamoci, chiede palla a Tonali, viene ignorato da Bastoni in un primo tempo, ora il pallone gli viene concesso nel cerchio centrale del campo, lì dove appunto il mediano del Tottenham Tottenham scambia con i compagni di reparto, Fagioli tra questi, ancora Tonali in possesso del pallone, Bastoni sul settore di sinistra tra le linee, Calafiori, poi Esposito può avanzare a qualche metro e ne approfitta per servire Fagioli, si allarga a destra Caiode, Fagioli invece fa retromarcia ancora per Esposito, pallone in profondità, Pio di prima intenzione per Frattesi, gran bella idea, pallone leggermente troppo lungo, finisce tra i piedi di Maignan, 40° minuto nel corso del primo tempo, lo Stade de France di Parigi, Francia 0, Italia 0, torniamo a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
4: Come prima, più di prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Attacca l'Italia con Frattesi al limite in area di rigore, più Esposito all'ultimo momento, Upamecano ci mette il piedone sinistro e soprattutto mette il pallone in fallo laterale all'altezza della bandierina del corner, fronte offensivo destro della nostra nazionale, come di consueto Caiode va ad occuparsi della rimessa laterale che farà spiovere la sfera all'interno dei 16 metri dei Blé, Caiode eccolo qui, è pronto a rimettere in mezzo il pallone. Peraltro Caiode sta giocando una partita contro un avversario pericolosissimo, pallone che arriva appunto in area, si alzano i molti, più Esposito spalla la porta, parte il tiro, pallone che termina sul fondo dopo una deviazione, opportunità da rete per Davide Frattesi, seconda palla gol per gli azzurri, clamorosa.
1: L'importanza di queste rimesse laterali se ne è parlato, perché comunque è una traiettoria più imprevedibile rispetto a quella di un calcio d'angolo, il pallone che arriva lì, seconda
0: lo difende bene più Esposito stavolta, lo tiene basso per Frattesi che è andato alla conclusione, ha trovato la deviazione di un piede avversario, altro tiro dalla bandiera questa volta per noi, vediamo chi va a batterlo, la sinistra con l'interno del piede destro, dovrebbe trattarsi di Fagioli, traiettoria rientrare verso la porta avversaria, pallone che schizza, siamo lì, rimbalza nell'area piccola, in qualche modo viene allontanato, poi si combatte Ken, ma la posizione di fuorigioco, così come indica il direttore di gara, e probabilmente proprio Moise Ken si trovava in posizione di offside, si va ad un check, un'azione molto in area di rigore con l'ultimo tocco, sì, per Moise Ken che si trova alle spalle di tutti i difensori francesi, netta la sua posizione di fuorigioco, però continuiamo a dire che l'impressione di pericolosità, anzi non l'impressione, la pericolosità oggettiva è quando attacchiamo noi e non i francesi.
1: È maggiore, sì, con in modo diverso, rimessa laterale, torno e torno anche alla prestazione di Caiode, attenzione alla Francia però.
0: E ora attacca pericolosamente con Sarchi, eccolo Olise, può andare a puntare gli avversari, la mette in mezzo, Bastoni che si oppone in un primo momento, pallone che torna sui piedi del giocatore del Bayern Monaco, servito a Cugna centralmente da questi Rabiot, anzi Truffé leggermente arretrato, Due prova il traversone, anzi poi decide di accentrarsi, Cerchidi prima in profondità, Frattesi che lotta con Tonali, Rabiot che riconquista la sfera, Truffé che cerca la sovrapposizione dello stesso Rabiot, il cross che parte, pallone che si ferma sulla linea di fondo, l'intelligenza di Caiode che va a farla sbattere sulla tibia di Rabiot e guadagna una rimessa dal fondo l'Italia.
1: Dicevo prima, è alla,
0: seconda
1: presenza in nazionale Caiode, ha debuttato appena l'altro giorno con la Turchia.
0: Intanto il lancio in profondità per Ken viene ammortizzato da Kalulu che lascia ancora lì la sfera per Olise, subito il lancio per Dembélé che si trova comunque in posizione di fuorigioco, era uscito con grande tempismo comunque il nostro capitano Gigio Donnarumma, 43° nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Italia, d'esterno Esposito ancora per Calafiori, affondato più Esposito da terra, perde il contrasto Fagioli ma retroattivamente e giustamente l'arbitro va a fermare l'azione per l'azione fallosa di Upamecano ai danni di più Esposito, aveva concesso la norma del vantaggio il direttore di gara che poi non si è materializzata, concretizzata, e a quel punto è tornato indietro e ha concesso il calcio di punizione agli azzurri. Siamo, ripetiamo, al 44° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Italia, Bastoni porta palla all'altezza della linea mediana del campo, serve sulla settore di sinistra Fagioli, si ferma quest'ultimo di fronte a sé, Calafiori, il lancio è più profondo per Moise Ken, alle prese con l'avversario Upamecano che è spostato fisicamente dal giocatore del Como che prova ad imbucare ancora su Calafiori, anticipato all'ultimo momento, rinvio affannoso della difesa della Francia, recuperiamo il pallone con Tonali, Tonali avanza ai 30 metri, poi prova la conclusione deviata, pallone che gli ritorna sui piedi il tocco per Fagioli, Fagioli che spinge, poi serve Frattesi, parte il tiro anche questo,
1: doveva lasciarla di Frattesi,
0: masticato dal giocatore della Lazio, dal limite dell'area la poteva lasciare per Sebastiano Esposito che accorreva dal era settore libero, di destra,
1: libero
0: era libero, il pallone forse era proprio destinato a lui, ma insomma adesso ci facciamo sentire, ecco, ci facciamo sentire. E le note del nostro gioco sono molto molto assordanti per la difesa francese.
1: Ma di maggiore sostanza l'Italia certamente con le idee migliori sta anche un po' soffrendo, ora la Francia che va a guadagnare un calcio di punizione. L'idea di Mancini a ripetere la mossa Raspadori, quella di Bursa, cioè con Sebastiano Esposito che va a destra ma poi va a giocare anche dietro al fratello, a Pio Esposito, e va a legare il centrocampo con l'attacco.
0: Siamo al 44esimo e 30 secondi, non so se ci sarà qualcosina da recuperare, massimo un minuto io credo, perché il gioco è stato fermo molto poco.
1: Però non ci sono state particolari interruzioni, gli angoli, anche pochi falli, insomma la partita è stata correttissima, nemmeno un cartellino giallo, e adesso un buon possesso palla dell'Italia.
0: Sebastiano Esposito ha messo giù, secondo l'arbitro non c'è nulla, sbaglia la Francia in impostazione, vediamo se riusciamo a chiudere il primo tempo con un bel contropiede, magari a sinistra questo pallone di Fagioli deve essere più preciso, anzi di Sebastiano Esposito per Ken, questa volta il contropiede per Cerchi, Cerchi nel rigore si ferma, scivola sul piede d'appoggio, serve Dembélé che perde il contrasto a chiudere splendidamente Fagioli che poi viene atterrato proprio nel momento in cui l'arbitro decide di mettere fine al primo tempo, si va negli spogliatoi con il seguente parziale, Francia 0 Italia 0, a tra pochissimo per il secondo tempo dallo Stade de France.
6: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
12: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
13: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
14: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
17: Radio 1. Un mondo da sentire.
18: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
19: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
18: E tutte quelle persone nella foto?
19: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
18: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
20: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. Il mondo attraversa forti crisi e tornano dinamiche di dominio che ritenevamo appartenere al passato. È l'allarme del presidente Mattarella lanciato in serata durante la cena nel Principato di Monaco. Il Mediterraneo, ha aggiunto, è segnato da violenze ed emergenze migratorie e deve tornare a essere un mare di pace e cooperazione. Nel colloquio con il principe Alberto, ribadita la difesa dello Stato di diritto e del ruolo delle organizzazioni internazionali. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento per energia e difesa.
21: Il documento arriva in un contesto difficile, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, un documento che aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra sono basati su una stima di crescita dell'1% per quest'anno e dello 0,8% per il 2027. L'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit previsto sotto il 3% per quest'anno, per poi salire al 3,5 l'anno prossimo, un dato che, depurato dello scostamento, dovrebbe lasciare spazio per l'uscita dalla procedura di infrazione. Dunque c'è l'annunciato scostamento di bilancio, possibile grazie alla maggiore flessibilità ottenuta in materia di difesa e di energia. La richiesta è dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, sia per il 2027 che per il 2028. Si è deciso comunque di ridimensionare lo sforzo per la difesa rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa. Intanto, aggiunto Giorgetti, viene monitorata con attenzione la situazione dei tassi e dell'inflazione. Giuseppe Di Marco, GR1.
20: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. La Premier ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, e rilanciato il dialogo con i paesi del Golfo. Soddisfatta la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare del diesel. In Spagna si avvicinano le elezioni anticipate dopo che il governo del premier socialista Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti per l'emergenza casa. Fino a novembre o inizio dicembre le possibili date del voto.
22: Volevano rinegoziare l'impianto dei 2 provvedimenti, gli indipendentisti catalani. Volevano fossero ritirati. Il governo sosteneva di aver assorbito il 90% delle loro richieste. Ha scelto la via del voto. E i 2 decreti volti a introdurre misure d'emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti sono stati affondati grazie alla convergenza dei voti dell'opposizione di centrodestra, i popolari, e della formazione di estrema destra Vox, e degli indipendentisti Uniti per la Catalogna, che insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali fornisce appoggio esterno al governo di centrosinistra di Pedro Sánchez, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. La sconfitta di oggi ha indotto il primo ministro socialista Sánchez a valutare l'ipotesi di chiedere al re lo scioglimento del Parlamento e l'indizione di elezioni anticipate, un'opzione caldeggiata anche all'interno dell'esecutivo e del Partito Socialista stesso. Sánchez comunicherà la sua decisione sul destino della legislatura lunedì. Fate la cosa giusta, l'ammonimento del primo ministro ai parlamentari prima del voto, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e più duramente di quanto immaginiate. Era l'appello di Sánchez a votare le misure che il governo aveva varato dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, con una invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Una vicenda che aveva suscitato un'ondata di indignazione e continua ad alimentare proteste in tutto il paese. Enzo Acceri, GR1.
20: Negli Stati Uniti rese note le condizioni di Krista Pike, la 50enne sopravvissuta all'esecuzione con iniezione letale in Tennessee, e priva di conoscenza e collegata a un respiratore artificiale. Lo riferisce il New York Times. Condannata a morte per un omicidio del 1995, la donna aveva ricevuto 2 dosi del farmaco senza che l'esecuzione andasse a buon fine. Il governatore ha ordinato una revisione delle procedure. La cronaca con il caso Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio al centro della nuova inchiesta.
23: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo. Se accadrà, lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora, come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Carlasco, la Procura di Pavia Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. I difensori di Andrea Sempio studiano le carte e preparano le contromosse. Entro metà ottobre depositeranno eventuali nuovi approfondimenti. Poi la procura avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio per il 38enne, richiesta che potrebbe arrivare anche prima. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
20: Ancora cronaca con il giallo di Pietracatella in Molise. Procura e squadra mobile smentiscono l'individuazione del computer dal quale sarebbero partite ricerche online sulla ricina, il veleno che ha ucciso madre e figlia. Oggi nuovi interrogatori in questura. Dalla Germania si attendono intanto i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. E chiudiamo con il meteo. Weekend col bel tempo e alta pressione sull'Italia. Domani prevarrà il sole in quasi tutte le regioni, leggermente nuvoloso nel nord-ovest e in Sardegna, possibili brevi piogge sui rilievi. Temperature ancora sopra la media con punte di 29 gradi al centro e al sud. Sono le 21:42 minuti, la linea torna al calcio all'incontro di Nation League, secondo tempo Francia-Italia. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi
4: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì Gimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Ecco a lei, cosa ne pensa?
24: Questo vino è spaziale.
5: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
24: Salute.
5: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
25: www.sistemi.com.
26: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
27: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
28: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
29: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
30: Tecnomat, più professionale, meno caro.
31: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
32: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
30: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stade de France di Parigi. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della terza sfida della Nations League tra Francia e Italia. Squadre ancora negli spogliatoi, primo tempo che si è concluso sulla parziale di 0-0. Studio.
33: Bene, grazie Repic. Ancora negli spogliatoi anche Belgio e Turchia. Vi ricordiamo le altre due squadre del gruppo A di Nations League dell'Italia. Belgio e Turchia che hanno terminato il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio 1-0, la rete al decimo minuto di Kevin De Bruyne. Per quanto riguarda invece sempre la Nations League, ma la fascia B, all'intervallo Bosnia 0 Svezia 0, Polonia 1, Romania 0, Romania in 10 causa espulsione, Ucraina 0, Irlanda del Nord 2 e Ungheria 1, Georgia 0, mentre invece nella fascia C, sempre di Nations League, le tre partite del pomeriggio terminate, quindi finali, Kazakistan, Moldavia 1-2, Cipro 2, Armenia 0, Lettonia 1, Montenegro 2 e poi all'intervallo, alla fine del primo tempo, la Slovacchia è avanti in casa delle isole Faroe per 1-0. C'è anche la pallacanestro questa sera, c'è l'Eurolega e c'è Milano in campo in casa del Baskonia che all'ottavo minuto del terzo quarto è avanti di 4, 58-54, però fino a poco fa Baskonia aveva raggiunto e mantenuto per un'ampia fetta di partita un vantaggio in doppia cifra. Adesso Milano, grazie a un parziale di 18-14 finora nel terzo quarto, ha ricucito a meno 4, diventano 5 punti invece di svantaggio ora, 59-54 per Baskonia. Allora, con Fabio Cardinali, la parte tecnica, io tornerei da Francesco Repice e Daniele Fortuna a Parigi all'intervallo di questa partita. Finora certo Francesco e Daniele non di quelle memorabili, però buone notizie per quanto riguarda la nazionale di Mancini, che finora ha tenuto, anzi, da come voi ci avete raccontato la partita, se c'è una squadra che ha avuto reali occasioni da rete è stata proprio quella italiana.
0: Sì, due occasioni da rete in particolare, la prima con Moise Kean che ha strozzato il suo tiro praticamente sulla linea di porta e con Magnan lontano dalla traiettoria, che poi si è ritrovato però il pallone tra le braccia, e con Frattesi che ha girato da favorevolissima posizione trovando la deviazione di uno scarpino avversario che ha trasferito il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, possesso palla assolutamente a favore dei francesi attorno al 70%, però le occasioni pericolose, Daniele Fortuna, le hanno costruite gli azzurri.
1: No, e soprattutto la Francia non ha costruito occasioni di fatto, ottima intensità, possesso palla, però poi negli ultimi 20 metri tanta imprecisione, alcune occasioni fermate per la posizione di fuorigioco, soprattutto di Dembélé, è in costruzione anche la nazionale di Zidane, il talento non manca, non c'è Mbappé e in effetti non è un'assenza proprio trascurabile per una nazionale come quella francese. È anche vero comunque che l'Italia ha le sue assenze, la squadra che aveva fatto benissimo con la Turchia, Di Marco non si è proprio presentato al ritiro per dei piccoli problemi fisici, però Mbappé è Mbappé e l'Italia ha fatto bene quando si trattava comunque di stare lì dietro ad aspettare ad assistere anche alla possesso palla della Francia per poi tentare di ripartire. Non ha mai buttato palloni, ha anche rischiato qualche cosa, ma questo è normale, direi, è quasi fisiologico quando una squadra tiene così tanto il pallone e si vuole ripartire allo stesso modo, palla a terra. Poi nella parte finale del primo tempo l'Italia si è spostata più avanti.
0: Sì, è riuscita a spostare il baricentro del suo assetto più avanti, ripetiamo, ha creato dei problemi alla Francia. Insomma, adesso c'è in un secondo tempo tutto evidentemente da seguire, non vedo cambi né da una parte né dall'altra, quindi gli allenatori decideranno di continuare con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco. Se sei d'accordo, Enrico Forletta, andiamo direttamente al racconto del secondo tempo, perché le due squadre sono già in campo e sono pronte a rimettere il pallone per l'avvio della ripresa, una ripresa che ci attendiamo sulla falsariga del primo tempo, cioè con un grande possesso palla della Francia, ma con gli azzurri speriamo ancora lui ancora attenti, ancora molto razionalmente schierati in mezzo al campo in difesa per cercare delle azioni di contropiede. Inizia in questo momento il secondo tempo, Francia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, il primo tempo offensivo è per gli azzurri con il Caiode che si libera in dribbling di due avversari, poi va a mettere il pallone sui piedi di Tonali, si va sulla corsia di sinistra, ecco Calafiori ancora lì dietro per Sandro Tonali, c'è Sandro Bastoni anche che riceve il pallone, lo distribuisce per il nostro numero 8, colpo di tacco di Pia Esposito al limite dell'area, voleva evidentemente triangolare con il fratello Sebastiano per poi cercare di incunearsi all'interno dei 16 metri della Francia. Si gioca il primo minuto nel corso della ripresa qui allo Stade de France di Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia. Rispetto all'inizio del primo tempo proviamo a tenere noi un po' di più il pallone, speriamo ci venga concesso dai nostri avversari
1: che vanno a pressare con meno foga, con meno intensità, mentre Caiode si sposta quasi all'altezza della linea degli attaccanti, lancio adesso completamente fuori misura con il pallone che finisce tra le braccia di Maignan.
0: Sì, perché cercava di liberarsi internamente rispetto alla marcatura dell'avversario Moise Ken, e l'idea di Fagioli era stata anche giusta di mettergli il pallone su quel corridoio, purtroppo però i giri impressi al pallone erano sbagliati, in entrata in possesso la difesa, in possesso la difesa francese con relativa facilità. Ecco Cerchi per Olise, parte il traversone dalla parte opposta, Due alle prese con Caiode, Rabiot al limite, retropassaggio per Truffé, si allarga nuovamente il giocatore del Paris Saint-Germain con la maglia numero 20 e poi sbaglia però il passaggio in orizzontale facile preda del recupero di Moise Ken, che ora va a sfruttare proprio il tentativo di punte da parte di Pio Esposito, guadagna una rimessa laterale alla nostra nazionale dalla fronte difensivo sinistro del suo schieramento, e tutto questo quando abbiamo raggiunto, gentili ascoltatori, il terzo minuto nel corso della ripresa qui a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia, rimessa con le mani della quale va a occuparsi il Calafiori, cerca di trovare il colpo di testa di Pio Esposito, che c'è, Pio Esposito recupera il pallone, è in posizione di fuorigioco il fratello e il gioco prosegue, tuttavia la Francia è già rientrata in possesso di palla, può amministrarla con Maignan, il quale allarga verso la corsia di sinistra dove si trova Truffé, avanza lui fin quasi la linea di metà campo, poi serve in orizzontale da Cugna, da Cugna si ferma all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco prima di porgere il pallone a Jacquet, viene incontro Cerchi, ancora una volta però Jacquet in orizzontale sempre a beneficio di Upamecano, il quale prova a sventagliare in profondità, si apre un varco per Rabiot centralmente al limite del rigore, poi il pallone allargato su due, un tentativo di dribbling, ne salta uno, ne salta due, va al tiro, la respinta corta e poi Dembélé, il tentativo di Tapin, la doppia parata di Gigio Donnarumma, ecco la prima palla gol della Francia.
1: Ah, doppia, e soprattutto la seconda parata sulla respinta è stata incredibile, difficilissima, grandissima reattività da parte di

0: Vedremo cosa deciderà Caiode, mentre l'arbitro gli dice di accelerare l'operazione di ripresa del gioco. Va lungo a cercare Pia Esposito, in netto anticipo c'è Upamecano, poi c'è chi arpiona il pallone, poi duella fisicamente con Ken che glielo sradica dai piedi. L'arbitro dice che è fallo, ma qui è la spalla contro spalla, insomma, vabbè. Comunque c'è questo calcio di punizione che viene accordato alla Francia, e tutto questo quando siamo giunti al quinto minuto nel corso della ripresa. È ancora 0-0 tra Francia e Italia. Prima palla gol costruita dalla Francia proprio inizio secondo tempo, con la doppia parata prima su Due e poi su Dembélé nel tentativo di tap-in del giocatore del Paris Saint-Germain ad opera di Gigio Donnarumma. Insomma, ha compiuto due interventi splendidi, ora splendido colpo di tacco di Due per Rabiot che viene strattonato in maniera evidente alle spalle da Tonali. Calcio di punizione battuto sollecitamente dai francesi, proprio Dembélé va sulla corsa di destra, Olise entra in area di rigore, prova a piazzare il sinistro ancora, però Donnarumma che va ad evitare la conclusione del giocatore del Bayern Monaco. Francia che però insiste in avanti, è iniziato veramente questo secondo tempo col piede schiacciato sull'acceleratore la nazionale di Zinedine Zidane, ha creato già due valide opportunità da rete, poi Due all'indietro per Jacquet, Upamecano da posizione di mezzo sinistro, largo a sinistra c'è Truffé, va a sovrapporre Due, lo ignora proprio Truffé che prova ad andare da Rabiot all'interno dell'area di rigore, si allunga troppo il pallone, peraltro non lo aggancia Rabiot e quindi lo lascia sfilare sul fondo coprendolo e proteggendolo col suo imponente fisico Scalvini per una rimessa dal fondo in favore dell'Italia. Sesto minuto, Francia 0, Italia 0.
1: Poi bel cartellino giallo in mano l'arbitro, lo spagnolo Gil Manzano, per Tonali. Sì. Però l'azione è proseguita e chissà, si è dimenticato dell'ammonizione, perché comunque quello era un pallo d'ammonizione, certo, su Rabiot che stava andando via liberato da un colpo di tacco magico. Sì, incredibile. E ha tirato fuori il cartellino giallo, ma poi insomma è rimasto lì e quindi Tonali per fortuna non è stato ammonito.
0: C'è spazio per Caiode ora, pallone leggermente troppo lungo, va a chiudere Upamecano con il retropassaggio per il suo portiere Magnelli, il quale gli restituisce il pallone. Upamecano dalla posizione di terzino sinistro ora cerca tra le linee Dembélé, arriva a Scalvini, gli allontana la sfera, poi la triangolazione tra Caiode e Sebastiano Esposito, il tocco di ritorno di Caiode leggermente troppo lungo, si dispera con se stesso il nostro numero 2, riceve comunque l'applauso e di Roberto Mancini e di Sebastiano Esposito, come a dire era la giocata giusta da fare, poi può riuscire, non riuscire, ma insomma adesso la partita sembra un minimo più equilibrata sotto il profilo del possesso del pallone. Tonali ringhia su Rabiot, lo fa però in maniera irregolare, tant'è che l'arbitro arresta il gioco e comanda il calcio di punizione in favore dei Bleu dall'interno della propria metà campo, con un Upamecano che sposta la sfera all'indirizzo di Jacquet. A destra c'è Kalulu che può superare la linea mediana del campo, viene inseguito da Moise Kean affiancato da Olise al quale lascia il pallone, viene Dembélé incontro il capitano dei Bleu, scambia ancora con Kalulu, si fa vedere Sarchi, il quale poi la posizione di mezzo destro non trova sbocco in avanti e preferisce tornare a cucire la manovra offensiva partendo però dalle retrovie, il giropalla della Francia che libera Truffé sulla corsia di sinistra. Truffé le prese con Scalvini che ne ritarda l'azione o perlomeno ne rallento, l'impedisce, l'incombere all'interno della nostra area di rigore. Sarchi tra le linee, ancora Olise, anticipa Pia Esposito, servito Dembélé, a destra Kalulu, parte un cross, facile presa di Calafiori, felicemente appostato nel cuore dei nostri 16 metri. Moise Kean deve difendere adesso, sbaglia, attenzione Due, Rabiot colto in controtempo, c'è però Due ancora che fa volare Truffé sulla corsia di sinistra, parte il traversone, allontana Scalvini, pallone che si alza, poi Frattesi, poi Sebastiano Esposito, anzi Pio Esposito tra i due, riesce a raccogliere il pallone, prova in innescare il fratello con la maglia numero 7, non ci riesce, Upamecano torreggia letteralmente all'interno della linea mediana, e giusti sono gli applausi dello Stade de France per il loro numero 4.
1: È quello che si diceva, un altro fuori classe, Mbappé è fuori, però c'è uno dei difensori più forti, più affidabili d'Europa in questo momento, Upamecano.
0: Siamo giunti all'ottavo minuto nel corso della ripresa. A Parigi ancora 0-0 tra Francia e Italia, ora da Cugna, Francia che continua evidentemente ad attaccare, Serchi, Olise, pallone a destra, Dembélé, Calafiori che si oppone, una prima volta sì, una seconda no, Dembélé che va al cross, Scalvini che respinge di testa, Ken che viene anticipato da Kalulu, il quale la tiene bassa alle sue spalle a beneficio di da Cugna, c'è ancora Upamecano alle spalle di tutti. C'è ancora Rabiot che porta il pallone verso la corsia di sinistra, poi però sterza e torna centralmente dal difensore del PSG, da questi a Jacquet, suo compagno di reparto.

0: Colpo di tacco di Olise per Lacugna, credo che stesse intervenendo alle sue spalle.
1: No, Cerchi.
0: Viene atterrato, da Fagioli, strattonato. È una giocata molto intelligente quella di Olise, che aveva liberato praticamente all'ingresso nell'area di rigore proprio il giocatore del Manchester City. Fagioli non ha potuto far altro che atterrare l'avversario strattonandolo. Giusto il calcio di punizione, giusto anche il cartellino giallo all'indirizzo del nostro giocatore, il nostro centrocampista. Ora questo calcio di punizione molto molto pericoloso in fuori della Francia.
1: Come piacciono questi gesti a Zidane dalla panchina, incitava i suoi giocatori, applaudiva in maniera piuttosto vistosa. Calcio di punizione, posizione pericolosissima sulla destra, poco più di 20 metri rispetto alla porta, difesa da Donnarumma.
0: E ci sono Cerchi e Olise sul pallone, il primo con il destro e il secondo con il sinistro, la tiene là per Olise che va al tiro, rete. La Francia è in vantaggio per 1-0. Olise, il migliore dei suoi, ha messo il pallone imparabilmente alle spalle di Donnarumma, pallone che ha baciato la faccia interna della traversa e poi è finito alle spalle del nostro estremo difensore, del nostro capitano, e la Francia concretizza questo secondo tempo molto molto ricco di opportunità col gol di Olise, seppure su calcio piazzato.
1: Usi la parola giusta, concreta nel secondo tempo rispetto a un possesso palla che non portava mai il pallone nell'area di rigore dell'Italia, e invece adesso dopo 2-3 interventi decisivi di Donnarumma, l'ultimo sullo stesso Olise, arriva il gol su calcio di punizione con Donnarumma che questa volta resta fermo, ma insomma era veramente complicato.
0: Splendido il calcio di punizione di Olise, collo interno piede, l'esultanza di Zinedine Zidane evidentemente tiene molto a questo suo esordio sulla panchina dei Blé a casa sua, nello stadio che lo ha incoronato re del mondo.
1: Olise è sempre più centrale poi nel gioco della Francia, perché alla mondiale non era riuscito a segnare, ma 6 assist come il grandissimo Pelé in un mondiale. Giocatore diverso adesso, ora cerca di più la profondità, cerca di più la conclusione, il tacco che ha portato al calcio di punizione per il fallo su Cherki, e poi è andato lui, perché comunque il piede è morbidissimo, mette veramente il pallone dove vuole.
0: Intanto l'Italia adesso non deve disunirsi, sicuramente deve continuare a giocare così come ha fatto fino alla decimo della ripresa, magari provando qualche cosina più in attacco. Lo sta facendo Calafiori adesso, catapultandosi nella metà campo avversaria, servendo Scalvini che le alza su Caiode, che prova a far proseguire proprio Calafiori su quel lato del campo, e allora arriva Rabiot a spazzare il pallone in fallo laterale, una rimessa con le mani in favore dell'Italia dal fronte offensivo destro del nostro schieramento, fronte offensivo destro dello schieramento degli azzurri. Sì, Caiode andrà direttamente all'interno dell'area di rigore con la sua lunga rimessa, facendo cenno ai compagni di squadra di appostarsi il più minacciosamente possibile nei 16 metri avversari. Fatto sta però che il pallone viene facilmente bloccato in presa aerea da Maignan questa volta.
1: È stato facile per lui con l'Italia, che adesso non deve nemmeno allungarsi come magari sta cercando di fare, deve aspettare ancora prima di colpire. Continuerà a tenere il pallone la Francia, continua a tenerlo soprattutto Olise, trascinatore vero.
0: Sì, è veramente il migliore in campo, è quello che ha avuto più idee, è quello che ha cercato, grazie alla sua fantasia, grazie alla sua cifra tecnica, di mettere in difficoltà, e ci è riuscito la nostra difesa sia nel corso del primo tempo, non riuscendoci però nel primo tempo, però inizio ripresa bravissimo con un paio di tocchi illuminanti proprio a crearsi l'opportunità per andare a calciare in rete o a crearla per i suoi compagni. È arrivato il gol sul calcio di punizione, propiziato forse anche dalla sua giocata di tacco per Cerchi.
1: Sì, continua adesso anche a fare il regista, a giocare dietro, a impostare. Francia che spinge ora proprio con Cerchi
0: sulla corsia di destra, di fronte a sé Scalvini tenta una dribbling, poi costretto però a tornare indietro dai propri compagni di squadra. Eccolo nuovamente Olise, Dembélé gioca da mezzala, va in profondità a scambiare con il proprio compagno Scalvini ha provato immediatamente a fermare il tentativo di incombere da parte del numero 11 della Francia, dell'attaccante della Bayern Monaco. È chiaro che adesso l'entusiasmo allo Stade de France sta scandendo questi minuti di partita. Siamo giunti al 14° nel corso della ripresa, la Francia in vantaggio per 1-0 grazie proprio alla rete di Olise 3 minuti fa. Alla 10° intanto attenzione a Dembélé ancora tra le linee, Gerki che si gira, ha di fronte a sé Moise Kean, molto molto diligente nelle sue coperture difensive il nostro numero 9, dobbiamo dire, rimane da punto di riferimento in attacco solo Pio Esposito, che ha avuto vita durissima questa sera contro i difensori francesi Upamecano e Jacquet, in particolare il primo. Da Cugna, centralmente posizionato rispetto alla nostra porta, serve sulla corsia di sinistra Truffé, il quale evita con un dribbling a rientrare Sebastiano Esposito, poi nuovamente Da Cugna, pallone ai 30 metri, Jacquet è poco accanto a lui in area di rigore, Rabiot fa proseguire Truffé, la cross che parte in mezzo, il tentativo di Olise, Scalvini bravissimo che si oppone, poi Pio Esposito blocca la palla, viene attaccato alle spalle da Jacquet, lo fa in maniera irregolare, intelligente anche questo fallo di Jacquet perché si era girato bene Pio Esposito stavolta e poteva innescare la corsa in profondità di Moise Kean.
1: Discutevano alcuni tifosi francesi a proposito di Truffé lì sulla sinistra e si ipotizzava anche un adattamento nel ruolo di Camavinga, però sta andando bene Truffé da quella parte lì, anche Da Cugna, così come siamo abituati a vederlo nel Como. Questo è il momento più difficile per l'Italia, non deve perdere la testa, deve stare lì, aspettare e fare quello che sta facendo ora e non perdere il pallone però.
0: Come è successo quando raggiunge il pallone sulla corsia di destra, attacca la Francia, Due la mette sul sinistro, mette il pallone in mezzo, attenzione, Gerki prova a girarsi, poi Caiode che allontana, si lamentano gli azzurri per un possibile tocco di mano dell'avversario che non è stato evidentemente ravvisato dal direttore di gara, la Francia che continua a spingere, Dembélé, Due, poi Truffé, sempre il capitano con la maglia numero 7 che avanza palla al piede, scambia con Cherki. È chiaro che la Francia adesso sta sciorinando quello che è il pezzo migliore del suo repertorio, quindi il palleggio a ridosso della nostra area di rigore con tocchi di prima intenzione che mandano sostanzialmente a vuoto ogni tentativo di pressione ad opera dei giocatori azzurri questa serie in maglia bianca. Si stanno scaldando due uomini, Barella, vediamo,
1: Vergara.
0: E Vergara con la maglia numero 21? Può trattarsi di lui?
1: È proprio lui, è Antonio Vergara.
0: Ma un po' a smentire quello che aveva detto la vigilia Roberto Mancini, no? Vergara no.
1: Vergara no dall'inizio.
0: Dall'inizio. Sembrava abbastanza un no definitivo per la verità. Poi però evidentemente Vergara può tornare utile alla causa della nostra nazionale in questa fase della partita. Siamo sotto di un gol che l'ho segnato al 10° da Dembélé sul calcio di punizione, anzi da Olise. Eccolo qui ancora lui, prova a far filtrare il pallone, attento Scalvini, attento Sebastiano Esposito, bene ancora una volta più Esposito con Due che lo mette giù. Sono tutti falli questi che fanno parte del gioco, cioè sono tutti falli che non sono estemporanei ma sono studiati. Quando l'Italia cerca di andare in contropiede, centrocampista o difensore francese subito a commettere fallo per evitare che chi è in possesso di palla possa aprire degli spazi per i compagni. Fuori
1: Barel, Tonali.
0: Tonali
1: e fuori anche
0: Pio Esposito.
1: Pio Esposito
0: e quindi Vergara e quindi Sebastiano Esposito e quindi
1: Kean va a giocare in mezzo alla centro
0: Zizou.
1: Dell'attacco,
0: quindi il pubblico dello Stade de France, esce Tonali ed entra Barella. Sì, insomma non cambia nulla sotto l'aspetto tattico, c'è qualcosa però di differente anche per l'interpretazione che daranno i calciatori in campo, perlomeno i nuovi entrati. C'è un centravanti di profondità e non di
1: e potrebbe servire in una partita come questa. E poi c'è il debutto di Vergara, prima volta in nazionale.
0: Eh sì, prima volta in nazionale per lui, primo pallone sbagliato da Barella che dà modo alla Francia di arrivare al limite dell'area con Cherki che finta il tiro, prova un passo doppio, Vergara gli toglie il pallone,
1: sì,
0: lo fa
1: lui.
0: Anche bene, con un po' di tacco Frattesi in mezzo a due, in mezzo a tre, prova ad allargare, vince un rimpallo, è fortunato, ma accidenti che personalità gli azzurri. È un nuovo entrato, la prima volta con la maglia della nazionale, lo Stade de France in traffico, in mezzo ai giocatori francesi, si permette una giocata di quel tipo, beh insomma tanto di cappello al signor Vergara. Siamo al 18° nel corso della ripresa, siamo in avanti noi stavolta, però siamo in attacco noi però stavolta con Fagioli, posizione di mezzo destro, allarga a beneficio di Scalvini. Scalvini che avanza palla al piede, poi la lascia lì per Caiode. Caiode contro Tuffresi, accentra Caiode, mette all'indietro la palla per Bastoni. Bastoni che può alzare lo sguardo a servire Sebastiano Esposito in profondità, la finta, l'arresto, poi il dribbling, il cross in mezzo, pallone che rimane lì. C'è un forse posizione di fuorigioco, però in partenza di Sebastiano Esposito, però altra buona azione costruita dagli azzurri in attacco.
1: Si era in fuorigioco al momento del lancio Esposito, però era andato via, aveva lasciato lì Kalulu, poi forse ha aspettato troppo e comunque era in posizione di fuorigioco, quindi tutto sarebbe stato vanificato, è stato vanificato poi dalla segnalazione del primo assistente.
0: Siamo giunti, anzi si gioca il ventesimo minuto nel corso della ripresa, qui allo Stade de France di Parigi, la Francia in vantaggio sull'Italia per 1-0, noi torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
0: Ci prova la Francia con il lungo lancio a beneficio di due, posizione di ala sinistra, lato corto dell'area di rigore, entra nei 16 metri, prova il cross in mezzo Scalvini, va immediatamente ad opporsi e Vergara prova ad autolanciarsi presumendo forse un po' troppo dalla sua velocità, tanto che si allunga troppo il pallone, consente il recupero della sfera stessa a Rabiot, poi Truffé, poi lo stesso due, provano la sovrapposizione di due che riesce Vergara, in qualche modo ostruisce il tentativo di cross preciso, l'avversario, gli azzurri possono uscire anche grazie a Frattesi, molto molto bravo a rompere il primo assedio dei francesi, ad allargare verso la corsia di sinistra, lì dove può scorribandare proprio Ricky Calafiori, da questi a beneficio di Sebastiano Esposito, che però si trova in posizione di fuorigioco. Qui c'è stata poca attenzione da parte degli azzurri a giudicare la linea difensiva della Francia.
1: Parlava a dire qualche cosa, comincia anche a trapelare, a emergere un po' di sconforto, di scoramento da parte dei giocatori dell'Italia, mentre la Francia riparte, altri giocatori si stanno riscaldando, il giocatore incompleto bianco della nazionale italiana, c'è anche Scamacca, magari un'altra punta, però la Francia porta con calma il pallone, mi sembra in grado di gestire la situazione la nazionale di Zidane.
0: Beh, quello sicuramente sì, grazie anche all'esperienza internazionale dei suoi giocatori, sono tutti ragazzi che insomma hanno già vinto tantissimo proprio a livello internazionale, tra coppe dei campioni, anche campionati del mondo, comunque giocati da protagonisti, è ovvio che insomma no, possano gestire anche situazioni di questo tipo, come sta facendo da Cugna, che allarga sul settore di sinistra per due, prova ad evitare Caiode, ma è implacabile Caiode, così come Vergara, i suoi danni riescono a sradicargli dai piedi il pallone, è servito Bastoni che deve uscire dalla nostra area di rigore, serve invece alle sue spalle Donnarumma. Donnarumma alza lo sguardo, tocca il pallone più volte nei suoi 16 metri, poi batte lungo a cercare Moise Kean, pallone troppo alto, lo lascia sfilare alle sue spalle l'attaccante della Como, ma ovviamente c'era subito in copertura dietro di lui proprio Upamecano, che è andato poi a ricevere il tocco di ritorno da parte del proprio portiere e scambia con Da Cugna. Tra l'altro noto che solo adesso Zizou Zidane ha fatto scaldare dei suoi panchinari, fino a questo momento non si era alzato nessuno, tutti seduti.
1: È vero, ho notato la stessa cosa qualche minuto fa, mentre l'Italia è dall'inizio della ripresa che fa riscaldare i giocatori della panchina alternandoli. Attenzione alla Francia ancora in attacco sulla sinistra,
0: Contrufe, pallone arretrato, Jacky la mette in mezzo, Olise questa volta sbaglia un tocco relativamente semplice per Ndebele che lo affiancava, e all'interno dell'area di rigore il giocatore del Paris Saint Germain si sarebbe trovato solissimo davanti a Donnarumma, e per fortuna Olise ha sbagliato per una volta, anche questa è una notizia, sbaglia anche Rabiot. Vergara può prendere il tempo all'avversario, Vergara sul settore di sinistra, Vergara entra in area di rigore e viene recuperato dall'ottimo spunto di Upamecano, che poi mette palla sui piedi dei compagni di squadra, ingaggiare duello fisico con le mette, ruba palla, Bastoni è solo, parte il tiro, rete, il pareggio degli azzurri, ha ancora una volta Sebastiano Esposito, ci sembra essere stato lui o forse proprio Bastoni a rubare palla nella metà campo avversaria nell'involarsi, sì, chiediamo scusa, proprio lui Bastoni al secondo gol consecutivo è riuscito a rubare palla, a sradicarla dai piedi dell'avversario, ad arrivare in area di rigore, a piazzarla con il sinistro alle spalle di Maignan, e l'abbiamo pareggiata, e l'abbiamo pareggiata questa partita.
1: E grazie anche a Vergara, al suo lavoro, sbaglia qui in uscita Bastoni, intelligentissimo a andare a pressare alto, a creare lì superiorità numerica, ha sbagliato De Cugna a testa alta, e con quale freddezza Bastoni con questo sinistro per battere Maignan.
0: Insomma, è sicuramente una grande indizione di fiducia per i nostri con il pareggio di Alessandro Bastoni, che va a segno per la seconda volta consecutiva dopo la rete.
3: Intanto Repice contro... per la seconda volta è andato a segno Kevin De Bruyne, che ha portato il Belgio sul 2-0 sulla Turchia a Liegi, 70esimo.
1: Sì, questo insomma, è più prevedibile, De Bruyne di Bastoni.
0: De Bruyne di Bastoni, sì, sicuramente
1: anche
0: più prevedibile.
1: Per la partita.
0: E anche per la partita, che non è così impegnativa come quella che sta giocando la nostra nazionale, comunque Belgio, che dopo aver perso con la Francia e aver vinto fuori casa invece con l'Italia, si porterebbe in caso di vittoria a quota 6 in classifica. Qui sta maturando un pareggio, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Siamo al 24esimo minuto del corso della ripresa, al decimo la rete di Olise su calcio punizione che aveva portato in vantaggio la Francia, il pareggio di Bastoni al minuto 22 e siamo 1-1. Insomma, è una partita che adesso gli azzurri stanno giocando anche con un certo spirito, con un certo cuore, si rendono conto di avere di fronte una nazionale fortissima, sicuramente più forte di lei, e però sta mettendo tutto in campo. Ora Trofè si invola, inseguito da Vergara sulla corsia di sinistra, riesce a vincere il contrasto con il giocatore del Napoli e serve alle sue spalle due, che apre dalla parte opposta, Kalulu a domestica con l'interno del piede, va a cercare e a trovare Olise, eccolo il pericolo pubblico numero uno della Francia, che si porta il pallone centralmente prima di scaricarlo su Da Cugna, viene incontro lo stesso due al limite dell'area di rigore, Gerchi sempre per Da Cugna in area, Rabiot sinistro, la deviazione di Gigio Donnarumma con la punta delle dita della mano sinistra, la mette sul fondo, direzione di Rabiot e calcio perfetto con il sinistro, calcio d'angolo già battuto dalla Francia, Olise posizione di alla testa, lato corto dell'area, prova a sconcertare Barella con delle finte, tocco all'indietro per Kalulu, Kalulu che con la sola dello scarpino porta nuovamente il pallone sulla corsia larga, Da Cugna che se lo fa dare centralmente, Gerchi che lo recupera all'altezza dei 30 metri, punta l'avversario, una finta ai danni di Fagioli, la palla sul sinistro, poi in area Vergara, ancora lui bravissimo, così come nel tocco perché, attenzione, due contro due, possiamo andare il contropiede, Moiseken, si ferma, attende, guarda, poi alza la testa, serve a destra verso Sebastiano Esposito, c'è la corsa di Frattesi, il tentativo di Sebastiano Esposito di andarsene, Rabiot che non ha bocca, Roberto Mancini che si arrabbia, e la Francia che può andare dalla parte opposta, allora le due squadre sono lunghe e Olise accelera sul binario di competenza che è quello destro, poi è costretto a fermarsi perché Barella gli ha ostruito il percorso verso la nostra area di rigore, c'è sempre Da Cugna in possesso del pallone, da questi per chi, poi ecco nuovamente Rabiot provare a muovere palla verso il settore di sinistra, all'indirizzo di Trofè, c'è sempre due che concede una possibilità quasi calpestando, anzi assolutamente calpestando con i tacchetti degli scarpini la linea laterale, quindi allargando molto la Francia e allargando anche le maglie della nostra difesa. Certo, ora Kalulu dovrà stare attento alla velocità di Ken, magari non dovrà perdere tantissimo spazio alle sue spalle per i contropiedi azzurri, ma certo è anche che la Francia continua ad attaccare alla sua maniera, con questo fraseggio molto molto preciso, molto molto insistente, questi passaggi in area di rigore, Rabiot lo ferma Caiode, pallone che torna sui piedi del centrocampista del Milan, servito due alle prese con Vergara che ne ritarda o ne rallenta l'incombere all'interno dei 16 metri azzurri, c'è Kalulu dalla parte opposta, così come sempre Olise che adesso prova a sfidare Calafiori, serve Dembélé, Dembélé che muove palla, sbaglia l'intervenuto Frattesi, provava ad innescare Moiseken, c'è chi in area, il cross finisce a terra un giocatore della Francia, finisce a terra praticamente nello scontro, crediamo due si trattasse con un avversario, con Barella.
1: È uno scontro di gioco.
0: Ma non è niente. Si ferma assolutamente
1: lui. No, ma non ha nemmeno protestano, ma insomma.
0: Niente di niente, assolutamente niente di niente. C'è Upamecano che va dal direttore di gara, il signor Gemmanzano, un po' a lamentarsi di quanto accade. Poi l'arbitro che si dirige verso due che continua a lamentarsi, Gigio Donnarumma che lo fa alzare, è stato suo ex compagno di squadra, i due battono il 5, insomma nulla di particolarmente grave, mentre in mezzo al campo invece si accende una piccola baruffa tra i giocatori. Davide Frattesi, si alza il cartellino giallo del direttore di gara, Gemmanzano, sicuramente uno per Moise Kean, l'altro non so l'indirizzo di chi, sinceramente non sono riuscito a vedere, forse di Upamecano. Sì. Anche Barella che va a dire qualcosa a Upamecano. Kean che se la prende un po' col difensore Paris Saint Germain strattonandolo per la maglia, lui che reagisce, insomma piccolo scaramucci, niente di che.
1: Nulla, due di trascendentale. Di
0: nulla di trascendentale. Siamo giunti al 28esimo minuto del corso della ripresa, Francia 1 Italia 1, Francia ancora in possesso di palla, ancora Olise, il suo strappo ad evitare Sebastiano Esposito, si accentra Olise, troppi questa volta su di lui, gli tolgono la palla, Vergara che può uscire, Caiode che avrebbe spazio in avanti, detto il passaggio Calafiori, pallone forse troppo pigro, Caiode che corre a destra contro due uomini, Truffé e Upamecano, guadagna la rimessa laterale Caiode, anzi no, secondo l'arbitro la rimessa laterale in favore della Francia, anzi secondo il guardaline che opera sotto la nostra postazione, che tra l'altro è una graziosissima signora, è molto precisa fino a questo momento, dobbiamo dire che Caiode si è semplicemente lamentato con se stesso perché aveva la possibilità di dare un po' di respiro alla nostra difesa.
1: E aveva tagliato completamente il campo Calafiori da sinistra a destra, come ha fatto Bastoni in occasione del gol, superiorità numerica in questo modo, bisogna andare a occupare altri spazi di campo rispetto ai ruoli predefiniti. La Francia attacca ancora sulla sinistra
0: con il solito 2, prova ad accentrarsi, il pallone in mezzo per D'Acugna, poi si fa vedere Kalulu sulla corsia larga, Olise come di consueto detta il ritmo dell'azione offensiva, del tema offensivo dei suoi compagni di squadra. Acuña muove palla per due, la scava quest'ultimo per Truffé da sinistra in area, vediamo se parte il cross rasoterra, comoda, molto tempestiva però la parata all'interno dell'area piccola, in tuffo sul rasoterra di Truffé ad opera di Donnarumma. Due cambi per la Francia.
3: Scusa Repice, scusa Fortuna, terzo gol del Belgio Romelu Lukaku, Belgio 3 Turchia 0, 77esimo a voi.
0: Intanto gli azzurri provano ad uscire, palla al piede, Frattesi prova un cucchiaio per evitare Olise che però è reattivissimo per andare a sporcare quella traiettoria che intendeva premiare lo scatto in profondità di Sebastiano Esposito, e Francia che si ripresenta vicina alla nostra area di rigore, un tocco in profondità, questa volta siamo noi con due colpi di testa ad evitare che i francesi possano arrivare in area pericolosamente, poi c'è un tiro che arriva dall'interno dell'area di rigore di Rabiot, pallone che forse è stato deviato dagli azzurri, forse secondo l'arbitro no, e quindi semplice rimessa al fondo per l'Italia, le sostituzioni della Francia, Daniele Fortuna.
1: Fuori due, dentro Barcola, fuori Cherki con il numero 6,
0: Camavinga,
1: abbiamo chiamato prima, Camavinga entra al posto di Cherki.
0: Camavinga che ha avuto una stagione tribolata quella passata, un grave infortunio, ma insomma giocatore meraviglioso. Magari Gasperini sarà contento perché rimane in panchina Manconè e quindi insomma, no? Sono tutte cose che gli allenatori studiano, insomma, per quello che riguarda i loro giocatori durante le partite delle nazionali.
1: Ah, c'è sempre la preoccupazione comunque che qualcuno si possa far male, è preoccupazione in ogni caso fondata. Saper entrare nell'Italia, Daniel Maldini.
0: Vedremo al posto di chi, forse di Sebastiano Esposito, intanto Barella si complica la vita, poi serve dal fondo in area di rigore proprio Sebastiano Esposito, prova ad uscire la nazionale italiana da quel lato del campo con Enrique Calafiori, dobbiamo dire ottima la prova comunque del giocatore dell'Arsenal in questa serata, si è ovviamente opposto ai tentativi di Olise ma si è anche proposto in avanti con una certa efficacia, con una certa pericolosità. Truffé di testa, Caiode bravissimo a far scivolare il pallone oltre la linea laterale, proprio andando a spostare fisicamente.
1: Dice, venite avanti che adesso devo battere la rimessa laterale.
0: Però questa volta si accontenta di porgere all'indietro, comodo per Scalvini, va in orizzontale a beneficio di Fagioli, 32 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo a Parigi, 1-1 tra Francia e Italia per le reti al decimo di questo secondo tempo di Olise su calcio di punizione e per il pareggio di Alessandro Bastoni 12 minuti più tardi. Ancora l'Italia nel cerchio centrale del campo, campo con Barella, pallone arretrato su Fagioli che lo allarga verso la corsia di destra, quella occupata da Scalvini, la verticale per Caiode, il tocco nuovamente all'indietro del nostro numero 2 che saggiamente prova a ripartire non concedendo ai francesi l'opportunità di andare a contrastare le linee di passaggio nella loro tre quarti campo. Parte un lancio ora dalle retrovie, legge benissimo, dobbiamo dire, la situazione. Jacquet prova ad andarsene, a tirare lì con l'esterno per Upamecano che lancia sulla sinistra, che stavolta Barcola, evidentemente conoscendo le capacità in progressione del suo compagno di squadra anche nel club, questa volta però esagera Upamecano e la palla finisce oltre il perimetro di gioco. La rimessa laterale è in favore degli azzurri di fronte alla panchina della Francia, da fronte offensivo difensivo destro del loro schieramento Vergara. Nonostante la pressione di Truffelli, indietro per Fagioli, ci concediamo adesso noi il palleggio, seppur a ridosso della nostra area. Donnarumma allarga verso il settore di sinistra, un pallone che controlla bene Calafiori all'altezza della linea laterale, ora però è pressato da due uomini e quindi è costretto a tornare indietro dal suo capitano, il quale questa volta non indugia e batte lungo con il sinistro, pallone colpito di testa da un giocatore della Francia, pallone che poi rimbalza verso la corsia destra del campo. Caiodi prima di tutti salta con un up and down, un sombrero Barcola, insomma ragazzi, Caiode è un terzino di grandissimo livello.
1: Sì, sì, l'abbiamo visto contro la Turchia, insomma, questo è il secondo indizio, ancora meglio però, in crescita allo Stade de France, non ha sbagliato praticamente un pallone, veramente.
0: Non ha sbagliato nulla.
1: Errori rarissimi, l'interpretazione giusta nella corsa, nell'attaccare, la partita non è semplice, i cambi ora nell'Italia, fuori Sebastiano Esposito,
0: entra
1: e
0: Maldini.
1: Dentro Maldini e poi fuori anche Frattesi e entrerà Dumbia.
0: Dumbia,
1: serve potenza, serve forza lì al centro del campo in questo finale.
0: Eh sì, perché siamo al 34esimo minuto, 11 alla fine, salvo evidentemente il recupero che ci sarà, il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della nostra nazionale alla testa della nostra tre quarti campo per un fallo plateale commesso da Dacugna ai danni di Frattesi, proprio che poi adesso è uscito per far posto a Dumbia. Frattesi, ottima partita anche stasera però,
1: Come applicazione ha avuto anche la possibilità di battere a rete, di segnare alla fine del primo tempo, anche è stato anche sfortunato, una deviazione con il pallone che è finito in calcio d'angolo, ma l'applicazione è comunque, ha visto partecipi tutti i giocatori dell'Italia. E poi qualcuno
0: spicca
1: come
0: Caiode. Attenzione a questo lancio in profondità per Caiode, questa volta Barcola bravissimo ad anticiparlo e a togliergli il pallone dopo il primo controllo di petto del nostro numero 2, bravissimo però ancora una volta Caiode a guadagnare la rimessa laterale. Ma insomma, noi dovremmo spendere qualche parolina in più per questo ragazzo, perché mi sembra veramente una pedina fondamentale per il nostro assetto. Adesso proprio Caiode adiacente alla bandiera del corner, fronte offensivo destra, andare rimessa con le mani a lunga gittata nell'area di rigore della Francia, pallone pericoloso in mezzo, schizza al limite, Fagioli lo allarga per Vergara, Vergara che punta a Barcola, mette palla sulla sinistra per il traversone, secondo palo, colpo di testa, Maignan con la punta delle dita la mette oltre la traversa e quindi in corner. Colpo di testa
1: di Ken,
0: di Moise Ken, tiro dalla bandierina in favore degli azzurri. Comunque vadano le cose, anche stasera la nazionale italiana ha convinto, ha veramente convinto, lo possiamo dire in anticipo, a 10 minuti prima del fischio finale è la partita apertissima, la Francia è più forte, tutto quello che si vuole, ma gli azzurri ci sono e il percorso e il progetto di Roberto Mancini va avanti. Barella da destra, pallone in mezzo, pallone che si alza, c'è forse stato un tocco di mani, ma forse è il nostro calciatore, sicuramente così. Poi Vergara che va a spintonare Maignan alle spalle, che cercava di ripartire, Maignan che si arrabbia, fa un po' di teatro, ma insomma niente di che, ci sarà calcio di punizione ovviamente in favore della Francia dall'interno della sua area di rigore. 37esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stade de France, 1-1 tra Francia e Italia.
1: Con l'Italia adesso sta giocando più avanti, si spinge, prova a dar fastidio anche all'impostazione di una Francia ora più titubante, meno fluida, meno sciolta rispetto a prima, che tenta di andare via, perde il pallone e invece no, perché ci sarà calcio di punizione per la nazionale di Zidane.
0: Sì, perché ha allargato il braccio, Vergara ha colpito al volto Truffet, subito la collaboratrice del direttore di gara ha alzato la bandierina, sventolando la bandierina proprio per attirare l'attenzione del signor Kilmanzano, il quale si è accorto di tutto, ha comandato la punizione e ha ammonito il giocatore del Napoli. Si riprende a giocare, c'è Olise sulla corsia di destra, sfida ancora i nostri con con i suoi tentativi di dribbling ubriacanti che hanno successo. Ma per fortuna però il pallone rimane lontano dall'area di rigore, da Cugna lo smista a beneficio di Adrien Rabiot, da questi sulla corsia di sinistra per Barcola. Barcola contro Caiode, anche questo è un duello veramente molto bello. C'è Truffet che va a direzionare la traiettoria sui piedi di Da Cugna, ora il pallone giostra verso la corsia di destra e di nuovo centralmente Camavinga va via Barella all'indietro per Dembélé, velocità di esecuzione da parte dei giocatori francesi incredibile, la conclusione di Dembélé che finisce sul fondo, ma i primi passi di Dembélé col pallone tra i piedi sono veramente devastanti,
1: anche se poi non ha fatto tantissimo nella partita
0: visto però poco. Non lo diciamo ancora perché...
1: anche un po' impreciso, anche falloso nel controllo, si è portato troppo avanti il pallone. Olise impareggiabile, ecco, nella Francia, però manca ancora un bel po', 7 minuti al 90esimo, poi il recupero, quindi partiamo a bassa voce perché continua ad attaccare la Francia.
0: Proprio con Olise il pallone all'indirizzo di Dembélé che si gira, lo distribuisce verso la corsia di destra dove si trova Camavinga al vertice, dribbling, va con il sinistro e la gran parata di Donnarumma che mette in corner. Insomma, c'è anche Camavinga e a proposito altro giocatore fantastico, guardate questo pallone, era stato indirizzato con il sinistro sotto l'incrocio dei pali alla destra di Donnarumma che l'ha deviato in corner, battuto corto Olise, Barcola, ancora Olise al vertice, pallone orizzontale, Truffet la mette in mezzo, Caiode che salta di testa, Donnarumma che interviene alle sue spalle, blocca a mezza altezza il pallone, siamo al 39esimo nel corso, anzi inizia adesso il 40esimo, nel corso del secondo tempo a Parigi, 1-1 tra Francia e Italia. Torniamo a Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
4: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Attenzione Olise che salta Upamecano, per una volta viene braccato regbisticamente, secondo giallo rosso. Rosso per Upamecano e qui il fallo è stato plateale. Non poteva non estrarre il cartellino il direttore di gara.
1: Non ci sono proteste, infatti Upamecano che prima era stato ammonito per quell'alterco in mezzo al campo con Ken per quel litigio, adesso no, va a protestare con l'arbitro e protestano anche gli altri, protesta naturalmente il capitano Dembélé, però il pallone passa e si aggrappa, quasi lo placca, Upamecano placca Moise Ken che finisce a terra, poi allarga le braccia, però mi sembra inevitabile questo cartellino giallo e dunque anche l'espulsione, c'è stato anche un controllo terminato e dunque Francia in 10 in questo finale.
0: In questo finale sono 4 minuti e qualcosa di partita, salvo ovviamente recupero, non che la Francia soffrirà più di tanto questa inferiorità numerica, immaginiamo. Comunque adesso c'è questo calcio di punizione da sinistra mentre c'è un cambio in casa francese, vediamo chi sta per entrare all'interno del terreno di gioco, evidentemente vuole correre ai ripari Zinedine Zidane, ci sembra essere, vediamo, il numero 17, non riusciamo a distinguere il numero di maglia del giocatore che deve entrare in campo perché ovviamente ci sono, sì, è il numero 17, quindi si tratta di Lacroix. Lacroix che entra in campo, vedremo tra poco al posto di chi, la Francia in 10 uomini, è uscito un po' Meccano, si avvicina adesso agli spogliatoi tra gli applausi del pubblico dello Stade de France, calcio di punizione che verrà abbattuto da destra, c'è Daniel Maldini da sinistra, Daniel Maldini sul pallone interno del piede destro, traiettoria rientra verso la porta avversaria, il cross che parte, il pallone che rimane lì, c'è una deviazione sul fondo e quindi calcio d'angolo per l'Italia, ma anche un'altra opportunità perché quel pallone ballonzolava in maniera molto minacciosa per Magnan, pochi metri dalla linea di porta dei Blé, ancora il cambio che non si perfeziona, vediamo adesso si esce proprio da Cugna, il giocatore delle Como, ed entra Lacroix, che è un difensore, evidentemente è chiaro che vuole dare una mano al suo pacchetto difensivo Zinedine Zidane, adesso che è in 10 uomini e che deve far a meno proprio di un difensore, tra l'altro il più forte di cui dispone, parliamoci chiaro, si è trattato di Upamecano per doppia ammonizione, e quel battibecco con Moise Ken. Intanto da sinistra Vergara, interno del piede sinistro, traiettoria d'uscire verso la porta di Maignan, pallone che spiove in area, saltano in molti, pallone che viene allontanato da Olise, poi rincorso da Caiode, che è l'ultimo, lo addormenta letteralmente sul piede destro Caiode e va a servire Donnarumma. Il rilancio di quest'ultimo, Dembélé viene anticipato da Barella, abbiamo la possibilità con Calafiori che lancia sull'estremo settore di sinistra, corre Vergara in posizione di ala, Vergara verso linea di fondo, Vergara la mette in mezzo, attenzione Barella! Sta per arrivare, anzi arriva Barella, forse però con il passo un pochino troppo ampio, tocca la palla con l'interno del piede, palla che termina alta, palla che era forse anche stata deviata da un giocatore francese e quindi appunto si è alzata, ha alzato la sua traiettoria nel momento in cui per impattarla Niccolò Barella andava con il piattone destro, ma insomma è una partita aperta e comunque vada a finire, la nostra nazione ha dimostrato di esserci e come. Intanto 77.118 spettatori stasera allo Stade de France, quindi quasi 80.000, e insomma è un grande applauso che Parigi si può fare per aver supportato fino a questo momento con grande entusiasmo la nazionale di Zinedine Zidane alla sua prima in panchina tra le mura amiche. Intanto i minuti scorrono, siamo al 43esimo nel corso della ripresa, 1-1 tra Francia e Italia, Francia in 10 per l'espulsione doppia ammonizione pochi minuti fa di Upamecano, Italia che tiene palla nella metà campo avversaria, lo fa con Niccolò Barella evidentemente senza esasperare i ritmi, c'è Fagioli in possesso di sfera, prova un traversone con il piede destro, pallone che termina fuori dal campo abbondantemente, errore di Fagioli, qui dovevamo tenere la palla, evitare queste cose, assolutamente poi fuori misura il suo lancio che consente alla Francia di ripartire e tutto questo, ripetiamo gentili ascoltatori, quando sta per iniziare, anzi inizia adesso il 90esimo minuto, c'è un'altra sostituzione ordinata da Roberto Mancini, sta per entrare Cambiaghi. Vedremo a posto di chi, nel frattempo il gioco è ripreso, il colpo di testa di Caiode che ha mandato il pallone fuori dal campo e quindi si può perfezionare il cambio, fuori proprio Fagioli e dentro Cambiaghi, vediamo quanto concederà di recupero il direttore di gara, vediamo quanto, anzi no, si tratta di Scamacca, chiediamo scusa, non di Cambiaghi, abbiamo visto male noi, chiediamo scusa per l'errore. Quindi c'è Scamacca lì davanti ed è uscito Fagioli, ci concediamo addirittura le due punte, Roberto Mancini non si smentisce, d'accordo, giochiamo contro la nazionale più forte, ma siamo ai minuti finali, siamo in vantaggio di un uomo, siamo in parità 1-1 e nonostante si giochi allo Stade de France di Parigi contro una nazionale, ripetiamo, fortissima, adesso addirittura ci prova a vincerla Roberto Mancini, forse anche la mentalità che è importante, adesso sta per scadere il 90esimo minuto, ci saranno di recupero 4 minuti di recupero qui al termine della partita e la Francia avanza il pallone tra i piedi di Camavinga, centralmente si allarga Dembélé, riceve il pallone, ora andiamo a formare due linee da 4 di fronte alla nostra porta, è un 4-4-2 quello schierato da Roberto Mancini in questo momento, vediamo se questa sfera filtra per Kalulu che può muovere il pallone all'indietro, serve per Camavinga, Camavinga la tiene basso con la sola dello scalpino a beneficio di Dembélé che glielo restituisce, poi il centrocampista del Real Madrid prova ad allargare dalla parte opposta ma sbaglia, per gara interviene, resiste alla carica di un avversario, serve Barella, poi termina giù, vediamo se c'è il calcio di punizione, l'arbitro si continua a giocare, evidentemente no, di falli ce n'erano due, uno su Vergara e uno su Ken, l'arbitro non l'ha concesso, poi ce n'è uno su Camavinga, norma del vantaggio, Olise in possesso di palla, ancora a Camavinga per Rabiot, si va sul settore di sinistra, Barcolà punta a Caiode, mette palla sul destro, va in mezzo per la conclusione di Olise, ancora Donnarumma, poi il tentativo di Barcolà di rimetterla in mezzo, allontana Scalvini in fallo laterale e rischiamo tantissimo, rischiamo veramente tanto, in questa occasione c'è l'ammonizione di Balzoni che accetta di buon grado le decisioni direttore di gara per il precedente fallo che avevamo detto ai danni di Camavinga, rimessa con le mani al fronte offensivo sinistro in favore della Francia, Truffet a terra per Rabiot, Rabiot che perde qualche metro all'interno del terreno di gioco, va a servire Lacroix, il tocco in orizzontale con Jacquet, con Olise che mette in movimento Dembélé, Dembélé che prova a girarsi, poi sterza i danni di Calafiori, nuovamente Olise in area di rigore, pallone fermato con un tackle dall'intervento di Bastoni, chiedono calcio di rigore i giocatori francesi, lo chiede a gran voce il pubblico, l'arbitro lascia proseguire, da terra lotta Ken, conquista la sfera, prova ad andarsene, ancora Moise Ken, si allunga il pallone, Truffet arriva in anticipo, la mette fuori dal campo, dice di fermare tutto l'arbitro perché adesso lo va a vedere, non è calcio di rigore, non è calcio di rigore, non è calcio di rigore. Questo dice l'arbitro, non è calcio di rigore, non è assolutamente nulla. 47 sul cronometro, siamo noi adesso in avanti. Cross di Barella, anticipato Scamacca, palla al limite, arriva Dembélé, prova ad allungarla su Olise, ci sembra in vantaggio Calafiori, così colpisce di testa, poi Barella che ritorna anticipando Camavinga, mettendo palla sui piedi di Bastoni nel cerchio centrale del campo. Dumbia allarga verso il settore di sinistra, proviamo ad attaccare con Daniel Maldini, ora la sovrapposizione di Calafiori, può andare in mezzo da quella parte, pallone leggermente arretrato per Moise Kean, corre Scalvini dalla parte opposta, riceve il pallone, va a servire ancora a Barella, centralmente c'è Dumbia, Dumbia che la sposta per Calafiori, si allarga Daniel Maldini a sinistra, entra in area, punta l'avversario, si accentra Daniel Maldini, porta palla, si accentra ancora, poi la scarica su Scalvini, pallone in profondità sulla zona destra per Vergara, interviene Barcolà a fermare tutto, poi Rabiot prova ad uscire, Vergara che commette fallo ai suoi danni, ci sarà calcio di punizione in favore della Francia dall'interno dell'area di rigore della nazionale di casa. I minuti sono 48 e 30, quindi mancano 30 secondi alla fine della partita. Ora speriamo che non succeda nulla da qui a 30 secondi, e insomma sarebbe sicuramente un risultato molto importante questo per l'Italia, questo pareggio. Calcio di punizione che verrà battuto da Maignan, poco fuori il pallone rispetto all'area di rigore dei Blé, battuto ovviamente lungo a cercare uno tra Dembélé e Barcolà, Scalvini di testa che si oppone, Scamacca che deve tenerla a terra, la tiene bene per Vergara che può ripartire, Vergara allarga ancora per l'attaccante dell'Atalanta sulla corsia di destra, viene appoggiato da Barella, il pallone poi per Dumbia al limite, Calafiori carica il sinistro, poi decide di spostare Daniel Maldini al limite, il cross che parte, Kean prova a girarsi, non ci riesce, Daniel Maldini recupera la sfera proprio nel momento in cui l'arbitro dice che per Francia e Italia può bastare così, 1-1, è un gran risultato per gli azzurri che hanno giocato contro una nazionale più forte ma che sono riusciti ad opporsi e a reagire nel momento più difficile, dopo la rete di Olise su calcio di punizione, il pareggio di Alessandro Bastoni dopo 12 minuti, 1-1, un primo tempo che aveva visto la Francia con più possesso palla ma l'Italia essere molto più pericolosi, inizio ripresa a beneficio della nazionale di Zinedine Zidane, le parate di Donnarumma, il gol di Olise, il pareggio di Bastoni e poi qualche possibilità per noi in superiorità numerica dopo l'espulsione, doppia ammonizione di Upamecano, di andare a conquistare addirittura la posta piena, ma è giusto così, finisce 1-1 i marcatori come detto nel secondo tempo, Olise al decimo, al 22esimo, Alessandro Bastoni che ribadisce la prodezza di Bursa. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Massimo Vasciaveo per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che Francia e Italia hanno pareggiato a Saint-Denis, Parigi, allo Stade de France per 1-1 nella terza partita di Champions League. Nations League, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Per il garage di casa tua scegli Breda. Gli esclusivi portoni sezionari 100% made in Italy. Tecnologia brevettata. Rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
10: Radio 1. Un mondo da sentire.
11: Zona Cesarini.
12: 22
3: 42 minuti, dunque è finita 1-1 tra Francia e Italia, ultima parte di questa zona Cesarini con Ombretta Conti a regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. È terminata 3-0 invece la partita tra Belgio e Turchia a Liegi, e dunque il gruppo A dopo tre giornate vede la Francia in testa con 7 punti, poi in seconda posizione il Belgio a quota 6, l'Italia 4 e la Turchia di Vincenzino Montella inchiodata a 0 punti, e poi la Turchia che lunedì verrà in Italia per giocare l'ultima delle 4 partite di questa, di questo primo ciclo di Nations League. Gli altri risultati sempre di Nations, la League B, ovvero sia la fascia B, Bosnia Svezia 1-1, Polonia Romania 6-0, Ucraina Irlanda del Nord 3-0 per l'Irlanda, Ungheria Georgia 1-0, mentre invece nella fascia C i finali vedono la Moldavia aver vinto in casa del Kazakistan per 2-1, poi Cipro Armenia 2-0, Lettonia Montenegro 1-2 e Farer Slovacchia 1-1. Abbiamo anche il finale dell'Eurolega di pallacanestro, terzo turno, Milano sconfitta sul parquet del Baskonia 76-87. Saluto Filippo Grassia, ciao Filippo, ben trovato, buonasera a te.
0: Buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
3: E dalla nostra postazione a Trento, dal Festival dello Sport, ci sono Filippo Corsini e Massimiliano Graziani, benvenuti anche a voi.
11: Ciao, ciao, buonasera a tutti da Piazza Cesare Battisti qui a Trento.
12: Ciao, buona serata.
3: Allora Filippo Grazia, iniziamo da te con un commento su questo pareggio tra Italia e Francia, insomma un pareggio per certi versi secondo te sorprendente in casa della Francia?
0: Ma qualcosa di interessante ci aspettavamo dopo la bella vittoria in Turchia. Certo è che la formazione stasera ci ha sorpreso nel modo più positivo del termine, perché dopo aver subito uno sterile anche possesso palla della Francia ha mancato di poco il vantaggio nel primo tempo e poi ha reagito in maniera direi importante dopo la rete di Olise che ha segnato un gran gol su punizione, ha trovato il pareggio con Bastoni e ha sfiorato nuovamente la rete, raddoppio la vittoria nel finale. Chissà, forse Mancini ha trovato la formazione giusta, e c'è da ricordare che l'Italia, se battesse la Turchia nella prossima partita, la quarta di questo ciclo, si assicurerebbe la terza posizione, già sarebbe un piccolo grande traguardo in attesa delle ultime due partite, Francia in casa e Belgio fuori. L'ultimo accenno prima di lasciarti il microfono su Donnarumma, che è stato eccezionale con 4 parate incredibili, su Dembélé, 2 Olise e Camavinga, ma è stata tutta l'Italia che ha giocato per, io direi, per gran parte della gara alla pari con i francesi.
3: Allora vorrei sentire a questo punto anche una valutazione, un commento da parte di Filippo Corsini e Massimiliano Graziani su questo pareggio 1-1 dell'Italia in Francia. Con la Francia partiamo da Filippo.
11: Beh, io direi che, guarda, è stupefacente, perché dalla brutta sconfitta di Roma con il Belgio sembrerebbero passati anni, invece sono passati soltanto pochi giorni, è tutta un'altra Italia che ci ha fatto vedere davvero un'altra cosa, un'altra partita, una forza di reazione. Mancini ha lavorato egregiamente in questi pochi giorni, ha cambiato letteralmente la squadra. Contro la Turchia abbiamo visto cose egregie, questa sera abbiamo ottenuto il campo ottimamente contro i francesi, che sì, non avevano Mbappé, però insomma era pur sempre la Francia, in pochi avrebbero pronosticato questo pareggio finale. Devo dire che insomma possiamo davvero ben sperare per il futuro, e abbiamo ritrovato probabilmente la vera Italia.
12: Siamo sorpresi non tanto per il pareggio, ma per il fatto che di fronte c'era la Francia, che è una delle migliori squadre del mondo. L'abbiamo detto più volte, parlato in questi giorni, da ieri qui sul palco di Radio Rai al Festival dello Sport di Trento in Piazza Cesare Battisti, eravamo tutti unanimemente concordi nel dire che sarebbe stata una partita difficilissima e che probabilmente l'avrebbe vinta la Francia, quindi siamo al di là delle aspettative. Ci sono ovviamente le attenuanti, cioè ci sono le grandi parate di Donnarumma, come diceva Filippo Grassia, cioè l'espulsione di Upamecano nel finale che ci ha consentito addirittura di provare a vincerla questa partita, quantomeno di provarci, però al di là di questo una buona prestazione che forse neanche ci aspettavamo rispetto a quello che avevamo visto nelle settimane scorse. È un crescendo quello che stiamo vedendo in casa della Turchia, e adesso con questo pareggio ben più importante a Saint-Denis in casa della Francia, che ripeto è una delle squadre migliori del mondo, quindi possiamo essere, diciamo, fiduciosi, ma moderatamente fiduciosi, perché parliamo comunque di partite di Nations League, e non stiamo parlando di un finale, non stiamo parlando neanche di un europeo, però possiamo essere fiduciosi, questo sì.
3: Ma Filippo Grassia, fiduciosi soprattutto dopo il pronti partenza via, con la sconfitta quella nettissima con il Belgio in casa a Roma, qui a Roma all'Olimpico, e sembrano essere invece che passati pochi giorni, sembrano essere passati mesi rispetto a quella partita. Cos'è accaduto? Erano partiti bloccati gli azzurri con il Belgio e poi si sono ripresi anche grazie alla vittoria di Bursa in Turchia, secondo te, oppure è una naturale evoluzione di questa nazionale presa da Mancini per la seconda volta, che aveva debuttato proprio a Roma all'Olimpico?
13: Beh, intanto Mancini sta facendo un buon lavoro, al di là di tutte le polemiche che stanno bersagliando la Federcalcio per la presidenza di Malagò, e anche per le polemiche che si erano abbattute sul CT dopo la sconfitta nel primo turno. Naturale fino a un certo punto, perché? Perché lui ha cambiato la squadra praticamente per 9/11 nella seconda partita, quella vinta in Turchia, e questa sera lui ha inserito Calafiore al posto di Ruggeri, Ken in luogo di Raspadori, e quindi credo che lui abbia creato una squadra su cui crede. Bisognerà vedere come staranno i giocatori sul profilo fisico, anche tenendo conto delle ammonizioni, nella prossima gara con la Turchia, che, come accennavo in apertura, può essere decisiva per mandare poi l'Italia alle ultime due partite con la certezza almeno di avere il terzo posto, con quello che significa anche sul piano delle qualificazioni europee e mondiali, per mantenere una buona posizione nel ranking. Sono arrivate delle certezze, innanzitutto vabbè, Donnarumma straordinario sul campo di Saint-Denis davanti al popolo francese, e anche davanti a Luis Enrique, che gli aveva preferito scioccamente Chevalier. Poi Caillode che gioca da veterano sulla fascia destra con un coraggio incredibile, la coppia centrale che sta facendo molto bene, e poi dall'altra parte abbiamo sulla fascia sinistra tre uomini, uno meglio dell'altro, Calafiori, Di Marco e anche Ruggeri, che è un uomo di temperamento. Lì in mezzo Fagioli e Tonali insieme hanno dimostrato di saper non solo coesistere, ma anche di migliorare la prestazione l'uno con l'altro. C'è da capire poi se andremo avanti con Frattesi oppure con Barella, oppure magari con qualche altro uomo che arriva dal campionato. In avanti, insomma, Mancini sta schierando quello che in questo momento gli offre il campionato di meglio. Sì.
3: Allora, con Filippo Corsini e Massimiliano Graziani, e poi chiudiamo il giro con Filippo Grassia, vorrei andare a analizzare le differenze tra la partita dell'Olimpico e questa, poi passando per la Turchia, le differenze dello schieramento in campo. A parte Donnarumma, in difesa nella prima partita, quella persa contro il Belgio, c'erano, oltre a Calafiori, Coppola, Mancini e Di Lorenzo. A centrocampo, oltre a Tonali e Barella, c'era Romano, e davanti, oltre a Esposito e Ken, c'era Cambiaghi. Allora cambiano gli uomini e poi necessariamente cambia anche la resa in campo, perché fino a prova contraria, per quanto i moduli possano essere importanti, la differenza la fanno sempre gli uomini. Chi è che secondo voi ha dato il cambio di passo nei reparti, partendo dalla difesa? Filippo Corsini.
11: Beh, mi sentite? È così.
3: Sì, sì.
11: Non c'è dubbio che Iode, che penso non uscirà a questo punto, non uscirà più. Ma Mancini era un po', era ripartito dall'Olimpico con il Belgio, in base insomma ai suoi ricordi, era appena arrivato anche lui, era appena ritornato anche lui, e dunque si era limitato a un, diciamo così, tra virgolette, a rimettere quello da, insomma, da dove aveva in pratica lasciato lui, quello, le poche certezze. Poi, lavorando molto sul campo in questi pochi giorni, si è accorto che in fondo le risorse le abbiamo anche noi. Prima Filippo Grassia snocciolava tutta una serie di nomi che ci fanno capire che in realtà i mezzi ce li abbiamo anche noi, i giocatori ci sono, basta saperli scovare, non dimenticarseli. Caiode purtroppo l'abbiamo lasciato partire per l'Inghilterra, però insomma le forze ci sono, i giocatori ci sono, il talento c'è, basta soltanto saperlo valorizzare, e in questo secondo me Roberto Mancini è un maestro.
3: Massimiliano.
12: Sono d'accordo con quello che ha detto Filippo, ma io vorrei sottolineare che secondo me queste non sono comunque scelte definitive, al di là del fatto che stiano premiando in questo momento, perché si va per aggiustamenti, bisogna costruire un gruppo.

0: in determinate circostanze. Quindi non vedo nulla di definitivo in quello che stiamo vedendo, ma vedo comunque tutto di futuribile, perché quello che abbiamo visto stasera è incoraggiante. Bisogna continuare su quella strada, con questo lavoro, magari rivedendo anche in situazioni successive chi non ha reso al meglio in determinate circostanze.
1: Filippo, Grazia, le parole di Massimiliano Graziani mandano subito la mente in una direzione, ovvero sia centrocampo e ovvero sia in mezzo al centrocampo a Romano, che è stato così fatto esordire in quella partita poi persa con il Belgio. Però ha ragione Massimiliano, è un giovanissimo, è stato tra virgolette mandato un po' così allo sbaraglio, secondo te, da Mancini al pronti partenza via all'Olimpico, e comunque sia va per forza di cose coccolato e recuperato Romano, no?
2: Ma guarda, Romano è un talento sicuramente del calcio italiano, certo, dopo aver giocato alla Spezia e aver disputato appena 5 partite in Serie A, dargli le chiavi del centrocampo pronti via è stato probabilmente un azzardo. Però il CT è stato bravissimo poi nella partita precedente a mandarlo subito in campo, come a dirgli: guarda che io credo su di te. E non dimentichiamo che nel campionato europeo vinto proprio dall'Italia di Mancini la forza era in mezzo al campo. Forse abbiamo ritrovato anche il centrocampo, adesso dobbiamo ritrovare quelli lì davanti che la mettono dentro. Ken ha fatto il suo, ha sbagliato sì un gol, ma ne ha segnato un altro in fuorigioco, ha costretto Maignan a un grande intervento, ha fatto espellere Upamecano, insomma la sua parte l'ha fatta, e vediamo se magari in futuro riusciremo a recuperare, che so, Retegui, oppure ci auguriamo che il calcio italiano offra qualcosa di positivo lì davanti. Volevo solo accennare a Olise. Olise è stato con Donnarumma, a mio parere, il migliore in campo. È strana la sua storia, è nato in Inghilterra, gioca in Germania, ha un genitore nigeriano, la mamma algerina, non parla francese, ma ha preferito giocare per la Francia, un mistero.
1: Allora, ultimo giro, 10 secondi a testa, vi faccio una domanda su Montella: dovesse perdere anche la quarta su 4 con l'Italia lunedì, rischia la panchina? Corsini, Graziani, Grassia.
3: Sicuramente sì, lo hanno fischiato già solamente contro di noi. Povero Montella, è davvero appeso a un filo a questo punto.
0: Anch'io dico povero Montella, perché ha ottenuto risultati che erano attesi da decenni in Turchia, però le aspettative portano a questo, quindi sì, rischia.
1: Filippo.
2: Beh, sai, il presidente della Turchia, ho visto su qualche social che probabilmente lo farà fuori per salvarsi la poltrona. Allora, quindi al di là del fatto tecnico c'è un fatto politico, come anche sta succedendo nel nostro paese.
1: Domani è mattinata di motori, alle 8 la sprint della MotoGP in Giappone, l'arrivo nella pagina del GR1 Sport, e poi le qualifiche dalla Malesia del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 su Radio 1 Sport dalle 10 alle 11, ora GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click, e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica con la partecipazione della Premier Giorgia Meloni. I leader hanno concordato una risposta comune all'instabilità dei prezzi e alle oscillazioni dei mercati dell'energia. La corrispondente da Bruxelles.
3: 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche in 4 mesi, con una forte immissione di diesel già nei primi 20 giorni. È la risposta del G7 al caro energia e alle tensioni sui mercati. I leader, riuniti in videoconferenza, hanno deciso anche di non imporre divieti alle esportazioni di energia tra gli alleati e di aumentare, dove possibile, la capacità delle raffinerie. Una decisione accolta con favore da Ursula von der Leyen. E ora il dossier passa ai 27. Al vertice europeo del 15 e 16 ottobre, annuncia Antonio Costa, i leader discuteranno come alleviare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su cittadini, imprese e industria europea, accelerando al tempo stesso la transizione verso fonti energetiche prodotte in Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E Trump elogia l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendo la risposta eccezionale. Esclude inoltre un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione. Poi definisce il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto. E dopo il G7 straordinario sull'energia, la Premier Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027 e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Libano, secondo i media locali, i caccia israeliani hanno effettuato dei raid aerei su Al-Mansouri, comune del distretto di Tiro, nel sud. Durante la giornata l'artiglieria ha preso di mira altre località della stessa zona. Non ancora fissata la data dell'ottavo round di negoziati tra i due paesi. Torniamo in Italia con il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse e, intervistato da Quarto Grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi, che per Sempio era fondata. Si cerca ancora la verità sulla morte di madre e figlia uccise dalla ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Procura e squadra mobile smentiscono l'individuazione del computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Oggi nuovi interrogatori in questura, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi su reperti sequestrati. È disponibile sulla piattaforma delle Teche Rai la collana Per una storia del pensiero economico, l'iniziativa presentata a Roma.
4: Le Teche sono uno dei più grandi archivi audiovisivi del mondo e grazie alla collaborazione con Banca Italia nasce la collana Per una storia del pensiero economico, una raccolta che si inserisce nell'enciclopedia delle scienze filosofiche e comprende 101 interviste nelle quali autorevoli studiosi raccontano il contributo di 52 grandi economisti del passato, da Adam Smith a David Ricardo fino a Karl Marx. Materiali preziosi accessibili a tutti attraverso la piattaforma delle Teche. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
5: Progetto straordinario che rientra nel piano industriale che abbiamo da poco approvato, la chiave di volta per comprendere il valore fondamentale da una parte delle Teche Rai, che ancora oggi sono tra i più importanti archivi multimediali a livello internazionale, e questo progetto di digitalizzazione che porterà le Teche Rai e la Rai ad avere uno degli archivi digitali più importanti al mondo.
4: Alla presentazione anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha sottolineato come le grandi idee economiche siano nate per comprendere problemi concreti e possono ancora aiutare a leggere le sfide di oggi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di Nations League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora l'ultima traccia, il GR1 torna a mezzanotte.
0: L'ultima traccia.
1: Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente...
6: Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto, e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che, tu non esisti.

smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso...

0: Zio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.

0: Bini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: 1, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

questa mattina grigia in questa casa che ora è veramente solo mia. Riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

inerisce ad ogni mio difetto. Tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Cercare la realizzazione in una vita.

bastare un Hare Krishna con un po' di Ho'oponopono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire

0: Corrado Pietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma Lado Pietà. Buon ascolto!
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 9.
4: È sabato 3 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre. Nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria. Nel 1858 l'attrice Eleonora Duse. Nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi. Nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic. E nel 1952 il magistrato, vittima della mafia, Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo. Nel 1959 la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini. Nel 1968 il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Nel 1981 e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Lubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.

Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

dovessi adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente. E nei momenti

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
5: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
6: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
6: Si fa festa allora!
5: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per sabato 3 ottobre, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, The Parade, Roslyn Park, Port Wakeford Road, Waterloo Corner and Hectorville Road, Hectorville.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: Radio Italiana 531.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.